l'umidità. All'aumentare dell'umidità diminuisce la temperatura, perché all'aumentare dell'umidità si alza una coltre di nuvole, di umidità che forma le nuvole, che protegge dall'irraggiamento e quindi fa abbassare la temperatura. Due variabili antagoniste. La presenza di coppie di variabili antagoniste è un meccanismo fondamentale per il funzionamento della vita, per il funzionamento della controreazione, per il mantenimento di equilibri. Perché gli equilibri si mantengono proprio perché ci sono variabili che si contrappongono. E che quindi tendono a generare squilibri. Se non ci fosse questo andamento di contrapposizione, questo collegamento di contrapposizione, tutto resterebbe fermo. Oppure tutto soltanto crescerebbe o tutto diminuirebbe. Quindi ecco la presenza dei modi complessi, degli autovalori complessi coniugati. Oppure, come avete visto, ricordate il pendolo inverso Segway che ammette una funzione di trasferimento di questo tipo. Certo, perché qua c'è un doppio funzionamento, no? Uno rotatorio, che è dato dal manubrio, e l'altro in velocità, con S quadro, legame posizione-velocità e legame con l'angolo, perché c'è un doppio equilibrio in qualche modo da mantenere. Bene. Spunti di riflessione con riferimento ai modelli, processi proposti ed uno schema controreazione unitaria, si valutino le caratteristiche dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di azioni di controllo di tipo proporzionale, in particolare sulla precisione a regime e sulla stabilità e quindi la possibilità di implementazione. Si calcoli anche la funzione di sensibilità alla variazione del parametro K. E ora passiamo al secondo punto, progetto nel dominio della variabile complessa. Ecco, poi noi abbiamo visto, abbiamo esaminato, abbiamo messo a punto un certo numero di metodi, un approccio per l'intervento nel dominio della variabile complessa, quindi a partire dalla funzione di trasferimento. L'archetipo, e abbiamo studiato in questo contesto, l'archetipo di tutti i problemi di controllo, cioè dato PDS. Stabilito che in controreazione dobbiamo mettere 1 su KD, come progettare RDS per fare in modo che la uscita Y sia uguale a KD volte V? E l'approccio che noi abbiamo seguito è un approccio che opera scomponendo il problema in sottoproblemi e che interviene sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello. Quindi progettiamo la R intervenendo sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello, che è Rp diviso Kd. L'approccio impone e consiste nell'imporre specifiche sulla precisione a regime, sulla velocità di risposta e sulla stabilità. La stabilità che deve essere garantita, se no il sistema non può funzionare, la velocità di risposta, quanto velocemente tendo ad assumere l'andamento desiderato, qual è la precisione a regime e tutto questo lo possiamo fare grazie ai risultati dello studio dell'analisi in esse che abbiamo svolto a suo tempo, dell'interpretazione del significato in esse della funzione, scusate, in frequenza della funzione di trasferimento W. Oltre ai risultati nel contesto specifico, l'efficacia delle azioni di controllo individuate, che sono le azioni proporzionale, integrativa e derivativa, eventualmente collocate in frequenza in diverso modo, eccetera, travalica i risultati dimostrati nel contesto lineare, come mostrano le numerose applicazioni che utilizzano i regolatori standard. Voi sapete, ve l'ho detto, i regolatori standard si utilizzano in molti contesti e funzionano anche se poi il modello di fatto che sta sotto, l'oggetto che sta sotto, non è poi rappresentabile con buona approssimazione da un modello lineare. Poi un altro principio che abbiamo scoperto è il principio del modello interno. La precisione assoluta a regime si può avere solo in presenza di comportamenti dinamici generabili internamente, cioè presenti in catena diretta, cioè in qualche misura se questo comportamento dinamico desiderato
non è o nel processo o non lo aggiungo io nella regolazione. Ebbene, è questo, la precisione assoluta a regime non si può ottenere. Non si può forzare più di tanto un processo a comportarsi in un certo modo. La stabilità del sistema complessivo rende conto dell'importanza di definire comportamenti e specifiche che siano ammissibili, che possano quindi essere ottenuti con interventi che si mantengono limitati. Certo, perché la stabilità riguarda il fatto che le variabili all'interno del ciclo devono restare limitate, se no non possono fisicamente funzionare. Ebbene, quindi, e questo dipende da che cosa? Dipende dal processo, ma dipende anche da come, da quello che io voglio ottenere e dalle specifiche che do su questo comportamento. E quindi queste devono essere ammissibili. Quindi c'è tutto un compromesso, un trade-off che va valutato tra i diversi problemi che si pongono. E due, nel contesto, diciamo, della variabile complessa, abbiamo anche studiato due metodi che mettono bene in luce alcuni aspetti salienti. Questi metodi sono quello del luogo delle radici, come si modificano gli autovalori del sistema di controllo al variare del guadagno della funzione di trasferimento d'anello? Al variare del guadagno, noi sappiamo, variano gli autovalori. La controreazione modifica gli autovalori, il comportamento dinamico. Come si modificano gli autovalori del sistema complessivo? Questo ce lo dice il luogo delle radici. E poi abbiamo studiato la sintesi diretta, che è un metodo, no, che consiste nel calcolo del controllore risolvendo le equazioni polinomiali che collegano le azioni di compensazione alle funzioni di trasferimento desiderate. Sintesi diretta, voglio questo comportamento, bene, identifico una funzione di trasferimento che mi va bene, che soddisfa le specifiche che ho imposte, e poi risolvendo algebricamente le relazioni matematiche che mi danno la funzione di trasferimento del sistema complessivo, cerco di calcolarmi la mia R e di S. Bene, questi due metodi in particolare, ma assieme a quello che avevamo visto, al metodo della sintesi in frequenza, suggeriscono, più che suggeriscono, addirittura, forse addirittura mettono in luce alcune caratteristiche, ulteriori caratteristiche del feedback, cioè come il guadagno poi sia ben legato alla velocità di risposta. Questo ce lo fa vedere bene il luogo delle radici. Ci fa vedere bene qual è il ruolo degli zeri. Gli zeri funzionano da attrattori nel luogo delle radici. Ci fanno capire l'importanza dei cosiddetti sistemi passivi, sistemi dinamici che hanno zeri soltanto a parte reale positiva. Certo, perché quei sistemi a controreazione sono più facili da trattare, in quanto all'aumentare del guadagno attraggono i rami del luogo delle radici e quindi sono migliori, più facili da trattare per quanto riguarda la stabilità del sistema complessivo. Verso l'inversione, questa è un'ulteriore caratteristica del feedback in qualche misura. Certo, il luogo delle radici ci fa capire che i rami vanno tutti sugli zeri, ma se i rami vanno sugli zeri, questo significa che gli zeri tendono a diventare i poli della funzione di trasferimento. E quindi c'è un'inversione della funzione di trasferimento. Beh, è un po' proprio quello che succede quando io voglio ottenere il legame diretto KD. Perché è come se stessi cancellando la funzione di trasferimento e gli metto KD. Poi abbiamo visto che ci sono problemi di realizzabilità. Attenzione, si possono cancellare delle dinamiche, può accadere che si inseriscano degli zeri che cancellano dei poli e viceversa. Questo problema poi l'abbiamo anche sviluppato dopo. E beh, abbiamo visto che questo discorso, bisogna stare quindi attenti, bisogna stare attenti perché questa cosa sicuramente non si può fare se si cancellano poli o zeri che sono negativi, a parte reale negativa, è perché questo genera poi instabilità, quel famoso problema dell'ammissibilità delle specifiche che abbiamo detto prima. E quindi e infatti qua questo problema che è collegato, quello dell'ampiezza dei controlli e della stabilità, perché poi generare instabilità significa che i controlli tendono a crescere enormemente. E quindi il fenomeno che è collegato al fenomeno delle cancellazioni, come vi stavo dicendo. Con riferimento, ecco, adesso con riferimento a questo schema di controllo,
in cui qua c'è Kappa, che potete pensare 1 su Kd, ma potete metterlo, pensatelo uguale ad 1, quindi in cui c'è un disturbo che agisce sull'ingresso del processo, e con riferimento, riflettiamo, vi invito a riflettere, ecco, potete riflettere voi, facciamolo adesso un momento noi insieme, riflettiamo che cosa accade, per esempio, se noi vogliamo ottenere un sistema astatico. Ottenere un sistema statico, quindi se partiamo da una funzione di trasferimento 1 su tau s, significa che dobbiamo aggiungere un'azione integrativa. Se aggiungiamo un'azione integrativa, abbiamo in controreazione, supponiamo di aggiungere anche una kr, abbiamo la funzione di trasferimento, e supponiamo che kh sia uguale a 1, questa qua è la nostra funzione di trasferimento d'anello. Adesso noi possiamo immaginare di utilizzare il luogo delle radici. Allora, il luogo delle radici, vedete qua io ho un polo in zero. Se tau, supponiamo, è una costante positiva, un polo in meno 1 su tau, e abbiamo un luogo delle radici che è questo. Vedete quindi? Che cosa succede? Il sistema a controreazione si mantiene sempre stabile, però all'aumentare del guadagno, vedete, i poli vanno sempre più in questa direzione. Questo è meno 1 su 2 tau, e qua, se vanno sempre più in su, lo smorzamento, che è zeta, che è uguale al seno di teta, che è uguale al seno di teta, questo smorzamento diminuisce e abbiamo degli andamenti oscillatori sempre più complessi, sempre più complicati, e quindi avremo una risposta indiciale che tende a diventare sempre più oscillatoria, con una sovraelongazione sempre maggiore. Andiamo a vedere, per esempio, questo sviluppatelo da soli, pensando al fatto in cui voi andate a rappresentare e elevata a meno ts. Tenete presente che lo si può sempre scrivere in questo modo: e elevato a meno t mezzi di s diviso e elevato a più t mezzi s. Se poi rappresentiamo 1 meno t mezzi s diviso 1 più t mezzi s. Vedete, questa è un'approssimazione di questo ritardo, un'approssimazione mediante rapporto di due polinomi di grado 1, che consiste nello sviluppare questa esponenziale arrestandosi al primo ordine. Io qua mi arresto al primo ordine. Vedete, nello sviluppo di questo esponenziale prendo una forma, un'approssimazione al primo ordine. Nello sviluppo di questa esponenziale prendo un'approssimazione al primo ordine. Bene, se fate questo, voi ottenete chiaramente una funzione 1 meno t mezzi s diviso 1 più t mezzi s per 1 più tau s k. Questa è un'approssimazione di elevato a meno ts per k diviso 1 più tau s. Quindi adesso, se andiamo, come nel caso precedente, e vogliamo ottenere un sistema di tipo 1, qua dobbiamo mettere un polo in 0, poi abbiamo un polo in meno 1 su tau, e poi avremo un polo ancora in meno t mezzi, meno 2 su t, pardon, meno 2 su t, e quindi se t è piccolo magari potrebbe anche stare da qui, ma no, t in genere è comunque più grande di tau, e quindi abbiamo un polo qua, e abbiamo però anche uno, e abbiamo un, scusate, abbiamo un polo qua, ed abbiamo uno zero positivo e uno zero positivo. Ecco, vedete, è diventato molto più complicato il controllo. Tracciate il luogo delle radici e provate a vedere che cosa accade. Vedete, qua c'è un ramo, questo polo va su questo, questi due poli vanno qui, e quindi poi avremo una,
un andamento, abbiamo una collocazione, un centro

degli asintoti qua e avremo un andamento che è di questo tipo per quanto riguarda il luogo delle radici. Comunque un discorso più complicato per quanto riguarda l'effetto della stabilizzazione. Se abbiamo una situazione di questo genere, per esempio, se abbiamo una situazione di questo genere, abbiamo un processo K diviso, supponiamo P uguale a 0, K diviso S quadro, abbiamo due poli in 0, se noi lo mettiamo a controreazione, se adesso aggiungiamo addirittura un terzo polo, perché vogliamo avere un sistema astatico a partire da un processo PDS che aveva una funzione di trasferimento di questo tipo, quindi ci aggiungo un polo in 0, noi abbiamo addirittura tre poli in 0. Ebbene, il luogo delle radici qua ci dice, il luogo delle radici qua è fatto così, cioè questo è un ramo del luogo e qua ci sono due rami che vanno esattamente così, questi due angoli sono di 60 gradi, quindi un sistema altamente instabile. Adesso però noi abbiamo aggiunto un polo in zero e quindi possiamo anche aggiungere un termine del tipo 1 più tau s, perché in questo modo manteniamo una R di s che è realizzabile, vedete, perché ha grado 1 a numeratore e denominatore. Poi eventualmente potremo anche aggiungere un guadagno KR. Bene, se aggiungiamo 1 più tau s, 1 0, quindi 1 0 in meno 1 su tau. E quindi vediamo che cosa accade se noi qua avevamo K diviso S quadro è il processo, diviso S, ecco, possiamo aggiungere 1 più tau S a numeratore perché otteniamo quindi ancora una funzione di trasferimento propria per K. Poi ci sarà eventualmente un KR e quindi se andiamo a vedere al variare di KR che cosa accade avendo aggiunto l'azione integrativa e in qualche misura 1,0 che mantiene la realizzabilità, abbiamo un luogo delle radici che è di questo tipo, abbiamo tre poli in 0 ed 1,0 in meno 1 su tau e quindi abbiamo un luogo delle radici siccome n meno m è uguale a 2 e il centro è la somma dei poli meno la somma degli zeri, quindi il centro degli asintoti sarà questo, i due asintoti sono questi, abbiamo due poli che vanno all'infinito in questo modo e un polo che va sullo zero. Abbiamo sì un sistema instabile, però è chiaro adesso che noi aggiungendo un'altra coppia polo zero di questo tipo, magari un altro zero qua ed un polo qua, noi che cosa facciamo aggiungendo una coppia polo zero che è caratterizzata da avere il polo alla distanza dello zero, diciamo D. Spostiamo il centro degli asintoti C, centro degli asintoti da qua, lo spostiamo a sinistra di D diviso 3. E quindi con D sufficientemente grande, l'ampiezza, questa distanza sufficientemente grande, riesco a spostare il centro degli asintoti ed ottenere quindi in conclusione con tre poli in questa posizione. Due poli qua, due zeri qua e un polo lontano, un andamento complessivo di questo tipo con questi due, uno che va su questo e questo polo che va, questo polo che tende a questo zero, perché qua ci sono due zeri e quindi sistema stabile. Ovviamente qua adesso quanto questi autovalori dovranno, qual è il valore di K che mi conviene prendere, dipenderà dal comportamento in frequenza che io voglio assumere, in particolare dalla banda passante, il margine di fase, modula la risonanza massimo ammissibile, eccetera.

Bene, provate ad inserire, provate a sviluppare questo stesso esempio, torniamo adesso sul materiale grafico qua, nel caso in cui P è diverso da 0. Voi avete visto che qua sto cercando di utilizzare i diversi strumenti in modo integrato. Bene, utilizzateli, provate ad utilizzarli in modo integrato, perché così bisogna fare, in particolare il luogo delle radici è uno strumento che ci consente di capire bene le azioni di controllo che possiamo introdurre, quali sono, eccetera. Bene, ecco, stesse considerazioni potete provare a sviluppare in questo contesto, un po' più complicate per quanto riguarda un modello di questo tipo. Spunti di riflessione. Con riferimento ai primi quattro modelli, tra gli esempi proposti, si calcoli un'azione di compensazione che consente di avere un sistema astatico, quello che stavamo facendo, con un margine di fase di 30 gradi. Ecco, aggiungiamo queste specifiche. Per i seguenti valori dei parametri, k uguale 10, t uguale 1 secondo, costante di tempo pari ad 1. Spunti di riflessione. Applicando il luogo delle radici e laddove opportuno l'approccio della sintesi diretta, si proceda al progetto e si discutano le soluzioni individuate in relazione a quelle calcolate con il metodo della sintesi in frequenza sui primi quattro esempi nelle condizioni indicate nel precedente spunto di riflessione. Il progetto nel dominio del tempo. Ricordiamo quali sono gli aspetti salienti delle cose che abbiamo visto nel dominio del tempo. Il progetto in T, un approccio collegato alla fisica del progetto, processo. X punto rappresentato da questa equazione, il compensatore rappresentato da queste equazioni, compensatore in questo caso dinamico. Cosa si riesce a fare e come procedere? Allora, abbiamo visto che da X riusciamo a modificare la dinamica del sottosistema raggiungibile. Da Y, intendo con una controreazione da Y, con una ricostruzione dello stato della parte osservabile, possiamo riuscire a modificare la dinamica della parte raggiungibile e osservabile. E questo è un approccio generale alla teoria della regolazione, cioè il progetto nel dominio del tempo ci dà anche l'idea, lo strumento per affrontare in modo generale e diretto il problema della regolazione. È la base della teoria geometrica dei sistemi lineari ed è in stretto collegamento con il controllo ottimo, perché il controllo ottimo, ricordate, è lo strumento che ci può dare, il metodo che ci può dare l'indicazione, in particolare sulla come modificare la dinamica. Particolare, ricordiamoci, la generalizzazione dell'asservimento proporzionale. Questo schema generalizza proprio l'asservimento proporzionale, in quanto si può ricondurre a tecnica di progetto che abbiamo visto nel dominio del tempo, il problema del calcolo di C in modo tale che per una fissata classe di riferimenti e per una fissata classe di disturbi accada che il limite di EdT va da 0 quando T va all'infinito. E se EdT va a 0 vuol dire che Y tende ad YD, perché questo è YD meno Y. Sui nostri esempi, adesso io vi invito a prendere questi esempi, considerarne il modello rappresentazione con lo spazio di stato ed in particolare, vedete, con riferimento a questi due esempi, laddove le tecniche, in particolare direi rispetto all'ultimo, laddove le tecniche del dominio della frequenza diventano un pochino più complesse perché la dimensione qui aumenta e rende complicata, può rendere complicata la comprensione delle metodologie, diciamo l'utilizzazione delle metodologie in esse, per quanto in modo, vedete, si può operare in modo del tutto simile quanto abbiamo fatto nei casi precedenti. Spunti di riflessione. Con riferimento agli ultimi due esempi proposti, assunti parametri pari a 1, si realizzi un controllore con reazione dallo stato per assicurare una banda passante pari a un radiante al secondo.
con riferimento all'esempio sul controllo di posizione con elasticità, si calcoli un controllore che assegna gli autovalori e garantisce astatismo ed errore nullo alla risposta.

sta a gradino unitario. Bene, passiamo al prossimo punto, il progetto nel dominio del tempo discreto e digitale. Ricordiamo ancora qui quali sono gli aspetti salienti della, diciamo, di quello che abbiamo visto. Qua sono proprio alcuni elementi che mettono in luce quali sono le caratteristiche. Abbiamo detto che il controllo dei sistemi a tempo discreto e il progetto a tempo discreto interviene quando il modello del modello abbiamo, del processo, scusate, abbiamo un modello a tempo discreto e quindi dobbiamo progettare il controllore a tempo discreto. Bene, qua si applicano i metodi di analisi progetto messi in luce per i sistemi a tempo continuo, con le eccezioni che si possono riscontrare nelle peculiari caratteristiche delle leggi di moto dei sistemi a tempo discreto. Ma esattamente il metodo, è lo stesso. E poi un altro aspetto, un altro modo in cui interviene il controllo a tempo discreto è quando noi partiamo da un processo continuo, ma vogliamo implementare un controllore discreto. Perché? Perché abbiamo a disposizione organi digitali che quindi lavorano nel tempo discreto, che elaborano algoritmi, procedure a tempo discreto. In questo caso il controllore quindi sarà una procedura ricorsiva di questo tipo. Una possibile classificazione dei metodi di progetto in questo caso in indiretti, quando si implementa in modalità digitale un controllore progettato sul modello a tempo continuo. Quindi queste sono le due modalità che si possono seguire in qualche misura nella implementazione e nell'utilizzazione del controllo digitale per operare su un processo continuo. Quindi continuo a fare il progetto sul tempo continuo e poi eventualmente avendo modificato il processo tempo continuo per tenere conto del fatto che l'implementazione sarà digitale e poi ci sono diverse tecniche di implementazione. Oppure metodi diretti in cui si progetta un controllore a tempo discreto sulla base del modello equivalente a tempo discreto, in cui io quindi prendo il processo tempo continuo, ne calcolo un modello equivalente a tempo discreto e poi lavoro sul tempo discreto. Anche qui abbiamo visto che ci sono delle numerose possibilità, anzi in qualche misura l'approccio digitale offre delle potenzialità in più, in qualche modo, rispetto a quello che si può fare con il controllore continuo. Però non abbiamo certamente approfondito questi aspetti. Qui ci sono soltanto i concetti generali che abbiamo proposto. In aggiunta a quanto abbiamo visto, qua sottolineo un altro aspetto importante, che è un altro momento in cui in effetti il digitale, diciamo il tempo discreto, se volete, può intervenire a supportare, a complementare l'efficacia di un controllore continuo. Vedete, il contesto digitale e anche tempo discreto suggerisce naturalmente di impiegare modelli digitali e a tempo discreto, quindi procedure ricorsive, per risolvere funzioni di pianificazione, coordinamento e supervisione su uno o più sistemi di controllo. Cioè l'idea è questa di utilizzare processi a più alto livello, modelli matematici, naturalmente a tempo discreto, che operino, che possano essere impiegati, e questo oggi succede. È una pratica molto molto applicata, quella di utilizzare per le procedure di coordinamento ad alto livello modelli per la pianificazione e coordinare su operare a livello di supervisione, generare i riferimenti. Spunti di riflessione, si sviluppi con riferimento a un sistema a tempo discreto di dimensione 1, la procedura per risolvere il problema della regolazione con reazione dall'uscita ed autovalori assegnati. Ricordate, questo è un problema che abbiamo affrontato nel caso del tempo continuo, molto interessante. Con riferimento ad un processo caratterizzato da un polo in 1, guadagno unitario e in presenza di un ritardo con t uguale 1, si imposti la risoluzione del problema dell'assegnazione degli autovalori. Questa era una potenzialità, ricordate, del tempo discreto. Un'osservazione sulla collocazione dell'automatica nel contesto delle tecnologie dell'informazione.
dell'informazione.

Bene, mi preme mettere in luce questo aspetto che è importante sottolineare. Allora, l'elettronica, le telecomunicazioni, l'informatica, la bioingegneria e l'automatica sono le tecnologie che presiedono e orientano il sorprendente sviluppo delle applicazioni. Queste quattro, se volete, settori disciplinari sono quelli che caratterizzano le tecnologie dell'informazione. E come voi sapete, le tecnologie dell'informazione sono quelle che oggi presiedono e orientano lo sviluppo delle applicazioni che stiamo vivendo, no? E le potenzialità offerte da ciascuna di queste influenza le altre. Gli sviluppi dell'elettronica influenzano le altre, le telecomunicazioni. C'è una mutua influenza che sta diventando travolgente. Lo sviluppo di nuovi componenti e principi per la memorizzazione, trasmissione, rappresentazione ed elaborazione delle informazioni ha un impatto determinante nella messa a punto di prodotti a supporto dello sviluppo sostenibile. Questo è un altro statement che immagino voi comprendete perfettamente. Ecco, l'automatica, che è focalizzata sullo studio delle procedure di interazione, che a diverso livello consentono di raggiungere prefissati obiettivi, con i suoi numerosi strumenti adatti a trattare i diversi problemi. Noi abbiamo trattato alcune cose semplici, ma ci sono corsi, insegnamenti, studi sulla modellistica, sulla identificazione, controllo ottimo, adattativo, stocastico, sui sistemi incerti, sulle diverse modalità di progetto di sistemi di attuazione e di misura nei diversi contesti, eccetera. Quindi sono molte le materie che si dovrebbero approfondire per avere una preparazione profonda nel settore. Porta un contributo principalmente metodologico e forse, anzi certamente direi, infatti per questo motivo indicato, è per questo meno evidente in qualche misura, meno, un po' più nascosto, l'automatica, la tecnologia nascosta per eccellenza. Abbiamo affrontato in queste lezioni gli elementi che sono alla base della teoria dei sistemi e del controllo in un contesto modellistico con lo scopo di mettere in luce i principi e i metodi che sono alla base dei processi di automazione, ma che sono gli stessi e che quindi ci possono guidare anche nell'assumere decisione, le decisioni nei diversi contesti, perché se li implementiamo in modo diretto sui processi avremo un processo automatico che funziona in modo autonomo, ma noi possiamo essere noi stessi ad applicarli mentre stiamo prendendo delle decisioni e interveniamo in un contesto applicativo e quindi in questo caso ci guidano nell'assumere decisioni. Questi principi sono comuni agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, cioè i principi, il paradigma essenziale, quello del tempo reale e del feedback, è comune, se volete, all'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? Quella parte dell'informatica che tratta i problemi della rappresentazione della conoscenza e l'interazione con l'ambiente riproducendo il comportamento umano. Sfruttando le sempre crescenti potenzialità nella memorizzazione, velocità di elaborazione, sistemi di elaborazione, l'intelligenza artificiale impiega strutture di collegamento di dati e algoritmi che mediante elaborazioni su grandi quantità di dati, permettono di inferire relazioni tra i dati e di emulare il comportamento umano. Gli algoritmi impiegati si ispirano a modelli che sono regressione lineare, catene di Markov, reti neurali, modelli generativi, modelli per rinforzo, deep learning, eccetera, eccetera, caratterizzati da strutture logiche a controreazione. E vi è uno stretto collegamento con i principi che noi abbiamo elaborato e trattato.

i metodi dell'intelligenza artificiale e dell'automatica, sebbene talvolta proposti come alternativi nel risolvere alcuni problemi di intervento finalizzato, nei problemi che noi abbiamo visto, io vi ho parlato dei metodi dell'automatica, presentano talvolta i metodi dell'intelligenza artificiale potrebbero essere proposti come metodi alternativi

situazione. È questo è lo schema nel quale entrambe, se volete, questi approcci, entrambe, mi viene da pensare, i contenuti di queste materie, intervengono. Vedete, qua ci sono dei processi da gestire, da far funzionare, da coordinare, che interagiscono con l'ambiente perché funzionano operativamente. Bene, e queste metodologie si collocano in questa sfera, in qualche misura entrambe, per svolgere funzioni di intervento, pianificazione, coordinamento, funzionamento nel modo desiderato, generando interazione con l'ambiente. Spunti di riflessione: si rifletta sulla possibilità di impiegare procedure di intelligenza artificiale nella concezione e/o implementazione di un sistema di controllo che realizzi un asservimento proporzionale. Bene, ora riepilogo degli spunti di riflessione. Con riferimento ai modelli di processi proposti ed uno schema controreazione unitaria, si valutino le caratteristiche dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di azioni di controllo di tipo proporzionale, in particolare sulla precisione a regime e sulla stabilità e quindi la possibilità di implementazione. Si calcoli anche la funzione di sensibilità alla variazione del parametro K. Con riferimento ai primi quattro modelli tra gli esempi proposti, si calcoli un'azione di compensazione che consente di avere un sistema statico con un margine di fase di 30 gradi per i seguenti valori dei parametri: K uguale 10, T uguale 1 secondo, costante di tempo pari a 1. Applicando in luogo delle radici e laddove opportuno l'approccio della sintesi diretta, si procede al progetto e si discutano le soluzioni individuate in relazione a quelle calcolate con il metodo della sintesi in frequenza sui primi quattro esempi nelle condizioni indicate nel precedente spunto di riflessione. Con riferimento agli ultimi due esempi proposti, assunti i parametri pari ad 1, si realizzi un controllore con reazione dallo stato per assicurare una banda passante pari a un radiante al secondo. Con riferimento all'esempio sul controllo di posizione con elasticità, si calcoli un controllore che assegna gli autovalori e garantisce astatismo ed errore nullo alla risposta a gradino unitario. Si sviluppi, con riferimento a un sistema a tempo discreto di dimensione 1, la procedura per risolvere il problema della regolazione con reazione dall'uscita ed autovalori assegnati. Con riferimento ad un processo caratterizzato da un polo in 1, guadagno unitario ed in presenza di un ritardo con T uguale 1, si imposti la risoluzione del problema dell'assegnazione degli autovalori. Si rifletta sulla possibilità di impiegare procedure di intelligenza artificiale nella concezione e/o implementazione di un sistema di controllo che realizzi un asservimento proporzionale. Bene. Con questo abbiamo concluso la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per il materiale didattico e per gli approfondimenti. E alla prossima. Grazie ancora.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parliamo ancora di scritture e tendenze, e in particolare dei migrant writers. Ora, già dal termine inglese del titolo avrete capito che l'ottica che adotteremo è ancora quella sovranazionale. Procederemo anche qui per tappe, a partire da una riflessione su scrittura e migrazione oggi, per passare al translinguismo, le sue caratteristiche e definizioni, e per finire con uno sguardo sulle città, ecco, scrivere le città è il titolo dell'ultimo argomento. Il primo, scrittura e migrazione oggi. Ora ci dedichiamo qui agli scrittori dal background migratorio, che vengono denominati a seconda della letteratura nazionale con termini diversi. E sono etichette che possiamo racchiudere appunto nel termine inglese di migrant writers o migrant literature, che insomma è un termine che circola abbastanza e che è abbastanza ben accetto. Non così per alcuni termini che erano emersi nel momento in cui questo fenomeno nasce all'interno di alcune letterature in alcuni paesi. Ad esempio, in Germania vediamo sorgere questo tipo di scritture tra gli anni 60 e 70, proprio sulla spinta dell'immigrazione di turchi, italiani, portoghesi, greci, persone, oltre che già scrittori, ma proprio persone, migranti, lavoratori, migranti che iniziarono a produrre una letteratura, diciamo operaia, letteratura la quale veniva etichettata come Gastarbeiterliteratur, letteratura dei lavoratori ospiti. Ecco, in questo termine composito in cui emerge, cioè è presente il termine appunto Gastarbeiter, che implica e che è connotato da una visione ben precisa, ovvero quella della precarietà assegnata, attribuita, diciamo anche tramite le politiche socioculturali, a queste persone che contribuivano in quegli anni alla crescita economica della Germania. L'ottica quindi era quella della precarietà, l'idea era quella che gli stessi operai sarebbero dovuti tornare in patria, e l'ottica della integrazione era ancora lontana a venire. Integrazione che invece poi è avvenuta, come ben sappiamo, integrazione e trasformazione totale della società tedesca. Ora, quel termine è stato assolutamente abbandonato proprio perché pregiudiziale e insomma contaminato da una visione molto legata a un periodo, diciamo, dal carattere, provvisorio. Ecco, i termini in tedesco sono ormai quelli della interkulturellen Literatur e della Migrationsliteratur. Passando alla Francia, troviamo un altro termine molto diverso, ma che rispecchia il passato, storico della Francia. Passato storico caratterizzato dal colonialismo. Ecco, in Francia si usa il termine francophonie o littérature francophone per quelle scritture, per quella letteratura fatta da scrittori non di madrelingua francese e o

nati fuori dalla Francia, nei territori d'outre-mer, come si definiscono ancora oggi. La letteratura che non è dei veri francesi, autoctoni, quelli che anche l'Académie française può definire come scrittori francesi. In realtà anche l'Académie française ha cambiato un po' idea su questo argomento e sicuramente siamo in una fase in cui si sta superando questo stereotipo che la vera letteratura francese possa essere scritta solo da veri francesi. Passando al caso italiano, vediamo che è stato scelto fin dall'inizio il termine scrittori migranti, scrittori o letteratura della migrazione, ma anche qui ci sono state molte critiche, ovvero anche da parte degli stessi scrittori che magari rilevavano che con questo termine si creasse una sorta di ghetto nel quale rinchiudere un gruppo di scrittori e senza farli poi parte del partecipare al più grande discorso letterario nazionale. Un'altra critica mossa a questo termine è stata quella che rilevava la diversità di un sottogruppo, diciamo, della letteratura della migrazione di autrici e autori legati al fenomeno postcoloniale. Ora vediamo un po' quali sono i termini usati in ambito italiano. Appunto, letteratura della migrazione o migranti, scrittori della migrazione, migranti, migrant literature, migrant writers, letteratura postcoloniale, italofona, transculturale, ma anche scrittori postcoloniali, italofoni e transculturali. Ora, pur preferendo, come potrete immaginare, il termine transculturale, che secondo me è più inclusivo, e mette, diciamo, un po' in secondo piano l'elemento biografico di un autore, vorrei usare qui il termine internazionale migrant literature e anche scrittori e lettere migranti, ponendomi in una tradizione critica che è sia italiana che internazionale. Infatti in Italia questo discorso sugli scrittori migranti è stato aperto ai primi anni 90 dal comparatista Armando Nisci, che ha insegnato a lungo alla Sapienza di Roma. E Armando Nisci ha riconosciuto e accompagnato questo fenomeno proprio fin dai primi passi compiuti da esso, appunto in un momento un po' spostato, un po' più recente rispetto all'esperienza analoga avuta in altre letterature nazionali europee. Ecco, a proposito del problema definitorio, Nisci scrive: mi ostino a parlare di scrittori e lettere migranti perché in Italia e in Europa dagli anni 70 del secolo scorso è nata una grande migrazione. Definire il fenomeno letterario degli scrittori immigrati, scrittori stranieri che scrivono in italiano, scrittori nascenti, scrittori col doppio sguardo, eccetera, significa porsi nella verità o nel disagio della definizione. Ciò che propriamente facciamo invece senza sufficiente coscienza critica è di considerare i migranti in generale e gli scrittori stranieri in quanto immigrati nelle nostre terre come intrusi dentro il nostro corpo patria o addirittura dal punto di vista del bisogno di classificazioni della scienza letteraria europea. Ora vedete nella seconda parte un po' una polemica accesa da Nisci con cui egli risponde a questi dubbi, a queste ulteriori proposte di etichette che provenivano poi da ogni dove. Ecco, infatti noi qui siamo ben lontani da voler considerare gli scrittori dal background migratorio come degli intrusi e accettiamo pienamente questo disagio della definizione. E affermiamo però a questo punto che si tratta di un fenomeno che si è intensificato e allargato, potremmo dire, a macchia d'olio nelle lettere europee.

oltre che quelle mondiali, ma concentriamoci sull'Europa qui. Infatti possiamo citare molti nomi ormai illustri, pensare a libri anche tradotti che sono presenti nelle biblioteche delle nostre case, nomi che ci fanno capire che non solo la letteratura, ma tutta la cultura europea si stia creolizzando, per riprendere un concetto che è di Nishi, basato e ripreso a sua volta dal pensiero di Edouard Glissant, di cui abbiamo già parlato. Ecco, quali sono questi nomi? Ne cito solo alcuni. È quello di Tahar Ben Jelloun, scrittore franco-marocchino, è quello di Ben Okri, che è nigeriano-britannico, ma anche Hanif Qureishi, che è di padre pakistano, di madre inglese, oltre a un Sasha Stanicic, uno straordinario scrittore nato in Bosnia Erzegovina, scrittore tedesco, che a 14 anni è dovuto fuggire dal suo paese insieme ai genitori ed è dovuto rimanere in Germania proprio per via della guerra iniziata appunto nei primi anni 90. Si tratta di autori vincitori di numerosi premi letterari, tradotti in molte lingue e quindi di scrittori ormai identificati tout court con il loro paese d'adozione. Eppure c'è qualcosa che li accomuna tra di loro e che possiamo, semplificando al massimo, sintetizzare nella maniera seguente. I migrant writers, facendo leva sul loro posizionamento tra le culture, mettono in atto una riflessione identitaria in cui osserviamo delle dinamiche sia imagotipiche che imagologiche. Nei loro testi possiamo rinvenire delle immagini di sé e dell'altro, della cultura di partenza e di quella d'arrivo, e allo stesso tempo il tentativo di interpretare e di demistificare queste stesse auto e etero immagini. Ecco, mi spiego meglio. L'esperienza della migrazione, del dislocamento, dell'instabilità, dello sradicamento mette in moto una produzione di immagini identitarie di sé e dell'altro. Quindi ecco, questo sul versante proprio imagotipico, la produzione di immagini, di riflessioni sull'identità e sull'alterità, di produzione di queste immagini. Viceversa, proprio uno scrittore migrante sviluppa una sorta di doppio sguardo, cioè uno sguardo che sia interno che esterno alla cultura alla quale approda, alla società alla quale approda, e quindi è ben capace di demistificare anche dinamiche comunicative, ma anche ideologiche, viziate dal pregiudizio di ogni sorta. Quindi lo scrittore della migrazione è in grado, la scrittrice che no, ha questo stesso background, è capace di demistificare le immagini di sé e dell'altro. Tutto ciò non si svolge necessariamente all'interno del grande tema della migrazione, cioè questa letteratura non indica semplicemente dei testi che parlano della migrazione, anche se tale tema è molto presente e lo è assolutamente nei testi di stampo autobiografico. Piuttosto dovremmo parlare di vere e proprie poetiche che valorizzano le esperienze personali di attraversamento culturale e identitario, producendo immaginari nuovi, elaborando la propria diversità, inseguita di frequente per mezzo dello stoppiamento in vari personaggi, in varie storie, in varie avventure, in vari destini. Ciò che fa la letteratura, a dirla proprio breve. Quindi affianca a questa che potremmo intitolare anche con negoziazione identitaria, troviamo anche altre caratteristiche. Una di queste è proprio dovuta a un

certo tipo di approccio verso il pubblico che legge questi testi della migrazione. Ecco, attraverso le opere letterarie, saggistiche, documentaristiche dei migrant writers, i lettori della società d'arrivo hanno modo di guardare se stessi allo specchio. Lo sguardo critico, ora disilluso, ora ironico di chi si avvicina dall'esterno ad una cultura o società, ma con il desiderio di condividere visioni e esperienze, può essere un'occasione per mettere in moto o consolidare l'integrazione, processo che non può che essere basato sulla reciprocità. Quindi, ponendosi sul lato della ricezione dei testi, di scrittori della migrazione, vediamo proprio che noi lettori siamo confrontati con un'immagine di noi appartenenti alla cultura d'arrivo e siamo confrontati con questi sguardi, no? Ecco, interni e esterni, e siamo quindi portati, anche nella migliore delle ipotesi, ovviamente, a mettere in atto una autocritica, a seguire questo processo di demistificazione. Tutto ciò nell'ottica di trovare un discorso in comune. Infatti, gli scrittori della migrazione possono essere definiti come dei veri e propri mediatori culturali, mediatori che hanno superato quelle dicotomie tra il noi e il loro, no? Che sono abbastanza dominanti nel discorso sociale, politico. Hanno superato queste dicotomie instradandosi verso la costruzione di un immaginario che comprende le varie istanze, in una costruzione quindi di un noi più comprensivo, più eterogeneo. Ora, parlando per di più di scrittori e scrittrici che sono nati in famiglie di immigrati, che si sono trasferiti da piccolissimi nel paese o che sono nati nel paese d'arrivo, vediamo proprio questa componente creativa, oltre che critica, che sfocia in opere molto interessante sul piano anche letterario. Ecco, si tratta di scrittori spesso definiti col trattino, hyphenated si dice in inglese, scrittori italo-somali, pakistano-britannici, appunto turco-tedeschi e così via. Ecco, mettiamo quindi in risalto questo beneficio critico, oltre che creativo, di queste scritture di mezzo, in between, come li definiscono alcuni importanti critici, come lo studioso postcoloniale Homi Bhabha. Ecco, stare nel mezzo, no, tra le culture fa scattare riflessioni ma anche creatività nuove e diverse. È difficile schematizzare questi concetti, infatti preferisco leggere l'incipit di un romanzo per illustrare questo ragionamento appena fatto. Si tratta dell'incipit del famoso romanzo di Hanif Qureishi, Il Buddha delle periferie. My name is Karim Amir and I'm an Englishman born and bred almost. I'm often considered to be a funny kind of Englishman, a new breed as it were, having emerged from two old histories. But I don't care, Englishman I am. So not proud of it, from the South London suburbs and going somewhere. Perhaps it is the odd mixture of continents and blood, of here and there, of belonging and not, that makes me restless and easily bored. Or perhaps it was being brought up in the suburbs that did it. Anyway, why search the inner room when it's enough to say that I was looking for trouble, any kind of movement, action and sexual interest I could find, because things were so gloomy, so slow and heavy in our family. I don't know why. Quite frankly, it was all getting me down and I was ready.

before anything. Scusate se la pronuncia non è quella giusta, ma per farvi capire qui, no? Karim, che è il protagonista, giovanissimo protagonista di questo romanzo, che è stato definito anche come romanzo di formazione, è figlio di immigrati pakistani, cresciuto nella periferia sud di Londra, che è un po' come dire Tor Bella Monaca di Roma, e che definisce se stesso come un inglese autentico, no? An Englishman born and bred, con questa bella espressione. Sfornato proprio da questa cultura britannica, che si vede ancora come totalmente bianca, però è sfornato in questa società, però che negli anni in cui è ambientato il romanzo si sta trasformando totalmente, si sta trasformando in una società cosiddetta multiculturale. Ora, proprio annoiato da questa famiglia, da questa pesantezza, no? Che poi tanti giovani percepiscono, no? E in un certo momento della loro crescita, Karim si scatenerà assolutamente sullo sfondo di questa Londra in cui vivrà delle esperienze sessuali di ogni sorta e vivrà e subirà delle provocazioni identitarie, sociali. Insomma, compierà una sorta di Bildung che è narrata con questo spirito molto ironico, molto anche umoristico, ecco, per scoprire finalmente le potenzialità di una persona dall'identità ibrida, direi in tutti i sensi ibrida. Vediamo quindi che quasi lavora con l'ironia, con lo straniamento, con i migliori ingredienti della letteratura. E vediamo quindi una letteratura che va ben al di là delle intenzioni più prettamente pedagogiche, che sono rintracciabili in alcune pur lodevoli iniziative etichettate anche qui in Italia come intercultura. Qui quindi è all'opera la traduzione tra le culture, l'umorismo, lo svelamento e la messa in discussione di sé e degli altri. E tutto ciò che fa appunto dei migrant writers degli ottimi mediatori culturali. Infatti le loro opere costituiscono delle vere e proprie vie diverse, nuove, verso quella integrazione che non può che essere reciproca e non può ridursi in una semplice assimilazione. Possiamo a questo punto formulare una bella domanda di riflessione. In che senso possiamo parlare di un doppio sguardo in riferimento alle poetiche della migrazione? E passiamo al prossimo argomento: translinguismo, caratteristiche e definizioni. Di che parliamo quando parliamo di translinguismo? Permettetemi di parafrasare il titolo di un bellissimo racconto, una bellissima short story di Raymond Carver. Parliamo quindi di un fenomeno che finora abbiamo tenuto un po' da parte, volutamente in realtà, parlando dei nostri migrant writers e anche parlando delle scritture delle cosiddette seconde generazioni di immigrati, espressione pure che insomma è stata bella contestata. Allora, di che si tratta? Si tratta di un fenomeno riguardante autrici e autori che scrivono in più di una lingua, quindi translingui, ambi o plurilingui, o solo in una lingua diversa da quella materna, il che li rende degli scrittori translingui monolingui. Faccio riferimento qui agli studi di Steve Kelman e al suo libro The Translingual Imagination, che è del 2000. Difatti si tratta di un fenomeno assai diffuso, presente già nella storia, nelle varie storie letterarie, e legato sì alla biografia di autori, pensate anche
al fenomeno del cosmopolitismo, no? Che è già presente all'altezza del Settecento e arriva fino a noi. Pensate anche all'egemonia culturale di alcuni paesi come la Francia, egemonia che fece sì che si scrivesse direttamente in francese per avere un pubblico più ampio e per produrre qualcosa che potesse essere letto in tutta l'Europa. Ecco, pensate all'autobiografia di un Giacomo Casanova, Histoire de ma vie, scritta direttamente in francese. Ma si pensi anche al colonialismo, all'imperialismo e ai suoi lasciti, cosa che vale assolutamente per la già citata con Hanif Qureshi, Gran Bretagna, ma anche per gli Stati Uniti, la Cina. Infine si pensi appunto ai fenomeni sociopolitici del presente. È tutto ciò che rientra nel grande ambito della cosiddetta globalizzazione, che implica non solo un movimento di merci, bensì anche di persone. In realtà, tornando alla nostra definizione riportata sulla slide, ho specificato che non è sempre così facile determinare quale sia la lingua madre di uno scrittore. Vi sorprenderà questa considerazione, ma vediamo un paio di esempi per illustrarla. Ecco, possiamo menzionare uno dei più famosi scrittori translingui, uno translingue tra l'altro bilingue o plurilingue, Vladimir Nabokov, autore di Lolita, famosissimo romanzo. Ecco, Nabokov fu allevato in almeno tre lingue, come scrive nella sua autobiografia intitolata Speak Memory. Ecco, quali sono queste lingue imparate, cioè apprese, assimilate fin dall'infanzia? Sono certamente il russo, ma anche l'inglese, oltre che il francese. Lingua, come abbiamo visto prima, che fin dal 7-800 è assolutamente presente, proprio per il prestigio culturale di cui gode la Francia, presente moltissimo anche in Russia, nelle famiglie della alta borghesia, oltre che della nobiltà russa. Ecco, nel caso di Elias Canetti, invece, scrittore solo in lingua tedesca, quali sono queste lingue madri? Sono il giudeo spagnolo, degli ebrei sefarditi, trasferitisi già alla fine del 400 in Bulgaria, dove nasce Canetti. Altra lingua è proprio il bulgaro della sua paglia. Ecco, in alcune famiglie i bambini, come ben sappiamo, non erano allevati direttamente dalle madri, ma delle balie che lasciavano anche tracce linguistiche nella memoria dei loro dei bambini da loro accuditi. E poi per Canetti il tedesco. Il tedesco era parlato dai suoi genitori come lingua di cultura, come lingua però anche amorosa, non solo amorevole, ma proprio usata per non farsi capire dai figli. Nel momento in cui muore il padre di Canetti, la madre costringe letteralmente Canetti a imparare il tedesco. Il piccolo Elias prima si ribella e poi acquisirà questa lingua, che definirà proprio come lingua salvata, ecco, nel suo racconto autobiografico Die gerettete Zunge, la lingua salvata, appunto, testo pubblicato per la prima volta nel 1977, in cui narra proprio le diverse tappe del suo sviluppo linguistico, oltre che la sua biografia e le vicende che lo porteranno poi prima in Inghilterra, in Svizzera e in altri paesi ancora. Quindi vediamo, no, che alcuni autori partono già da una situazione abbastanza polimorfa e ibrida di partenza, per poi passare in questo ulteriore passaggio a una nuova lingua, oppure scegliendo una di queste lingue già presenti fin dall'infanzia.
Un discorso analogo lo possiamo fare anche per quanto riguarda

culture diverse da quella europea, in particolare per quanto riguarda paesi che sono state colonie, e un paese come la Nigeria, in cui ancora oggi, già da decenni, insomma, le famiglie insomma della elite e della borghesia usano correntemente l'inglese. Inglese che è uscito, che è usato anche dagli studenti per parlare fra di loro, cioè l'inglese, così come il francese per altre ex colonie, non è solo lingua ufficiale, lingua insomma lascito del colonialismo. Sono sì lasciti del colonialismo, ma sono lingue ben assimilate nel tessuto, direi, intimo delle famiglie e dell'esperienza di molti autori. Ed è un fenomeno del quale ci parla una scrittrice come Chimamanda Ngozi Adichie nei suoi testi, in particolare in Americana. Quindi, a fianco a tutte queste considerazioni, possiamo senz'altro affermare che scrivere in un'altra o in più lingue è un processo creativo che è strettamente legato all'autotraduzione implicita o esplicita, in simultaneo o a posteriore. Beh, insomma, scrivendo una lingua seconda, compiamo un processo anche faticoso, no? Di autotraduzione, di traghettamento di qualcosa che c'è prima in qualcosa che poi si riverserà sulla pagina. Ci sono sempre delle tracce di questo processo di autotraduzione, tracce quali dei calchi no, che riguardano la lingua primaria, cioè dei costrutti, no, che nella lingua seconda suonano un po' strani e che sono come delle piccole pietre d'inciampo all'interno del tessuto testuale. Ci possono essere forestierismi, lemmi, insomma, riportati direttamente nel testo finale. Anche a livello editoriale non è sempre facile gestire questa pluralità di lingue. Una delle scelte può essere quella di inserire un glossario alla fine, oppure di inserire delle note a piè di pagina per spiegare alcune parole, oppure c'è chi sceglie di non fare nulla, lasciando che l'alterità si esprimesse liberamente nella pagina. Quindi, insomma, c'è sempre un sostrato portatore di alterità che a tratti emerge in superficie e che può essere quindi anche studiato e approcciato facendo riflessioni sulla natura dello stile del singolo autore, stile che alcune volte è un non stile perché molti scrittori che cambiano lingua si fermano un po' sullo standard linguistico. Praticano questo stile non stile, molto neutro, no? Poco colorito. Altri cercano quasi di dimostrare le proprie competenze, anche letterarie, nella lingua d'arrivo, intenzione che poi sfocia in uno stile che può essere definito addirittura come ampolloso, un po' in contrasto anche con scrittori contemporanei che tendono oggigiorno verso effettivamente il colloquiale, no? Verso un dinamismo sulla pagina che ricalca anche un po' lo stile, se vogliamo dire, cinematografico e televisivo dello storytelling in generale. Ora, una cosa è certa, scrivere in una lingua altra accentua delle competenze che possiamo riassumere nella maniera seguente. Un'elevata riflessività sul piano linguistico, la maggiore distanza sia dalla lingua madre che da quella d'adozione accentua le tendenze metalinguistiche. Emancipazione dalle limitazioni cognitive del monolinguismo. Ecco, a commento di quanto appena detto, ricordiamoci solo che molta filosofia del linguaggio, a partire da

Humboldt in particolare, sostiene che una lingua sia allo stesso momento un modo di concepire la realtà, una Weltanschauung, e quindi non solo un modo per denominare e comunicare. Ecco, quindi immaginiamoci di aprire più finestre, no? A partire da questa casa in cui ci troviamo, casa che in questo caso simboleggia la nostra coscienza. Quindi letteralmente apriamo degli spazi verso il mondo, spazi plurimi, quindi moltiplichiamo e diversifichiamo la percezione della realtà, la nostra Weltanschauung. E poi il primo punto riguarda appunto l'elevata autoriflessività, che possiamo rintracciare proprio in delle sorti di biografie linguistiche come quella già menzionata di Canetti, in cui si parla molto delle lingue, si commentano non solo l'apprendimento e il suono, la percezione delle lingue, ma si compiono anche riflessioni circa l'apprendimento della nuova lingua, che poi sarà la lingua d'espressione creativa dello scrittore in questione. Quindi vediamo che queste competenze sono assolutamente una compensa rispetto a quella che possiamo definire come perdita di tre madri, no? La madrelingua, la madrepatria, oltre che la madre naturale, che solitamente il migrante si lascia indietro. Ecco, compense che, no? Sono tutte all'interno dell'idea di un arricchimento non solo linguistico, ma anche culturale. Quindi scrivere un'altra lingua, così per sintetizzare, non significa affatto tradire una prima lingua, tradire una qualche identità originaria più autentica, significa esporsi sulla scena del mondo nella fragilità di chi impara da capo, anche rinnovando lo sguardo sul mondo, cosa che in realtà è molto ambita dagli scrittori anche monolingui e non translingui. Si pensi a Cesare Pavese, che ha ragionato molto su questo, cercando di rinnovare il proprio sguardo attraverso anche una riflessione e un attingere a dei miti, oltre che ai simboli. Ecco, per esprimere in conclusione questo concetto, vorrei citare un passaggio di un bel libro di Adrian Bravi, scrittore anche lui translingue argentino-italiano. La lingua è sempre ospitale, aperta a ogni approdo, non tollera muri divisori, non è proprietà di questo o quel gruppo. Appartiene a chi la parla, la legge, la scrive, senza distinzione di provenienza. Non tiene conto delle nostre origini. È la prima dimora che trova lo straniero, una specie di arco da attraversare, un arco senza porte e sbarramenti, oltre al quale c'è una storia, una cultura, un'identità, che non sottraggono nulla alla diversità o alterità di chi lo attraversa. Ospitare significa accogliere l'altro nella sua singolarità. Dopo questo sguardo sulla natura accogliente delle lingue, direi che possiamo formulare una domanda di riflessione. L'autotraduzione è un processo sempre visibile nei lavori dei migrant writers? E infine arriviamo al nostro ultimo argomento, scrivere le città. Allora, vorrei un po' brevemente parlare di questo elemento tematico che emerge nelle scritture anche italiane della migrazione. Certamente il tema della città è importantissimo anche in altri momenti, si pensi al modernismo in cui emerge la Londra nei romanzi di Virginia Woolf, la Berlino nel romanzo di Döblin, Berlin Alexanderplatz, Manhattan Transfer di Dos Passos e così via. Ora, però, in questo contesto, diciamo, transculturale, anche lo sguardo sulle città è presumibilmente diverso. Ed è all'insegna di un inscriversi nelle città. Vediamo che cosa significa. Riscrivere le città dal punto di vista del postcolonialismo e della migrazione significa quindi incidervi la diversità, la grammatica delle tracce di chi vi ospita, inatteso, spesso ingrato. Infatti, lo scrivere il mondo in lingua italiana, così come in una qualsiasi delle altre lingue di paesi

d'arrivo e o ex coloniali equivale per lo più alla trasposizione sulla pagina di una lettura della realtà urbana nella quale l'elaborazione narrativa di spazi della diversità e della pluralità all'interno delle cartografie metropolitane va di pari passo con la continua presa di coscienza da parte del migrante dell'alterità di sé. Come possiamo esemplificare questi concetti ancora una volta? Lo vorrei fare citando i testi, i romanzi di un autore della letteratura italiana della migrazione, ovvero Amara Lacus. I suoi romanzi sono i seguenti: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, pubblicato nel 2006, Divorzio all'islamica a Viale Marconi, pubblicato nel 2010, e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario, pubblicato nel 2013. Insomma, sono titoli molto eloquenti e che lasciano presagire e che indicano l'ispirazione di Lacus, che guarda molto alla commedia all'italiana. Ecco, sembrano un po' i titoli di film della regista Lina Wertmüller questi. E senza soffermarci ulteriormente su questi legami anche intertestuali con la commedia all'italiana e con altri testi come quello di Huntington circa lo scontro di civiltà, ecco, vorrei ribadire che in questi romanzi che hanno una tensione fortemente sociologica, perché narrano un po' la trasformazione delle città come Roma, ma anche Torino, ecco. All'interno di questi romanzi assistiamo a dei giochi identitari dei personaggi attori, e giochi identitari che ci portano dentro i palazzi, in questa Roma multiculturale, a Piazza Vittorio, dentro le boschee, nei bar, nei call center, e ci portano anche nelle stazioni, che sono luoghi di transito, luoghi non luoghi, come vengono definiti dalla moderna sociologia. Insomma, sono luoghi iconici per la trasformazione delle nostre società e dei nostri ambienti urbani. Molte volte nelle città si imprime però anche il dolore, l'alienazione, questo anche in un romanzo come Scontro di civiltà, in cui c'è una colf peruviana che cerca sollievo dalla sua trita quotidianità andando appunto a incontrare i suoi compaesani alla stazione Termini. Ma vorrei citare anche un'altra scrittrice, Cristina Ali Farà, e il suo romanzo intitolato Madre piccola, per illustrare quali possano essere le prospettive nuove sulla città. Ecco, Cristina Ali Farà in questo romanzo parla della diaspora somala e dei destini principalmente di due donne legate da una biografia, sono cugine, e si sono disperse. Ecco, una Barney vive a Roma, l'altra è stata negli Stati Uniti e si riunirà a Barney proprio a Roma. Vediamo un breve passaggio del racconto che Barney fa di un insolito funerale di Stato che in realtà si basa su un evento realmente accaduto nel ottobre 2003. Mi perdoni se la prendo alla larga, ma si ricorda del naufragio di un mese fa, delle salme dei 9 somali trasportate a Roma, della celebrazione dei funerali in Campidoglio? Quel giorno, il pomeriggio dei funerali, mi sentivo tutta rimescolata, mi arrampicavo sulla scalinata fino alla piazza del Campidoglio con una vertigine, non so come spiegarle, quasi in bilico. Ha mai fatto caso a quei gradini? Sembrano rovesciati, pendenti in senso inverso. Era come una forza centrifuga che mi spingeva fuori. Io cercavo di procedere verso il centro e vedevo a mano le 9 bare, una per volta, tutte in fila, coperte d'azzurro, come se il fiato mi mancasse e la presa potesse scivolarmi via, a me, persona ancorata al terreno. Risalivo lentamente e sentivo ovattate le voci delle autorità che manifestavano cordoglio.
Sono arrivata infine e ho visto tutto.

tutti presenti allineati a semicerchio intorno alle salme. Lei cosa ne pensa? Quella pioggia di scatti e tutti, proprio tutti i giornali a parlare di noi? Improvvisamente, con i riflettori puntati sui volti grigio cenere. Ha visto come sono rossi gli occhi delle persone appena sbarcate e il rosso di tanto sangue visto. Il romanzo è del 2007 e ecco, come commentare queste righe così, penso, toccanti? Ecco, siamo di fronte a qualcosa che ha anche una valenza simbolica, oltre a ricalcare appunto un evento realmente accaduto, le funerali di Stato di in realtà 13 somali annegati sulle coste, davanti alle coste italiane. Ecco, andando incontro a questa celebrazione ufficiale in cui si fanno promesse che poi non verranno mantenute e così via, il personaggio si sente come respinto in un... nel risalire questa scala famosissima, descritta solitamente nelle guide di viaggio, no? Ecco, si sente respinto e quindi qui assistiamo a una sorta di rovesciamento di uno scenario urbano famosissimo. Assistiamo proprio al desiderio di inscriversi nella città, lasciando appunto le tracce del dolore e dell'estraneità, che in questo caso direi è insuperabile. Ora dobbiamo concludere la nostra analisi facendo anche una domanda di riflessione. Su quali spazi urbani sono focalizzati maggiormente i testi narrativi degli scrittori migranti? E infine il riepilogo degli spunti di riflessione. In che senso possiamo parlare di un doppio sguardo in riferimento alle poetiche della migrazione? L'autotraduzione è un processo sempre visibile nei lavori dei migrant writers? E infine, su quali spazi urbani sono focalizzati maggiormente i testi narrativi degli scrittori migranti? Bene, la nostra lezione termina qui. Come sempre vi rimando alle pagine web per ricavare indicazioni bibliografiche e materiali di approfondimento. Arrivederci.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend

0: told me that there is this possibility to study in Ituno, like a scholarship.
1: The scholarship is meant, was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di heritage marketing, il processo di heritage marketing. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Parleremo di auditing, che è la prima fase del processo di marketing, di heritage marketing, il visioning, seconda fase, l'implementation e il managing, la terza fase del processo di heritage marketing, e controlling. Quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. Passiamo subito alla prima fase del processo di marketing, è quella di auditing, è quella dove io vado a fare un'analisi dei fattori del mio heritage e ad ascoltare in qualche modo gli stakeholder interessati in modo da comprendere quali sono i fattori su cui ha più senso giocare nella mia strategia di

heritage marketing, cioè nella seconda fase del processo. Andiamo quindi infatti a vedere che proprio l'auditing è l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. In cosa consiste? È un'analisi approfondita dell'identità dell'azienda al fine di valutare la presenza e isolare gli

anche attraverso, vedremo, delle analisi di mercato. Esistono due passaggi di questa fase di auditing. La prima è quella dell'identificazione dei fattori di heritage, quindi io vado ad analizzare internamente la mia azienda e vado a definire su quali fattori puntare. Vi ricordo che l'heritage è comunque una selezione di elementi che provengono dal passato e che possono essere utilizzati nel presente e nel futuro. Quindi vado in questa fase proprio a selezionare questi elementi. Successivamente vado a fare un'analisi degli stakeholder, quindi vado proprio ad ascoltare, si dice in questo caso, gli stakeholder per vedere cosa per loro è importante della mia azienda e quali elementi dell'heritage risultano più simbolici, possiamo dire così. È una fase importante anche perché è possibile che ciò che per me è importante, che io ho analizzato come fattore, come punto di forza della mia, del mio heritage, non è detto che sia lo stesso per gli stakeholder. Quindi ho bisogno di fare questo match tra ciò che per me è importante o ciò che ritengo importante e ciò che ritengono importante tutti gli stakeholder interni e esterni, in modo tale da capire quali elementi siano realmente importanti per definire poi successivamente la strategia di heritage marketing. Per definire, gli elementi e fare un'analisi appunto da un punto di vista interno, si utilizza il quoziente heritage, che è stato inventato da Hurd ed altri nel 2007. Anche, ci troviamo qui davanti a un prisma che mette insieme quali sono all'incirca all'interno di un'azienda i possibili fattori, punti di forza della strategia di heritage. Da un lato vediamo la longevità, il fatto di essere un'azienda longeva, di avere più generazioni di imprenditori che sono stati, diciamo, famosi o sono stati in qualche modo dei brand ambassador dell'azienda. Vedremo poi il caso che vi ho portato in questa lezione. I valori dell'azienda, la possibilità di avere dei simboli da utilizzare, il logo, il marchio, un prodotto iconico. Quanto l'heritage è importante rispetto all'identità dell'azienda e poi tutta la parte di track record, che è tutta la performance aziendale, momenti storici, soprattutto da un punto di vista economico, dell'azienda. Posso avere più di questi fattori e in questo modo posso anche definire, proprio moltiplicando, tra virgolette, l'uso di un simbolo, dei valori, la longevità, le performance e l'heritage importante nella brand identity dell'azienda per definire appunto qual è il mio quoziente di heritage. Posso anche andare a guardare altri elementi, comunque, oltre quelli definiti da Hurd e altri. La figura del fondatore in molte aziende, appunto, crea una sorta di fiaba collettiva. Personaggi famosi che sono intervenuti all'interno dell'azienda, per esempio Gio Ponti per quanto riguarda la Richard Ginori o altri designer famosi in alcune aziende. Eventi specifici, quindi non è soltanto la fondazione di un'azienda, ma anche alcuni momenti importanti per l'azienda, dove magari c'è un cambio di passo, si inventa un nuovo prodotto o altro. Tutta la parte di comunicazione. L'heritage non è soltanto chi siamo, ma anche ciò che abbiamo comunicato come azienda, per cui in molte aziende gli archivi storici riguardano per esempio tutti gli aspetti pubblicitari dell'azienda, perché come nel caso per esempio della Campari, ci sono stati dei grandi disegnatori, dei grandi designer tipo De Pero che hanno per esempio fatto dei manifesti per la Campari, quindi anche tutta la parte di comunicazione o il fatto di aver creato una musichetta che ricorda sempre un po' quell'azienda, vedremo a cosa ci riferiamo, e tanti altri fattori. Non solo dati oggettivi, ma anche soggettivi, come il peso di alcuni fattori.

valori nell'immaginario collettivo. Ci sono prodotti iconici, per esempio, che hanno creato l'immaginario collettivo di alcune aziende e un po' di tutta l'Italia. Nel corso di questa lezione utilizzeremo il caso di un'azienda italiana storica e capirete meglio che cosa significa entrare nell'immaginario collettivo con dei prodotti iconici, di questa azienda. Cosa andiamo a fare anche? Andiamo ad analizzare gli stakeholder, ad ascoltarli. Quindi dobbiamo appunto effettuare un'attività di ascolto dei principali stakeholder per rilevare cosa? Le loro idee, cosa pensano? Quali sono i loro sentimenti? Quindi sì, è quello che pensano, però qual è il sentimento di fondo? Quali sono le emozioni a cui sono legati rispetto al mio marchio, al mio brand, ai miei prodotti? Appunto le emozioni. E poi le attitudini. Comprano ancora i miei prodotti? Sono interessati a, per esempio, fare delle attività. Comprare qualche prodotto creato nell'ambito del retromarketing? Andiamo al caso che vi dicevo oggi. Seguiremo un po' questo caso in tutte e quattro le fasi, del processo di marketing, giusto per farvi comprendere, meglio con un esempio che appunto ci porteremo per tutta la lezione di cosa stiamo parlando. Il caso è quello della Piaggio. Andiamo intanto ad analizzare la storia della Piaggio. Le origini è la Prima Guerra Mondiale. Nel 1884 nasce a Sestri Ponente, Genova, l'azienda di Rinaldo Piaggio, inizialmente focalizzata sull'arredamento navale. Quindi fondatore Rinaldo Piaggio e si occupa appunto di arredamento navale all'inizio l'azienda. All'inizio del Novecento l'azienda si diversifica entrando anche nel settore ferroviario, quindi arredamento navale. Settore ferroviario è un po' diversa dalla Piaggio che appunto conosciamo oggi. Nel 1915, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, Piaggio si dedica alla produzione di componenti per velivoli come ali e carlinghe. Iniziamo ad avvicinarci in qualche modo alla Piaggio, produttrice di prodotti iconici che conosciamo. Nel dopoguerra è la nascita della Vespa. Anni 20 e 30, Piaggio continua a operare nel settore aeronautico, ma cerca nuove strade per diversificare la produzione. Nel 1946, questo è un anno storico, nasce la Vespa, un'invenzione rivoluzionaria che cambierà la mobilità individuale e diventerà un simbolo dell'Italia del boom economico. Siamo negli anni di Enrico Piaggio, quindi non c'è più Rinaldo Piaggio, ma c'è Enrico Piaggio. Non è il fondatore dell'azienda, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti della Piaggio, tanto che per molti è considerato quasi il fondatore. È lui che fa nascere la Vespa, prodotto iconico che è entrato appunto nell'immaginario collettivo. Mi riferivo esattamente a questo quando vi parlavo di definire non soltanto dei dati oggettivi o il famoso quoziente, ma anche comprendere come un prodotto iconico come la Vespa sia entrato nell'immaginario collettivo di tutti quanti noi e diventa un elemento di heritage molto importante per la Piaggio. Negli anni 50 e 60 la Vespa conquista il mondo, quindi marketing internazionale, diventando un'icona di stile e praticità. Piaggio amplia la sua gamma con altri modelli di scooter. Successivamente la diversificazione e la crescita internazionale. Negli anni 70 e 80 Piaggio si diversifica ulteriormente, entrando nel mercato delle moto con modelli come la Guzzi e la Gilera. Quindi anche qui non è più soltanto la Piaggio e la Vespa, ma altri modelli. Altri brand come appunto la Guzzi e la Gilera. Anni 90 l'azienda rafforza la sua presenza internazionale acquisendo altri marchi storici come l'Aprilia e la Moto Guzzi. Ancora più espansione. Tutta questa storia

ve l'ho raccontata perché vi serve a far comprendere, per chi non la conosceva, di cosa stiamo parlando, quindi quali elementi di heritage poteva utilizzare la Piaggio per fondare la propria strategia di heritage marketing. Quindi se adesso dovessimo andare a definire cos'è la Piaggio oggi, potremmo dire che nel nuovo millennio la Piaggio continua a innovare introducendo nuove tecnologie e modelli elettrici e si afferma come uno dei principali produttori mondiali di veicoli a due ruote. Quali sono quindi i fattori di heritage della Piaggio dopo questa carrellata? Principalmente direi Enrico Piaggio, che trovate qui, e poi tra i vari prodotti iconici della Piaggio, sicuramente la Vespa, ma anche l'Ape. Quindi questi sono soltanto alcuni dei fattori di heritage, sono sicura che la Piaggio ne ha individuati tanti altri, ma giusto per farvi capire, si va a cercare la storia per definire quali sono degli elementi importanti e iconici, sia chiaramente per l'azienda, ma anche all'esterno. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte, questa prima fase del processo di heritage marketing? In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? Andiamo adesso alla seconda parte del processo di marketing, quella di visioning, che è appunto la creazione della strategia di marketing all'interno del processo di heritage marketing. Siamo quindi arrivati, giunti appunto alla seconda fase, che è la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. In cosa consiste? È l'elaborazione di una visione condivisa del ruolo dell'heritage. Quindi, una volta che io ho definito quali sono i fattori, su quelli punto per definire la mia strategia e la costruzione della mia visione condivisa e della mia brand identity, che poi si spera diventi anche brand image. Definisco gli obiettivi della strategia, identifico i target. Quindi a chi mi rivolgo con la mia strategia di heritage marketing? Un piccolo inciso. Quando parliamo di visione, abbiamo in mente due componenti della visione. La prima è la componente essenziale, è quella che è veicolata a tutti con molteplici obiettivi e strumenti. Quindi è una visione. Una world vision, una visione intera che va un po' verso tutti. È come se facessimo una sorta di marketing indifferenziato pensando al targeting. Quindi è una componente essenziale l'heritage, è rivolta a tutti, non è soltanto una strategia di comunicazione. Ha anche però una visione funzionale, la componente funzionale, che è veicolato a target specifici con obiettivi e strumenti specifici. In questo caso, quindi, da componente essenziale diventa funzionale, cioè mi serve a comunicare. A quel punto, però, io dovrò fare cosa? Dovrò fare un'operazione di targeting, sicuramente, quindi definire uno o più target a cui comunicare il mio heritage e per ognuno di loro dovrò definire sia degli obiettivi specifici che degli strumenti di comunicazione specifici per comunicare a loro. Chiariremo a breve tutto quello che abbiamo adesso detto. Vediamo infatti come, per esempio, alcuni obiettivi possono essere declinati relativamente ad alcuni target e strumenti. Se io ho come obiettivo aziendale quello di legittimarmi, avrò come target principale quello della comunità, spesso la comunità di riferimento di un'azienda, per cui Pontedera per la Piaggio, Torino per la Fiat o altro. Quindi
avrò in mente sicuramente una comunità, spesso appunto quella del territorio di riferimento, però non è detto perché alcune aziende sono così importanti da avere come comunità di riferimento una comunità molto più allargata rispetto al luogo storico dove hanno la sede. E che cosa farò per legittimarmi da un punto di vista dell'heritage? Utilizzerò come strumento o come strumenti tutti quelli che riguardano la comunicazione istituzionale, quindi il sito internet, le relazioni con i media, quindi con i giornalisti, per cui farò dei comunicati stampa o altro. L'idea è appunto quella di legittimarmi come un'azienda del territorio, un'azienda che ha portato, porta e porterà valore all'interno dello stesso territorio, dando valore che può essere economico, dando posti di lavoro, ma anche valore sociale e in generale anche culturale. Vedremo come con alcuni strumenti di comunicazione. Se ho come obiettivo quello dell'induction, retention e recruiting, sto guardando all'interno dell'azienda e quindi sto avendo come target quello dei collaboratori. L'induction sono tutti quegli strumenti, quegli obiettivi che servono all'azienda per fare quello che, sempre con un altro termine inglese, si chiama onboarding, cioè far entrare una persona all'interno della cultura aziendale quando è stata appena assunta, no? Quindi tutto ciò che porta a bordo le persone appena assunte, è questo l'induction. La retention è il concetto per cui una volta che una persona è dentro la mia azienda, io cerco di trattenerla perché quella persona ha valore per me e non voglio che il valore creato su quella persona possa andare, per esempio, a un mio concorrente, per cui sono tutti quegli obiettivi che cercano di trattenere il collaboratore all'interno dell'azienda. E il recruiting è un'altra cosa importante che guarda all'interno, in realtà guardando il fuori, cioè sono tutte quelle attività che un'azienda fa, quello è l'obiettivo di essere appetibile all'esterno per tutti coloro che stanno cercando lavoro, no? Nel mercato del lavoro, anche il mercato del lavoro è anche un mercato e quindi tutte le attività che riguardano il recruiting diventano importanti. Spesso, sempre di più, questo lo dicono le ricerche, chi cerca lavoro sta cercando altro, oltre che un posto dove andare a sedersi in una scrivania, ma si vuole legare a dei valori, alla storia e vuole credere in quello che fa, vuole essere ingaggiato, diremo oggi, per cui può essere anche il corporate heritage un elemento che riguarda appunto un obiettivo di recruitment. Come vi dicevo, in questo caso il target sono i collaboratori o potenziali tali nel caso del recruitment e dentro ci stanno tutti gli strumenti di comunicazione interna. Possono essere dei podcast interni, può essere un evento di celebrazione dell'anniversario dell'azienda, tanti strumenti che appunto fanno capo alla comunicazione interna di un'azienda. Posso avere come obiettivo quello del posizionamento. L'heritage è un elemento di posizionamento molto forte perché è unico o comunque difficilmente imitabile e quindi molte aziende utilizzano l'heritage proprio con l'obiettivo di posizionarsi nella mente del consumatore in una posizione ben definita e distinta da quella dei concorrenti. In questo caso il target è sicuramente un target esterno e in particolare è riferito ai clienti o ai consumatori di un'azienda. Quali strumenti si utilizzano? Tutti gli strumenti di comunicazione esterna di marketing, quindi l'advertising principalmente, possono essere le relazioni pubbliche, il product placement o tutte le operazioni per esempio di retromarketing con la creazione di un prodotto nuovo. Andiamo a esplicitare sempre rispetto al nostro caso. Siamo negli anni 90, giusto per farvi un quadro, di questo periodo,
c'è una minaccia da parte dei competitor asiatici nel settore degli scooter, in cui la Piaggio è forte fino appunto prima degli anni 90. Giovanni Alberto Agnelli inizia quindi a lavorare su una strategia di heritage marketing. Capisce che ha bisogno di posizionarsi in qualche modo nella mente dei consumatori in maniera differente da tutti i nuovi competitor asiatici che magari non avevano la storia e l'heritage che aveva la Piaggio in Italia. Quali sono i suoi target e obiettivi? Da una parte appunto i clienti, con un posizionamento classico e iconico, come icona, ma innovativo. Quindi lui decide che per diciamo sopravvivere a questa battaglia di mercato, possiamo definirla così, ha necessità di posizionarsi come icona, come qualcosa di classico. Quindi lui si riferisce sicuramente alla Vespa, ma allo stesso tempo come qualcosa di innovativo, cioè non classico rimasto lì, ma un classico che innova, o è sicuramente comunque un'icona. Non essere troppo rivolti al passato, non essere troppo distaccati dal passato. Queste sono citazioni fatte proprio dagli uomini di marketing della Piaggio. Rispetto ai collaboratori, decide di fare una strategia che è un collante dell'identità da riaffermare a causa delle trasformazioni aziendali. Tutta la storia che sta dietro ai nostri marchi è motivo d'orgoglio per i nostri dipendenti. Vedete le frasi iconiche che fanno capire quali erano i due obiettivi strategici dell'azienda in quel momento rispetto all'heritage. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa seconda parte del processo di marketing. In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? Siamo giunti alla fase di implementation and managing, terza fase del processo di heritage marketing. Abbiamo visto che abbiamo definito nella prima fase tutta la parte di quali sono i fattori di heritage importanti. Nella seconda fase abbiamo definito la strategia, quindi la parte di visioning dell'azienda. Andiamo adesso a vedere come si implementano le decisioni prese nella seconda fase del processo di marketing. Siamo quindi arrivati appunto a questa terza fase, che è quella in cui definiamo il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi andiamo a vedere nel caso della Piaggio quali decisioni sono state prese per definire sia il posizionamento strategico rispetto ai clienti, sia tutte le azioni che riguardano appunto i dipendenti. In cosa consiste? Consiste nella ricognizione e recupero delle tracce del vissuto dell'organizzazione anche con esperti esterni. Quindi, cosa faccio? Vado proprio a cercare di comprendere e di fare una ricognizione e anche recuperare tutte le tracce del mio heritage, facendomi magari anche aiutare da qualcuno più specializzato rispetto all'argomento che voglio appunto, su cui voglio indagare. Definisco il budget e le responsabilità. Potete immaginare come ovviamente per operazioni di questo genere sia necessario stanziare un budget all'interno dell'azienda, soprattutto se l'idea che ho è quella di istituire per esempio un museo d'azienda, un archivio aziendale o altro. In alcuni casi diventa infatti necessario, soprattutto rispetto alle responsabilità, definire delle unità organizzative preesistenti o ex novo, per esempio delle fondazioni, che mi permettono poi di gestire il patrimonio aziendale, l'heritage aziendale. Quindi non è una scelta banale investire sull'heritage, avrò bisogno di un budget e spesso anche di alcune unità organizzative che si occupano principalmente solo di quello. All'interno della fase esiste anche la scelta degli strumenti di heritage marketing e marketing mix.
Quali sono i principali strumenti di heritage marketing? Sono quattro. Abbiamo lo storytelling, quindi dentro cui c'è il sito web, il social network, i video corporate e la monografia. Avrò tutti gli strumenti che riguardano il branding, quindi l'identità visiva e il retro branding. Avrò strumenti che riguardano le relazioni pubbliche, ad esempio gli eventi, il merchandising o l'associazionismo, e avrò come strumento quello dato da alcune unità organizzative, definiamole così, come il museo, l'archivio e la fondazione. Andiamole a vedere. Innanzitutto, vi volevo portare qui quali sono gli strumenti più usati in Italia rispetto all'heritage marketing, prima di andare poi a vedere gli altri strumenti. Abbiamo la storia sul sito che è utilizzata dalla maggior parte delle aziende, quasi la totalità, superiamo l'80%, siamo credo l'85%. Gli eventi celebrativi, i video, gli spot, i post sui social, la monografia aziendale, il branding, l'archivio, il museo. Questi sono due strumenti molto importanti, ma vedete che ancora sono poco utilizzate dalle aziende. L'associazionismo, il retro branding, la fondazione e il merchandising. Anche il merchandising sta in fondo a questa classifica, però in realtà negli ultimi anni è sicuramente uno degli strumenti che si sta iniziando a utilizzare un pochino di più, insieme appunto all'archivio e al museo. Andiamo a vedere cosa ha fatto Piaggio. Negli anni 90, siamo appunto negli anni in cui si prende la decisione di investire sull'heritage marketing, viene chiamato Tommaso Fanfani, professore di storia economica che lavora alla sistematizzazione e valorizzazione del patrimonio storico. Negli anni 2000 viene inaugurato il Museo Piaggio nei locali dell'ex officina Attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale di Pontedera. Quindi, dagli anni 90, tanti anni per definire, fare una ricognizione, selezionare il materiale e poi aprire negli anni 2000 il Museo Piaggio, dove, anche questa è una cosa importante, sicuramente a Pontedera, ok? Quindi sede storica della Piaggio, ma soprattutto nei locali di un'ex officina attrezzeria, che era appunto uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale. Quindi si utilizza sicuramente lo strumento museo d'impresa, ma si utilizza soprattutto un sito storico dell'azienda nella città natale per creare il museo. È una scelta nella scelta. Andiamo a vedere com'è un po' il Museo Piaggio.

il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti. E naturalmente io ho l'idea di progettare un oggetto nuovo e mi sono entusiasmato moltissimo.

A Place to Dream, dice il claim finale di questo video presentazione del Museo Piaggio. Cosa potete vedere in questo video? Potete vedere delle scelte che sono state effettuate nel definire il museo, nel definire l'esposizione, nel definire il racconto di questo museo. È un museo della Piaggio, sì, ma è soprattutto un museo, come avete visto, della Vespa. Ci sono chiaramente altri prodotti iconici della Piaggio, ma la Vespa è l'elemento portante. La Vespa è il genio dietro la Vespa, tant'è che compare anche in sovraimpressione a un certo punto questo. E poi chi compare? Compare Enrico Piaggio, che racconta perché ha voluto investire in questo progetto che lui definisce nuovo. Quindi una scelta ben precisa di costruire un museo rispetto a un'icona, un prodotto iconico, ma soprattutto rispetto al genio, all'innovazione che sta dietro questo prodotto, non solo rispetto al prodotto, ma anche rispetto alla comunicazione. Se ci avete fatto caso, all'interno del video, dietro le vespe iconiche, c'erano anche tutte le pubblicità iconiche. Che sono state fatte rispetto alla Vespa. E inoltre c'è anche, diciamo, l'heritage e l'art infusion, definiamola così, cioè tutto ciò che riguarda l'utilizzo dell'heritage anche attraverso modelli iconici di Vespe che sono state, per esempio, create pensando all'arte, a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte. Avete visto, c'era anche una Vespa dedicata a Dalì, o anche rispetto a degli immaginari collettivi, la Vespa con Topolino, per esempio. Quindi, cosa fa la Piaggio? Definisce nelle fasi precedenti quali sono i suoi quozienti di heritage, definisce quali sono il suo posizionamento, cosa vuole fare. E crea un museo di impresa che nasce appunto negli anni 2000 e ruota attorno al loro prodotto iconico e al loro fondatore, Enrico Piaggio. Quali altre attività fa anche la Piaggio oltre a questa? Esiste un museo della Guzzi. Utilizza tantissimo le user-generated content della comunità. Crea proprio delle call to action. Avete visto, la Vespa è un prodotto iconico che crea tribù e community. Loro utilizzano tanto questo fatto e all'interno del sito internet o all'interno dei due musei, che sono appunto della Piaggio, esistono tanti modi per condividere contenuti sui social e non solo, appunto anche dentro il sito internet. La Piaggio decide anche di fare retrobranding di prodotto e di utilizzare appunto il merchandising, per cui è possibile acquistare all'interno dei musei dei, non so, dei gadget che riguardano la Vespa, l'ape o altro, e in generale ha puntato anche tanto negli ultimi anni a fare retrobranding di prodotto, per cui dei modelli iconici di Vespa chiaramente innovati o dei colori storici della Vespa messi appunto sulle Vespe moderne. Fa anche delle pubblicazioni, per cui una monografia aziendale.

o altro. E fa anche delle mostre e degli eventi. Qui vedete appunto un'attività di retro branding di prodotto. Qui siamo sul merchandising. E qui invece arriviamo appunto a una pubblicazione, perché è una pubblicazione della Piaggio e del Futuro, edita da Rizzoli. Quali sono gli spunti di riflessione di questa terza parte della lezione? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? Andiamo ora alla fase di controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. È una fase molto importante perché chiaramente noi siamo dentro un'azienda e siamo dentro un processo. Questo processo, abbiamo visto, necessita di un budget e quindi comunque un processo costoso all'interno dell'azienda e ha degli obiettivi. È quindi necessario alla fase finale del processo di heritage marketing definire quali sono gli obiettivi e se sono stati raggiunti, quindi controllare i risultati. Siamo quindi alla fine del nostro percorso sul di heritage marketing. Siamo nella fase di controlling, dove andremo a monitorare i risultati e a correggere eventuali azioni. In cosa consiste? Consiste appunto nel monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso dati primari, quindi indagini. Vado per esempio a fare un questionario di soddisfazione rivolto a coloro che hanno visitato il mio museo. Vado a fare un'indagine di clima all'interno della mia azienda, dove vado a valutare se i miei collaboratori sono soddisfatti, se si sentono legati al brand, se hanno mai visitato il museo d'impresa che ho costruito. Oppure dati secondari, andando ad analizzare per esempio il sentiment sui social media rispetto a miei prodotti iconici, alla visita al museo o altro, a un'operazione di retro branding o retro marketing. Vado anche a guardare dei dati quantitativi, per esempio la partecipazione agli eventi, le vendite. Cioè, quando si parla di marketing, tantissimi anni fa si parlava sempre di marketing e vendite, adesso è come un po' se il marketing si fosse dimenticato delle vendite e andasse più a cercare di costruire un brand o altro, ma in realtà sempre fine ultimo di qualsiasi impresa è quello di vendere, di avere profitti e quindi chiaramente andrò anche a guardare questi dati che provengono dai miei dati aziendali e andrò ad analizzare se le vendite sono cresciute dopo le operazioni che ho fatto o per esempio se creo un evento andrò a controllare quante persone tra gli invitati sono venuti veramente poi al mio evento. Andrò poi a guardare anche dei dati qualitativi, per esempio le opinioni. Potrò andare a vedere cosa dicono anche dei miei giornali, quindi farò un'analisi della rassegna stampa, di altro, se per esempio ho fatto un evento che celebra i 100 anni della mia azienda. Chiaramente non dovrò utilizzare tutte questi sistemi di monitoraggio, queste tipologie di indagine, ne sceglierò magari solo alcune che dipendono dagli obiettivi, quindi la tipologia dipende dagli obiettivi che mi sono posto all'inizio. Nel caso del Museo Piaggio, qualche dato: 700.000 visitatori, è stato premiato come miglior museo archivio d'Italia nel 2003, premio per miglior coinvolgimento dei social media al Corporate Art Awards del 2016. Al Corporate Art Awards è stato vinto proprio da lui, dal Museo Piaggio, nel 2023. Veniamo agli spunti di riflessione di questa ultima parte del processo di heritage marketing. In cosa consiste la fase di controlling? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? In cosa consiste la fase di visioning?
Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? In cosa consiste la fase di controlling? E con questo siamo giunti alla fine di questa lezione sull'heritage marketing e il processo. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali utilizzati durante questa lezione, vi rimando al portale dell'Ateneo, alla sezione relativa all'insegnamento di questo corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione del corso. Il tema è giustizia riparativa. Già le immagini di sfondo ci dicono qualcosa. Comunità, collaborazione, restituzione, giustizia riparativa. Quali sono gli argomenti? Le definizioni di giustizia riparativa, cambiare le lenti, modelli di giustizia a confronto, i valori della giustizia riparativa e i suoi protagonisti, il furto dei conflitti e l'ecologia della responsabilità. Partiamo con le definizioni di giustizia riparativa. Partiamo con la raccomandazione europea del 2018, molto importante peraltro in questa fase storica di riforma del penale e con introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa. Il termine giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato o a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito attraverso l'aiuto di un soggetto terzo, formato e imparziale. Il facilitatore, la facilitatrice è imparziale perché non parteggia, ma in verità c'è un altro termine che forse rende ancora meglio, che è equiprossimo. Non parteggia, ma sta da entrambe le parti, in ascolto di entrambe. Rilevo in questa definizione

della raccomandazione la sottolineatura che viene fatta sul termine pregiudizio piuttosto che sul reato, quindi quelle che sono le conseguenze. E in questo è molto utile anche la definizione recente che ha dato lo European Forum for Restorative Justice, che estende anche l'ambito di applicazione della giustizia riparativa. La giustizia riparativa è un approccio volto a fronteggiare il danno o il rischio di danno, quindi sia quando un danno c'è stato, sia quando si può prevenire, coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono toccati per raggiungere un'intesa comune e un accordo su come il danno o il torto può essere riparato e giustizia ottenuta. Anziché separare le persone o escludere quelle percepite come una minaccia, i processi riparativi ripristinano protezione e sicurezza proprio riunendo le persone, così da annullare l'ingiustizia, riparare il danno subito e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'intesa. Evidenzio alcuni aspetti. Ripristinare protezione e sicurezza, non stiamo parlando della sicurezza, del controllo esterno, della sicurezza formale, ma di una sicurezza sociale, della possibilità di fidarci, della possibilità di vivere una vita nella convinzione, nella tranquillità di non dover subire un danno. E poi mettere insieme le persone piuttosto che separarle per poter trovare una soluzione congiunta. E infine, la giustizia riparativa è appropriata ed efficace nei contesti di giustizia, sicurezza, peace building, educazione, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere di bambine e bambini, così come nella vita organizzativa e comunitaria. E già, perché i danni non avvengono soltanto, non sono soltanto quelli a rilevanza penale. Viviamo insieme, conflitti possono sorgere, difficoltà si possono verificare e danni possono avvenire. In tutti questi casi è necessario trovare delle soluzioni che rispettino le persone e che rispettino le relazioni. Spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali della definizione di restorative justice dello European Forum for Restorative Justice? In quali ambiti può essere applicata la giustizia riparativa? Quali aspetti caratterizzano la definizione della raccomandazione europea del 2018? Cambiare le lenti. Partiamo con questa proposta. Sto usando un termine molto caro alla giustizia riparativa. È il titolo di un libro di Howard Zerr, uno dei padri della giustizia riparativa, Changing Lenses. Dobbiamo cambiare le lenti, provare a vedere da un'altra prospettiva. Proviamo a fare insieme qualche piccolo tentativo. Ora mostro delle immagini che molte e molti di voi conosceranno, ma che sono sempre abbastanza evocative. Ecco, proviamo a concentrarci. Non mi fermerò qui molto su questa richiesta che vi ho fatto, lo potrete fare riascoltando la lezione. Cosa vedete, cosa succede, quali immagini, ma anche questa. Cosa vedete? Vedete altro? Fermatevi qualche secondo e provate a vedere cosa succede, ad osservarvi, ad ascoltarvi cosa succede in questa visione. È l'ultima. È uno spunto, una suggestione per provare a cambiare le lenti. Perché è necessario cambiare le lenti. Siamo cresciute, la nostra cultura è una cultura basata non soltanto sulla giustizia penale, quando c'è un reato evidentemente, ma su un'ottica retributiva. Questa è la proposta di Howard Zerr, questa è la proposta della giustizia riparativa, di coloro che sono attivisti in questo, studiosi, practitioner, eccetera. È l'idea non di sostituire la giustizia penale, ma di coprire o andare a occupare quello spazio di cui la giustizia penale non si occupa, quello delle persone, quello delle relazioni. Per la giustizia penale il crimine è una violazione della legge e dello Stato. Le violazioni creano colpa. La giustizia richiede che lo Stato determini la colpa e imponghi la pena, la punizione, la sofferenza. Il focus è che gli autori abbiano ciò che meritano. Per la giustizia riparativa cambia molto, la lente è un'altra.
Il crimine è violazione di persone e di obblighi. Auerzer poi svilupperà ancora di persone

e di relazioni. Sì, certo, è stata violata una norma, ma fondamentalmente sono state violate le persone e le loro attese di un vivere pacifico e non minaccioso. E cosa producono le violazioni? Non colpa per la giustizia riparativa. Producono degli obblighi, quegli obblighi che sono stati disattesi, quelle regole che sono state trasgredite e che servivano per far stare le persone tranquille, le relazioni comode e quindi creano degli obblighi. Dopo che c'è stato un danno, dopo che è stata violata una relazione, è necessario assumere una responsabilità. Cosa fa la giustizia per la giustizia riparativa? Coinvolge la vittima, l'autore e i componenti della comunità in un impegno a mettere le cose a posto. Io sento questa frase, questa definizione molto potente, disfare l'ingiustizia, rimettere le cose a posto. Il focus per la giustizia riparativa sono i bisogni delle vittime e la responsabilità dell'autore per riparare il danno. E il danno che va riparato è rimettere le cose a posto. Tre differenti domande propone Auerzer. Quali sono le domande principali della giustizia penale? Quale legge è stata infranta? Chi lo ha fatto e cosa merita? Ma questo è vero anche in ogni altro contesto, in un'organizzazione. Quale regola, quale norma del regolamento è stata infranta? Chi lo ha fatto e cosa merita? A scuola, cosa ha fatto, cosa merita? Una sanzione disciplinare, per esempio, in ogni contesto. Per la giustizia riparativa le domande sono chi è stato danneggiato, chi è stata danneggiata, chi ha subito, chi ha sofferto per questo, quali sono adesso i suoi bisogni? E di chi sono questi obblighi? Quindi c'è una restituzione al piano delle relazioni e delle persone. Non vengono annullate le regole, ma vengono recuperate persone e relazioni. Spunti di riflessione. In cosa consistono le due differenti visioni della giustizia penale e della giustizia riparativa? Quali sono le tre differenti domande? Modelli di giustizia a confronto. Vediamo nel dettaglio questi modelli. Noi siamo all'interno della giustizia retributiva, abbiamo detto, ma anche riabilitativa. Pensiamo al carcere sicuramente o pensiamo alla pena. La pena, lo dice la nostra Costituzione, ha una finalità rieducativa, ma pensiamo anche quando altre cose avvengono. A scuola, per esempio, è stato fatto un danno e allora intanto c'è una risposta punitiva, ma poi c'è anche un'attenzione a chi l'ha fatto. Su cosa si concentra la giustizia retributiva? Sul reato? Sulla disapprovazione per comportamenti passati, quindi è uno sguardo al passato, e l'obiettivo è punire l'autore, autrice di reato. Ma accanto alla giustizia retributiva abbiamo anche quella riabilitativa, cioè riabilitare la persona, reintegrarla, reinserirla che ha commesso il reato. Quindi il focus è sempre sull'autore, autrice di reato. E l'attesa qual è? Quella del cambiamento di comportamenti futuri. L'obiettivo è trattare l'autore autrice di reato. Ricordo ora che parlo di questo, utilizzo il termine trattare. Uno dei miei libri, un libro che abbiamo scritto insieme al mio maestro Gaetano De Leo, aveva in origine il titolo Trattare adolescenti devianti. È un'idea di fare le cose, sulle persone, per le persone. Poi ragionando in una sorta di brainstorming decidemmo di fare trattare con adolescenti devianti. È già una forma di restituzione di un potere all'altro, di una responsabilità. Trattare con, non trattare l'autore. Qual è quindi la lente retributiva? Il crimine che cos'è? È definito dalla violazione di una norma. È inteso come danno categoricamente differente dagli altri. È specifico. C'è una norma penale. Il danno è definito astrattamente. Già, quando pensiamo a un crimine non riusciamo a pensare al danno che è stato prodotto. Pensiamo a quella categoria giuridica, a quell'etichetta giuridica. È stata violata la norma che definisce questa azione come furto. Ma cos'è quel furto per chi l'ha subito? Non è uguale per tutti. La categoria, produce astrazione. Lo Stato è la vittima. Infatti bisogna rispondere allo Stato per quello che è stato fatto. Lo Stato, l'autore e l'autrice di reato sono le parti principali. I bisogni della vittima sono completamente ignorati. I bisogni e quelli che sono i suoi diritti anche. Sì, la vittima è coinvolta, ovviamente, ma è coinvolta per testimoniare, per raccontare, ma qualcuno si accorge dei suoi bisogni?
qualcuno si interroga su

quelli che sono successi danni nel momento in cui il focus è l'autore di reato, non è così rilevante. Le dimensioni interpersonali sono irrilevanti, si dimenticano le persone, si diventa ruoli, vittima, indagato, imputato, condannato. Ed è oscurata la natura conflittuale del crimine. C'è molto dietro al crimine, c'è molto dietro al crimine, conflitti sociali, conflitti interpersonali.

di assumere responsabilità nei confronti della vittima. Quando un'autrice, un autore di reato, si ritrovano a dover pagare una pena che produce sofferenza, pensiamo al carcere, a quello che significa allontanamento dalla famiglia, completo oscuramento, annullamento di quella che è la possibilità della persona di essere, di continuare a essere attore, attrice sociale, e allora sorgono nuovi bisogni che sono i propri. E la vittima è dimenticata, è allontanata. Il reato è definito in termini puramente tecnico-legali. Questo è un aspetto importante, diciamo, perché produce garanzia, ma quel reato è anche altro, perché è ciò che ha prodotto nella vittima, è ciò che ha significato. E un furto non è uguale per tutte le persone, una rapina non è uguale, e un omicidio è la perdita di una persona cara, non è la freddezza della definizione di omicidio. La lente riparativa. La lente riparativa evidenzia altro. Il crimine è definito dal danno che è stato prodotto a persone e relazioni, quindi le conseguenze, ed è visto in relazione ad altri tipi di conflitti e di danni. Non è soltanto l'etichetta giuridica, è qualcosa di più. È riconosciuta la natura conflittuale del danno. Prima del danno, i danni che porta con sé la vittima, le vittime vulnerabili, per esempio, che porta con sé un autore di reato, il danno è definito concretamente. Cosa sta subendo quella persona? Cosa sta provando? Cosa porta con sé dopo che è stato fatto il reato? Le persone e le relazioni sono vittime, non è vittima lo Stato, persone e relazioni. Le vittime e i responsabili del reato sono le parti principali. Non significa che lo Stato se ne va, o che se ne va la norma, ma che i protagonisti sono proprio le vittime e i responsabili. Sono centrali i bisogni e i diritti della vittima, le dimensioni interpersonali, la sofferenza di chi ha agito il reato. Il reato è compreso in un contesto più ampio, morale, sociale, economico e politico, non è semplicemente del male che viene da una persona. Questa è una considerazione da fare. Spunti di riflessione. Come differisce la visione del danno a seconda che si usi una lente retributiva o una lente riparativa? Quali sono i differenti obiettivi della giustizia retributiva, di quella riabilitativa? Della giustizia riparativa. Entriamo in un nuovo argomento. In parte abbiamo già anticipato quali sono i valori della giustizia riparativa e i suoi protagonisti. Ci sono molte parole, in questa immagine: c'è la cura, c'è la riconciliazione, c'è la restituzione alla vittima, c'è il conflitto, c'è la mediazione, c'è l'incontro di persone. Un primo valore è già presente abbiamo già visto questa immagine del libro di Howard Zerr, un nuovo focus sul crimine e la giustizia. Ma qui non si fa riferimento alla giustizia penale, si fa riferimento alla giustizia. Per la giustizia riparativa è la giustizia il valore. Giustizia fra persone, giustizia nelle relazioni, giustizia nei rapporti all'interno dei quali noi viviamo costantemente. Questo è il focus, questo è un valore fondamentale. Quali sono i valori che attraversano, che fondano la nuova visione, che forse nuova non è? Abbiamo anche molti riferimenti nelle nostre tradizioni. Pensate che proprio io insegno all'Università di Sassari e l'altro giorno ho assistito a una lezione molto interessante. Parlavo di giustizia riparativa in aula e a un certo punto uno degli studenti ha fatto un collegamento con suo nonno. Suo nonno era uno di quelli che viene definito somine mesu. Chi è Somine Mesu? È una figura non tanto nota neanche in Sardegna, eppure in alcuni luoghi Somine Mesu è una figura ancora oggi fondamentale, ma in passato lo è stata molto. È quella persona riconosciuta dalla comunità che interviene laddove ci sono dei conflitti o laddove ci sono dei danni. Pensate, il nonno di questo ragazzo era un carabiniere, ma prima di andare a denunciare, di raccogliere la denuncia, prima di andare

ad arrestare, parlava con le persone. La giustizia riparativa si fonda sul dialogo. Perché dico che ho assistito a una bella lezione, una lezione molto interessante? Perché ho chiesto a questo ragazzo se suo nonno fosse vivo, mi ha detto no, e ho detto: conosci qualcuno che mi può parlare a tutti di somine mesu? Ed è venuta una sua amica che ha fatto una tesi magistrale su questo. È stato così fascinante, interessante sentire chi era, chi è Somine Mesu, e sono gli stessi identici valori della giustizia riparativa, quello che la raccomandazione chiede che sia il facilitatore, la facilitatrice, chi da parte della comunità può agevolare la ricomposizione di una frattura che si è creata fra persone. Quali sono i valori? La giustizia, a partire dal rispetto per la dignità umana. È un valore potente della giustizia riparativa, che considera tutte le figure coinvolte. Rispetto della dignità umana significa rispettare sempre e comunque, a prescindere dal fatto che siamo d'accordo o non d'accordo con le visioni di qualcun altro, a prescindere da quello che la persona ha fatto. Quello che la persona ha fatto può essere una cosa molto grave, può essere un male. Ma lo stigma va sul comportamento, non va sulla persona. Quindi non è rispetto della dignità umana chiedere a una vittima, non so quante volte, di ricordare esattamente come mai quella sera avesse deciso di prendere confidenza con una persona sconosciuta, o chiedere all'autore di reato, o mettere l'autore di reato in una condizione di esclusione dalla comunità sociale, come quando una persona finisce per marcire in carcere. Non è rispetto per la dignità umana. Il primo valore della giustizia riparativa è il rispetto delle persone. Accanto a questo valore ce ne sono altri che sono fondamentali e che ci fanno comprendere questa nuova o vecchia visione, questa diversa visione da recuperare: solidarietà e responsabilità. Sono due termini importantissimi. Chiedere responsabilità alle persone per quello che fanno è fondamentale. Ciascuno di noi deve rispondere per quello che fa. Deve rispondere alla persona che ha danneggiato, non a qualcun altro però. Sì, rispondere anche alla norma, ma fondamentalmente a chi è stato danneggiato. Così come dobbiamo assumere responsabilità tutte e tutti. Non possiamo pensarci come comunità estranei a quello che succede. Il crimine, situazioni di bullismo o altre situazioni danneggianti ci interessano, interessano tutti noi, e anche molti dialoghi, molte conversazioni che facciamo. Pensiamo a quante conversazioni produttive di male circolano anche sulla rete, e queste producono degli effetti. Dobbiamo assumere responsabilità e contemporaneamente solidarietà. Solidarietà significa accogliere l'altro, l'altra, a prescindere da quello che ha fatto, chiedendo responsabilità, ma fornendo supporto. Altro valore, torniamo al valore che ho detto principalmente, la giustizia, ma qui la giustizia è accanto all'accountability. Uso il termine inglese perché il nostro italiano responsabilità include molte tipologie di responsabilità: rispondere a, rispondere per, vedersi attribuita responsabilità. Accountability nell'inglese è molto chiaro, ha un significato molto chiaro: rendere conto. Rendere conto significa rispondere alla persona che ci chiede conto per quello che è successo, perché è una persona che è stata danneggiata. E poi un valore importantissimo. Tutti sono importanti per la verità. La verità attraverso il dialogo. Che cos'è la verità attraverso il dialogo? Prima ho fatto qualche esempio. Un furto non è uguale per tutte e tutti. Immaginiamo che qualcuno abbia rubato da una borsa di una persona qualunque 500 euro. Quella persona aveva 500 euro. È molto diverso se quella persona ha, diciamo,
ottenuto quei soldi per un lavoro che ha fatto per tanti giorni e alla fine di un mese ha ottenuto 500 euro che servono per vivere durante tutto il mese successivo, oppure se chi è stato derubato ha molti soldi e certamente è infastidito per questo furto, ma diciamo ne paga conseguenze minori. È diversa la sofferenza. Quindi qual è la verità? Cosa intendiamo per verità attraverso il dialogo? Che se partiamo dal valore dell'accountability, rispondere a significa rispondere alla sofferenza di quella persona, significa che l'autore di reato, mentre risponde per quello che ha fatto, ha modo di ascoltare la sofferenza per quella vittima che può dire io non so come andare avanti adesso, o quella vittima che dice come ti sei permesso? Va bene lo stesso, sono stati danneggiati, ma è diverso quello che l'autore riceve, quello che recepisce, così come la verità di quell'autore. È diverso se a derubarmi è stato qualcuno che ha utilizzato delle modalità truffaldine molto particolari, un crimine dei colletti blu, per esempio, un tecnico che mi ha derubato perché mi ha detto che il danno che avevo alla macchina, alla lavatrice, al cellulare era molto più grave. Oppure se a derubarmi in quel momento è stato un ragazzo, una ragazza, magari in crisi d'astinenza, non è che lo debbo perdonare, ma forse riesco a vedere diversamente quello che altrimenti potrebbe essere un mostro. E lo stigma cambia, lo stigma sul comportamento resta, ma è diverso quello che possiamo vedere nell'altra persona. Quindi la verità attraverso il dialogo significa che le verità soggettive per la giustizia riparativa sono fondamentali. Certo c'è la verità della legge, quello è un furto, quello è un omicidio, quella è una violenza, quella è una truffa, ma le verità soggettive sono ciò che le persone portano di sé, ciò che le persone provano. Quindi, quali sono i protagonisti della giustizia riparativa e qual è la finalità? Utilizzo questa figura concettuale, il modello bilanciato di Tim Chapman, che ha dentro come un sottotitolo Disfare l'ingiustizia. Cosa c'è al centro? Non c'è l'autore di reato, non c'è la vittima, non c'è la comunità, sono i protagonisti. L'aspetto centrale è il danno. È il danno che vede insieme questi protagonisti, insieme o separati o allontanati, e i protagonisti sono tutti e tre. La persona che ha la parte lesa, la persona che ha subito il danno, che ha bisogno di accountability, ha bisogno di qualcuno che renda conto, ha bisogno di protezione e ha bisogno che il danno venga riparato. Questi sono i bisogni e i diritti della vittima. E la persona responsabile del reato, vedete, ho quasi sbagliato, ho detto della vittima, della parte lesa, perché qui quando pensiamo alle persone, alle loro relazioni, le etichette giuridiche possiamo metterle da parte, persona offesa, parte lesa, parte che ha subito il danno e persona responsabile del danno, non più autore, non più offender, non più perpetrator, ma la persona responsabile del danno. Anche la persona responsabile del danno ha dei bisogni e sono bisogni di ridurre il rischio di commettere di nuovo il danno e di lavorare per una vita migliore. Ecco, credo che questi siano aspetti centrali, sono due parti con dei bisogni rilevanti. E poi c'è la comunità. La comunità ha bisogno di sicurezza, come dicevo prima, una sicurezza delle relazioni, non attraverso fari o luci che illuminano i luoghi oscuri. Sì, certo sono importanti, ma quelli sono importanti per avere una vita migliore piuttosto che attraversare la strada al buio, non per controllare meccanicisticamente, diciamo. La comunità ha bisogno di sicurezza e di reintegrazione, un termine importante la reintegrazione, perché non riguarda soltanto chi ha fatto il danno? Chi ha commesso quel reato? Siamo abituati in genere a parlare di riabilitazione, reinserimento, reintegrazione dell'autore di reato, ma non è soltanto l'autore di reato che ha bisogno di essere reintegrato, anche la vittima. Quando si entra nel ruolo di vittima, si sta dentro un vissuto, che depriva di potere la persona, depriva di potere perché è vittima. È impotente e quindi
ha bisogno di reintegrazione. Le vittime restano a lungo vittime. Spesso le vittime, quando parlano di quello che hanno subito, a seconda del reato, in particolare se il reato è molto grave, per anni e per decenni restano dentro quel ricordo. Il dolore certo resta, resta il ricordo di quello che è stato, ma quel ricordo quasi viene, diciamo, cristallizzato e la persona si sente per sempre vittima. Disfare l'ingiustizia. Il problema, quindi, non sono le persone, il problema è il danno. E questo che è una frase che spesso ricorda il presidente dello European Forum for Restorative Justice, Tim Chapman, ha delle radici che sono anche psicologiche. Il problema non sono le persone, dice White, psicoterapeuta, psicologo e approccio narrativa. Il problema è il problema. Ecco, iniziamo a ragionare così. Il problema non sono le persone, il problema è il problema. Ed ecco gli spunti di riflessione. Quali sono i valori della giustizia riparativa? Cosa significa ricerca della verità attraverso il dialogo? Chi sono i protagonisti del modello bilanciato di Tim Chapman e quali sono i loro bisogni? Sottolineo il termine bisogni. E veniamo a un nuovo argomento. Il furto dei conflitti e l'ecologia della responsabilità. Sono particolarmente affezionata al concetto di furto dei conflitti. È un concetto che ha elaborato Nils Christie, criminologo abolizionista, che ci ha consegnato una riflessione molto importante. Quello che all'interno di un processo penale la vittima perde due volte. Perché perde due volte? Perché perde la prima volta, perché è stata danneggiata, qualcuno ha commesso un reato, ma perde anche quando entra nel processo penale, dove non ha un vero spazio, perché lo spazio all'interno del processo è tutto per l'autore o contro l'autore, autrice di reato. E come avviene questo? I bisogni della vittima si perdono, non sono di interesse. Interesse è ricostruire la verità processuale, ricostruire i fatti, ma i suoi bisogni di ascolto, di protezione. Sì, adesso abbiamo anche la direttiva vittime del 2012, i centri di assistenza, ma non è questo soltanto. La vittima ha bisogno di sapere che qualcuno si rende conto della sua sofferenza, non soltanto di essere sottoposta, bombardata di domande. Ma chi è che agisce il furto dei conflitti, che fa perdere la vittima? Sono quelli che Nils Christie chiama i ladri professionisti. Anch'io sono stata una ladra professionista, ho lavorato per tanti anni come psicologa, come giudice esperta al tribunale di sorveglianza, psicologa in carcere, l'istituto penale per minorenni. I ladri professionisti sono i professionisti della giustizia che si appropriano di quello che appartiene alle persone, del fatto, e quindi se ne appropriano perché diventa un reato, si appropriano delle loro verità, la psicologa che cerca di capire, che cerca di indagare, il pubblico ministero, il giudice, e quei conflitti e quei danni smettono di essere delle persone alle quali appartengono, quindi furto dei conflitti e ladri professionisti. Ma cosa succede all'interno di un processo? Ecco, questo è un concetto importante, che i meccanismi della verità processuale, il nostro contraddittorio, l'accusa, la difesa, parlare con l'avvocato, con l'avvocata per capire cosa si deve dire, cosa è meglio non dire, no, questo non lo dica, finiscono per ostacolare le verità soggettive e l'assunzione di responsabilità, proprio perché nel momento in cui si ricerca, nel momento in cui si sa che quello che verrà detto, sì, tutta la verità, nient'altro che la verità, sarà il punto di partenza di una colpa, di una pena, di una sofferenza, come si può non essere tentati di svincolarsi dalle responsabilità, di utilizzare qualche meccanismo di disimpegno morale? Ma sì, gli stessi difensori lo suggeriscono, no? Cosa è meglio dire? E questo produce un allontanamento da chi quel reato o quel fatto l'ha subito e ne ha subito le conseguenze. Non solo, ma l'autrice, l'autore di reato,
più che sollecitati ad assumere responsabilità, vengono incapacitati, perché una volta che la condanna è stata data, quelle persone non possono più rispondere effettivamente a chi hanno prodotto il danno, devono soltanto sottostare a delle regole, a delle norme che ingessano le persone. Una persona in carcere può forse assumere una responsabilità attraverso quello che prova all'interno delle relazioni, deve soltanto sottostare a delle regole. Il furto dei conflitti. Strettamente legato al furto dei conflitti, strettamente legato al meccanismo appunto della verità, ricostruzione della verità processuale, dell'appropriazione del processo, di quelli che sono i danni e i conflitti delle persone, è il modello ecologico della responsabilità. All'interno di questo argomento proveremo a vedere che cos'è la responsabilità, come può essere anche sollecitata. Che cos'è la responsabilità? La responsabilità emerge nei sistemi di reciprocità. Io posso sentirmi responsabile nei vostri confronti se, per esempio, all'interno di questa lezione mi allungo da una parte, faccio qualche disordine e mi sento responsabile nei confronti di chi mi ha coinvolto, di voi che ascoltate, perché esiste, anche se non ci conosciamo, una reciprocità. Forse mi sento meno responsabile, chissà, nei confronti delle regole che sono poste, ma è la reciprocità che produce responsabilità. Perché la responsabilità non è un'entità astratta, una qualità della nostra mente, è una funzione che viene costruita socialmente e culturalmente per collegare alcuni aspetti, che sono aspetti psicologici, il sé e le prestazioni sociali dell'individuo. In questo momento sto facendo una prestazione sociale e mi immagino che mi state ascoltando e vedendo. Gli aspetti interpersonali e normativi, certo, sono importantissimi per produrre coerenza e continuità delle aspettative a questi livelli. Vi aspettate che io dica delle cose su questi temi, non che io parli del più e del meno. Gli aspetti istituzionali e sociali, per orientare le prestazioni e le aspettative mantenendo gradi sufficienti di ordine e prevedibilità. Certo che ci sono gli aspetti sociali e gli aspetti istituzionali, posso essere richiamata se non faccio questa lezione, ma richiamata anche dicendo: ma cosa verranno ad ascoltare le persone interessate a questo argomento? Ecco, è una questione relazionale e di reciprocità. La responsabilità è anche un meccanismo che governa i processi di differenziazione sociale. Quanto meno le persone hanno responsabilità, quanto meno le persone sono chiamate a rispondere, tanto più sono marginali. Pensateci, se non chiedete responsabilità a qualcuno, è perché non lo ritenete in grado. Per esempio, fra le varie, diciamo, misure, io penso anche alla legge penale, che sono state introdotte negli anni, soprattutto per persone minori d'età quando commettono reati, una misura che non ho mai compreso e che è stata molto criticata, anche esiste ancora, è quella del perdono giudiziale. In caso di primo reato, in caso che non sia grave, c'è il perdono. Ma quel fatto comunque è avvenuto, si può non procedere evidentemente, si può trovare un'altra soluzione, infatti sono state le soluzioni poi introdotte dal DPR 448 dell'88 che ha introdotto delle nuove misure per chiedere all'adolescente responsabilità, ma in forme adeguate alle sue capacità di rispondere, non soltanto perdonare. Quindi quando attribuiamo responsabilità, attribuiamo potere, riconoscimento all'altro. È legata alle richieste sociali la responsabilità, che sono differenziate e hanno a che fare con i sistemi di reciprocità. Certo che sono differenziate. Se un bambino o una bambina commette un danno, sarà differente il tipo di responsabilità che chiedo. Sarà adeguata alla sua capacità di rispondere. Cosa succede se qualcuno di voi ha figli, figlie? Sa come è cambiato nel tempo il modo in cui avete chiesto responsabilità? L'avete chiesta in maniera coerente con le capacità di quella persona di rispondere? In quel modo si può avere accountability. Un bambino o una bambina che si mangia tutto il barattolo di cioccolata probabilmente si chiederà responsabilità, anche insegnando che questo gli può far male.
Questo aiuta a capire che cosa sta cercando di dire la mamma, il papà o la persona che si occupa di lui o di lei. Le capacità individuali di rispondere agli altri, alle norme, alle istituzioni sono strettamente legate alle richieste, alle aspettative e alle risposte degli altri. La responsabilità, quindi, è una qualità che emerge dalle connessioni fra la persona, le azioni o omissioni per cui è chiamata a rispondere e i soggetti e sistemi con aspettative di risposta. E qui vedete questa immagine, è molto particolare, un po' evoca la questione del furto dei conflitti. A me assunzione attiva di responsabilità significa riconoscere il danno prodotto, conoscerne le conseguenze per chi lo ha subito, entrare in contatto con la sua esperienza, assumere con adeguato supporto le ragioni e gli effetti del proprio comportamento. Abbiamo scelto appositamente questa immagine perché nell'ambito del processo è l'accusa che fa allontanare piuttosto che produrre reciprocità di risposta e di accountability. Questo è uno schema riassuntivo, l'ecologia della responsabilità. Vedete? Qui c'è il soggetto tenuto a rispondere, è la psicologia della responsabilità individuale, le azioni per cui la persona è chiamata a rispondere, i soggetti e i sistemi con aspettative di risposta. E c'è il contesto normativo, formale e informale, cioè l'insieme delle norme, delle regole che vigono nella nostra cultura e nella nostra comunità sociale. Questi tre aspetti potrebbero essere visti separatamente in chiave molecolare. Vediamole in chiave molare perché interagiscono. Quindi quando si mette in atto un comportamento che trasgredisce delle regole, delle aspettative, come negli obblighi di cui parla Zer, si trasgredisce qualcosa che è presente a livello di aspettative, di norme, di significati sociali e qui sorgono gli obblighi. Rispondere per quello che è stato infranto, non solo perché c'è una legge, ma rispondere per rimettere a posto le cose. Quindi se tradizionalmente nel sistema penale i soggetti, i sistemi con aspettative di risposta sono la legge, sono i servizi dello Stato, nella giustizia riparativa non più solo il sistema formale, ma la parte lesa, la persona responsabile del danno e della comunità, in fondo tutte e tutti, anche la persona responsabile, deve nutrire delle aspettative di risposta sul suo futuro comportamento. La giustizia riparativa è una giustizia che guarda al futuro. Spunti di riflessione. Che cosa si intende con furto dei conflitti? Nel modello ecologico, quali aspetti collega la responsabilità? E infine, vi lascio con un problema. Ne parleremo la prossima volta. Il problema è quello di unire i 9 punti con 4 linee rette senza staccare mai la penna dal foglio. Provate, non andate a cercare la soluzione, provate. Bene, riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali della definizione di giustizia riparativa dello European Forum for Restorative Justice? In quali ambiti può essere applicata la restorative justice? Quali aspetti caratterizzano la definizione della raccomandazione europea del 2018? In cosa consistono le due differenti visioni della giustizia penale e della giustizia riparativa? Quali sono le 3 differenti domande? Come differisce la visione del danno a seconda che si usi una lente retributiva o una lente riparativa? Quali sono i differenti obiettivi della giustizia retributiva, riabilitativa, riparativa? Quali sono i valori della giustizia riparativa? Cosa significa ricerca della verità attraverso il dialogo? Chi sono i protagonisti del modello bilanciato di Tit Chapman e quali sono i loro bisogni? Cosa si intende con furto dei conflitti? Nel modello ecologico, quali aspetti collega la responsabilità? Bene, la nostra lezione è terminata. Vi ringrazio per aver assistito.
augurandomi che sia stato di vostro interesse. E ricordo, vi ricordo che nel sito del corso troverete materiali aggiuntivi su questo tema, la giustizia riparativa, e pensando alle parole di questa immagine.

0: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: values of other people, you get with higher, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa lezione è dedicata al tema delle norme di gruppo. Ogni cultura possiede delle norme, norme che hanno lo scopo di definire quali siano i comportamenti appropriati in determinate circostanze. Tuttavia, ogni gruppo sociale condivide delle norme comuni con altri gruppi, ma allo stesso tempo possiede e sviluppa norme particolari, norme idiosincratiche, tali per cui ciascun gruppo si può differenziare da altri gruppi. Questa lezione affronterà in particolare i seguenti temi. All'inizio parlerò del modo nel quale possiamo definire le norme, del modo nel quale le norme vengono classificate. Parlerò poi dell'origine delle norme e descriverò anche una famosa ricerca condotta da Sherriff che mostra il modo nel quale si formino le norme all'interno di un gruppo sociale. Parlerò poi delle funzioni delle norme e farò poi riferimento a delle norme sociali, le norme alle quali ho accennato all'inizio di questa lezione, quindi norme che sono condivise all'interno di una cultura, e infine accennerò alla relazione tra norme e condotta. Partiamo quindi adesso dalla definizione. Che cos'è una norma? Una norma si dice che definisca il campo di variazione accettabile, la gamma delle differenze individuali che i membri di un gruppo ritengono accettabile. Inoltre, la norma definisce il limite al di là del quale un certo comportamento non è più ritenuto accettabile e quindi viene biasimato, viene disapprovato e può incorrere chi mette in atto questo comportamento che supera i limiti definiti dalla norma, può incorrere in sanzioni che saranno diverse a seconda della gravità della violazione, a seconda della entità della trasgressione. Le norme di gruppo quindi sono anche definite come scale di valori che definiscono ciò che è accettabile per i membri di un gruppo, di una comunità e di una società. Possono essere anche definite come le aspettative condivise circa il modo nel quale dovrebbero comportarsi i membri di un gruppo. Che differenza esiste tra norme e ruolo, un concetto del quale avete già sentito parlare? Il ruolo riguarda le aspettative condivise su come dovrebbe comportarsi un particolare individuo all'interno di un gruppo, quindi sono le aspettative concernenti la condotta di un particolare individuo all'interno di un gruppo. Voi già sapete che all'interno di un gruppo possono esservi diversi ruoli e quindi le aspettative divergono a seconda del ruolo occupato da una persona. Secondo Sherriff, l'essenza di un gruppo è determinata da due elementi centrali, la struttura e le norme. Gli sheriff hanno condotto degli studi sui gruppi informali di adolescenti e hanno appunto osservato come l'elemento essenziale nei gruppi, anche di tipo informale, sia la nascita di un sistema di strutture e di norme, norme che definiscono i comportamenti che sono accettabili all'interno del gruppo, i comportamenti invece che non vengono più considerati accettabili. Che caratteristiche può avere una norma? Innanzitutto, le norme possono essere esplicite o implicite, come pure le norme possono essere centrali o periferiche. Vediamo adesso nel dettaglio che cosa si intenda per norme esplicite. Tutti noi abbiamo a che fare ci confrontiamo ogni giorno più o meno consapevolmente con delle leggi, con dei regolamenti.
Le leggi del sistema giuridico sono quindi leggi codificate che le leggi del codice penale definiscono quali sono i comportamenti, anche in questo caso, accettabili e quali sono le sanzioni nel caso in cui si commettano invece delle infrazioni e quindi si violino queste norme. Esistono anche dei regolamenti che non prevedono delle sanzioni di natura penale. Ma sono in ogni caso dei regolamenti codificati, scritti. Per questa ragione si parla di norme esplicite, norme quindi che sono conosciute, dovrebbero essere conosciute dai membri di una collettività che fa più o meno grande. Ho parlato di un codice penale, in questo caso si fa riferimento ad un paese, a tutti i cittadini che condividano, debbano fare riferimento appunto a un determinato codice giuridico, ma un piccolo gruppo può avere un regolamento, pensate, non so, un regolamento condominiale oppure un regolamento di un istituto universitario. Quindi si tratta di norme codificate. Abbiamo poi dei codici deontologici e dei codici etici. I codici etici definiscono dei principi ai quali un gruppo professionale o persone che o professionisti di un determinato settore sono quindi principi ai quali questi professionisti devono fare riferimento. I codici deontologici sono quei codici invece che sono prodotti dalle singole professioni, ad esempio esistono il codice dei medici, il codice deontologico degli psicologi. In ogni caso si tratta sempre di norme definite, di norme scritte. Non tutte prevedono delle sanzioni o diciamo che prevedono sanzioni di diversa natura. Ho parlato quindi finora di norme esplicite, norme che possono avere quindi diversi gradi di codificazione. Abbiamo però anche delle norme implicite. Queste norme non sono scritte e non sono espresse quindi in maniera manifesta, in maniera chiara. Ma ciò non toglie che queste norme implicite possono avere tanta forza o forse possono avere addirittura più forza di quelle norme che sono codificate. Io ricordo un collega che aveva trascorso la prima parte della sua, perlomeno la sua giovinezza, in un piccolissimo paese e raccontava che chi la domenica andava alla messa delle 11 anziché alla messa delle 8 era considerato una sorta di deviante. Ovviamente si tratta in questo caso di una piccola devianza, ma esistono anche delle norme che sono anch'esse molto forti, quindi hanno la forza anche se non sono scritte. Pensate a quanto stabilito dai codici d'onore e quanto quindi il delitto d'onore fosse considerato accettabile proprio in virtù di quanto previsto da codici che comunque non erano codici scritti. E quindi queste norme non scritte possono avere l'influenza sufficiente e necessaria per escludere un membro di una comunità che abbia violato queste norme. Pensate ad esempio al caso del tabù. Il tabù esprime il massimo divieto, che è tanto più forte proprio per il fatto di essere escluso dalla consapevolezza. Noi abbiamo la consapevolezza dell'esistenza di un tabù, cioè di una proibizione che è fortemente interiorizzata, abbiamo la consapevolezza della violazione dell'esistenza del tabù proprio nel momento in cui il tabù viene violato. Ho parlato anche di un'altra distinzione, non solo quella che esiste tra norme esplicite e norme implicite, ma ho parlato anche della distinzione tra norme centrali e norme periferiche. Che cosa sono le norme centrali? Le norme centrali sono norme che
si riferiscono a questioni centrali per l'esistenza, per il funzionamento di un gruppo. Sono norme che, come vedremo poi parlando delle funzioni, rivestono una importanza centrale per la vita e per l'identità di un gruppo. Abbiamo poi delle, e appunto chi devia proprio per l'importanza che hanno le norme centrali, chi trasgredisce è punito in maniera esemplare. Quindi la violazione delle norme centrali costituisce una grave minaccia per la vita e per l'identità del gruppo, e per questa ragione, le persone che trasgrediscono vengono punite. Vi dicevo poi che esistono invece delle norme periferiche. Cosa si intende per norme periferiche? Si intende, quindi per contrasto con la definizione di norme centrali, norme che riguardano questioni marginali, questioni che quindi non sono centrali per l'esistenza di un gruppo. Non ho ancora parlato del contenuto delle norme, ma proprio per spiegarvi, cercare di spiegarvi la distinzione che esiste tra norme centrali e norme periferiche, pensate agli scontri che possono avvenire in una famiglia nella quale ci sono degli adolescenti. Questi scontri possono, tra genitori e figli adolescenti, possono avvenire su questioni molto spesse legate all'abbigliamento. A volte ci sono delle discussioni per questioni molto più importanti, ma diciamo che le discussioni tra genitori e figli adolescenti possono riguardare alcune forme espressive, tra cui ad esempio magari gusti musicali o anche l'abbigliamento. Ora, evidentemente potremmo pensare che l'intensità della discussione fa pensare che questi aspetti siano tanto centrali per gli adulti che pretenderebbero, ad esempio, che i figli non si tatuassero o non usassero piercing o che semplicemente adottassero un abbigliamento, un taglio di capelli diversi. E quindi dicevo che l'intensità di questa discussione potrebbe far pensare che queste forme espressive costituiscano degli elementi centrali tanto per gli adulti quanto per gli adolescenti. Ma diciamo che sono diverse le ragioni per le quali questa, nasce, diciamo, questo conflitto, perlomeno che si difenda la propria posizione su come si dovrebbe vestire o si dovrebbe pettinare. In ogni caso, ho parlato in questo caso delle forme espressive, dell'abbigliamento, delle forme così di varia espressione fisica, perché nei gruppi di adolescenti

Queste forme possono rivestire un carattere centrale, quindi per una persona esterna al gruppo potrebbe risultare incomprensibile l'importanza che invece rivestono certe forme espressive all'interno dei gruppi di adolescenti, quindi la centralità percepita può essere molto diversa a seconda di chi sia il soggetto che osservo o chi appunto è osservato. In ogni caso esistono delle norme all'interno di un gruppo, delle norme centrali e delle norme invece che sono periferiche, quindi sono quelle norme che riguardano delle sfere di comportamenti attorno alle quali si dice che non esista né accettazione né rifiuto, si parla in questo caso di zone grigie. All'interno di un gruppo le persone possono consentirsi delle trasgressioni, delle violazioni diverse a seconda dello status, a seconda cioè della posizione che occupano all'interno di un gruppo. Quindi l'ampiezza del comportamento accettabile varia al variare dello status. Che cosa significa questo? Significa che da chi rappresenta il gruppo, da chi ha una funzione di leadership all'interno del gruppo, da chi ha la responsabilità del gruppo, ci si aspetta una osservanza di tutte quelle norme centrali, cioè quelle norme che consentono al gruppo di vivere, di esistere e di raggiungere i propri obiettivi. Quindi, se per tutti è grave la violazione delle norme centrali, questa violazione lo è tanto di più per chi ha la responsabilità. Il comandante che nella letteratura, che nel senso comune è l'ultimo ad abbandonare la nave che affonda, non fa altro che il suo dovere, cioè lui è la persona con lo status più elevato e quindi gli obblighi nei confronti dell'equipaggio, nei confronti della stessa imbarcazione, sono più forti per chi ha uno status più elevato. Allo stesso tempo, chi ha uno status più elevato però può permettersi delle piccole trasgressioni, cioè può permettersi delle violazioni in relazione a quelle norme che definite centrali. Io ricordo il caso del quale ho sentito parlare, una ragazza cinese che conobbi circa una ventina di anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, era figlia di una donna molto importante nella provincia di Nanchino, e una donna quindi di rango occupava una posizione molto elevata nell'amministrazione pubblica della provincia di Nanchino, e questa donna era nota come la donna che fumava normali sigarette di tabacco, ma costituiva questa sua condotta una trasgressione. Io ricordo che questa ragazza cinese, che pure proveniva da un'università americana, quindi era uscita dalla Cina, aveva fatto non comune in quegli anni, manteneva, pur vivendo da diversi anni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia, aveva mantenuto alcune abitudini come quella di non fumare tabacco e no, di non bere alcolici. Mi aveva spiegato che non erano questi comportamenti considerati accettabili. Allo stesso tempo, però, sua madre, che era una donna di alto status, evidentemente poteva consentirsi una trasgressione rispetto a queste norme, quindi era nota a Nanchino come una donna che fumava. Evidentemente aveva uno status talmente elevato che poteva permettersi di fumare una sigaretta e di essere anche nota per questa trasgressione. Come nascono le norme? Ho fatto prima riferimento alla
al fatto che in ogni cultura sono presenti delle norme che definiscono i comportamenti accettabili. Le norme sociali sono apprese attraverso il processo di socializzazione. Che cosa si intende per processo di socializzazione? Si intende un processo attraverso il quale ciascun individuo impara a riconoscere i comportamenti socialmente adeguati agli specifici contesti sociali. Questo per quanto riguarda delle norme quindi comuni ad una determinata cultura. Tuttavia, i gruppi generano a loro volta delle norme, quindi dei propri sistemi normativi, e questi sistemi normativi possono essere devianti o conformi rispetto al quadro normativo convenzionale. Quindi ogni gruppo può sviluppare delle norme tali per cui questo gruppo può essere visto conforme rispetto a dei sistemi convenzionali oppure può essere visto come gruppo deviante. Come originano in particolare le norme all'interno dei gruppi? Innanzitutto possiamo distinguere tra tre tipi di norme in relazione proprio al modo nel quale queste norme nascono. Innanzitutto possiamo avere il caso di gruppi che si confrontano con delle norme che sono preesistenti, quindi non certamente. Ci sono dei gruppi che non debbono darsi delle norme, ma debbono fare i conti con un sistema di regole scritte già esistenti. Pensate ad esempio a un gruppo scout. Il gruppo scout fa riferimento a delle leggi che sono preesistenti. Ma anche all'interno di un'università, una facoltà si confronta con dei regolamenti dell'università che quindi sono preesistenti. Altre norme invece hanno un carattere volontario, cioè vuol dire che queste norme nascono attraverso un processo di negoziazione, un processo di negoziazione tra i membri del gruppo. I membri del gruppo devono decidere che procedura utilizzare per arrivare ad una decisione e il gruppo quindi può decidere queste norme procedurali e questa decisione può essere il risultato di una negoziazione più o meno facile. E poi esistono delle norme che si sviluppano in maniera informale, cioè nel corso del tempo certe pratiche che possono essere risultate più convenienti, più adeguate rispetto agli scopi del gruppo, diventano delle pratiche che così che si sedimentano e non costituiscono altro che il mantenimento di modalità di comportamento che possono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi. In altri casi noi possiamo avere anche dei gruppi informali che si danno delle regole, nel senso che poiché si sono sempre comportati in un certo modo, quel modo diviene la regola di comportamento. In questo momento sto pensando a una persona che conosco e che da molti anni va in vacanza con dei suoi amici. Sono sempre andati in vacanza con amici uomini e le donne non sono previste all'interno di questo gruppo e questa è diventata una sorta di regola. E quindi quello che era una pratica iniziale legata forse al fatto che non esistevano magari inizialmente delle donne interessate a quel tipo di viaggio molto avventuroso, col tempo poi si è sedimentata questa abitudine fino ad assumere un carattere di tipo normativo, tale per cui probabilmente nessuno all'interno di quel gruppo oserebbe proporre una presenza femminile in questo tipo di viaggio. Vi parlerò adesso, come avevo accennato all'inizio, alla ricerca di laboratorio sulla formazione delle norme. Sheriff conduce un esperimento che è considerato un classico della ricerca in psicologia sociale e che costituisce un
punto di riferimento per la comprensione di come si sviluppino delle norme all'interno di un gruppo. Lo scopo dell'esperimento: studiare quindi la formazione delle norme in condizioni individuali e in condizioni di gruppo. Sheriff utilizza per il suo esperimento l'effetto autocinetico. Di che cosa si tratta? Se

ma non è noto alla maggior parte delle persone. Quindi se si chiede a una persona comune di fissare a lungo questo punto luminoso e di dire attraverso una serie successiva di osservazioni di quanto oscilli questo punto, ciascuna persona in una serie successiva di osservazioni tenderà a utilizzare una gamma, diciamo, ristretta di valori. Quindi i valori attribuiti all'oscillazione varieranno all'interno di una gamma definita. E questa gamma, che quindi potremmo definire questa norma, sarà una norma caratteristica di ciascun individuo. La situazione quindi è una situazione ambigua, una situazione percettivamente ambigua, perché mancano dei punti di riferimento. Se io dovessi stimare, ad esempio, l'altezza di un oggetto, le dimensioni di un oggetto molto distante, per stimare la grandezza di questo oggetto potrei prendere come riferimento un altro oggetto del quale io conosco le dimensioni, posto vicino all'oggetto che devo invece valutare. Ma in una situazione come quella che ho appena descritto, l'oscillazione, l'ampiezza dell'oscillazione non è confrontabile con nessun altro oggetto dal momento che la persona si trova in una stanza buia. Questo è lo stimolo quindi utilizzato da Sherif per il suo esperimento. Le condizioni sperimentali. C'è una condizione di tipo individuale, quindi delle persone vengono esposte individualmente all'effetto autocinetico che ho appena descritto. C'è poi una condizione di gruppo e nella condizione di gruppo abbiamo una persona che è stata invitata a stimare l'ampiezza di questa oscillazione, dapprima quindi in una condizione individuale. E poi la stessa persona è invitata a fornire di nuovo una stima dell'oscillazione, questa volta però all'interno di un gruppo. Cosa significa? Che all'interno di un gruppo, io ho di un piccolo gruppo, ho la possibilità di ascoltare le valutazioni che di questa oscillazione vengono date da altre persone che come me si trovano nella stessa situazione. Abbiamo nella situazione individuale in realtà due condizioni. Ci può essere una esposizione di gruppo alla quale facevo riferimento, che è successiva a quella individuale, oppure ci può essere dapprima una valutazione espressa in una condizione di gruppo e successivamente una valutazione espressa individualmente. Vediamo ora i risultati. Come vi ho detto prima, nella condizione individuale i partecipanti all'esperimento elaborano una norma individuale che viene conservata nelle ripetizioni. Che cosa significa? Significa che io tenderò ad avere una gamma limitata di valori con i quali appunto io esprimo l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi ciascun individuo sviluppa una propria norma per orientarsi in questa situazione così percettivamente ambigua. Nella condizione di gruppo si osserva invece che i giudizi individuali tendono a convergere verso una norma comune. Che cosa significa? Significa che mentre nella condizione individuale ciascun individuo aveva sviluppato una sua norma, e quindi ovviamente ciascun individuo poteva avere una norma che era differente da quella degli altri individui, cioè la gamma delle variazioni si differenziava da individuo a individuo. Nella condizione di gruppo, si osserva un processo di influenza reciproca, ma in ogni caso questo processo comporta un restringimento e, o meglio, una convergenza delle stime verso un valore centrale e si parla in questo caso di un processo di normalizzazione. Quindi il gruppo si dà una norma. Quindi l'ampiezza delle oscillazioni è un'ampiezza che si riduce e i giudizi convergono verso questo valore centrale.
Che funzioni ha una norma?

forma. Ho accennato nel corso di questa lezione ad alcune funzioni, ma possiamo adesso vederle in maniera più sistematica. Si dice che una delle funzioni delle norme di gruppo sia quella dell'avanzamento del gruppo, quindi le norme sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi un gruppo può avere diversi obiettivi a seconda della sua caratterizzazione e si può dare delle regole che sono funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. E per questo vi dicevo che chi ha una funzione di leadership, quindi chi ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi all'interno di un gruppo, è tenuto al rispetto di queste regole, appunto, perché sono centrali in relazione al raggiungimento di questi obiettivi. Esistono delle situazioni nelle quali il margine di deviazione è molto ristretto. Il gruppo può trovarsi in situazioni di pericolo, pericolo di varia natura, pericoli di varia natura, e la trasgressione è quindi molto più fortemente sanzionata. Parlando di decisioni di gruppo, e in particolare di quel fenomeno che è stato osservato in alcuni gruppi, e cioè di questo fenomeno definito groupthink o gruppo pensiero, si è visto che uno dei fattori che possono determinare una sopravvalutazione dell'importanza della coesione del gruppo, in questo caso la norma è quella del consenso ad ogni costo, è una norma quindi che non consente l'emergere di opinioni devianti. Si è visto che uno dei fattori di rischio è proprio la percezione di un pericolo esterno al gruppo. Quindi le norme hanno una funzione di avanzamento del gruppo, quindi del raggiungimento di determinati obiettivi. E il gruppo però non deve soltanto raggiungere degli obiettivi, ma deve mantenersi in vita e quindi deve darsi delle regole che consentano una sua vita. Mi viene in mente, sempre in questo caso, pensando a una situazione di un gruppo particolare, che è il gruppo familiare. Quando forse vi sarà capitato, magari quando eravate forse più giovani, quando noi eravamo tutti più giovani, di sentir dire ai genitori: questa casa non è un albergo. Questa casa non è un albergo è un'affermazione che faceva riferimento a delle norme di comportamento, soprattutto per quanto riguardava gli orari. E quindi, se vogliamo che questa casa non diventi un albergo, ma che ospiti una famiglia, ci sono delle regole, come quelle degli orari, che devono essere rispettate. Ma questo è un caso, appunto, che riguarda un piccolo gruppo. E facevo però anche riferimento prima ai conflitti che possono così nascere tra genitori e figli, quando i genitori non sopportano certe e male tollerano certe pratiche, certe forme espressive. Ma come vi dicevo prima, queste pratiche espressive possono essere proprio funzionali ed essenziali per il mantenimento del gruppo. Costruzione di una realtà sociale. In questo caso le norme assicurano al gruppo una concezione comune della realtà. I gruppi possono trovarsi nella condizione di fronteggiare situazioni ambigue. L'esperimento di Sheriff è un esperimento di laboratorio che espone i partecipanti all'esperimento a degli stimoli ambigui dal punto di vista percettivo, ma la realtà sociale ci presenta sempre degli stimoli, degli oggetti ambigui, oggetti quindi che si prestano a valutazioni e a definizioni diverse. Un gruppo quindi può fornire delle regole interpretative e delle regole quindi che orientano le persone in situazioni di incertezza. E quindi sono regole che ci dicono come dobbiamo interpretare degli oggetti

non chiari, non ben definiti, delle situazioni complesse, quindi situazioni nella cui definizione non esiste una soluzione già prefigurata, e quindi queste norme danno anche delle indicazioni non solo su come interpretare delle situazioni, ma anche su come agire a tale riguardo. Quindi norme come punto di riferimento per fronteggiare situazioni altamente ambigue. Infine, le norme consentono di definire le proprie relazioni con altri gruppi. Tutto quello che mi identifica mi consente anche di differenziarmi rispetto ad altri gruppi e anche mi consente di definire le relazioni che ho con gli altri gruppi. Le norme non sono immutabili. Non è facile cambiare le norme, ma le norme non sono destinate ad una vita eterna. Cambiano in relazione alle mutate esigenze sociali, alle mutate esigenze dei gruppi. Come cambiano le norme? Non affronterò in questa lezione il tema del cambiamento delle norme perché in ogni caso il tema del cambiamento delle norme è un tema fortemente connesso al tema dell'influenza sociale, quindi nel corso della lezione dedicata al tema dell'influenza sociale, in particolare al tema delle minoranze attive, vedrete come i processi di cambiamento delle norme, i processi di innovazione siano dei processi collettivi e in relazione ai quali il contributo di Moscovici con i suoi studi sulle influenze minoritarie è un contributo chiarificatore. Le devianze possono essere individuali, le innovazioni sono sempre dei prodotti collettivi, ma vediamo come Kurt Lewin parla di cambiamenti dei sistemi normativi. Kurt Lewin parla di un equilibrio quasi stazionario quando si riferisce a un sistema normativo e possiamo immaginare delle forze che spingono verso il cambiamento, ma allo stesso tempo esistono delle forze che invece spingono per la conservazione. Kurt Lewin individua tre fasi, c'è cioè una fase che è quella dello scongelamento del campo di forza esistente, c'è cioè un movimento verso un nuovo equilibrio e infine quindi un congelamento degli standard di gruppo su un nuovo livello, cioè vuol dire su un nuovo sistema normativo. Facevo prima riferimento al contributo di Moscovici e Moscovici e Duhas ribadiscono che gli individui da soli non possono cambiare una nuova norma. È necessario invece uno sforzo concertato dall'insieme del gruppo. Quindi i processi di innovazione, ma come pure la resistenza alle innovazioni, sono sempre dei processi, dei prodotti sociali. All'inizio di questa lezione avevo anche fatto riferimento al fatto che ogni cultura ha delle norme proprie, delle norme quindi che sono condivise al di là dei gruppi sociali. E quindi per concludere questa lezione farò riferimento a queste norme sociali, al contenuto di queste norme. Esiste quindi una norma che è la norma di reciprocità e questa è una norma che ha carattere universale come le altre norme alle quali farò riferimento. Esistono poi delle norme sulla distribuzione e si tratta di norme che in qualche modo sono una diretta conseguenza delle norme della reciprocità, ma di queste norme parlerò nel corso della mia lezione su giustizia e cooperazione nei gruppi. Infine c'è una norma della responsabilità sociale. Che cosa si intende per norma della reciprocità? La norma della reciprocità impone di restituire agli altri i beni e servizi che vengono offerti e le concessioni che vengono fatte o potrebbero essere fatte in futuro.
Abbiamo ora la norma della responsabilità sociale. Questa norma ci impone

l'intenzione di agire in favore di chi dipende da noi e di chi si trova in una condizione di bisogno. Questa norma sociale ha un suo equivalente giuridico nella norma che definisce come reato l'omissione di soccorso. Questo mi permette di dirvi quindi che le norme giuridiche esprimono in alcuni casi, non sempre, esistono delle norme che hanno dei contenuti tecnici tali per cui questa mia affermazione non è valida, ma in alcuni casi le norme giuridiche esprimono un valore condiviso, una definizione comune di ciò che è lecito e illecito. Quindi la norma della responsabilità sociale trova un suo equivalente giuridico proprio nell'omissione di soccorso. E questa omissione è tanto più grave, tanto più questa omissione proviene da chi avrebbe l'obbligo di prestare soccorso e quindi di prendersi cura di una persona che è in caso di bisogno. Questa norma quindi opera sia all'interno delle relazioni più strette, interpersonali, delle relazioni intime, ma opera anche all'interno di una società nel suo complesso. La sua efficacia, però il suo effetto è in realtà modulato dal giudizio sulla meritevolezza della persona che si può trovare in stato di bisogno, ma anche dalla percezione della disponibilità delle risorse. Cosa significa percezione della disponibilità delle risorse? Se l'aiuto comporta un ricorso a quindi un dispendio di risorse e la disponibilità a concedere questo aiuto tiene conto è influenzata tale disponibilità sia da un giudizio circa il ruolo che ha avuto la persona che si trova nella condizione di bisogno, nella creazione della sua stessa condizione di bisogno, e da un lato, dall'altro lato, la valutazione, la percezione delle risorse disponibili. Una delle risorse disponibili, ad esempio, è anche quella del tempo. Questo è stato studiato soprattutto per quanto riguarda i comportamenti di aiuto. Le norme influenzano il comportamento, quindi vengo all'ultimo tema che è quello delle norme e condotta sociali. Influenzano il comportamento perché possono essere rinforzate attraverso ricompense e punizioni. Le persone quindi rispettano le norme per non incorrere in sanzioni e per i vantaggi che ottengono. Le norme possono essere rispettate anche perché sono considerate giuste e appropriate. Quando vengono attivate di frequente, quindi vengono rese più salienti e quando offrono soluzioni adeguate ai problemi. Ecco che però noi possiamo trovarci in un caso nel quale esistono delle prescrizioni contraddittorie. Il caso, ad esempio, dell'assunzione della responsabilità nei confronti di una persona che può essere percepita come trovarsi in una condizione di bisogno e la norma invece che impone il rispetto della privacy. Immaginate di trovarvi in una situazione, siete a pranzo con degli amici, state pranzando all'aperto e sentite provenire da una casa delle grida di un bambino e l'impressione che questo bambino sia picchiato. Vi sto raccontando una cosa che mi è capitata, ero con dei miei colleghi e sentiamo queste grida disperate. E in questo caso andava definita la situazione, di che cosa si sta trattando. Ecco, in questo caso, perché le norme di la norma di responsabilità influenza il comportamento, è necessario non solo aver interiorizzato questa norma, ma anche valutare la pertinenza di quella norma in quella data situazione. Ecco, in questa situazione è emerso che si trattava in realtà di una rissa di adolescenti e quindi l'intervento che sarebbe stato appropriato nel caso in cui si fosse trattato di un bambino picchiato in grave pericolo, trattandosi di una rissa tra fratelli e adolescenti come

Abbiamo poi avuto modo di appurare, l'intervento in questo caso non sarebbe stato assolutamente appropriato. Abbiamo parlato di definizione di norme, dell'origine delle norme, ho accennato alla ricerca sperimentale sulla formazione delle norme, ho parlato di funzioni delle norme, ho descritto alcune norme sociali e infine ho accennato al nesso tra norme e condotta.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità

Comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro.

0: Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettuno.com.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata Abuso di posizione dominante nei mercati digitali, parte 1. Vediamo gli argomenti che affronteremo. Parleremo dell'abuso di posizione dominante e ne capiremo significato e analizzeremo i principi della normativa. E poi parleremo dell'abuso di posizione dominante nei mercati digitali con una introduzione. Quindi faremo una panoramica sui temi che riguardano la concorrenza e quindi le dinamiche concorrenziali con specifico riferimento ai mercati digitali. Iniziamo con il primo argomento, l'abuso di posizione dominante, significato e normativa. In questo primo argomento quindi tratteremo di cosa significa abuso di posizione dominante, come misuriamo e come andiamo a verificare nella realtà il crearsi di una situazione di questo tipo e poi ne capiremo quindi nel dettaglio il significato e faremo alcuni richiami in termini di normativa nazionale ed europea. Vediamo un po'. Alcuni richiami. Nell'analisi antitrust, quando si analizzano comportamenti anticoncorrenziali, si seguono normalmente alcuni step. In sostanza, le autorità antitrust, o comunque chi si occupa di analisi sulle dinamiche concorrenziali, quando devono andare a verificare se in un determinato mercato esistono dei comportamenti che vanno a ledere la concorrenza, seguono determinati strumenti e determinate procedure. Vediamoli assieme. Chiaramente il primo step è quello di identificare il mercato di riferimento, ossia il mercato è quel luogo fisico o virtuale in cui avviene la competizione. Quindi vediamo con quali modalità di norma si vanno a identificare i mercati. Innanzitutto il primo step è quello appunto di identificare il cosiddetto mercato rilevante. Come possiamo definirlo? È il più piccolo contesto come insieme di prodotti o come area geografica nel cui ambito è possibile, tenendo conto delle esistenti opportunità di sostituzione, la creazione di un significativo potere di mercato. Quindi, il primo step, vi dicevo, è quello di identificare il mercato di riferimento che nella normativa e nella procedura antitrust viene definito come mercato rilevante. Quindi è il più piccolo contesto dove io so che possono esserci opportunità di sostituzione, ossia determinati beni, come vedremo di qui a breve, possono far parte dello stesso mercato. E quindi chiaramente, ponendo come riferimento il mercato rilevante, poi potremo analizzare, attraverso gli strumenti che vedremo a breve, se ci sono o meno comportamenti anticoncorrenziali. Quindi la prima cosa da tenere a mente è il fatto che bisogna focalizzarsi su un primo concetto che è quello di identificare il mercato rilevante. Ma come possiamo fare nella pratica? Come si fa quindi nella pratica a identificare il mercato rilevante? Guardate quello che ho scritto su questa slide. Qui abbiamo il mercato rilevante inteso come insieme di prodotti o come area geografica. Quindi già da qui intuiremo che i mercati che possiamo andare a identificare per l'analisi anticoncorrenziale sono di fatto di due tipi. Quello che si riferisce al prodotto e quello che si riferisce all'area geografica di riferimento. Quindi andiamo a vedere il mercato geografico. Quindi come si identifica il mercato rilevante? È la domanda che ci siamo posti poco fa. Il mercato geografico, che è il primo dei criteri che abbiamo visto nella slide precedente per andare a identificare il mercato rilevante. Quindi si identifica questo mercato geografico, che appunto è un'area intesa in senso appunto fisico, geografico, in cui si può sviluppare il processo concorrenziale. Quello che dobbiamo capire è come possiamo identificarlo, questo mercato geografico. Di norma si seguono alcuni criteri per andare a delimitare questo tipo di mercato. Innanzitutto si fa riferimento ai costi di trasporto

da valutare in rapporto al valore aggiunto del bene considerato, esempio calcestruzzo. Si fa riferimento poi alla disponibilità degli acquirenti a spostarsi e poi si parla della presenza di barriere di natura tariffaria e non tariffaria negli scambi. Quindi vediamo nel dettaglio questo cosa significa. Dunque, i costi di trasporto. È chiaro che il costo di trasporto è un elemento che dobbiamo considerare quando andiamo

esempio, se per portare della merce, dico un esempio a caso, in un paese del continente asiatico paghiamo, un costo di trasporto magari che è triplo rispetto a quello che ho in Europa, sicuramente, l'effetto che ne ho è che il mercato di riferimento molto probabilmente sarà soltanto il mercato europeo. Quindi questo è un elemento di cui bisogna tenere strettamente conto, anche perché c'è da fare un'altra precisazione. Quando parliamo di, beni, molti beni possono essere ad alto valore aggiunto e molti altri beni invece hanno un basso valore aggiunto. Vi ho fatto l'esempio poco fa del calcestruzzo. Calcestruzzo è un materiale, diciamo, che costa poco, un materiale quindi che ha un valore aggiunto piuttosto limitato. Quindi capirete che materiali come appunto il calcestruzzo non ha senso che siano inseriti nel contesto di un mercato geografico molto ampio, perché sappiamo ad esempio che il calcestruzzo italiano non sarà acquistato in Cina, proprio per il tema dei costi di trasporto. Quindi il primo elemento da tenere in considerazione è proprio questo. Poi, nell'identificazione del mercato geografico, bisogna anche andare a riflettere sulla disponibilità degli acquirenti a spostarsi. Ossia, se io so che per acquistare quel determinato bene ho un gruppo significativo di soggetti che sono pronti a muoversi rispetto alla propria residenza, allora posso immaginare che il mercato geografico sia un pochino più ampio. Se invece al contrario questa disponibilità non la rinvengo, è chiaro che allora il mercato geografico sarà più piccolo. Quindi, secondo elemento da prendere in considerazione è la disponibilità dei soggetti a muoversi per acquistare quel determinato bene. Se sono disposti a muoversi, avrò un mercato geografico più ampio. Se non lo sono, avrò un mercato geografico per quel prodotto sicuramente più ristretto. E il terzo elemento che invece devo prendere in considerazione sono la presenza, dicevamo, di barriere di natura tariffaria o non tariffaria negli scambi. Quindi qui mi concentro sulle eventuali barriere create artificialmente, evidentemente dai singoli Stati membri, quando ad esempio impongo il pagamento di una tariffa alle importazioni. In questo caso sto creando dei costi aggiuntivi e dunque sto anche automaticamente escludendo da un mercato geografico i paesi in cui diciamo, applico queste barriere tariffarie, ma anche non tariffarie. Dunque, questi sono i tre criteri che di norma le autorità che si occupano di antitrust tengono a mente nell'identificazione del mercato geografico. Quindi, come potete capire, il mercato rilevante e nel caso di specie il mercato geografico sono tutti i contesti che le autorità devono tenere a mente caso per caso, valutando cioè prodotto per prodotto e anche tempo per tempo, perché ad esempio dei mercati, anche grazie appunto ai mercati digitali, dei mercati che prima erano molto distanti, adesso sono invece più di prossimità, per cui anche la definizione stessa di mercato geografico e quindi di mercato rilevante può essere oggetto di cambiamenti nel corso del tempo. Ciò detto, andiamo a identificare il mercato rilevante facendo riferimento al mercato del prodotto, il secondo driver che abbiamo introdotto all'inizio di questa lezione. Quindi si identifica il mercato del prodotto, che è elemento chiave, è la sostenibilità di due prodotti, quindi faccio riferimento all'elasticità incrociata di due beni. Quindi quando faccio riferimento al mercato del prodotto, devo andare a capire cioè se due beni fanno parte o meno dello stesso mercato. E questo lo posso fare utilizzando una misura che è sicuramente molto utile, ossia il grado di sostituibilità di due prodotti. Quindi, intuitivamente, se due prodotti sono sostituibili, allora avrò sicuramente che questi due prodotti faranno parte dello stesso mercato del prodotto e quindi dello stesso mercato rilevante. Se invece vedo che due beni non sono tra loro sostituti, allora avrò sicuramente come elemento di indicativo che questi due beni fanno parte di due mercati del prodotto diversi e quindi di due mercati rilevanti diversi. Ora, il quesito che ci dobbiamo porre in questo momento è capire come faccio a misurare il grado di sostituibilità di due prodotti. Abbiamo uno strumento in realtà che conosciamo molto bene dagli studi legati alla microeconomia, che è l'elasticità incrociata di due beni. Quindi, per diciamo, rinfrescare queste nozioni che abbiamo acquisito nel corso del tempo, vediamo e ricordiamo cos'è l'elasticità incrociata di due beni. Vediamola in maniera rigorosa. Quindi, cos'è l'elasticità incrociata della domanda?
Allora possiamo identificarla attraverso questa equazione.

Epsilon è l'elasticità quindi incrociata della domanda dista per domanda di due beni, il bene x e il bene y. Quindi epsilon di xy sarebbe l'elasticità della domanda facendo riferimento a due beni che chiamo x e y. Vediamo quindi come la possiamo definire. È la variazione della quantità domandata del bene x rispetto alla variazione del prezzo del bene y. Quindi cioè io vado a vedere come mi cambia delta qx su qx rappresenta la variazione della quantità domandata, che rapporto alla variazione del prezzo del bene y, quindi delta py fratto y. Quindi cioè che cosa mi dice questa equazione? Mi va a misurare come varia, ripeto, la quantità domandata del bene x al variare del prezzo del bene y. E abbiamo degli esiti informativi che vi riassumo di qui a breve. Se questo valore dell'elasticità incrociata è maggiore di 0, allora in questo caso i beni possiamo definirli dei sostituti. Se invece è minore di 0, abbiamo dei beni che possiamo definire complementari. Se invece questa elasticità è pari a 0, abbiamo dei beni indipendenti. Dunque, perché se è maggiore di 0? Se il prezzo del bene y aumenta sostanzialmente ed ho come contropartita un incremento della quantità domandata dell'altro bene, del bene x, significa che essendo aumentato il prezzo del bene y, il consumatore preferirà abbandonare il consumo del bene y e andare invece a incrementare il consumo del bene x in quanto lo ritiene sostituto. Quindi questo significa allora che se questo valore dell'elasticità è maggiore di 0, ho beni sostituti. Quindi se i beni sono sostituti, possono far parte dello stesso mercato rilevante. Se invece abbiamo un valore che è minore di 0, ho dei beni complementari. Questo perché a variazione del prezzo del bene y, io non ho una variazione in incremento del bene x. Quindi significa che i due beni non possono definirsi parte, dal nostro ragionamento, dello stesso mercato rilevante. Se invece abbiamo un valore che è sostanzialmente pari a 0, i beni sono totalmente indipendenti e in questo caso, ancora una volta, non possiamo dire che fanno parte dello stesso mercato rilevante. Quindi l'elasticità della domanda incrociata ci dà un'informazione molto diretta e molto marcata per identificare appunto il nostro mercato rilevante. Quindi, ricapitolando, vale il principio che quanto più l'elasticità incrociata è alta, tanto più i due beni possono configurare un mercato. Ora, vediamo anche qual è uno strumento che viene utilizzato per andare a misurare e quindi andare a dare una rappresentazione del mercato rilevante. Lo strumento più utilizzato è lo SNP test. E questo è lo strumento più utilizzato, dicevamo, e SNP test sta per Small but Significant Not Transitory Increase in Price ed è stato definito dalle Merger Guidelines del 1997 del Department of Justice e dalla Federal Trade Commission, chiaramente facciamo riferimento al contesto degli Stati Uniti. Quindi questo test, chiamato SNP test, Small but significant, not transitory increase in price, è uno strumento che è stato definito nell'ambito degli Stati Uniti dalle Merger Guidelines, che sono delle linee guida che furono preparate ed emanate dalle autorità competenti in tema di concorrenza negli Stati Uniti nel 1997, che hanno poi fatto in realtà diciamo un po' scuola rispetto anche a determinati strumenti da utilizzare nell'ambito dell'analisi della concorrenza e dell'analisi antitrust. Dunque, questo test, dicevamo, è il test più utilizzato, è un test abbastanza semplice come vedremo, anche insomma, se bisogna tenere a mente alcune accortezze quando si utilizza questo tipo di strumento. E questo tipo di strumento, ripeto, è importante per l'analisi concorrenziale di tutti i mercati, chiaramente anche quelli digitali di cui poi noi parleremo. Dunque, come funziona questo SNP test? Deve essere scelto uno standard di aumento di prezzo rispetto al quale esaminare le reazioni dei consumatori al comportamento dell'ipotetico monopolista di aumentare il prezzo. Quindi che significa cioè questa frase? Che quando vado ad effettuare questo SNP test, come mi dice l'acronimo stesso, io devo andare a verificare

Che cosa accade rispetto a un certo aumento del prezzo del bene Y rispetto al bene X? E quindi l'unica cosa che devo fare è cercare di capire come e quale tipo di incremento in termini quantitativi devo mettere sul campo per andare a vedere come reagisce la domanda dell'altro bene. Quindi il tema che ci si pone è qual è la soglia di incremento di prezzo del bene sostituto, ipotetico sostituto, che devo mettere sul campo per vedere come reagisce la quantità domandata dell'altro bene? E questo, insomma, non è una domanda banale. E allora lo SNP test ci fornisce una soluzione. Perché parlo poi ipotetico monopolista? Perché è chiaro, noi sappiamo che negli ambiti concorrenziali applicare dei prezzi più alti rispetto al costo marginale si identifica normalmente con mercati diversi dalla concorrenza perfetta e anche ad esempio i monopoli nei casi più estremi. Quindi per questo noi facciamo riferimento a questa figura utilizzata nella teoria che è quella del comportamento di un ipotetico monopolista, cioè di un soggetto che avrebbe la facoltà di applicare dei prezzi superiori sicuramente al costo marginale. Dunque, secondo queste merger guidelines che abbiamo ricordato, l'incremento di prezzo da utilizzare in questo test è pari al 5% rispetto al prezzo concorrenziale o al prezzo di riferimento. Quindi quello che possiamo dire è che è sicuramente importante scegliere bene il prezzo di partenza. Dunque, che significa dunque questo? È che quando vado ad effettuare l'analisi dell'elasticità della domanda, nel SNP test faccio riferimento, secondo quello che mi dicono le merger guidelines, faccio riferimento a un incremento pari al 5%. Quindi aumento il prezzo del bene Y, ad esempio, del 5% e vedo come si comporta la domanda rispetto a quella di altri beni. Allora, è importante in questo caso poi scegliere bene il prezzo di partenza perché sappiamo che il prezzo di partenza mi può influenzare sicuramente l'esito di questo test. Perché è chiaro che se prendessi a riferimento un prezzo di partenza che fosse già il prezzo di monopolio, è chiaro che un ulteriore incremento di questo prezzo mi porterebbe necessariamente il consumatore ad abbandonare proprio il consumo di quella tipologia di beni. Quindi mi andrebbe cioè a mettere sul campo il rischio di avere un mercato rilevante troppo ampio rispetto a quello che effettivamente è la realtà. E questo tipo di casistica ci è stata poi mostrata da un caso che ha fatto scuola, che è quello della cellophane fallacy. Che ci ha proprio messo in evidenza questo tipo di problematica. Quindi, punto di attenzione per chi fa analisi di questo tipo è prendere il giusto prezzo di partenza, che non deve essere un prezzo di monopolio, perché altrimenti ho un risultato sballato, potrei avere un risultato sballato nell'identificare quindi il mercato rilevante, ossia potrei identificarlo troppo ampio rispetto a quello che è nella realtà. E quindi potrei a quel punto non andare a identificare, identificare, diciamo, effettivamente il comportamento anticoncorrenziale. Quindi, ripeto, quando facciamo questo test, è importante veramente il prezzo di partenza. Facciamo un esempio per capire come funziona questo SNP test. Due imprese effettuano un'operazione di fusione. L'impresa A produce mele, mentre l'impresa B produce banane. Si vuole capire qual è il mercato rilevante. Dunque, seguiamo due step. Quindi lo step 1 mi dice che se è profittevole per il produttore di mele aumentare il prezzo del 5%, vediamo che conseguenza ho. Quindi la domanda prima che faccio: è profittevole per il produttore di mele aumentare del 5% il prezzo, conseguendo cioè un extra profitto? Quindi, ripeto, abbiamo un mercato, due beni, inizio a considerare mele e banane, faccio il primo step di questo test, incremento il prezzo delle mele del 5% e vedo che cosa succede sul mercato. Quindi, se è profittevole aumentare questo prezzo di partenza, di riferimento del 5%, allora ho che il mercato rilevante è solo quello delle mele, ossia seppur aumento il prezzo, ho i consumatori che ancora mi consumano quel determinato bene dal prezzo aumentato, allora significa che non ci sono sostituti e quindi il mercato di riferimento è soltanto quello delle mele. In caso contrario, allora significa che con tale aumento di prezzo la domanda si sposterà in parte sulle banane.

Questo significa che anche le banane allora fanno parte dello stesso mercato rilevante. Quindi, se incrementando di una certa percentuale che è pari al 5% nello sniff test, o che mi si riduce il consumo delle mene a favore delle banane, allora o che le banane fanno parte dello stesso mercato rilevante. Poi vado avanti, quindi il test si ripete con un ipotetico monopolista che produce mele e banane e vado ad aggiungere gradualmente un altro frutto, potrei aggiungere un kiwi, quindi vedo che cosa succede se aumento prezzo bene banane rispetto alla domanda del kiwi. E così via, fino a quando non arrivo al punto in cui non ho più il grado di sostenibilità e quindi chiudo un paniere, un set di prodotti che posso considerare parte dello stesso mercato rilevante. Quindi quello che vediamo è che sicuramente lo sniff test è un test interattivo, dunque che è legato ad anche ad altri parametri che vanno considerati nell'analisi, come il tipo di domanda, se parliamo di mercati stagionali e il contesto di riferimento. Quindi, in questo modo, abbiamo quindi uno strumento per andare a definire il nostro, mercato rilevante. Abbiamo visto cioè che si identifica facendo riferimento all'analisi geografica, quindi vado ad analizzare il mercato geografico, ma anche all'analisi di prodotto. In questo caso, quindi vado a vedere, a delimitare il mercato del prodotto, con che lo faccio? Con uno strumento più, in uso, che è lo sniff test, di cui abbiamo visto poco fa il funzionamento e che è legato chiaramente al concetto di elasticità incrociata della domanda con un incremento di prezzo, del 5%. Dunque, vediamo un po' adesso di addentrarci nel tema dell'abuso di posizione dominante. Quindi è proprio dopo aver definito il mercato rilevante, che si possono analizzare i comportamenti anticoncorrenziali e quindi si può valutare l'esercizio di potere di mercato da parte di un'impresa. Dunque, abbiamo visto, fatto il primo step di identificare il mercato rilevante, una volta costituito si va a effettuare l'analisi sul eventuale comportamento anticoncorrenziale e l'eventuale appunto abuso di posizione dominante, che è una delle fattispecie che possiamo avere in termini di comportamenti anticoncorrenziali. Vediamo che cos'è l'abuso di posizione dominante. Si ha una posizione dominante quando un'impresa detiene una rilevante quota di mercato accanto a una moltitudine di imprese più piccole. Dunque, questo significa che queste imprese hanno di norma una leadership di prezzo e che tali imprese tenderanno a mantenere nel tempo questa posizione, rendendo difficoltosa o svantaggiosa l'entrata nel mercato in cui appunto questa stessa impresa opera. Dunque, quando è che in generale abbiamo una posizione dominante? Perché è il primo step che dobbiamo andare a seguire per poi identificarne l'abuso. Quindi abbiamo visto cos'è il mercato rilevante, vediamo che cos'è una posizione dominante. Se è una posizione dominante, quando appunto c'è un'impresa che detiene una importante quota di mercato e quando su quello stesso mercato però al contempo c'è una moltitudine di piccole imprese, di imprese che sono non necessariamente piccole, ma sicuramente di più piccola dimensione rispetto a quella dominante, che comunque hanno una quota di mercato, ma che è sicuramente più piccola rispetto a quella che ha l'impresa che si trova in una posizione dominante. Quali sono le caratteristiche delle imprese che hanno questa posizione? Che di norma hanno appunto una leadership di prezzo, cioè sono in grado di decidere il prezzo da applicare indipendentemente dalle strategie o dalla quantità prodotta o di prezzo che viene dunque seguita dalle imprese più piccole e concorrenti. Cosa farà poi di norma l'impresa che ha una posizione dominante? Nel corso del tempo tenderà a mantenerla. È proprio per questo che diciamo, tenterà di rendere svantaggiosa l'entrata sul mercato imprese, di nuove imprese e anche di evitare che ci siano delle posizioni che possano andare a contrastare la sua posizione. Ora, quello che dobbiamo però ricordare nella nostra analisi è che di per sé la posizione dominante non identifica un comportamento anticoncorrenziale. Quello che dobbiamo tenere a mente e su cui dobbiamo fare attenzione è l'eventuale abuso di posizione dominante. Quindi ripeto, la posizione dominante di per sé non è un qualcosa che viene contrastata dall'antitrust e dal diritto della concorrenza. Quello che viene punito è l'abuso di posizione dominante. Quindi, cioè, quando si va a ledere chiaramente il normale gioco della concorrenza sui mercati.

Dunque, l'impresa dominante può, ad esempio, agire creando barriere all'entrata al mercato. Quali possono essere delle barriere all'entrata? Rendere difficoltoso al consumatore il passaggio di consumo a un bene offerto da un ipotetico nuovo entrante. Oppure la produzione di un'elevata quantità di prodotti della stessa gamma. Pensate ad esempio al settore dei biscotti e delle merendine, che rende l'investimento di entrata ancora più rilevante, oppure delle strategie di prezzo. Quindi l'impresa dominante potrebbe dar luogo a una serie di comportamenti che tendono a evitare l'entrata sul mercato di concorrenti, che potrebbero, ripetere, andare a ledere quella sua posizione e quindi andare a sottrarre di fatto poi quote di mercato. E potrebbe, ripeto, rendere difficoltoso al consumatore cambiare domanda, cambiare quindi la scelta del bene, ad esempio i famosi switching costs. Che posso dirvi? Passare ad esempio da un piano tariffario o di telefonia mobile rispetto a un altro qualche anno fa era più difficoltoso e quella poteva essere per gli switching cost importante e quindi quello poteva essere un esempio di barriera all'entrata. Oppure switching costs elevati ce li ho anche nell'ambito dei mercati digitali, quando ad esempio scelgo di utilizzare un social network rispetto ad un altro, faccio degli investimenti in termini di tempo, ad esempio per creare follower e faccio sì che la piattaforma sa che creando follower io fidelizzo il creatore di contenuti e quindi diciamo, cercare di dare più visibilità in questo senso fa sì che un soggetto non sia orientato a cambiare piattaforma. Social se ha consolidato una certa posizione in un'altra, quindi insomma queste sono tutte dinamiche che riguardano i nostri switching costs. Poi chiaramente qual è un'altra strategia dell'impresa dominante? Potrebbe mettere sul campo tanti prodotti diversi in modo tale da andare a saturare il mercato anche con delle differenziazioni di prodotto e far sì che se un altro soggetto vuole entrare sul mercato, deve già andare a servire tutto quello che abbiamo visto poco fa, ad esempio biscotti, merendine o altri prodotti da forno dolci, e questo richiederebbe degli investimenti in entrata piuttosto elevati, che potrebbero quindi portare un'impresa che è new entrant a diciamo, abbandonare il piano di entrare in quel mercato. E poi ci sono anche delle strategie di prezzo di cui vedremo in maniera più approfondita nel proseguio. Vediamo alcuni richiami normativi per chiudere questo primo argomento della lezione. Vediamo la normativa nazionale che ci dice in tema di abuso di posizione dominante. E facciamo riferimento in particolar modo all'articolo 3 della legge 287 del 1990, che è la legge che ha istituito di fatto la disciplina della concorrenza a livello nazionale e che vieta l'abuso di una o più imprese di una posizione dominante all'interno di un mercato nazionale e di una sua parte rilevante. Quindi, ripeto, il divieto di abuso di posizione dominante viene definito dalla normativa nazionale, dall'articolo 3 della legge 287 del 1990. A livello europeo, invece, dobbiamo ricordare l'articolo 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Quindi vediamo che a livello europeo di fatto il principio della concorrenza e quindi nel caso specifico il divieto dell'abuso di posizione dominante è proprio previsto all'interno del trattato. Quindi questo perché? Perché sappiamo molto bene che il principio della concorrenza è un principio fondante che l'Unione Europea ha deciso sin dalla sua costituzione come comunità economica europea di andare a proteggere e a diciamo, mettere sul campo il più possibile, convinta insomma, dei benefici che le dinamiche concorrenziali possono portare ai sistemi economici in termini di efficienza allocativa produttiva, ma anche in termini di tutela del consumatore. Dunque, dobbiamo ricordare che la normativa antitrust, ripeto, non punisce la posizione dominante di per sé, ma il suo abuso, quindi ne deriva che la violazione dell'articolo 3 a livello nazionale va valutata caso per caso, secondo un approccio che è noto come rule of reason. Quindi, quando sentite parlare nell'ambito del diritto della concorrenza o quando leggete delle casistiche che riguardano l'abuso di posizione dominante, ricordiamo sempre che per quanto riguarda questa specifica casistica, si fa riferimento a un approccio caso per caso che è definito come rule of reason.
Dunque, vediamo adesso, al termine di questo primo argomento, gli spunti di riflessione. Cosa è il mercato rilevante? Perché è importante definirlo ai fini dell'analisi antitrust? Cosa è il mercato geografico? Quali sono le principali leve che si usano per andare a definirlo? Cosa è il mercato del prodotto? Cosa è lo sniff test? Cosa si intende con posizione dominante e con abuso di posizione dominante? Quali riferimenti normativi europei e nazionali? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, l'abuso di posizione dominante nei mercati digitali, un'introduzione. Vediamo alcuni richiami. Abbiamo visto le principali caratteristiche dei mercati digitali. Ricordiamo in particolare che i mercati digitali sono dei mercati definiti in due parti e con forti esternalità di rete. In realtà, sicuramente abbiamo i mercati digitali che hanno determinate caratteristiche che li rendono peculiari anche nell'analisi antitrust, ma sicuramente quello che è importante rilevare è che sono per la gran parte, in realtà non nella totalità, ma per la gran parte, sono mercati in due parti, quindi two-sided markets, e abbiamo delle forti esternalità di rete. Questo lo abbiamo già detto, ossia. Noi troviamo che i mercati digitali diciamo, si sviluppano, crescono, qualora ovviamente ci siano tanti più soggetti che operano in un versante e nell'altro, creando così degli effetti di rete e che rendono vantaggioso far parte di quella piattaforma. L'esempio del social network, è chiaro che se ci fosse un soggetto che diciamo, si iscrive a quella piattaforma, ma sa che ci sono pochi utenti, probabilmente l'effetto di rete è molto limitato. Invece piattaforme che hanno tanti iscritti hanno degli effetti di rete molto importanti e che vanno chiaramente poi anche a interessare imprese e non soltanto quindi, soggetti singoli. Quindi diciamo, ricordiamo, ricapitolando, che i mercati digitali sono per la gran parte mercati in due parti e hanno, si caratterizzano per la presenza di forti esternalità di rete. Ora, andiamo a vedere, ci ho detto, le principali pratiche abusive, elenchiamole, anche rispetto chiaramente ai mercati digitali. Queste sono sei. Abbiamo in particolar modo il refusal to deal, le vendite esclusive e le loyalty discounts, il tying e il bundling, il margin squeeze, le pratiche predatorie e l'abuso di sfruttamento. Quindi le principali cause e fattispecie che riguardano l'abuso di posizione dominante, che vedremo poi nel corso delle prossime lezioni rispetto ai mercati digitali, sono sostanzialmente sei. Il refusal to deal, che abbiamo già in qualche modo visto anche nelle lezioni precedenti, che riguardano il rifiuto di accesso o il rifiuto di contrarre da parte di un'impresa dominante rispetto a nuovi entranti. Abbiamo vendite esclusive e loyalty discounts, in cui cioè noi creiamo come impresa dominante dei vincoli di fornitura o di acquisto a fornitori o a nostri clienti, proprio per andare a evitare che questi soggetti contrattino e abbiano delle relazioni commerciali con altre piattaforme. Oppure applico degli sconti importanti se si acquista una quantità rilevante di un certo prodotto dall'impresa dominante. E quindi questo chiaramente induce un soggetto a fidelizzarsi con un'impresa rispetto alla concorrente, se sa che acquistando di più ha più scontistica. Il tying e il bundling anche consiste nelle vendite abbinate. Che è anche un'altra metodologia per cercare di fidelizzare, di costringere, tra virgolette, il cliente ad acquistare più prodotti nello stesso pacchetto. Abbiamo il margin squeeze, che diciamo, è un tipo di fattispecie che si applica, come vedremo poi nel dettaglio, a imprese verticalmente integrate, che operano a monte e al valle, che consistono quindi di fatto nell'applicare prezzi di favore alle proprie imprese che operano a valle rispetto ai concorrenti. Abbiamo pratiche predatorie che riguardano sempre l'applicazione di prezzi specifici anche al di sotto del costo marginale per far uscire di fatto concorrenti o scoraggiare anche l'entrata di soggetti che stanno per avvicinarsi a un certo mercato. E poi abbiamo anche l'abuso di sfruttamento che riguarda un'altra pratica sempre legata alla posizione dominante. Quindi teniamo a mente queste pratiche abusive perché sono quelle che poi andremo a vedere.

analizzare più nel dettaglio rispetto anche ai mercati digitali. Allora, vediamo ora quali sono le fonti da cui ricavare le informazioni per le nostre analisi. Analisi quindi di eventuali abusi di posizione dominante, ce ne sono diverse e servono per valutare al meglio, in questi come in altri mercati, diversi appunto dal digitale, che tipo di eventuali comportamenti anticoncorrenziali possono essere messi sul campo. Vediamoli adesso bene nel dettaglio, facendo un commento, così che diciamo, possiamo anche avere un maggior polso di quelle che poi sono effettivamente i tipi di lavori che vengono messi sul campo da chi si occupa di concorrenza e quindi sostanzialmente anche dalle autorità che appunto si occupano di antitrust. Allora, in questa tabella, che è ripresa da un lavoro dell'OECD del 2020, che si occupa proprio dell'abuso di posizioni dominanti nell'ambito dei mercati digitali, ci suggerisce una serie di potenziali source di prove e quindi informative per stabilire eventuali posizioni dominanti nei mercati digitali. Vediamo un po' di guardare meglio sinteticamente questa tabella. Sulla prima colonna vediamo i temi che devono essere valutati e nella seconda colonna ci sono le fonti che possono essere utilizzate per dare evidenza di eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Iniziamo dalla prima tema e la definizione del mercato. E vediamo se ad esempio il mercato è una piattaforma. Se fosse così, quindi bisogna capire se siano mercati a più versanti o a due versanti e quindi capire che tipo di legami eventualmente ci sono tra questi mercati. Quindi possiamo andare ad esempio a raccogliere informazioni che riguardano i business model della piattaforma, andare a vedere ad esempio documenti interni, analisi di report, oppure si possono evidentemente chiedere anche delle informazioni direttamente ai soggetti. Poi possiamo ad esempio anche andare a vedere il secondo tema, la definizione del mercato, quindi se si incorporano anche dimensioni di competizione diverse dal prezzo e in questo caso dovremmo andare come fonte a guardare le preferenze dei consumatori, in che modo? Attraverso delle surveys, attraverso anche dei report disponibili, attraverso delle interviste, spesso anche le autorità antitrust mettono sul campo interviste dirette anche ai soggetti interessati. Oppure possiamo anche andare a vedere degli altri documenti interni, in questo caso ad esempio per vedere e raccogliere informazioni sull'impresa e sui suoi competitors, per vedere diciamo, qual è la dimensione su cui effettivamente si fanno concorrenza, prezzo, non prezzo, quantità, scontistiche. Oppure si può anche fare riferimento ad altre informazioni riguardanti l'innovazione. Poi si passa a quel punto a definire la sostituibilità dal lato della domanda, l'abbiamo visto nel corso di questa lezione. Quindi dovremo cercare di raccogliere informazioni rispetto al grado di sostituibilità di due beni. Quindi, ad esempio, si può fare riferimento alla presenza di switching costs, che possono essere misurati e analizzati attraverso ancora una volta dei sondaggi, interviste, la valutazione di documenti interni delle imprese. Oppure si può anche andare a misurare l'elasticità della domanda, abbiamo insomma diversi metodi per farlo di raccolta dati e anche facendo eventualmente sul campo case studies. Poi si verifica ad esempio la barriera all'entrata per gli eventuali potenziali concorrenti per quel mercato. E in questo caso anche bisogna tener conto di interviste, anche facendo riferimento a potenziali entranti o a coloro, a imprese che hanno fallito nell'entrare in un mercato. Oppure si può raccogliere informazioni per vedere se ci sono effettivamente barriere all'entrata, oppure altri dati che riguardano la presenza di effetti di rete molto alti, quindi che di fatto impediscono, visto gli elevati switching cost, l'entrata di un concorrente perché è troppo, diciamo, poco profittevole. Poi si va a guardare anche il tema della profittabilità e anche in questo caso dobbiamo fare riferimento ai dati collezionati dalle imprese. Si può calcolare il tipico indice che abbiamo già visto nell'ambito di questo corso, l'indice di Lerner, con il quale

vado a identificare se effettivamente l'impresa sta applicando un prezzo superiore al costo marginale, quindi se effettivamente ha un potere di mercato. E poi posso anche andare a identificare altri documenti finanziari e di analisi interna proprio per farmi un'idea sulla posizione di dominanza. E poi possiamo anche andare a effettuare un lavoro di analisi delle quote di mercato. Anche qui abbiamo bisogno di dati che riguardano l'impresa rispetto alle vendite stessa, oggetto di analisi, ma dei suoi anche competitor, e quindi fare anche vedere se ci sono anche delle altre strategie che vengono messe sul campo dall'impresa, diverse da quelle di prezzo. Quindi con questa tabella volevo darvi una sintesi un po' operativa di quello che succede effettivamente nell'ambito delle autorità antitrust, ma anche diciamo da chi volesse semplicemente anche a titolo di ricerca analizzare un certo settore, questo dà una sintesi abbastanza efficace di quello che riguarda anche i mercati digitali. Dunque, vediamo ora gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le principali pratiche abusive rilevate su questi mercati? Quali sono le principali fonti di informazione dalle quali ricavare elementi per valutare i comportamenti anticoncorrenziali? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il mercato rilevante? Perché è importante definirlo ai fini dell'analisi antitrust? Che cosa è il mercato geografico? Quali sono le principali leve che si usano per andare a definirlo? Cosa è il mercato del prodotto? Cosa è lo sniff test? Cosa si intende con posizione dominante e con abuso di posizione dominante? Quali riferimenti normativi europei e nazionali? Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le principali pratiche abusive rilevate, su questi mercati? Quali sono le principali fonti di informazione dalle quali ricavare elementi per valutare i comportamenti anticoncorrenziali? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo. Grazie per l'attenzione.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. Questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione di marca, ovvero le forme che vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra

sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo argomento, l'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione del corso affronteremo, a scopo di esercitazione, il problema del controllo della velocità di crociera di un veicolo. La lezione si articola nei seguenti argomenti. Innanzitutto il calcolo della funzione di trasferimento del sistema, quindi del veicolo da controllare PDS, con opportuna scelta dell'ingresso U e dell'uscita V. La velocità da controllare. Poi l'argomento della sintesi per tentativi, vale a dire per tentativi successivi andiamo a controllare la velocità di crociera del veicolo soddisfacendo una serie di specifiche di progetto. Dopodiché vediamo come si compensa un eventuale ritardo presente nell'attuatore che precede il processo da controllare. E infine vedremo uno schema di realizzazione del sistema di controllo complessivo e ne analizzeremo le performance mediante la visualizzazione della risposta indiciale. Il primo argomento è quello del calcolo della funzione di trasferimento del sistema. L'obiettivo di questo primo argomento è quello di capire come modellare il veicolo del quale dobbiamo controllare la velocità di crociera. E tra i tanti modelli elementari che voi avete esaminato nell'arco dell'intero corso, ce n'è uno in particolare che può rappresentare per approssimazione il veicolo che vogliamo controllare e nello specifico rispetto al quale vogliamo garantire che la velocità di crociera sia una certa velocità di crociera costante, per esempio 130 km orari. È questo quindi il problema del cosiddetto cruise control, il controllo della velocità di crociera. E assumiamo quindi di avere un veicolo che ha una massa di 1000 kg, per esempio, ed è azionato tramite una forza di controllo U, che ipotizziamo essere generata dall'interfaccia tra la strada e lo pneumatico, ignorando tutta una serie di aspetti come la dinamica del motore, delle ruote e di altri elementi che sono coinvolti nella generazione della forza. Quindi ricordo che il modello che adesso andremo a utilizzare per rappresentare il processo del veicolo del quale vogliamo controllare la velocità è un modello elementare, tra i modelli elementari che sono stati visti nell'arco dell'intero corso e che quindi rappresenta questo veicolo e il suo comportamento fisico per approssimazione. Poi nella realtà chiaramente il veicolo avrà una modellistica molto più complessa. E oltre alla forza che trascina il veicolo in avanti, abbiamo delle forze che lo spingono verso negativo e che sono l'attrito volvente, radente e viscoso che si oppongono al moto e supponiamo di raccogliere in un'unica forza meno B per V, dove V è la velocità del veicolo e B è un coefficiente di attrito che assumiamo pari a 10 newton per secondi su metri. Quindi le equazioni che rappresentano il comportamento dinamico di questo veicolo in moto lungo l'asse orizzontale sono m per la derivata temporale della velocità più b per la velocità è uguale a la forza U che è la forza agente sul veicolo, questa è la cosiddetta seconda legge della dinamica, e y di t uguale a v di t è la scelta di misurare come uscita del nostro sistema la velocità del veicolo stesso. Eseguendo la trasformata di Laplace di queste equazioni nel dominio del tempo, otteniamo le seguenti due equazioni, ms per v di s più b per v di s

uguale a U di S e Y di S uguale a V di S. A questo punto, dividendo l'uscita nel dominio di Laplace per l'ingresso nel dominio di Laplace, abbiamo quindi il modello elementare caratterizzato dalla presenza di un solo polo in S uguale a meno B su M, che è nella cosiddetta forma canonica di Bode rappresentato dalla funzione di trasferimento 0,1 su 1 più 100 S. Quindi quello che abbiamo fatto in questa slide è stato partire dai principi primi, quindi dalla seconda legge della dinamica, dal comportamento dinamico del veicolo, per risalire a una rappresentazione del veicolo nello spazio di stato e quindi a alla sua funzione di trasferimento, che si può modellare per approssimazione e come un guadagno e un polo elementare negativo, quindi nella parte sinistra del piano complesso, pari a meno B su M. A questo punto possiamo esercitarci nel tracciamento dei diagrammi di Bode, dei diagrammi di Nyquist e del luogo delle radici, per esempio tramite un programma come MATLAB o Octave al calcolatore. Le istruzioni sono equivalenti, quindi definendo il processo da controllare con l'istruzione sys uguale tf, che sta per transfer function, e listando i coefficienti del numeratore, in questo caso 1, e i coefficienti del denominatore 1000 e 10 in ordine grado decrescente, chiamando il metodo Bode con argomento sys avremo il tracciamento del diagramma di Bode, il metodo rlocus con argomento sys ci darà il tracciamento del luogo delle radici e il metodo Nyquist con argomento sys ci darà il tracciamento del diagramma di Nyquist. Per esempio, vediamo il diagramma di Bode del modulo e della fase del processo PDS uguale KP su 1 più tau S tracciato mediante MATLAB e da qui possiamo vedere come il modello che stiamo utilizzando è un modello elementare caratterizzato da un solo polo e in S uguale a meno 1 su 100 e un guadagno costante pari a 0,1 KP. E quindi il diagramma di Bode avrà un comportamento che è costante pari al 20 logaritmo in base 10 di 0,1 fino alla cosiddetta pulsazione di rottura del polo, e dopodiché, intervenuta la pulsazione di rottura del polo, che è pari a 1 su il modulo di tau, quindi a 1 su 100, vale a dire 10 alla meno 2, il diagramma di Bode del modulo comincia a scendere verso meno infinito con una pendenza negativa di meno 20 dB per decade. E invece possiamo vedere che il comportamento della fase è il classico comportamento che la fase dà quando è presente solo un polo elementare, e in questo caso una discesa da 0 a meno 90 gradi o meno pi greco mezzi, che interviene una decade prima, quindi a 0,1 su 100 e termina una decade dopo, quindi a 10 su 100, rispetto alla cosiddetta pulsazione di rottura, e questa discesa avviene in modo graduale con una pendenza di meno 45 gradi per decade. A questo punto abbiamo visualizzato i diagrammi di Bode del modulo e della fase del solo processo elementare che stiamo controllando. Ora vedremo come progettare un sistema di controllo che ci consenta di regolare la velocità di crociera del veicolo in esame. Come spunto di riflessione, sapreste individuare altri possibili sistemi fisici che si possono rappresentare con il medesimo modello elementare? Nell'arco del corso sono stati esaminati vari modelli elementari. Quello che abbiamo visto per il veicolo è uno specifico, lo si può riutilizzare anche per rappresentare altri sistemi fisici. Passiamo ora al secondo argomento, che è quello della sintesi per tentativi. E vale a dire, noi adesso affronteremo una serie di passaggi di

sintesi, quindi di progetto di un controllore che consenta di raggiungere realisticamente la velocità di crociera. E quindi l'obiettivo che ci poniamo è quello di avere la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso, altrimenti questa velocità di crociera non può essere raggiunta. E ci poniamo l'obiettivo di raggiungere un errore nullo a regime permanente rispetto al set.

per cui la velocità viene raggiunta, ma poi non viene mantenuta immediatamente, ma comporta lo spostamento brusco tra valori diversi di velocità. Quindi, riducendo le oscillazioni, abbiamo un comportamento più dolce possibile di raggiungimento della velocità di crociera. E poi si pone anche il problema di avere l'astatismo rispetto ai disturbi. Vale a dire, in presenza di disturbi che possono agire sulla trasmissione del comando dal controllore di velocità di crociera al veicolo, è importante che la velocità di crociera desiderata venga mantenuta correttamente e che non ci siano errori neppure nella misura della velocità effettiva del veicolo, altrimenti tali errori si riproducono nell'azione di controllo, portando a una velocità diversa da quella desiderata. Affronteremo attraverso passi successivi tutti questi problemi per arrivare alla progettazione del controllore desiderato. Quindi, per realizzare il cruise control e in particolar modo un sistema di tipo 1, vale a dire la riproduzione di un riferimento a gradino di ampiezza desiderata, quindi una velocità desiderata, per esempio di 120 km/h, utilizziamo uno schema di controllo in cui, mediante interconnessione a retroazione negativa unitaria, controlliamo il processo PDS e attraverso un controllore RDS. E la prima cosa che dobbiamo considerare è l'obiettivo della stabilità del sistema ad anello chiuso, che deve essere raggiunta garantendo il tipo 1, quindi che il riferimento a gradino sia riprodotto correttamente dall'uscita, e questo si ottiene ponendo un polo nell'origine. Quindi, mediante una scelta del controllore RDS uguale KR su S con KR reale e positivo, abbiamo garantito la riproduzione a regime del set point desiderato di velocità e, tra l'altro, trovandosi questo polo nell'origine a monte del punto di accesso di un eventuale disturbo agente sull'ingresso del processo, abbiamo anche l'astatismo rispetto a questo disturbo. Vediamo ora se la scelta di questo controllore consente di raggiungere stabilità oppure no, e capiamo come recuperare l'eventuale insufficienza di stabilità. La funzione di trasferimento in catena diretta diventa quindi RDS per PDS, vale a dire uguale a 0,1 per KR su S per 1 più 100S. Lo studio della stabilità ad anello chiuso si può effettuare andando a tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della frequenza della funzione di trasferimento ad anello aperto, RDS per PDS. E dalla scelta del controllore deduciamo che la F è strettamente propria, e quindi il grado del denominatore è strettamente maggiore del grado del numeratore, e tra l'altro non ha poli a parte reale maggiore di 0. E la pulsazione di attraversamento, vale a dire la pulsazione in corrispondenza della quale il modulo, quindi il diagramma che vediamo tracciato in alto, raggiunge un valore pari a 0 dB o pari a 1 in scala lineare, è ben definita e interviene tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 1, accade una volta sola. Quindi, poiché il diagramma di Bode, che per semplicità impostiamo scegliendo K uguale a 1, attraversa una sola volta dall'alto verso il basso l'asse 0 dB, come possiamo vedere in questa figura, possiamo decidere della stabilità in modo diretto dall'esame dei diagrammi di Bode. Quindi, in generale, quando ci interroghiamo sulla stabilità del sistema ad anello chiuso, dovremo prendere in esame il denominatore della funzione di trasferimento ad anello chiuso e vedere la collocazione dei poli o radici di quest'ultimo. In questo caso, avendo il vantaggio che il diagramma di Bode attraversa una sola volta l'asse 0 dB, possiamo dedurre la stabilità asintotica direttamente dal diagramma di Bode. E se sono verificati,

specificate le condizioni che vedremo. In particolare, le condizioni che dobbiamo verificare sono le seguenti. 0,1 per KR, quindi il guadagno in catena diretta è positivo, sapendo che KR è positivo per definizione. E inoltre il margine di fase è positivo. Infatti, se la pulsazione di attraversamento cade tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 1, la fase in corrispondenza della pulsazione di attraversamento varrà più di meno 180 gradi. Calcolando il margine di fase come 180 gradi più la fase in corrispondenza della pulsazione di attraversamento, si deduce una quantità positiva. Poiché il margine di fase è positivo e il guadagno in catena diretta è positivo, allora deduciamo la stabilità ad anello chiuso del sistema complessivo, in cui scegliamo RDS uguale a KR su S con KR positivo. Tuttavia, la stabilità asintotica si può verificare anche con il diagramma di Nyquist. Quindi, tracciati il diagramma di Bode del modulo e della fase, possiamo tracciare il corrispondente diagramma di Nyquist della funzione di trasferimento in catena diretta e poiché la fase si muove tra meno 90 e meno 180 gradi, il diagramma per le pulsazioni positive si muoverà tra il semiasse immaginario negativo e l'origine del piano complesso. Quindi traccerà questo percorso evidenziato in nero dalle frecce. Dalla pulsazione 0 più, quindi da destra rispetto alla pulsazione nulla, alla pulsazione più infinito. Il diagramma per le pulsazioni negative di Nyquist generalmente è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale del diagramma per le pulsazioni positive, quindi si muoverà da meno infinito in 0, quindi nell'origine del piano complesso, fino alla posizione più alta possibile sull'asse immaginario positivo in 0 meno, quindi da sinistra rispetto all'origine. Essendo presente un polo nell'origine, dobbiamo chiudere questo diagramma di Nyquist e generalmente esso si chiude nel verso positivo delle pulsazioni crescenti, descrivendo una semicirconferenza, quindi in questo caso in senso orario da 0 meno a 0 più. E allora a questo punto, rispetto a tale grafico, ci poniamo il problema di quanti circondamenti esso descrive intorno al punto critico, meno 1 e 0. E il diagramma di Nyquist ci consente di enunciare la stabilità ad anello chiuso del sistema controllato rapportandoci al numero di circondamenti che il diagramma di Nyquist compie intorno al punto critico. In questo caso non è compiuto nessun circondamento intorno al punto critico, perché il diagramma di Nyquist è alla destra del punto critico e sono nettamente separati, non si sovrappongono. Pertanto, non essendo presenti poli a parte reale positiva nella FDS, nella funzione di trasferimento in catena diretta, deduciamo che è soddisfatto il criterio di Nyquist, quindi la stabilità asintotica ad anello chiuso che avevamo dedotto dal diagramma di Bode si verifica qui anche dal diagramma di Nyquist con il cosiddetto criterio di Nyquist. Un altro metodo per verificare la stabilità asintotica del sistema progettato è quello di verificarla dal luogo delle radici della funzione di trasferimento ad anello aperto. Data la nostra funzione di trasferimento, il luogo delle radici è caratterizzato da due poli, uno nell'origine e uno sul semiasse reale negativo, e il fatto che l'eccesso poli zeri, quindi la differenza tra il numero dei poli e il numero degli zeri, è pari a 2, comporta un centro degli asintoti che è posizionato nel semipiano sinistro e quindi un asintoto verticale lungo il quale le radici si muoveranno all'aumentare del guadagno KR. E per cui all'aumentare del guadagno noi vedremo che
queste radici si

spostano progressivamente verso il centro degli asintoti e poi cominciano a correre lungo l'asintoto. Ma quando dovessero correre lungo l'asintoto, si innescherebbero delle oscillazioni, perché verrebbe a generarsi una parte immaginaria delle radici. Quindi il consiglio è di preservare un valore del guadagno tale che le radici non inneschino oscillazioni e quindi si mantengano sul semiasse reale negativo senza sconfinare in una parte immaginaria diversa da zero. Dal grafico, quindi dal luogo delle radici mostrato, deduciamo che per qualunque valore positivo del guadagno KR sussiste la stabilità asintotica e ciò quindi va d'accordo con quanto abbiamo già verificato dal diagramma di Bode e dal diagramma di Nyquist. All'aumentare di KR, come dicevamo, i poli si allontanano dall'asse, diminuisce lo smorzamento e aumentano le oscillazioni. E quindi, se torniamo alla specifica che citavamo all'inizio, cioè quella di avere poche oscillazioni, o comunque oscillazioni il più contenute e smorzate possibile, questa si traduce in richiedere una bassa sovraelongazione. Quanto più è bassa la sovraelongazione, tanto più basso sarà il cosiddetto modulo alla risonanza. E come sapete, dall'analisi del comportamento in frequenza di questo tipo di sistemi, chiedere un modulo alla risonanza basso equivale ad avere un margine di fase molto alto. Quindi, per esempio, noi possiamo imporre come specifica che il margine di fase sia maggiore di 40 gradi, cosa che avviene nel caso in esame, come abbiamo visto, perché la fase in corrispondenza della pulsazione di attraversamento si mantiene molto al di sopra dei meno 180 gradi, sicuramente per più di 40 gradi e quindi avere un margine di fase così ampio garantisce una sovraelongazione piccola e quindi un contenimento delle oscillazioni rispetto al valore di crociera desiderato per la velocità. Come spunto di riflessione, sapreste aggiungere azioni di compensazione ulteriori con i diversi strumenti acquisiti durante il corso e ne sapreste studiare l'effetto? Il successivo argomento è quello della compensazione di un ritardo presente nell'attuatore. Ci soffermiamo sul fatto che nella modellistica elementare assumiamo che non siano presenti ritardi, ma nella pratica sappiamo bene che è possibile che il segnale di controllo inviato dal controllore RDS arrivi al processo, al veicolo, con un ritardo temporale. E da un punto di vista modellistico, questo ritardo si può collocare in un blocco chiamato attuatore che noi collochiamo tra il controllore e il processo. E nella pratica sappiamo bene che ritardi temporali di trasmissione dei comandi sono insiti, per esempio, nel gioco del pedale dell'acceleratore, vale a dire che quando abbassiamo il pedale dell'acceleratore non è immediata la trasmissione del nostro comando al motore del veicolo, ma ci sarà sempre un piccolo ritardo temporale e quindi, volendoci avvicinare da una modellistica semplificata a una modellistica che approssima quella reale, introduciamo ora un ritardo temporale e vediamo come compensarlo. Per la compensazione del ritardo presente nell'attuatore, consideriamo quindi il seguente schema di controllo in cui, dato il riferimento di velocità di crociera desiderato, tra il controllore RDS e il processo PDS posizioniamo un attuatore ADS che è responsabile di un ritardo nella trasmissione del controllo RDS verso il processo PDS da controllare. È realistico immaginare la presenza di un attuatore che introduce in catena diretta un ritardo di ampiezza tau maggiore di zero, che per esempio possiamo misurare in secondi. E quindi la funzione di trasferimento in catena diretta diventerà FDS è uguale alla serie di controllore, attuatore e processo, quindi 0,1 per KR su S per 1 più 100S e la rappresentazione del ritardo nel dominio di Laplace avviene mediante questo esponenziale decrescente e alla meno tau S. Quindi
rispetto alla modellistica elementare vista precedentemente, abbiamo ora introdotto un ritardo tra il controllore e il processo, e questo ritardo si rappresenta con un attuatore con funzione di trasferimento e alla meno tau s. Come compensarlo? Per studiare la stabilità del sistema ad anello chiuso in cui sia presente anche il ritardo, uno strumento che ci viene a supporto è quello della cosiddetta approssimazione di Padé. Vale a dire, un esponenziale e alla meno tau s per l'approssimazione di Padé si può scrivere come e alla meno tau mezzi s su e alla più tau mezzi s. Numeratore e denominatore si possono quindi sviluppare in serie. La serie a numeratore con segno meno del termine di grado 1 e la serie a denominatore con segno più. L'approssimazione che ora scegliamo è quella di assumere di trascurare tutti i termini di grado successivo al primo. Quindi adesso ipotizziamo che questo esponenziale e alla meno tau s si sostituisca con un'espressione del tipo 1 meno tau mezzi s su 1 più tau mezzi s, quindi 1, 0 e un polo, e chiaramente questa scelta comporta un'approssimazione con cui noi a livello modellistico vogliamo rappresentare un sistema reale in cui è presente il ritardo che abbiamo definito. E quindi la funzione di trasferimento in catena diretta diventerà la serie dei tre contributi 0,1 per KR su S per 1 più 100S a denominatore, il tutto moltiplicato per E alla meno tau S. Ma utilizzando l'approssimazione di Padé, la precedente funzione di trasferimento in catena diretta va moltiplicata per il rapporto 1 meno tau mezzi s su 1 più tau mezzi s. Ricordiamo che questa rappresentazione del ritardo temporale agente tra controllore e processo è una rappresentazione approssimata. Andiamo ora a tracciare, ai fini della compensazione del ritardo presente nell'attuatore, il luogo positivo delle radici. Se tracciamo il luogo delle radici, vediamo che sono presenti, per effetto dell'approssimazione di Padé, tre poli. Un polo che è a denominatore in meno tau mezzi s, poi c'è il polo in meno 1 su 100 e il polo nell'origine, e poi lo 0 in tau mezzi s. Il luogo positivo è tale che non esiste nessun valore di KR, per cui tutto il luogo si trova nel semipiano sinistro del piano complesso, perché per qualunque valore di KR per il quale mi muovo lungo questo luogo, che ho rappresentato con il tratto rosso e con il tratto blu, lo stesso valore di KR farà muovere le altre radici lungo il tratto giallo, e quindi la stabilità asintotica ad anello chiuso è esclusa. Quindi, con l'attuale scelta del controllore, vediamo dal luogo delle radici che la stabilità ad anello chiuso è esclusa e quindi non stiamo regolando correttamente la velocità di crociera con il controllore scelto se è presente un ritardo. Dobbiamo capire cosa fare per poter compensare questo ritardo. Se guardiamo invece al luogo negativo delle radici del sistema controllato, ci rendiamo conto che esso avrà un andamento tale per cui esiste un valore di KR negativo, che chiamiamo K star, che è rappresentato dall'attraversamento dell'asse immaginario, quindi qui e qui, oltre il quale, rimanendo KR minore di 0, tutto il luogo si trova nel semipiano sinistro del piano complesso. Quindi, quello che succede è che, sebbene dal luogo positivo noi abbiamo visto che per KR positivo non riusciamo a conseguire la stabilità asintotica ad anello chiuso, tale stabilità si riesce a recuperare mediante un valore negativo del guadagno di controllo, quindi di KR. Un valore negativo che deve essere però minore di questo K star che abbiamo identificato rispetto all'intersezione del luogo delle radici con l'asse immaginario. E questo è conseguenza del fatto che l'approssimazione di Padé
introduce uno zero negativo, uno zero

ero in 1 più tau mezzi s e quindi inverte il segno del numeratore nella funzione di trasferimento in catena diretta. Quindi se prima, senza ritardo, la stabilità si aveva per un valore di Kr positivo, qui per effetto del termine al numeratore dell'approssimazione di Padé, conseguenza dell'introduzione del ritardo, abbiamo un'inversione di segno al numeratore per cui la stabilità asintotica si recupera, ma solo per un valore negativo del guadagno Kr e inferiore al valore limite K star. Dal diagramma di Nyquist possiamo verificare altrettanto la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso che abbiamo già verificato sul luogo delle radici, cioè scelto un valore di Kr per cui si ha stabilità asintotica e per esempio assumiamo Kr uguale a meno 1 e scegliendo per esempio un valore del ritardo temporale di 2 secondi, vediamo che quanto più il ritardo è grande, tanto più i lobi del diagramma di Nyquist rischiano di circondare il punto critico. Quindi il punto critico, se facciamo una scelta opportuna di Kr e di tau sufficientemente piccolo, per esempio 1 o 2 secondi, i lobi del diagramma di Nyquist sono tali che il diagramma ha questo andamento. Si parte da 0 più, si va a più infinito e da meno infinito ci si muove verso 0 meno e poi il diagramma di Nyquist si chiude, come già abbiamo visto, con una semicirconferenza che collega i due estremi nel verso orario, quello delle pulsazioni crescenti. E in questo modo non ci sono circondamenti del punto critico. Quindi per il criterio di Nyquist abbiamo la stabilità asintotica, ma se scelto Kr pari a meno 1, come abbiamo fatto, e aumentiamo il valore del ritardo tau, succede che i lobby, questi lobby che sto evidenziando sul tratto delle pulsazioni crescenti e sul tratto delle pulsazioni negative, finiscono per circondare il punto critico. Quindi il punto critico si troverebbe, anziché nella posizione asterisco, nella posizione x. E quando con il diagramma di Nyquist circondiamo il punto critico, avremmo un circondamento del punto critico che non corrisponde alla presenza di poli a parte reale positiva nella funzione di trasferimento in catena diretta. Il che significa che il criterio di Nyquist non è soddisfatto per valori del ritardo temporale tau che superano un certo limite massimo. Quindi il problema che ci possiamo porre è: qual è il valore limite del ritardo oltre il quale perdiamo la stabilità asintotica ad anello chiuso del sistema anche con un valore di Kr negativo inferiore a K star? Quindi possiamo calcolare il valore limite del ritardo presente nell'attuatore. Teniamo presente, per inciso, che un modo per migliorare la stabilità e quindi aumentare il margine di fase è quello di aggiungere un ulteriore 0 al numeratore del controllore. Quindi se aggiungessimo uno 0 dovremmo moltiplicare il controllore Kr su S per Z più S, dove lo 0 è posizionato in meno Z. E quindi dal cambiamento del luogo delle radici con l'aggiunta di questo 0 potremmo verificare un miglioramento delle condizioni di stabilità. Resta che il ritardo temporale è tale che oltre un certo limite genera l'instabilità e quindi calcoliamo ora il valore limite di questo ritardo. Per quali valori di tau il sistema di controllo progettato è ancora asintoticamente stabile? Si noti che il ritardo temporale non cambia il diagramma di Bode del modulo, per cui è possibile calcolare la cosiddetta pulsazione di attraversamento omega c in maniera analitica oppure tramite il tracciamento del diagramma di Bode del modulo. E in particolare vediamo nella figura il diagramma di Bode del modulo che non cambia al variare del ritardo, mentre quello che cambia con la variazione dell'ampiezza del ritardo è il comportamento della fase.
ma ai fini del calcolo del valore

limite, a noi interessa calcolare la pulsazione di attraversamento. Quindi ora calcoliamo la pulsazione di attraversamento per via analitica e da quella ci ricaviamo il valore limite del ritardo temporale. Per calcolare la pulsazione di attraversamento, dobbiamo imporre che il modulo della funzione di trasferimento in catena diretta sia pari a 1. Quindi, facendo una scelta di Kr pari a meno 1, il modulo della funzione di trasferimento in catena diretta diventa modulo di 0,1 per 1 su modulo di j omega c per il modulo di 1 più 100 j omega c. E imponiamo che questo sia uguale a 1, come da la specifica presentata in alto. E attraverso opportune trasformazioni possiamo ricavare quindi che omega c, cioè la pulsazione di attraversamento desiderata per la radice quadrata di 1 più 10 alla quarta per il quadrato della pulsazione di attraversamento è pari a 10 a meno 1. Elevando entrambi i termini di questa equazione al quadrato, si recupera omega c quadro per 1 più 10 alla quarta per omega c quadro è uguale a 10 alla meno 2. E da qui possiamo, calcolando omega c, verificare che la pulsazione di attraversamento è circa uguale a 0,03 radianti al secondo. A questo punto, avendo calcolato per via analitica il valore della pulsazione di attraversamento omega c, possiamo calcolare per via analitica il valore limite del ritardo, cioè il ritardo oltre il quale il sistema ad anello chiuso diventa instabile. E questo si calcola verificando che la fase la funzione di trasferimento in catena diretta calcolata nella pulsazione di attraversamento è uguale a meno 90 gradi, che è il contributo del polo, meno nell'origine, meno l'arcotangente di 100 omega c, che è il contributo del polo in meno 1 su 100, e poi c'è un ulteriore contributo dovuto al ritardo che è meno tau omega c per 180 gradi diviso pi greco. E quindi, saputo il valore della pulsazione di attraversamento, recuperiamo il valore limite del ritardo, che è tau uguale a 18,435 diviso 0,03 per pi greco su 180 gradi, quindi è poco più grande di 10 secondi. Il calcolo per via analitica che abbiamo appena fatto del ritardo ci illustra che questo valore limite di poco più di 10 secondi è il valore limite oltre il quale il sistema controllato che abbiamo progettato diventa instabile. Quindi, con quella scelta del guadagno del controllore KR, il sistema ad anello chiuso resta stabile per valori del ritardo temporale inferiori a 10 secondi. Per valori superiori, il sistema è instabile, quindi dovremo fare opportuni aggiustamenti del guadagno e del controllore di conseguenza. Come spunto di riflessione, sapreste verificare come a parità del valore del guadagno K, aggiungendo uno zero al numeratore della funzione di trasferimento in catena diretta, RDS per ADS per PDS, migliorano le condizioni di stabilità e conseguentemente aumenta il margine di fase? Passiamo ora all'argomento dello schema di realizzazione e della risposta indiciale. In questo argomento vediamo un possibile schema di realizzazione del sistema di controllo che abbiamo progettato e dopodiché andiamo ad analizzare le prestazioni del sistema di controllo progettato attraverso la risposta indiciale, vale a dire la risposta del sistema di controllo ad un riferimento a gradino di ampiezza desiderata, verificando quindi che l'obiettivo di regolazione della velocità di crociera è stato raggiunto. E teniamo conto del fatto che lo schema di realizzazione ci consente di portare quello che è il comportamento in frequenza del sistema che abbiamo esaminato tramite i vari strumenti visti nel corso e visti nell'arco di questa lezione ad una implementazione in tempo reale. Quindi uno schema di realizzazione per il sistema di controllo progettato è quello visualizzato in figura e che consente di vedere come da un comportamento in frequenza che è stato esaminato precedentemente
possiamo ricondurci ad un'implementazione in tempo reale del sistema di controllo. E il processo che noi abbiamo voluto controllare è rappresentato dalle equazioni V punto uguale meno B su M per V più 1 su M per U più D e Y uguale V, assumendo di misurare la velocità. Ma nel momento in cui andiamo a fare l'implementazione in tempo reale del sistema, il processo sarà rappresentato dal veicolo stesso. Quindi quello che possiamo sottolineare è che la misurazione della velocità viene effettuata mediante un tachimetro e che l'azione di controllo viene trasmessa direttamente al motore del veicolo, perché nella realtà al posto del processo c'è il veicolo, non c'è un sistema di equazioni differenziali. Quindi, soffermandoci sui particolari, partiamo dal riferimento di velocità di crociera VREF. Questo entra nel sistema e viene sottratto dalla velocità misurata dal tachimetro, generando così un segnale di errore. Questo segnale di errore è sottoposto all'interno del controllore, che è appunto il dispositivo che noi abbiamo progettato, e è soggetto a un'azione integrativa che consente di garantire la soddisfazione della specifica di riproduzione della velocità di crociera desiderata e di astatismo rispetto ai disturbi. E poi l'azione integrativa viene sottoposta anche a un'azione proporzionale, e vale a dire alla moltiplicazione per un guadagno 0,1 per KR, dove per KR si intende proprio quel guadagno di controllo che ci consente di garantire la stabilità del sistema ad anello chiuso. Ne risulta il segnale di controllo UDT, che eventualmente può essere soggetto a disturbi additivi. Quest'ultimo passa attraverso il ritardo temporale che noi modellisticamente abbiamo rappresentato come un attuatore, e quindi il segnale di controllo ritardato entra nel veicolo per controllarlo, e dopodiché l'intero sistema di controllo dovrà misurare la velocità del veicolo mediante un tachimetro, vale a dire lo strumento che consente di misurare la velocità del veicolo in tempo reale e confrontarla con la velocità di crociera che si desidera raggiungere. E osserviamo che è molto importante che il tachimetro sia preciso, perché se il tachimetro dovesse effettuare una misurazione scorretta della velocità istantanea del veicolo, ingenererebbe un disturbo sulla catena di controreazione. E i disturbi sulla catena di controreazione si riproducono uno a uno sull'uscita, quindi questo disturbo avrebbe l'effetto di portare ad una velocità di crociera diversa da quella desiderata. Quindi, nella realtà dei fatti, è molto importante che la misurazione avvenga senza disturbi e nel modo più preciso possibile. Infine, ricordiamo che, per quanto questo schema di realizzazione ci consente un'implementazione in tempo reale del sistema di controllo progettato, si tratta comunque di un sistema di controllo che consente di regolare la velocità di crociera per un veicolo soggetto al ritardo, rappresentato mediante una modellistica approssimata. Quindi è fisiologico che in un modello che rappresenti il veicolo reale debbano essere fatti ulteriori azioni di compensazione per gestire tutti gli aspetti modellistici che in prima battuta in questa modellistica elementare sono stati trascurati. Vediamo ora le prestazioni del sistema di controllo progettato sulla cosiddetta risposta indiciale, cioè sulla risposta al gradino unitario. Le specifiche che abbiamo imposto sono che il tempo di salita sia inferiore a un tempo di salita massimo. E questo equivale a richiedere una banda passante minima, il che si traduce in una specifica di pulsazione di attraversamento minima. Lo studio in frequenza, che è stato fatto nell'arco del corso per il comportamento di questi sistemi, ci dice che tempo di salita e banda passante per il sistema di controllo, secondo lo schema di controllo utilizzato, sono legati da questa relazione, cioè il loro prodotto è pari a 3 radianti.
e la banda passante è legata alla pulsazione di attraversamento da questa relazione, cioè è circa un valore compreso tra 1,5 e 1,7 per la pulsazione di attraversamento.

Quindi, se verifichiamo che la pulsazione di attraversamento è tale da rispettare un valore minimo che equivale, mediante queste relazioni, al tempo di salita desiderato, abbiamo soddisfatto la specifica sul tempo di salita. Per esempio, nello specifico, con una scelta del controllore di tipo 1, che garantisce non solo la riproduzione della velocità di crociera, ma anche l'astatismo rispetto al disturbo, e un guadagno di controllo pari a meno 64, che è comunque un valore compatibile con il valore con l'estremo limite K-star, abbiamo assenza di modulo alla risonanza, quindi margine di fase maggiore di 40 gradi, e abbiamo un tempo di salita minore o uguale di 2,5 secondi, cioè, come possiamo vedere dalla risposta indiciale, raggiungiamo la velocità di crociera desiderata al netto del ritardo in un massimo di 2,5 secondi, il che impostare un tempo di assestamento di 2,5 secondi è una specifica realistica perché possiamo immaginare che a fronte di un nostro comando di 120 km orari di velocità di crociera, il veicolo raggiunge quella velocità di crociera in un tempo massimo di 2,5 secondi. E vediamo ora nello specifico che la linea tratteggiata della risposta indiciale descrive la risposta indiciale nel caso non ritardato. Invece la linea continua mostra come nel caso ritardato si riesca a soddisfare le specifiche imposte e quindi la compensazione del ritardo è avvenuta, ammettendo un tempo morto pari all'intervallo di tempo del ritardo. In questo caso è stato scelto un ritardo pari a un secondo, e cioè il tempo morto è necessario perché l'azione di controllo faccia effetto e quindi porti al raggiungimento delle specifiche desiderate. Come spunto di riflessione, sapreste risolvere il medesimo problema applicando alternativamente le seguenti tecniche: il regolatore standard e la sintesi diretta? Riepiloghiamo ora gli spunti di riflessione. Lo studente si interroghi sui possibili sistemi fisici che può rappresentare con il medesimo modello elementare del veicolo. Lo studente verifichi come a parità di valore del guadagno K, aggiungendo uno 0 Z più S al numeratore della F di S uguale RDS per ADS per PDS, migliorano le condizioni di stabilità e conseguentemente aumenta il margine di fase. Lo studente aggiunga azioni di compensazione con i diversi strumenti acquisiti durante il corso e ne studi l'effetto. Infine, lo studente risolva il medesimo problema applicando alternativamente le seguenti tecniche: regolatore standard, sintesi diretta. La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che per qualsiasi approfondimento potete consultare la pagina web del corso.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Proseguiamo il nostro percorso evidenziando ancora alcune scritture e tendenze e trattando nello specifico il nesso tra colonialismo e letteratura. Si tratta di un tema di enorme importanza sul piano storico, oltre che culturale, ma anche politico-sociale, e un tema che andrebbe esplorato in un intero corso universitario. Qui cercherò di fornirvi alcuni elementi chiave, teorici, per affrontare questo nesso, procedendo poi anche a una esemplificazione di questi elementi teorici. La prima tappa del nostro percorso si intitola Ridefinire lo sguardo, l'eredità di Edward Said. La seconda, il romanzo postcoloniale italiano. Ridefinire lo sguardo, l'eredità di Edward Said. Ora penso che tutti voi prima o poi abbiate affrontato il tema del colonialismo, studiando la storia, ma anche nutrendo il vostro immaginario personale di letture, di prodotti audiovisivi, no? Vedendo film ambientati in tale epoca e così via. Vorrei però sottolineare che non tutti voi e non tutti noi solitamente abbiamo affrontato il nesso che esiste tra la cultura, quindi anche la letteratura, e il colonialismo. Si tratta di un tema al quale non siamo molto avvezzi, proprio perché, specie in Italia, vige l'idea che la letteratura appartenga a un mondo altro, al mondo del bello, dell'estetica, e che quindi sia estraneo da quel mondo sporco, aggiungo, fra parentesi, dell'economia, della politica e la storia, certamente l'abbiamo spesso fatta entrare nel discorso, analitico del testo letterario, ma insomma non sempre in maniera così radicale. Ecco, come premessa a quello che andrò a spiegare, posso già anticiparvi che secondo lo studioso, la cui opera andiamo adesso a, vedere, ad analizzare, la letteratura è tutt'altro che innocente. La letteratura fa parte di quel discorso a quale abbiamo accennato, il discorso politico, storico, sociale. Che è il discorso appunto del colonialismo. Intanto però una definizione. Cos'è stato il colonialismo in relazione alla cultura? Quindi in relazione alle espressioni culturali prodotte durante, ma anche dopo il dominio coloniale delle varie potenze europee. Ce lo spiega Anja Lumba nel suo volume Colonialism, Postcolonialism, di cui esiste anche una traduzione italiana alla quale attingo qui. Il colonialismo è stato, in fin dei conti, un sistema economico globale e al tempo stesso un'ideologia. E il suo funzionamento si basava sulla capacità di persuadere alcuni della loro superiorità e altri della loro inferiorità. Senza una comprensione della cultura e del colonialismo, è impossibile analizzare le sue dinamiche economiche. Viceversa, ignorare le sue dinamiche economiche significa proporre un'analisi superficiale del fenomeno e della sua eredità culturale. Ecco, parafrasando questa affermazione, possiamo dire che per comprendere il colonialismo, appunto, dobbiamo comprendere i prodotti culturali che si collocano in questa fase storica. Viceversa, questi prodotti culturali vanno analizzati sullo sfondo delle dinamiche economico-politiche sociali. Ora, con Lumba, la sua pubblicazione, il suo saggio, siamo già almeno con la traduzione nel 2000, ma l'originale inglese è uscito pochissimi anni prima. In realtà, questo saggio è il risultato di una serie di studi che partono
risulta un saggio fondamentale. Si tratta di Orientalismo di Edward Said, studioso che avete visto impresso sulla slide che fa da copertina a questo argomento. Chi è Edward Said? Edward Said è stato comparatista, grande studioso di varie letterature europee, non solo, ed è stato docente per 40 anni circa alla Columbia University di New York. È di origine palestinese ed è famosissimo per, non solo per orientalismo, ma anche per tutta una serie di saggi di varia natura, ed è un po' il padre degli studi postcoloniali. Ora, cosa si intende per orientalismo? Intanto l'orientalismo è un insieme di discipline, potremmo definire questo insieme come macrodisciplina, che studia le lingue delle popolazioni orientali, specie del Medio Oriente, dobbiamo specificare, almeno per quanto riguarda il lavoro di Said, un insieme di discipline che si occupano anche della storia di queste popolazioni, dei usi, costumi, dei regolamenti sociali e quant'altro. Dobbiamo però specificare un'altra cosa. Ecco, queste discipline sono sì di natura accademica, erudita, ma sono state funzionali a un discorso anche di dominio sull'altro. Cioè, i risultati di queste ricerche sono stati utilizzati appunto come informazioni abbastanza fondamentali per i governi che hanno perpetrato il dominio sulle popolazioni colonizzate. Quindi, ecco, si tratta di una macrodisciplina che definisce queste relazioni sul piano militare, politico e economico, e si basa, e questo è un passaggio importante, si basa su un insieme di nozioni, sì, veritiere, insomma, frutto di studio, ma anche su un immaginario, quindi su idee, su nozioni anche fittizie sull'Oriente. Si basano queste relazioni con l'Oriente su uno storytelling occidentale, su un immaginario occidentale sul quale ha una fortissima leva la letteratura, oltre che le varie rappresentazioni iconografiche di questo Oriente. Quindi, mettendo ora in luce questo nesso tra scienza, politica e cultura, Said con orientalismo indica una macrodisciplina accademica che ha creato l'Oriente, attribuendogli determinate caratteristiche invariabili che giustificano e convalidano l'egemonia occidentale su di esso. Poi, un sistema di pensiero con cui l'Occidente si è relazionato per secoli con l'Oriente, basato sulla convinzione che ci fosse una netta distinzione ontologica ed epistemologica tra l'Oriente da un lato e l'Occidente dall'altro. Ecco, l'Oriente, per Said e per i suoi seguaci, per gli studiosi che hanno seguito il suo pensiero, è un'idea dotata di una storia, di una tradizione, un'idea che si nutre di immagini, che si nutre di un certo linguaggio sull'altro e dell'altro. L'Oriente, quindi, è un sistema di pensiero, potremmo anche usare un'altra espressione, è una sorta di formazione discorsiva che crea l'altro, che crea una complessa etero-image, per usare un termine che proviene dall'imagologia, una complessa etero-image, una sorta di costrutto fobico, e quindi un costrutto fobico in cui l'Oriente viene immaginato, sognato, e tutto ciò è funzionale all'Occidente. Ecco, vedete che possiamo, per molti versi, accostare gli studi di Said all'imagologia europea
e definire gli studi di Said come una sorta di metodologia e teoria di imagologia interculturale. Ora Said attinge però anche ad altri studiosi molto famosi, studiosi e filosofi come Michel Foucault, quando appunto parla di formazioni discorsive. Che cos'è una formazione discorsiva secondo Foucault? È un insieme di enunciati che definiscono l'orizzonte che caratterizza un regime di verità sull'altro, cioè è un linguaggio dell'altro e sull'altro che si impone a livello proprio egemonico in una società, in una cultura. Esistono varie formazioni discorsive, possiamo citare per fare degli esempi il discorso sulla salute, il discorso sanitario, che cos'è? Significa essere sani, che cosa significa essere non sani, il discorso attualizzando sull'ambiente, il discorso sull'altro, sullo straniero. Ecco, sono tutte delle formazioni discorsive. Ecco quindi insieme di enunciati attraverso i quali ci avviciniamo a certi oggetti, attraverso i quali li definiamo, ne parliamo. Quindi l'Oriente, per certi versi, ha ricoperto una funzione retorica per l'Occidente. Funzione retorica che ha come finalità di mantenerlo nel ruolo appunto di elemento costitutivo della coscienza occidentale e del dominio sull'altro. Abbiamo esposta molta teoria. Per illustrarla ho selezionato un quadro, questa volta non un testo letterario, ma un quadro per comprendere un po' che cosa fu l'orientalismo. Ecco, e ho attinto all'ampio corpus di pitture orientaliste. Ci fu proprio una corrente orientalista così definita, specie nella tradizione francese. Infatti il quadro che ho selezionato è di Jean-Baptiste Mallet, che è un pittore che forse non avete mai sentito nominare, ma che all'epoca, negli anni in cui visse, fu molto popolare. Ecco, avrei potuto citare altri pittori come Eugène Delacroix, famoso per il suo dipinto Donne d'Algeri nei loro appartamenti, ma ecco, ho preferito, come dire, selezionare un dipinto, estremamente popolare e forse di minore valore sul piano proprio estetico. Vediamolo. Ecco, il dipinto si intitola Scène de Harem. E vediamo qui, no, una scena, e al centro della scena una figura maschile, insomma, che incarna proprio sul piano iconografico il classico moro, no? Per abbigliamento, per colore della pelle, e insomma, in un atteggiamento, in una postura, insomma, che esprime una certa positività. E questa figura è circondata da ben 9 figure femminili, 9 fanciulle. Forse una non la vedete bene, potete allargare un po' lo schermo per visualizzare anche la nona figura che sta un po' alle spalle di quello che potremmo chiamare moro. Sono tutte fanciulle in una posizione sensuale, sono semivestite, hanno la pelle, no? Piuttosto bianca, e ecco, c'è un contrasto cromatico tra l'incarnato del moro e quello di queste fanciulle, che esprimono sicuramente gioia, esprimono disponibilità, si offrono in qualche modo a questa figura maschile, per certi versi si offrono anche allo sguardo di chi osserva il quadro, proprio per la composizione, no? Così
a semicerchio per tutta la scena, che è insomma un interno con però anche uno sguardo su un paesaggio, quindi insomma c'è questa seconda dimensione. Ora, non è mia intenzione di analizzare il quadro sul piano estetico, e ecco, ci vorrebbe insomma ben altro e un'altra dimensione, no? Un'altra chiave di interpretazione per farlo. Quello che mi interessa qui è proprio mostrarvi come in un dipinto che riprende molto chiaramente un topos, no? Quello del harem. E

osservazione verosimile. Ora, è vero, molti pittori all'epoca compivano un viaggio in Oriente e l'Oriente a fianco all'Italia, no? Verso il paese verso il quale si compivano questi viaggi, si compiva questo grand tour. Ecco, l'Oriente era una meta insomma molto ambita per molti pittori. A fianco a questo dato, e considerando che però all'harem molto raramente si poteva accedere, specie in quanto occidentale, in quanto pittore o insomma chi che sia proveniente dall'Occidente, al di là del fatto che fosse inverosimile aver avuto accesso, quello che dobbiamo sottolineare è che siamo di fronte comunque a una rappresentazione che fa leva su dei temi, su una codificazione iconografica e che spinge l'osservatore verso l'idea di un Oriente in cui sono presenti donne estremamente sensuali, lascive, un Oriente in cui vige un mistero, in cui il viaggiatore o comunque le stesse persone che vi abitano sono indotte a abbandonarsi ai piaceri della vita, per così dire. Abbandonandosi ai piaceri della vita, è molto facile quindi esercitare un dominio, un possesso, no? Su queste terre. D'altronde, anche la storia vera, reale, lo dimostra alla coscienza occidentale. Pensate solo alla campagna d'Egitto di Napoleone nel 1798, ecco, che insomma, aveva dimostrato di poter creare un dominio insomma, su queste stesse terre. Ma arriviamo finalmente al significato ricoperto dalla letteratura in questo discorso. Ora, Said approfondisce molte questioni generali in orientalismo. Si occuperà più specificatamente del nesso tra letteratura e potere e discorso coloniale, quindi discorso di potere, in un successivo saggio, anzi in una raccolta di saggi. Mi riferisco a Culture and Imperialism, che è del 1993, mentre orientalismo è del 1978, quindi è passato un po' di tempo. La traduzione recita: cultura e imperialismo, letteratura e consenso nel progetto orientale dell'Occidente. È un sottotitolo di fatti ben scelto. Che cosa svolge Said nel suo saggio? Svolge un'analisi di opere di Rudyard Kipling, Jane Austen, Albert Camus, a fianco anche all'Aida di Verdi, ai fini di dimostrare il loro stretto nesso con il discorso imperialista, nel replicare, nella replica e o omissione di certe immagini dell'Oriente. Inoltre, egli mette in luce le potenzialità del discorso decolonizzante e il potenziale antagonistico nella costruzione di nuove identità culturali e nazionali, senza cedere, però, va detto, ad un nazionalismo monolitico e facendo invece leva sulla complessità identitaria che caratterizza tutte le culture. Quindi, nell'analizzare vari testi, autori, da un lato viene messo in risalto questa retorica civilizzatrice che c'è nel discorso letterario occidentale, retorica civilizzatrice, per cui è emblematico il poema The White Man's Burden di Rudyard Kipling, in cui si parla proprio appunto del fardello dell'uomo bianco, no? Del suo compito di civilizzare i popoli che sono visti come inferiori. E a fianco a questo, però, Said indica

un nesso strutturale tra letteratura e imperialismo e colonialismo, indicando proprio nel romanzo la forma, il genere che è strutturalmente implicato nel progetto coloniale, proprio per il suo sviluppo del romanzo, dicevo, per lo sviluppo, per il suo evolvere nel corso dell'Ottocento, secolo in cui appunto gli stati in cui il romanzo così passa in primo piano nel sistema letterario sono anche assai attivi sul fronte del dominio sulle altre culture. Nel procedere a livello di analisi letteraria, di riflessione su questi testi, Said usa un procedimento contrappuntistico. Ora, Said fu appassionatissimo di musica, anche conoscitore di musica, collaborò anche con Barenboim in un progetto molto bello di stampo interculturale. Ecco, come funziona questo procedimento? Ecco, il contrappunto come funziona? Adesso non vi spiegherò come funziona il contrappunto in musica, ma vi faccio solo presente che approcciandosi a un testo, quindi vanno messi in rilievo i vari strati che lo compongono e l'interconnessione tra questi strati, che sono lo strato storico, culturale, lo strato linguistico, lo strato e la dimensione, la sfera anche simbolica che, no, caratterizza ogni opera letteraria che si rispetti. Ecco, anche qui possiamo accostare il procedimento di Said alle metodologie usate dalla imagologia comparatistica. E all'intenzione, alla strategia demistificatoria messa in atto nel rilevare la dimensione ideologica delle immagini sull'altro. Ora, detto ciò, bisogna però anche specificare una cosa. Per Said non va messo in discussione il valore estetico di queste opere analizzate. Abbiamo letto nomi come Kipling, ma Said si occuperà anche moltissimo di Joseph Conrad, oltre che di Jane Houston. Insomma, sono grandi autori della letteratura occidentale, autori che Said ama, che apprezza sul piano estetico. Ecco, andiamo a leggere proprio un tratto, un passaggio del saggio che abbiamo appena citato, per capire come egli gestisce la questione valoriale delle opere letterarie del colonialismo, europeo. The novels and other books I consider here I analyze because first of all I find them estimable and admirable works of art and learning in which I and many other readers take pleasure and from which we derive profit. Second, the challenge is to connect them not only with that pleasure and profit, but also with the imperial process of which they were manifestly and unconcealedly a part, rather than condemning or ignoring their participation in what was an unquestioned reality in their societies, I suggest that what we learn about this hitherto ignored aspect actually and truly enhances our reading and understanding of them. Ecco. Said si spiega secondo me molto bene, cioè non è un mettere in discussione il valore estetico di queste opere, ma è proprio un atteggiamento, se vogliamo, più onesto alla ricerca di una verità su questi testi e alla ricerca anche di una chiave critica che ce li fa comprendere realmente e più profondamente che usiamo questi strumenti di radicale contestualizzazione di cui abbiamo già parlato. Quindi, non
non viene appunto messo in discussione questo valore estetico e culturale, e, piuttosto si procede, come dire, a contrappelo, no? Si ripettinano questi testi, procedimento che ha lasciato delle tracce nella ricerca e nella teoria letteraria internazionale, mondiale, dobbiamo dire. Infatti Said fu un grande apripista per studi successivi e studiosi, tra cui possiamo annoverare un Benedict Anderson con le sue teorie sulle imagined communities, le comunità immaginarie, un Homi Bhabha, altro grandissimo esponente degli studi postcoloniali, la stessa Anya Lumba che abbiamo citato all'inizio, ma anche una serie di studiosi italiani che si sono messi nel solco dell'eredità di Edward Said per fare cosa? Per rivisitare il canone letterario italiano e per riflettere su questi nessi esistenti tra letteratura, cultura, potere e storia. Ora, prima di procedere a una esemplificazione del discorso teorico usando questi strumenti concettuali, direi che è arrivato il momento di formulare una domanda di riflessione. Possiamo fare un confronto tra il procedimento contrapuntistico di Said e i metodi usati dall'imagologia europea? Bene, passiamo quindi al tema il romanzo postcoloniale italiano. Ora, purtroppo qui non c'è spazio per parlare più estesamente della produzione coloniale letteraria in Italia. Ecco, produzione che vede protagonisti, autori come Ferdinando Martini, Alfredo Oriani, Bacchelli, Riccardo Bacchelli, Arnaldo Cipolla, Luciano Zuccoli, nomi che forse non vi suonano tantissimo, ma a fianco ai quali possiamo citare anche i più noti Indro Montanelli, che, attenzione, fu anche autore di letteratura, di testi finzionali, non solo di reportage. Ecco, Montanelli ovviamente è famosissimo in quanto giornalista, e scrittori a tout court come poeti come Filippo Tommaso Marinetti, autore di una pièce intitolata Il tamburo di fuoco e anche di un romanzo scritto inizialmente in francese, Ma Farc le futuriste. E poi Gabriele D'Annunzio, che tra l'altro ha coniato un'espressione che arriva, come dire, i cui echi arrivano fino a noi, l'espressione la quarta sponda, che è contenuta nelle canzoni delle gesta d'oltremare, che è un poema del 1912 e che è stata sfruttata poi durante il fascismo da Mussolini e dal suo apparato di propaganda, proprio in base all'idea di ampliare, no, e di conquistare anche questa ulteriore sponda destinata, secondo la logica fascista, colonialista, doveva essere uno spazio vitale per le masse povere o impoverite. Ora, posso commentare solo sinteticamente questo corpus, questa produzione, sottolineando che fu pienamente nell'interesse del fascismo mantenere questo immaginario e orientarlo anche. E come era fatto questo immaginario di quello che possiamo definire come Oriente italiano, no? In base alle teorie di Said. Ecco, era un mondo sostanzialmente astorico, un mondo primitivo, sì, esotico, e in quanto tale femminilizzato, quindi un mondo dove il maschio italiano
poteva liberalmente vivere il superamento di certe restrizioni morali e il superamento e infrangere tutti i tabù, no, imposti dalla società di appartenenza. Ecco, il romanzo invece al quale vorrei dedicare l'attenzione si colloca proprio sul limine, in una posizione liminale rispetto a, cioè, tra la produzione coloniale e quella postcoloniale. E infatti sono alla fine delle colonie possiamo collocarla ufficialmente nel 1947 con il Trattato di Parigi. Ricordiamoci che fino al 1960 l'Italia mantiene comunque i diritti di protettorato sulla Somalia, ma comunque ecco, finisce tutto nel 47. Ed è del 47 proprio l'uscita di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Molto sinteticamente, è un romanzo che narra le peripezie di un tenente italiano durante la guerra d'Etiopia. Vi ricordo che questa guerra fu combattuta tra il 1935 e il 1936. Ed è basato sulle stesse esperienze di Flaiano durante la campagna in Abissinia. Inoltre, esso prende solo parzialmente le distanze dall'immaginario orientalista della produzione letteraria antecedente. Ecco un po' anticipato i risultati di un'analisi che chiaramente dovrebbe ricoprire, non dico questa volta un intero corso, ma insomma almeno un paio d'ore. Non abbiamo così tanto tempo qui, ma intanto vorrei spendere due parole anche sull'autore di questo romanzo, Ennio Flaiano. In realtà è autore di un solo di questo romanzo, oltre che di qualche racconto e pièce teatrale. E il suo nome si lega indelebilmente a quello di Federico Fellini. Flaiano in realtà è nato a Pescara, quindi è di una regione più provinciale, e è nato nel 1910, si trasferisce ancora giovane a Roma e andrà poi dopo la guerra a lavorare sempre di più come sceneggiatore per il cinema, e fu sceneggiatore di film famosissimi come Otto e mezzo, La strada e La dolce vita di Fellini, ovviamente. Ecco, Flaiano fu anche critico cinematografico e fu famoso per il suo spirito polemico, per la sua pungente ironia, atteggiamento che rileviamo anche nelle sue opere, anche almeno in parte nel suo romanzo nel quale assistiamo alla narrazione in prima persona di un tenente dell'esercito regio che è di stanza in Etiopia e che abbandona il suo plotone per andare alla ricerca di un medico che gli curasse un fortissimo mal di denti. Ora, con tutto il rispetto per i mal di denti, siamo di fronte alla narrazione di una sorta di banalità, no? Che scatenerà tutta una serie di eventi, anche tragici, banalità in qualche modo che caratterizza questo personaggio, che è l'erede degli inetti di primo Novecento. Infatti siamo di fronte a un romanzo caratterizzato da lunghe divagazioni, da questa esplorazione psicologica soprattutto del tenente. Attraverso questa scelta, ovvero di calarci nella sua mente, Flaiano effettivamente però tralascia e non coglie un'occasione, ovvero quella di raccontare, di rappresentare in maniera più realista o neorealista, pensate al momento storico e letterario in cui ci troviamo nel 47, cioè siamo in pieno neorealismo, di rappresentare quindi in chiave più diretta ciò che
era accaduto durante questa campagna in Abissinia e tutto ciò a cui aveva lui stesso assistito. C'è traccia di questo, cioè di questo sguardo più realista, ma anche più cinico e più autocritico, non tanto nel romanzo, non tanto direttamente nel romanzo, quanto nel suo diario, diario che poi nelle edizioni più recenti è stato incluso in appendice. Quindi leggiamo solo due frasi da questo diario. Le colonie si fanno con la Bibbia alla mano, ma non ispirandosi a ciò che vi è scritto. Influenza delle canzonette sull'arruolamento coloniale alla base di ogni espansione e desiderio sessuale. Perdonatemi per questa illustrazione, ecco, ma l'ho voluta mettere proprio perché una delle canzoni più note, no, cantate dai soldati in quell'occasione fu proprio Faccetta Nera. Anche qui si potrebbe andare proprio ad analizzare in dettaglio il testo, ecco, testo che fu utilissimo per la propaganda mussoliniana, fu utilissimo per invogliare i soldati a partire. Non è mai bello partire per una guerra. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo, scrive Flaiano che aveva partecipato a questa campagna, l'obiettivo è principalmente quello, il desiderio sessuale. E poi, a commento della prima citazione, anche qui una critica abbastanza aspra, no, nei confronti di questa idea della missione civilizzatrice, missione civilizzatrice in cui fin dal colonialismo già, no, perpetrato da Spagna e Portogallo nel 500, insomma, il motivo religioso era in primo piano. Ora, siamo di fronte quindi, anche con queste illustrazioni, a un solo esempio di questa ampia propaganda, di questo apparato di propaganda, a fianco ai quali possiamo citare anche le cartoline d'Africa, certi manifesti e quant'altro. Ecco, possedere le belle abissine. Ecco, questo era l'obiettivo. In realtà, torniamo al nostro romanzo, in realtà anche qui assistiamo a una scena di stupro. Stupro che però viene a tratti mistificato e rappresentato come una sorta di scena biblica. Dalle connotazioni possiamo dire finto romantiche. Vediamo un estratto da questa scena. Quindi siamo nelle pagine del romanzo Tempo di uccidere. Per lavarsi la donna aveva raccolto i capelli in una specie di turbante bianco. Ora che ci penso, quel turbante bianco affermava l'esistenza di lei, che altrimenti avrei considerato un aspetto del paesaggio da guardare prima che il treno imbocchi la galleria. Quel fazzoletto di cotone definiva ogni cosa e io non sapevo allora che avrebbe definito tutto. Non potevo saperlo e ammiravo l'istintiva grazia che riusciva con un solo fazzoletto a restare vestita e a offrire un rapporto a me che l'osservavo. Perché non capivo quella gente? Ho saltato un bel po' di pagine. Erano tristi animali, invecchiati in una terra senza uscita. Erano però grandi camminatori, grandi conoscitori di scorciatoie, forse saggi, ma antichi e incolti. Erano forse animali preistorici capitati in un deposito di carri armati che s'accorgessero d'aver fatto il loro tempo e ne provassero perciò una inconsolabile malinconia. No, troppo semplice, non avrei mai capito. La lotta continua ancora e avrebbe potuto continuare. Anch'io pensavo ad altro. E invece, come era cominciata così bruscamente, finì. Ma evitava di guardarmi. Lei evitava di guardarmi. Beh, insomma, anche coraggioso mettersi nella testa di uno stupratore. Però, ripeto, qui non c'è lo scandalo dello stupro. Evidentemente, perché in base all'immaginario che abbiamo già ben
attraversato, è quasi la naturale, è un naturale diritto di colui che occupa queste terre, prendersi anche le donne che vi si presentano come parte del paesaggio. Ecco, questa logica, in questo immaginario che Flaiano effettivamente ci fa vedere, la donna fa parte del paesaggio, è solo il turbante, quindi un oggetto, a definirla realmente come qualcosa che si distacca dal paesaggio. Quindi sì, c'è questa animalizzazione, no, dell'altro, specie della donna, un tema che è tutt'altro che superato, che ritroviamo anche in alcune rappresentazioni del corpo femminile nero, anche nella pubblicità. E poi c'è anche un'altra cosa, no? C'è questo attribuire a tutta la popolazione la malinconia, l'essere, insomma, animali preistorici. Vi ricordate anche Moravia, no? Che parlava di questo essere impigliati nella preistoria da parte degli africani. Insomma, tutt'altro che una popolazione che si ribella all'invasore, cosa che in realtà accadde. In realtà, infatti, ci fu una resistenza etiope, ci furono delle azioni militari, di quali tra l'altro Flaiano racconta nel diario l'atrocità e racconta degli stupri commessi in maniera veramente, insomma, atroce, e che veramente non ho il coraggio di riportare qui. Lui sceglierà però per il romanzo appunto di soffermarsi sulla coscienza di questo tenente, di soffermarsi sulle sue paranoie. Infatti sarà per via di una di queste paranoie che troverà la morte la donna che dopo questo primo, chiamiamolo, rapporto, era andata anche a prenderli da mangiare e passerà la notte con lei, ma troverà la morte quando lui, il tenente, sparerà su uno di questi immaginari animali che si affacciano sulla scena, il colpo va di traverso e la donna morirà. Seguirà una narrazione in cui continuano a esserci dei sussulti, sì, di cattiva coscienza, ma soprattutto di paura da parte del tenente. Paura di cosa? Paura di aver contratto la lebbra, perché lui scoprirà che quel turbante bianco che aveva definito la donna in realtà veniva anche usato come segno distintivo di chi era contagiato e quindi, insomma, doveva essere intoccabile. Ora, dobbiamo sospendere l'analisi di questo romanzo, nel quale però, come abbiamo visto, emergono tantissimi elementi concettuali, oltre che legati alla rappresentazione dell'altro, che vanno legati all'orientalismo, no? Secondo Said. E chiudiamo questa lezione con un ulteriore esempio. Si tratta di Regina di Fiori e di Perle di Gabriella Germandi ed è un romanzo del 2007. Sempre molto sinteticamente, questo romanzo narra l'esperienza dell'invasione italiana dal punto di vista della popolazione oppressa, in una prospettiva anche di genere. E ruota attorno all'esperienza di molte donne, le cui storie sono affidate alla figura di Mallet, che vivrà un percorso di formazione e che si proporrà come mediatrice tra le culture e le generazioni. Allora, siamo di fronte a un romanzo autenticamente transculturale che fa parte di questo piccolo corpus della letteratura italiana postcoloniale, corpus nel quale possiamo annoverare anche i lavori di Giabascego, i lavori del collettivo dei Wubin, oltre che i lavori di Cristina Lifarà e alcuni altri. Ecco, è un romanzo basato su delle ricerche storiche, no? E sui lavori storici di studiosi come Angelo Del Boca, oltre che Nicola La Banca,
che solo in tempi relativamente recenti hanno fatto emergere ciò che

ovvero cioè hanno sfatato il mito di italiani brava gente e hanno parlato in maniera molto ben documentata del colonialismo italiano. Hanno evidenziato anche che furono impiegate delle armi chimiche proprio per sconfiggere la popolazione etiope. Ecco, ed è proprio di questo di cui parla questo romanzo, facendo leva quindi su studi compiuti, no? Come ogni bravo scrittore fa questo, no? Si documenta prima, ma raccogliendo Germani, anche molte informazioni trasmesse a livello orale. Germani è un po' frutto di un contatto tra le culture, il padre è italiano, la madre è etiope eritrea, vive dall'età di 10 anni a Bologna e un po' cala la sua esperienza nella figura di Malet, questa bambina che ascolta il racconto di un anziano della famiglia, di Jacob, che parlerà proprio del periodo coloniale in cui lui era combattente prima di consegnare il foglio di missione, prima di arrendersi per occuparsi della figlia che la sorella aveva avuto con un soldato italiano. Allora, parlando appunto di questi contatti tra le persone, no? Oltre che del contatto tra le culture, e dobbiamo effettivamente rilevare che non ci fosse solo stupro e prostituzione in colonia. Ci fu anche qualcosa che chiamiamo con il termine madamato, e che indica la convivenza amore uxorio di italiani e donne native, e fu una pratica ben diffusa fin dall'inizio del periodo coloniale, proibita con il Regio Decreto Legge numero 880 del 1937, che, attenzione, anticipò le leggi razziali fasciste del 1938. Ora, detto proprio un po' brutalmente, diciamo, durante il colonialismo fu assolutamente tollerato fino a un certo punto no, il contatto solo sessuale con le donne, ma laddove ci fu l'intenzione di sposarsi, di costituire una famiglia, quindi no, facendo nascere anche dei bambini meticci, ecco, l'ideologia razzista non poteva, come dire, tollerare più queste pratiche. E ecco perché appunto nel 1937 furono varate queste leggi e il cosiddetto madamato fu punito con una pena per i soldati e anche i coloni dall'1 ai 5 anni. Ecco, quel che vorrei però, a cui vorrei arrivare, e senza poter ora analizzare ovviamente estesamente il romanzo di Gabriella Germandi, è che in esso vi è un rovesciamento, assistiamo al rovesciamento di quella scena che abbiamo letto, almeno in parte, è contenuta nel romanzo di Flaiano. In che senso? Parlando appunto della resistenza etiope, parlando anche del ruolo ricoperto dalle donne, in questo esercito di Arbenià, che significa in amarico patrioti che difendono la propria terra, ecco, Germani mette in scena attraverso il racconto tra l'altro di chi ha vissuto quell'evento, un tentativo di stupro. C'è una donna che si lava nel fiume e è nuda, ha con sé un bambino, si avvicina a un soldato italiano. E la donna, però, che è una combattente, va a prendere il fucile e gli spara e quindi difende sé e questo bambino. C'è chiaramente una riscrittura della scena di Flaiano, c'è quindi in atto, che generalizzando un po', una riscrittura della storia, no? In tutto il romanzo, oltre che in quella scena, proprio perché questa volta le vicende coloniali vengono narrate dal punto di vista dei colonizzati di chi in Etiopia era stato aggredito, perché parliamo di una guerra, non di uno stato coloniale. Quindi assistiamo a un vero e proprio writing.

back, chiamiamolo nella teoria postcoloniale, rivolto alla nazione, no? Ex coloniale, ai fini però di una migliore comprensione di queste dinamiche storiche, oltre che anche delle dinamiche sociali. Pensiamo appunto alla storia appunto di questi due amanti, un soldato che sceglierebbe di rimanere con la sua donna in Abissinia. In realtà poi in quel caso le cose vanno a finire male e i due moriranno proprio durante la lotta per difendersi. Ora, per sintetizzare, possiamo quindi affermare che sì, in questo romanzo e in diversi altri romanzi postcoloniali si realizza una restituzione della memoria collettiva in una prospettiva transculturale, un nuovo rapporto con la tradizione, con il canone letterario diverso dal discorso postmodernista, oltre che una riscrittura della storia che risponde non più alla logica del disimpegno e del gioco, bensì ad esigenze di verità. Quindi ecco, potremmo riprendere un concetto espresso da Giuliana Benvenuti, che parla di romanzo neostorico, ecco, un romanzo neostorico che secondo lei appunto si spinge verso un rinnovato impegno, no? Come vedete dall'ultimo punto. Preferisco personalmente parlare di romanzi mondo che vanno ad esplorare questi nessi transculturali tra le culture, nel rivisitare appunto la storia che dovrebbe essere analizzata nella prospettiva di una memoria comune da demistificare e da superare, proprio per effettuare una sorta di cura dell'immaginario, no? Sanando queste ferite che pur sono state profonde. Concludiamo con un'ultima domanda di riflessione. In che modo viene effettuata una riscrittura della storia all'interno dei romanzi postcoloniali? E infine, come al solito, il riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo fare un confronto tra il procedimento contrappuntistico di Said e i metodi usati dall'imagologia europea? In che modo viene effettuata una riscrittura della storia all'interno dei romanzi postcoloniali? Bene, la nostra lezione finisce qui. Come al solito vi rimando alle pagine web del corso per ricavarne approfondimenti sul piano biografico e bibliografico e per quanto riguarda altri materiali messi a disposizione. Arrivederci.

0: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Gianluca Della Maggiore, insegno in questo Ateneo e mi occupo di ricerca nel campo della storia del cinema, dei media, della fotografia e della televisione. E vi accompagnerò in questo corso che mette al centro il cinema letto attraverso i nuovi approcci degli studi di cultura visuale. In questa lezione affronteremo proprio il tema cinema e cultura visuale, un'introduzione. E affronteremo questi argomenti. Gli studi di cultura visuale, quattro concetti chiave degli studi di cultura visuale, New Film History, archeologia dei media e cultura visuale. Vediamo dunque il primo argomento, gli studi di cultura visuale. Che cosa intendiamo per studi di cultura visuale? Intendiamo un campo di ricerca che si è affinato soprattutto alla metà degli anni 90 del secolo scorso, la metà degli anni 90 del Novecento, che mette al centro le immagini, tutto l'intero dominio delle immagini e delle forme ed esperienze di visione letto attraverso strumenti critici e interpretativi nuovi, attraverso un approccio interdisciplinare. Dunque, per capire questo nuovo approccio possiamo partire da un esempio concreto. Tutti voi conoscete sicuramente questa fotografia. Questa che è uno degli oggetti iconici più noti del Novecento, del nostro Novecento, che immortala il momento in cui c'è l'alzabandiera da parte dei Marines nella battaglia sul Monte Suribachi, la battaglia di Iwo Jima, una delle battaglie più importanti della fine della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra del Pacifico. Bene, questa immagine è passata alla storia come il simbolo di una vittoria. Ma se ci accostiamo a questa immagine dal punto di vista dell'approccio storico-documentario, vedremo che c'è già un problema. Perché? Perché in realtà questa foto fu scattata da questo fotografo diventato poi molto noto, Joe Rosenthal, soltanto al quinto giorno di una battaglia durata circa 40 giorni. Dunque, possiamo vedere come già da questo punto di vista questa fotografia non racconti del tutto la verità, eppure è diventata nell'immaginario collettivo, specialmente americano, il simbolo di una vittoria. Ma questa immagine è stata poi ridefinita e risignificata in tanti modi attraverso lo scorrere degli anni. Ora, vediamo che subito nel 1945, quindi al momento in cui fu scattata, ne venne fatto un uso politico da parte del governo americano attraverso questo manifesto che vedete, che riproduce proprio la fotografia. Venne stampato in un manifesto in 3 milioni e mezzo di copie e distribuito a tutti i cittadini americani per finanziare i prestiti di guerra. Pochi anni dopo, vediamo, nel 1954, funse invece questa fotografia da modello per questo monumento al corpo dei Marine inaugurato in Virginia, appunto una decina di anni dopo la guerra. Quindi qui possiamo vedere in realtà un uso pubblico della storia di questa fotografia. Ma se andiamo avanti negli anni e arriviamo al 1968, quindi 25 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ci approcciamo alla storia dell'arte, possiamo vedere questa immagine di questa opera d'arte di Kinholz che risemantizza ancora una volta questa immagine e possiamo dire che fa in modo che non accetti il codice fino ad allora dominante come fotografia di una vittoria, ma assorbe questa immagine all'interno, come vedete qui siamo all'interno di un fast food, insieme ad un'altra immagine iconica dell'immaginario collettivo americano.

americano, lo zio Sam, che vedete qua proprio dietro alla scultura dei Marines che fanno l'alza bandiera, e quindi viene, come dire, riassorbito questa immagine non più come simbolo di una vittoria militare, ma come viene degradato a simbolo, come elemento di arredo della quotidianità, del consumismo, dell'American way of life. Ancora anni dopo, se ci approcciamo a queste immagini che sono passate purtroppo alla storia, ricordate l'11 settembre del 2001, l'attacco alle Twin Towers a New York, alle Torri Gemelle. Bene, questa è una delle fotografie che più fu riprodotta sui media americani di tutto il mondo in quegli anni, e vedete è l'alzabandiera dei pompieri americani proprio sulle macerie del World Trade Center. Vedete come ricorda proprio la posa, la stessa posa che abbiamo visto con l'alzabandiera dei Marines. Bene, in questo caso si genera un effetto non soltanto di déjà vu, ma un effetto che potremmo definire proprio di diplopia, vale a dire quando noi guardiamo un'immagine, lo spettatore americano, ma anche tutti gli spettatori che sono addomesticati, diciamo, all'immaginario collettivo americano, sanno leggere dietro quella foto quello che è invece la foto del corpo dei Marines. Quindi si sente uno spessore di passato anche in questa foto del 2001. E se facciamo un salto ulteriore e arriviamo al cinema e possiamo lasciar scorrere le immagini di questo film molto noto di Clint Eastwood del 2006, beh, qui Clint Eastwood c'entra proprio il film su questa fotografia, sul momento della cattura di questa fotografia, e opera quello che possiamo dire una demitizzazione di questa fotografia, non solo perché ne racconta tutti i retroscena che vi ho accennato all'inizio, ma anche perché ce la fa vedere dal punto di vista anche della storia giapponese, perché nello stesso anno, come è noto, Clint Eastwood produce e fa uscire un film sulla medesima storia letta attraverso quella che è la prospettiva giapponese, il film Lettere da Iwo Jima. Ebbene, abbiamo messo, come dire, già in fila tutta una serie di punti centrali degli studi di cultura visuale, perché elemento essenziale nell'ambito degli studi di cultura visuale è proprio che il senso di un'immagine non è dato una volta per tutte, né dipende esclusivamente dal suo autore. Qui vediamo nella fotografia uno dei padri fondatori di questa disciplina, ne parleremo in questa lezione, Thomas Mitchell, che ci dice appunto che il senso di un'immagine piuttosto viene rinegoziato e contrattato di volta in volta in una complessa dialettica tra molteplici fattori. E Mitchell dà proprio questa definizione: la cultura visuale è il campo di studi che rifiuta di dare per scontata la visione, che insiste nel problematizzare, nel teorizzare, nel criticare e storicizzare il processo visivo in quanto tale. E è importante anche mettere a fuoco un altro concetto, cioè il concetto di cultura. In che senso gli studi di cultura visuale pensano il concetto di cultura? È il concetto che deriva dai cultural studies di stampo anglosassone, quindi è un concetto ampio, non gerarchico, non assiologico del concetto di cultura. Quindi non dobbiamo pensare a una distinzione gerarchica tra cultura alta e cultura bassa, né a un concetto di cultura inteso come processo di civilizzazione. No, il termine cultura negli studi di cultura visuale indica qualcosa di più ampio, di un senso di cultura inteso in senso antropologico, vale a dire l'insieme vasto ed eterogeneo degli oggetti, delle tecniche, delle pratiche, delle identità e dei significati che caratterizzano un qualunque contesto storico che si scelga di prendere come
oggetto

di studio. Beh, e sulla base di questo concetto, quali tipo di immagini studia la cultura visuale? Beh, lo abbiamo un po' detto, qualsiasi tipo di immagine, una fotografia, un manifesto, un monumento, un film, che possa però essere considerato appunto come culturalmente rilevante, senza limitarsi ovviamente allo studio soltanto delle immagini artistiche. Quindi considerare le immagini come oggetti culturalmente rilevanti significa costruire la loro situazione concreta in cui sono state prodotte, le intenzioni con cui sono state realizzate, i significati, le identità, i valori, gli stereotipi a cui sono state associate dal punto di vista della loro fruizione. Ma da questa prospettiva si apre anche un altro aspetto importante, cioè di quale visione parliamo. Evidentemente significa evidenziare la dimensione culturale della visione, significa studiarne le varie declinazioni e considerarla come sempre tecnicamente, socialmente e storicamente situata. Avrete poi certamente capito che con questo esempio la cultura visuale è un campo di indagine a vocazione transdisciplinare, dunque più che una disciplina è anche un approccio metodologico vero e proprio. E dunque chiaramente in questo corso faremo ampio riferimento a tante altre discipline che ci aiuteranno a cogliere i vari significati nel tempo situati culturalmente delle immagini, e quindi l'estetica, la storia dell'arte, la storia della fotografia, la storia del cinema, le teorie storiche che studiano la televisione, i nuovi media, la sociologia, insomma un campo di studi molto vasto che caratterizza questo approccio transdisciplinare. Vediamo i primi spunti di riflessione per questa parte. Secondo gli studi di cultura visuale, quali fattori conferiscono senso a un'immagine? Che tipo di immagini prendono in considerazione gli studi di cultura visuale? A questo punto possiamo arrivare al secondo argomento della nostra lezione, pensando ai quattro concetti chiave degli studi di cultura visuale. Quattro concetti chiave che ci aiuteranno a decodificare la storia delle immagini e del cinema letta attraverso queste nuove prospettive proposte dagli studi di cultura visuale. Elenchiamo questi quattro concetti e poi li andiamo a spiegare. Parleremo della dicotomia tra vision e visuality, della relazione tra image e picture, del cosiddetto pictorial turn, infine del concetto di regime scopico. Vediamo dunque vision e visuality. Beh, per vision e visuality noi facciamo riferimento a questo studio seminale del 1988, Vision e Visuality, di questo storico dell'arte americano Al Foster. È lui ad aver per primo messo per concetto questa distinzione. Beh, lui ci dice che vision indica l'aspetto fisiologico, meccanico dell'atto di vedere. Quando io apro gli occhi, e soltanto se apro gli occhi, potrò vedere qualcosa. Quindi è proprio l'aspetto fisico dell'atto del vedere che sicuramente, insomma, posso considerare questo atto come un qualcosa che si propaga nel tempo con una certa continuità. Il modo che ho io di vedere oggi non è molto dissimile da quello di un antico romano o di un antico egizio, al netto ovviamente delle minime variazioni biologiche che l'atto proprio percettivo del vedere può portare. Cosa diversa è però la visuality, cioè che indica invece il carattere tecnicamente mediato, socialmente e culturalmente costruito dei modi di vedere e di mostrare. Il fatto che io
oggi apra gli occhi in una qua come persona, come maschio nell'Italia centrale di questi anni, sicuramente significa che mentre guardo qualcosa io metto in gioco tutta la mia situazione sociale, culturale e la molteplicità anche dei dispositivi tecnologici, discorsivi, insomma il campo di visibilità tipico del mio tempo, che è diverso da quello di un antico egizio, un antico romano, un uomo del Cinquecento. Facciamo un esempio molto semplice per capire. Se io oggi vado ad un concerto in uno stadio e sono posto a molta distanza dal palco, come in questa fotografia che vediamo, beh, il mio occhio si aspetterà di vedere l'immagine del cantante ingrandita, come vedete, in uno o più maxi schermi, e magari vederlo anche in primo piano. Se questi schermi non ci fossero, probabilmente proverei un senso di fastidio nel dovermi sforzare di riconoscere il cantante, la piccola figura che si muove sul palco. Beh, un processo psicologico automatico, condizionato dai dispositivi tecnologici della nostra epoca, ma anche dalle mie abitudini culturali, che certamente non si attivava, ad esempio, per un romano che andava a vedere uno spettacolo in un anfiteatro o al Colosseo. Bene, altra distinzione importante a questo punto è quella tra image e picture. Questa è una delle distinzioni proposta dal nostro Mitchell che abbiamo già nominato, una distinzione che evidentemente è presente nella lingua inglese, ma non è presente in italiano, ma neanche in realtà neanche in francese e in tedesco. Beh, l'image è l'immagine mentale, vedete, no? Quindi un qualcosa che ha a che fare con l'entità immateriale dell'immagine che indica qualcosa di ben preciso, ma che è diverso evidentemente per ognuno di noi, perché se io vi dico di immaginare un elefante rosa, poniamo, è chiaro che ognuno di voi lo immaginerà in maniera diversa, magari con una corporatura diversa, con un gradiente più o meno scuro di rosa. Beh, ma se chiedessi a ognuno di voi poi invece di mettere attraverso un disegno l'immagine dell'elefante rosa su carta, bene, è in quel momento che l'image diventa picture, è quello che intendiamo per picture, che designa l'entità materiale che deve la sua esistenza storicamente concreta a un insieme di supporti, di media, di dispositivi, che siano appunto un quadro, che sia la tela di un quadro, che sia la carta, che siano anche i pixel di un computer o di un telefonino. Quindi le picture, come dice Mitchell, sono la dimora in cui prendono sede le image, dove prendono residenza, i corpi in cui si incarna il loro spirito. Avete compreso che gli studi di cultura visuale soprattutto si occupano delle picture. Al concetto di picture si lega strettamente quello di pictorial turn. Pictorial turn, torna di nuovo il nostro Mitchell che ha teorizzato questa questione in un volume, in un saggio del 1994, come vedete poi raccolto in italiano in questo volume del 2017, dove sono raccolti anche altri saggi importanti di Mitchell. Beh, come possiamo tradurre questa parola? La possiamo tradurre come svolta visuale. In realtà, in quella che è la concettualizzazione di Mitchell, possiamo vedere che esistono due accezioni in lui del concetto di pictorial turn. Cioè pictorial turn intanto come categoria epistemologica, cioè una svolta, lui pone, evidentemente si rivolge al mondo degli studiosi, al mondo dell'accademia, e pone l'idea che debba esserci una svolta metodologica che ponga lo studio delle immagini sullo stesso piano di quello del linguaggio. È il momento di, vista l'importanza delle immagini nel nostro mondo contemporaneo, è importante elaborare quegli strumenti che ci permettano di descrivere, di interpretare il mondo delle immagini. E questo
è un, come dire, uno strumento di analisi del mondo, ma pictorial turn indica anche uno strumento di descrizione del mondo. Infatti, pictorial turn, nell'altra accezione, è anche una categoria concettuale, cioè descrive un momento di crisi, di fibrillazione, di frattura, in cui si ridisegna e risemantizza il rapporto concreto tra l'uomo e le immagini. Quando Mitchell pone questa questione, sta vivendo in diretta un pictorial turn, perché

un singolo momento della storia, ma ci sono tanti momenti della storia in cui si sono verificati dei pictorial turn, quando cioè c'è stata una metamorfosi del rapporto tra uomo e immagini. L'ultima importante categoria concettuale che affrontiamo per gli studi di cultura visuale è quella di regime scopico, introdotta in questo caso da uno storico dell'arte statunitense, anzi più che uno storico dell'arte, uno storico della cultura in senso lato, Martin Jay, che dà una definizione importante che ora andiamo a leggere di questa categoria, ma devo dirvi che se c'è uno specifico di questa interdisciplina degli studi di cultura visuale, bene, uno specifico è proprio il concetto di regime scopico. Vediamo la definizione di Jay. Indica un ordine visuale non naturale che opera a livello prerifessivo per determinare i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in una cultura specifica e in un'epoca specifica. Il termine regime implica qualcosa di vagamente coercitivo che implica uno sguardo disciplinato e un campo visivo organizzato che permea una cultura. Beh, può sembrare una definizione un po' complicata, in realtà proviamo a semplificarla. Se il regime percettivo ha a che fare con la vision di cui ci parla Foster, l'atto fisiologico del vedere, quindi l'atto naturale e meccanico del vedere, il regime scopico evidentemente ha a che fare con quella che abbiamo chiamato visuality, cioè richiama ciò che regolamenta, ciò che organizza, ciò che disciplina lo sguardo e ciò che può essere visto in una cultura specifica e in un'epoca specifica. Ma Martin Jay ci dice anche che è un qualcosa di vagamente coercitivo. Che significa? Significa che non è qualcosa di perentoriamente imposto, cioè non esiste un'entità esterna che impone di vedere le cose in un certo modo, perché dipende, tutto questo dipende da una molteplicità di fattori culturali, sociali, politici e tecnologici, i cui effetti operano evidentemente a un livello pre-riflessivo. Non ci pensiamo neanche. Un esempio per capire lo possiamo fare se, ad esempio, pensiamo all'atto di andare al cinema nell'Italia degli anni 50 oppure nell'Italia di adesso. Ho usato questa simpatica immagine che forse non rende conto di tutto ciò che è cinema nell'Italia di oggi, ma insomma ci fa capire come esistano dei regimi scopici diversi tra l'uno e l'altra epoca. Nell'Italia degli anni 50 evidentemente esistevano dei fattori socioculturali, pensiamo alla moralità pubblica piuttosto castigata dell'epoca, dei fattori politici. Pensiamo alla censura che in quegli anni era appannaggio del partito di governo, della Democrazia Cristiana, che imponeva certi limiti al vedere le cose al cinema, o pensiamo anche ai criteri estetici, cioè ai modi di rappresentazione del cinema di quegli anni, cinema del neorealismo, ma anche la Hollywood classica, tipica del periodo, sono certamente diversi dai modi di rappresentazione che noi che facciamo l'atto di andare al cinema oggi abbiamo. Ma ci sono anche, possiamo immaginarlo, dei fattori tecnologici che rendono diversa la mia esperienza di visione. Il modo in cui il cinema digitale e postmoderno organizza l'inquadratura è certamente diverso dal modo in cui la organizza il cinema del montaggio invisibile della Hollywood classica o il montaggio debole del neorealismo. Infine l'attrezzatura, l'allestimento della sala, quella che è negli anni 50, è certamente diversa. Oggi abbiamo schermi più ampi, più performanti, abbiamo il sonoro con il Dolby Surround, magari l'aria condizionata, le poltroncine reclinabili, insomma è un'esperienza di visione completamente diversa che delinea due diversi regimi scopici. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Che cosa intendiamo con le espressioni visuality e picture? Come si legano i concetti di pictorial turn e digital turn? Come
Cosa significa regime scopo?

Topico. Affrontiamo il terzo e ultimo argomento di questa lezione parlando di New Film History, archeologia dei media e cultura visuale. Fatto questo ampio discorso di concettualizzazione di concetti nuovi della cultura visuale, vediamo dunque l'intreccio invece con gli studi di cinema. E per farlo dobbiamo fare riferimento a tutta quella serie di studi anche innovativi che negli ultimi anni hanno un po' rivoluzionato il quadro degli studi di cinema. Uno dei momenti di turning point, possiamo definirlo così, è proprio che ha definito quel concetto di New Film History, che ora vi andrò a spiegare, lo abbiamo in questo convegno, un convegno del 1978, come vedete, tenutosi a Brighton, della FIAF, che è la federazione internazionale degli archivi di cinema, che si tenne appunto in questa città della Gran Bretagna nel 78, è considerato questo il momento, come dire, un momento pivotale, possiamo definirlo così, cioè un momento fondativo della cosiddetta film history. Beh, l'aspetto più importante scaturito da questo convegno è che la New Film History ha suggerito il superamento di un approccio allo studio del cinema impostato sul paradigma semiotico, psicoanalitico, sui paradigmi semiotico-psicoanalitici, e declinati quindi in termini prevalentemente culturali e sovrastorici. Capite quali sono le connessioni anche con la cultura visuale? Perché fino a quel momento il convegno in particolare si occupava del cinema delle origini, sul quale torneremo ampiamente in questo corso. Fino a quel momento il cinema delle origini era visto sostanzialmente come un momento di preparazione al cinema narrativo successivo, non aveva una sua specificità, ecco la sovrastoricità. Invece oggi sappiamo che il cinema delle origini può essere letto in modo completamente diverso dal cinema successivo. La New Film History ha imposto dunque agli studiosi l'esigenza di storicizzare le categorie, di ricostruire i contesti, le connessioni intermediali, di considerare fonti d'archivio trascurate. Ecco anche le connessioni con la cultura visuale. Ma c'è appunto, accennavo nel titolo, un'altra metodologia di ricerca che dobbiamo mettere a fuoco e che è quella definita con archeologia dei media. Con questa espressione ci si riferisce anche qui a un campo di studi molto vasto ed eterogeneo, qualcuno la chiama addirittura una disciplina indisciplinata, proprio perché ha un approccio transdisciplinare, e dobbiamo chiamare in causa in questo caso questo storico dei media importante, uno dei più importanti degli ultimi 40-50 anni, storico tedesco Thomas Elsässer, che in questo volume che vedete, From Linear History to Mass Media Archaeology, ha teorizzato proprio la nascita dell'archeologia dei media. Beh, e cosa dice l'archeologia dei media? E cosa dice il Sesser? Ci dice che occorre identificare delle genealogie diverse e alternative della storia delle immagini in movimento, indagando quelle che lui chiama le tracce che emergono dalla polvere. Ecco, da qui anche il richiamo all'archeologia, perché l'esplosione di interesse che abbiamo visto nel campo delle immagini in senso lato, ma anche delle immagini in movimento, che ha avuto luogo a partire dagli anni 90, ma ancora prima con la svolta di Brighton a cui ho accennato, ci invita dunque a rivedere retrospettivamente il nostro presente guardando al passato in quella che Elsässer definisce un modello di storia non lineare. Cosa significa? Beh, significa decostruire il modello di una storia monodirezionale, cioè una storia centrata su oggetti omogenei. Come dire, ci sono tante storie del cinema, non solo la storia dei grandi registi o dei generi cinematografici. Significa anche decostruire il mito di un'origine singola del cinema. La storia del cinema non parte solo, come la convenzione storiografica ci dice, con il cinematografo Lumière nel 1895. Le origini dei dispositivi, delle pratiche, delle esperienze sono sempre origini

plurali. E significa anche decostruire il mito della monocausalità. Non c'è mai una storia che procede solo e soltanto per cause ed effetti logici. Ci sono tante storie e molteplici cause che producono molteplici effetti, e non è detto che gli effetti che poi risultano vincenti siano meno interessanti degli effetti che poi invece sono stati, come dire, abbandonati in un cantino della storia, ma è importante anche studiare questi effetti. A questo punto, avendo visto quali sono i principali strumenti della nuova storiografia sul cinema, cerchiamo di elencare i punti di intersezione più importanti tra gli studi di cultura visuale e i nuovi approcci storiografici del cinema. E isoliamo questo tema. Io l'ho voluto chiamare cinema come Occhio del Novecento, rifacendomi a questo volume molto importante di Francesco Casetti, L'Occhio del Novecento, Cinema, Esperienza e Modernità, che è uno dei libri che è molto citati, anche molto citato dagli studi di cultura visuale, per sottolineare che guardare al cinema nella prospettiva degli studi di cultura visuale significa considerare il cinema come una tecnologia ottica capace di trasformare la nostra capacità di vedere nel corso del tempo. Casetti ci dice che il cinema ha riscattato uno dei nostri sensi, il senso della vista, e ce lo ha restituito potenziato. Ecco, ma dobbiamo guardare alla storia del cinema per capire tutti i passaggi, anche tecnologici, che hanno determinato nel nostro modo di vedere delle novità, delle innovazioni. Pensate appunto anche a tutte le innovazioni nel modo di inquadrare e nel montaggio. Se pensiamo soltanto a quella che fu l'innovazione del primo piano, il primo piano fu considerato un qualcosa di molto innovativo, perché fino ad allora gli spettatori erano abituati a vedere uno spettacolo teatrale, quindi non potevano vedere un viso, un volto nella maniera così ravvicinata che la prospettiva del primo piano glielo proponeva. Ma anche tutte le varie evoluzioni del montaggio che giungono appunto dalle sperimentazioni delle avanguardie fino ai nostri giorni, con i montaggi artigianali e rapidi che possiamo fare attraverso uno smartphone e utilizzando poi le varie piattaforme social, fino a TikTok, ad esempio, che è uno degli strumenti che permette più di rielaborare le immagini. Bene, infatti il montaggio sarà la storia del montaggio sarà uno degli elementi importanti che attraverserà tutto il nostro corso e che ci accompagneranno in questa storia del rapporto fra cinema e cultura visuale. Il secondo grande tema è quello della centralità dello sguardo dello spettatore, cioè esaminare questo tema dalla prospettiva degli studi di cultura visuale significa esaminare la storicità del dispositivo cinematografico e dei dispositivi audiovisivi in senso lato. Ma cosa intendiamo però per dispositivo? Beh, in una prima accezione, da vocabolario, diciamo così, indica tutto ciò che concorre a disporre nello spazio l'immagine stessa e a organizzare il suo rapporto con lo spettatore, configurandone in qualche modo lo sguardo. Quindi i dispositivi inquadrano il nostro rapporto con le immagini fisse e con le immagini in movimento, promuovendo determinate abitudini di visione piuttosto che altre abitudini, no? Quindi l'esempio classico che possiamo fare è di dispositivo, anzi direi uno dei primi dispositivi della storia, è proprio l'esempio della cornice in un quadro, no? Che per questa sua capacità di focalizzare il nostro sguardo, lo sguardo dello spettatore, e di sottolineare il limite entro cui guardare alla figura. Già questo delinea un rapporto tra spettatore e ciò che deve essere visto. Ma l'altro esempio classico che possiamo fare di dispositivo è proprio il dispositivo cinematografico, che
che non è soltanto lo schermo dove noi guardiamo, ma dispositivo in senso ampio è la struttura del nostro rapporto spettatore rispetto a ciò che vediamo, che è configurata in questa polarità tra proiettore, schermo e spettatori, in questa disposizione, come vediamo, ordinata e frontale di uno spettatore che è immerso nell'oscurità. Questo è il dispositivo cinematografico nella sua origine primaria, anzi diciamo, sappiamo che al cinema delle origini non esisteva ancora la sala, ma diciamo a partire dal 1905 poi andando avanti negli anni successivi la sala cinematografica diverrà il dispositivo cinematografico per eccellenza, ma questo dispositivo ha subito delle grandi trasformazioni nel corso del tempo, lo abbiamo visto prima con l'esempio dello spettatore nell'Italia negli anni 50, dando vita dunque ad esperienze spettatoriali molto diverse, che diventano ancora diverse se ci approcciamo ai nostri nuovi dispositivi, smartphone, tablet, con cui fruiamo oggi spesso l'esperienza del cinema attraverso le piattaforme. Quindi ecco la centralità dello sguardo dello spettatore che affronteremo nelle varie epoche della storia del cinema. Il terzo grande tema è quello della messa al centro di nuovi oggetti di studio. Gli studi di cultura visuale ci invitano infatti a rileggere la storia del cinema senza ovviamente rinunciare ai suoi, come dire, canoni tradizionali, no? Affronteremo anche questi obbligatoriamente, perché se non conosciamo l'evoluzione della storia del cinema è difficile approcciarsi alla nuova strumentazione, però questi nuovi approcci invitano a valorizzare i collegamenti con altre media e con altre immagini. Lo abbiamo visto con il primo esempio che ho fatto sulle immagini della battaglia di Iwo Jima, leggere il film di Clint Eastwood alla luce di tutte queste cose che vi ho detto, delle trasformazioni, delle risemantizzazioni dell'alzabandiera dei Marines, già questo è un approccio metodologico nuovo, transdisciplinare, che ci permette di rileggere il film evidentemente in un'altra chiave. Ma soprattutto direi gli studi di cultura visuale, corroborati anche dalla prospettiva media archeologica di cui vi ho detto, ci invitano a esaminare potenzialmente tutte le immagini in movimento e a confrontarci con oggetti precedentemente esclusi dal campo di osservazione. Qui ritorno di nuovo a Elsässer, lui invita a identificare delle genealogie diverse, lo abbiamo detto, no? Demistificare l'origine singola del cinema. Quindi ci sono genealogie diverse della storia delle immagini in movimento e quindi si aprono spazi di comprensione per quello che possiamo definire un cinema post-autoriale, cioè un cinema senza nomi. Cosa vuol dire? Significa che ormai sappiamo tutto o quasi tutto di quello che è il cinema dei grandi registi, il cinema delle avanguardie, il cinema delle nuove avanguardie, dei generi cinematografici. Noi affronteremo anche questo, come dicevo, in questo corso, però sappiamo molto poco di tutti quegli usi delle immagini che invece sono state utilizzate per usi e finalità non prettamente spettacolari. Sono quegli usi che Elsässer chiama usi non entertainment del cinema, e tutto quel vasto campo delle immagini in movimento che non si riconosce prettamente col cinema spettacolare e che alcuni studiosi hanno definito anche col concetto di utility film, sul quale ritorneremo, cioè una categoria che racchiude una tipologia vasta di immagini in movimento e film diversi, film industriali, pubblicitari, i cinegiornali, le produzioni cinematografiche di propaganda, oppure
cinema, film prodotti da enti pubblici o da enti privati, evidentemente prodotti non a scopi prettamente spettacolari. Veniamo agli spunti di riflessione. Perché possiamo definire il cinema come l'occhio del Novecento? Che cos'è un dispositivo cinematografico e come cambia nel tempo? Cosa si intende per usi non entertainment del cinema? Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione e quindi guardiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Secondo gli studi di cultura visuale, quali fattori conferiscono senso a un'immagine? Che tipo di immagini prendono in considerazione gli studi di cultura visuale? Che cosa intendiamo con le espressioni visuality e picture? Come si legano i concetti di pictorial turn e digital turn? Cosa significa regime scopico? Perché possiamo definire il cinema come l'occhio del Novecento? Che cos'è un dispositivo cinematografico e come cambia nel tempo? Cosa si intende per usi non entertainment del cinema? Vi ringrazio e vi ricordo che i materiali didattici per questa lezione si trovano nella pagina del corso, sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante

0: importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla nuova lezione di questo corso. Quale giustizia? Disfare l'ingiustizia. Questo è il punto. Disfare l'ingiustizia. Proviamo a ragionarci insieme. Gli argomenti, intanto uscire dagli schemi per superare il già noto. Gli schemi incastrano. Responsabilità, accountability e supporto sociale. Parole e immagini di giustizia riparativa. Uscire dagli schemi per superare il già noto. Sì, perché il noto ci incastra. Ci muoviamo talora nelle situazioni per come, cioè sempre ci muoviamo nelle situazioni per come le leggiamo, per come le interpretiamo, per come le viviamo. Ma tutto ciò è legato a schemi, a script, cosa si fa in questa situazione? Se entro nel ristorante, mi siedo e aspetto che qualcuno venga a chiedermi cosa voglio, perché se non viene comincio a pensare che è molto tardi. Certo che se invece è qualcosa a buffet non devo aspettare che viene qualcuno e quindi cambia, diciamo, il mio modo di pormi. Ma talora gli schemi ci incastrano molto, quindi ci servono per orientarci nella realtà, ma sono anche grandi nemici. Avete risolto questo tema, questo problema? Ecco, questo è un esempio di uscire dallo schema.

0: Uscire dal noto, uscire dalle visioni pregiudiziali. Sapete quando ho pensato di usare questo rompicapo? Questo rompicapo viene da Paul Watzlawick, dalla scuola di Palo Alto, dagli studiosi della comunicazione, che ci fanno osservare qualcosa di molto importante. Ma era così semplice uscire dagli schemi, ma come facevo? Per risolvere il problema dovevo uscire dalla figura? Ma quale figura? C'è una figura, e sì, 9 punti, appunto sono 9 punti, non è una figura. E già, ma noi parte immediatamente lo schema del quadrato. Questo succede. Cosa aggiungono gli autori di questo rompicapo? Aggiungono che, intanto tranquilli, se non l'avete risolto, non ci riesce quasi mai nessuno. Ma è molto raro che ci si riesca, non certo alle prime battute, ma anche dopo vari tentativi. Perché cosa succede? Che ci muoviamo qua dentro come se qualcuno avesse detto: muoviti dentro il quadrato, ma questo non era nelle istruzioni. Ma la nostra mente immediatamente, come nelle figure ambigue che vi ho mostrato, rientra dentro questo schema, e allora ci muoviamo come pedine di un gioco le cui regole sono state stabilite da altri, sono normate. In verità quelle regole le abbiamo applicate noi, perché non c'erano, c'era soltanto da unire i 9 punti. Questo è molto utile per ragionare di giustizia riparativa, perché quando pensiamo alla giustizia riparativa stiamo dentro alcune visioni pregiudiziali. Io ne incontro tante che sono legate più al modo in cui leggiamo la giustizia riparativa a partire dallo schema della giustizia penale, che intanto è reocentrica. La giustizia riparativa no, è dannocentrica, se vogliamo dire. Cioè c'è un problema e ci sono delle persone coinvolte, dei protagonisti. E allora, se stiamo dentro il tema della giustizia penale, meno pene, più pene, misure alternative, soluzioni diverse, ma non pensiamo mai che c'è qualcuno fuori, perché nello schema la vittima non c'è. E la comunità neanche, la comunità si tira fuori, la vittima rimane nella sua sofferenza, l'autore del reato viene sottoposto ad altra sofferenza. Ecco, questa è l'immagine della giustizia retributiva, della giustizia penale. Lady Justice che ha dei simboli potenti, la bilancia, la spada, la benda. La benda è l'ultimo elemento che arriva in questa rappresentazione, e rappresenta lo stato moderno, come dire, non si deve guardare in faccia a nessuno, si deve essere imparziali, la benda è questo, le garanzie, certamente, ma la benda fa altro, allontana dalle persone, quindi se è garanzia che ci sia una legge applicata in maniera imparziale, è nello stesso tempo uno strumento che toglie la vista alla sofferenza. La bilancia: tanto male è stato fatto, tanto male deve essere restituito, diciamo, con la privazione della libertà. Privazione della libertà che generalmente è un oltraggio anche alla dignità umana. La spada, quindi il male che va sulla bilancia, la sofferenza. E qui c'è un concetto molto importante, il concetto dell'algebra della sofferenza, che rappresenta il paradosso retributivo. Che cos'è l'algebra della sofferenza? Significa che meno per meno, male per male, negativo per negativo, dovrebbe dare positivo. È possibile, pensate a chi assiste alle esecuzioni a pena capitale, cosa possono provare alla fine? Rancore intanto, stare ancora male, ma che cosa fanno? Osservano il male che viene restituito, e si vorrebbe insegnare o socializzare chi ha fatto quel male a non farlo più. Lo si uccide. Questa è l'algebra della sofferenza. Uno strano calcolo, quindi, rispondendo a qualcosa di negativo come il crimine con qualcosa di negativo come la pena, si dovrebbe ottenere qualcosa di positivo. Bizzarro, paradossale. Crediamo davvero che per eliminare la sofferenza occorra aggiungerne altra? Certo, la sofferenza dell'autore di reato finisce, ho già evidenziato in un'altra lezione, per far concentrare l'autore di reato di più sui suoi bisogni, perché in virtù di questa sofferenza crescono altri bisogni e quelli della vittima restano inascoltati. Questa è la figura È molto bella questa immagine, a me piace, beh, sono affezionata, ne vado anche fiera. È la dea del tempo. C'è stata una call l'anno scorso dalla Vermont Law School, rimmaginare la giustizia. Non abbiamo un'immagine per la giustizia riparativa, possiamo però far muovere la nostra immaginazione. A questa call hanno partecipato persone da tutto il mondo e il primo premio l'ha vinto il liceo artistico di Tempio Pausania, Tempio Pausania città riparativa. È la dea del tempo, ci vuole tempo. Ci vuole il tempo per sedimentare delle cose, per esprimere il proprio dolore, per ripensare al danno prodotto, per dialogare, per conversare con rispetto in un luogo sicuro. La dea del tempo certo non può sostituire Lady Justice, ma è una forma di immaginazione. Ci sono tante altre possibili immagini della giustizia riparativa per rappresentare quello che la giustizia riparativa non è. Qui è ancora Zer che parla, perché molte idee pregiudiziali sono contenute in quello che la giustizia riparativa non è. Non è negata, impossibile per i crimini violenti. Molte persone dicono, ah vabbè, si può fare per un furto questa conversazione, questo incontro, questo dialogo, ma pensiamo se c'è stato un reato grave, una violenza, un omicidio, si può mai pensare alla giustizia riparativa? Ecco, questo è ragionare negli schemi, nello schema di quei 9 punti, perché si pensa in chiave reocentrica per l'appunto. In verità, proprio dove ci sono i reati più gravi, più violenti, la vittima ha più bisogno di dire, di ascoltare, di chiedere conto, a maggior ragione. Se vi va di incuriosirvi, andate nel sito dello European Forum for Restorative Justice e cercate la bella intervista, per la verità c'è anche un film, la bella intervista che hanno fatto Albi Griffith e Mary Kennan. Chi sono? Albi Griffith è attualmente un'attivista di giustizia riparativa. Quando era giovane e per mantenersi agli studi lavorava in un pub, una sera esce dal pub e si accorge quando sale sull'autobus che c'è un uomo che la sta guardando troppo, poi la segue, lei velocizza, accelera il passo, ma lui la prende, la aggredisce, la violenta in maniera molto, molto crudele, fino a che a un certo punto tira fuori un coltello. E passano 2 ragazzi, fortunatamente, e l'uomo scappa. Lei racconta poi nella sua intervista qual è stato il suo periodo successivo, aveva perso il sorriso, non riusciva a uscire da quello che aveva prodotto, perché portava i segni sul suo corpo, portava i segni dentro di sé. Un giorno, dopo molti anni, sua sorella, che stava anche lei frequentando la facoltà di giurisprudenza, torna a casa dicendo che ha sentito parlare questa docente, Mary Kennan, di giustizia riparativa e le dice di che si tratta. E Albi Griffith dice, è esattamente quello che penso, quello che provo, quello di cui ho bisogno. Io vorrei chiedergli, mi avresti ucciso davvero? E Mary Kennan organizza questo incontro, lei parla con la docente, lo organizza, ovviamente è un incontro difficile, le persone vanno preparate prima, devono essere ascoltate prima, separatamente, e poi si possono incontrare. Albi Griffith non saprà se lui voleva ucciderla davvero, perché non lo sa neanche lui, ma lei ha avuto modo di fare questa domanda e di raccontare a lui tutto quello che ha provato, tutte le sofferenze subite. Lei racconta che dopo quel fatto il suo sorriso è tornato. Non aveva risolto qualcosa di concreto, aveva risolto qualcosa di interno. E l'altro punto, è adatta solo ai reati minori? Beh, in pratica l'ho già detto, non è adatta solo ai reati minori. Per i reati minori è più semplice, molto utile, più semplice. Qualche reato può essere risolto, qualche controversia, anche in maniera dialogata, senza arrivare a tutto il processo, tutta la procedura, la condanna, l'allontanamento dalla vittima, ma certamente è meno complicato. Non è una moda. Quando si dice adesso tutti parlano di giustizia riparativa, non è una moda, c'ha delle tradizioni. E non corrisponde al perdono. Il perdono può essere un esito, può essere una cosa utile, ma la giustizia riparativa non si pone come primo obiettivo questo. La giustizia riparativa non è semplicemente soltanto o esclusivamente mediazione, cioè incontro autore-vittima. La giustizia riparativa si può fare in tanti modi diversi, anche laddove l'incontro non è possibile. La vittima può non volervelo vedere e ha diritto, perché i bisogni della vittima devono essere ascoltati per primo. Anche l'autore potrebbe non volere, ma potrebbero dialogare attraverso la comunità. Un autore potrebbe dialogare con altre vittime che non sono le sue, e altre vittime, le vittime potrebbero dialogare con la comunità per essere supportate. Quindi la giustizia riparativa non è solo mediazione, non è uno strumento di contrasto alla recidiva. È anche qui un esito possibile. Nel modello bilanciato di Tim Chapman si dice che i bisogni dell'autore sono quelli di lavorare per una vita migliore, ma non è il contrasto della recidiva. La ricerca però in ambito di giustizia riparativa ha mostrato che ci sono molte meno recidive nelle persone che hanno partecipato a processi di giustizia riparativa. Non è sostitutiva del sistema legale, non vuole la giustizia riparativa prendere il posto della giustizia penale. La giustizia penale fa il suo corso, deve ricostruire la verità processuale. La giustizia riparativa è qualcos'altro, copre le parti che la giustizia penale non può, di cui non può curarsi. Non è quindi neanche l'opposto della retribuzione, perché non si oppone, e non è un programma specifico. Ci sono diverse pratiche, è un paradigma. Non è una panacea, non risolve tutto, è un modo per avvicinare persone, relazioni, obblighi, riparazione, ascolto e accoglienza della sofferenza. Spunti di riflessione. Cosa rappresentano benda, bilancia e spada di Lady Justice? Che cosa si intende con algebra della sofferenza? Che cosa non è giustizia riparativa? Il nuovo argomento è responsabilità, accountability e supporto sociale. Abbiamo parlato molto per ora, finora, di giustizia penale, quindi quando c'è un crimine. Abbiamo anche osservato nelle definizioni che la giustizia riparativa non riguarda soltanto i casi in cui c'è un crimine, un reato, ma ogni caso in cui ci sia, ogni situazione in cui ci sia un danno. E c'è qui una figura che può aiutarci a comprendere meglio, è una figura base della giustizia riparativa, è la finestra della disciplina sociale che facendo interagire a scissa ordinata, quindi attraverso l'incontro della linea dell'accountability e della responsabilità e la linea del supporto sociale e delle relazioni, a seconda che ci sia bassa responsabilità o alta responsabilità, e a seconda che ci sia basso supporto sociale o alto supporto sociale, si generano quattro box. Cosa sono questi quattro box? Sono il modo con cui possiamo reagire, rispondere a delle situazioni sfidanti, quindi delle situazioni che hanno creato dei danni. Ci sono vari modi. Finora ci siamo concentrati abbastanza sul primo, quello del fare le cose alle persone. È il quadrante, che è il box, che è generato dalla rabbia. Sono arrabbiata, e chi non è arrabbiato quando subisce un torto, quando subisce un danno, quando subisce un reato? È legittimo, sì, è legittimo stare dentro questo quadrante, ma la risposta rabbiosa genera ulteriore rabbia, è una specie di circolo vizioso. Questo è il box caratterizzato dalla punizione, il box della giustizia retributiva, è fatto da risposte stigmatizzanti, coercitive, punitive, è definito dall'autoritarismo. Poi c'è la situazione, e molte di noi, se siete psicologhe, psicologi, assistenti sociali, ma tutte le figure dell'aiuto, diciamo, spesso vanno in quest'altro box. Quest'altro box è generato dall'incontro fra bassa richiesta di responsabilità e alto supporto sociale. È il box del fare le cose per le persone, è generato da commiserazione. Ecco, prima in una lezione precedente ho fatto l'esempio del perdono giudiziale. Fare le cose per un minorenne, beh, certo, una persona minorenne deve essere supportata, aiutata, ma sempre chiedendo responsabilità. non con bassa responsabilità. Questo box invece è definito da alto supporto sociale e bassa richiesta di responsabilità. È fare le cose per le persone, è il modello salvifico, io ti salverò facendo delle cose per te, è generato da paternalismo, da maternalismo, è protettivo, è interventista. A proposito dell'interventismo, poi c'è il box che invece non prevede l'intervento, è non agire per paura. Beh, se mi viene, la cosa che mi viene da pensare subito di fronte a reati, di fronte ad altri danni, è spesso l'atteggiamento della comunità. Pensiamo anche quando c'è qualcosa, qualche disordine nelle scuole, magari tanti altri bambini o bambine stanno fermi, non fanno niente, per paura. È il box generato dalla paura, ma che genera paura? Perché se non faccio mi ritiro, è la delega della comunità alla giustizia, ci pensi la giustizia a quell'autore di reato e magari non si pensa a migliorare le situazioni, la vita del nostro quartiere, a rendere meno probabili degli atti trasgressivi. Quindi è il box della negligenza, dell'evitamento. Ho fatto l'esempio di bambine e bambini, ma spesso gli adulti in una classe dove ci sono grandi disordini, un insegnante può non sapere bene cosa fare, ma anche in un intervento con una persona si può non sapere cosa fare in quel momento e allora c'è immobilismo. Qui c'è poca responsabilità, scarsa responsabilità e basso supporto sociale, è un quadrante pericoloso. E poi c'è il quadrante della giustizia riparativa, è il quadrante dell'agire con le persone. Questo quadrante è caratterizzato da alta responsabilità e alto supporto sociale. E vi faccio osservare che mentre gli altri quadranti hanno un'emozione, la rabbia, la paura, la commiserazione, qui c'è una costruzione, il rispetto, il famoso rispetto per la dignità umana. Posso non accettare quello che tu fai, quello che tu dici, le tue opinioni, ma ti ascolto. Il quadrante è caratterizzato dall'autorevolezza. È importante che ci sia autorevolezza, che ci sia una figura come quella del facilitatore, della facilitatrice, per consentire alle parti di incontrarsi. È il quadrante inclusivo, partecipativo, trasformativo. Quindi il primo quadrante è fare le cose alle persone, il secondo è fare le cose per le persone, il terzo è non fare, il quarto è fare le cose con le persone. Qui ce lo spiega molto bene Ted Wachtel dell'International Institute for Restorative Practices Mission Statement, dove Wachtel dice parla di cose molto semplici, talmente semplici che talora ce ne dimentichiamo. Le pratiche riparative rappresentano la scienza di aggiustare e sviluppare il capitale sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento partecipato e i processi decisionali. Ted Wachtel è un visionario, come sono molte figure rappresentative della giustizia riparativa. Visionario inteso come sognare, rappresentarci l'obiettivo verso il quale andiamo e lavorare per poterlo raggiungere. Uno dei suoi libri si chiama proprio Dreaming of a New Reality. Proviamo a sognare una nuova realtà. Se la sogniamo, la definiamo come obiettivo. Se la definiamo come obiettivo, ci attiviamo per raggiungerla. Le pratiche riparative costituiscono il capitale sociale e hanno implicazioni positive per tutti i contesti sociali, dalle famiglie alla scuola e ai luoghi di lavoro. Abbiamo già detto che la giustizia riparativa si applica in ogni contesto relazionale. Attingendo a entrambi i valori liberali e conservatori, prosegue Wachtel, le pratiche riparative sostengono una società basata sulla partecipazione e sulla reciproca fiducia, una società dove cittadine e cittadini si assumono maggiori responsabilità sui propri percorsi di vita. Leader e governi hanno un ruolo nel raggiungimento di benessere sociale, ma altrettanto importante è il supporto delle nostre reti sociali, la famiglia, amiche e amici, vicini di casa e la comunità. Credo che dentro questa idea e questa rappresentazione possiamo cominciare a fare degli esperimenti a partire dai contesti a noi più vicini. Questa teoria poggia su un'ipotesi fondamentale. E questo sembra banale, altro che semplice. Non lo è. Le persone sono più felici, più cooperative, più produttive e hanno più probabilità di fare cambiamenti positivi quando chi è in posizione di autorità fa le cose con loro, il box riparativo, piuttosto che a loro, il box retributivo, o per loro, il box della commiserazione. Fare le cose, non fare, non è neanche previsto. Bene, e questa visione, questa impostazione richiede o suggerisce anche un modo diverso di agire quando qualcosa succede. Ecco, questo è uno strumento che possiamo usare nelle nostre pratiche, nella nostra vita quotidiana. Queste domande riparative le ha create Wachtel, lui peraltro proviene da una formazione da insegnante, quando venne chiamato da preside in una scuola dove c'erano molti disordini. E lui cambiò un po' le carte in tavola, anziché chiedere perché l'hai fatto, chi è stato, partire da cosa è successo, cosa stavi pensando in quel momento, vedete l'ascolto, restituire potere alle persone, quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi, chi è stato influenzato da quello che hai fatto, è già, perché le nostre azioni non hanno soltanto delle implicazioni per noi, ma per gli altri, in che modo quello che hai fatto li ha influenzati. E soprattutto, che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? E queste sono le domande per chi è stato danneggiato. Vi meraviglierete, sono proprio identiche, quasi. Cosa è successo? Le stesse domande. Non c'è una differenza, perché il cosa è successo riguarda tutti, le verità soggettive. Cosa stavi pensando in quel momento? Quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi? Come questo ha influenzato te e gli altri? E qui c'è una domanda particolare per chi è stato danneggiato. Qual è stata la cosa più difficile per te? Che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? L'orientamento è alla prospettiva futura, a quello che si può fare dopo che il danno è avvenuto. Ma si può agire anche prima che il danno avvenga. Questa è una figura molto interessante, il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa, vedete. Qui si parla di nuovo di reati, ma applichiamolo, così come ho scritto qui, in senso ampio ogni comportamento che produce danno. Ma vediamo il feedback. I reati causano danni che creano bisogni, che richiedono risposte. Quando le risposte sono riparative, queste incontrano bisogni che riparano danni, che possono prevenire reati. Questa linea è tratteggiata perché l'obiettivo è la prevenzione. Noi non possiamo anticipare quello che accadrà, ci potranno essere altre situazioni, ma possiamo lavorare per cercare di prevenire reati. Spunti di riflessione. Che cosa illustra la finestra della disciplina sociale? Quali sono le caratteristiche del box riparativo? Come funziona il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa? E ora veniamo a un altro argomento, parole e immagini di giustizia riparativa. Questa immagine è fantastica perché rappresenta in un modo molto artistico quella che è una tecnica giapponese per riparare le cose. La giustizia riparativa lo dice il termine, anche se personalmente preferisco restorative justice, perché riparare non rende pienamente il senso di che cos'è la riparazione della giustizia riparativa, perché è resilienza, è cambiare, è migliorare. Ecco, questi sono dei volti. Qual è la tecnica giapponese? Quella del kintsugi. È la tecnica del riparare le ceramiche che si sono rotte, per esempio, durante la cottura, non attaccandole alla maniera occidentale come se non si vedesse più niente, si vede sempre il danno, ma colando dei metalli preziosi, l'oro per esempio. E le immagini che vengono sono stupende. Perché sono stupende? Perché la ferita c'è, ma è stata riparata. Quindi non si perde, non si cancella la memoria del dolore, di quello che è avvenuto, del danno ricevuto, ma si arricchisce e quella ceramica sarà unica, come ciascuno e ciascuna di noi sarà unico dopo che ha subito un danno, dopo che ha sofferto e dopo che insieme ad altri ha ricostruito una vita diversa. Ecco, questi sono volti molto belli, portano cicatrici, ma sono stupendi nella loro rappresentazione. E questo è un kintsugi artigianale. È stato realizzato in una città, a Lecco, che si sta muovendo come altre città in Italia, sull'esempio di altre in Europa e fuori Europa, per diventare una città riparativa, per affermare e diffondere i principi della giustizia riparativa. Si trova nel bar definito Bradipo, il suo nome, Bar Bradipo, ed è stato realizzato all'interno di una comunità per persone in misura penale esterna. Vedete, è un piatto, una ciotola che si è rotta e che con materiali non preziosi in questo caso, ma con materiali semplici è diventata unica e sta in quell'angolo di quel bar dove le persone possono trovare qualcuno, un facilitatore, una facilitatrice per parlare di situazioni quotidiane e di giustizia riparativa. E questa è una citazione di Miles Davis che grande artista sicuramente, ma noto anche per le sue reazioni un po' violente. E un giorno sembra che altro importante artista che suonava con lui ha sbagliato una nota e non sapeva come andargliela a dire. Ho sbagliato una nota, temeva una reazione violenta. A Miles Davis in quel caso rispose questo: quando sbagli una nota è la nota successiva che determina se è buona o cattiva. È quello che possiamo fare dopo, che non significa che abbiamo un lasciapassare per fare quello che ci pare e poi tutto si ripara, ma quello che possiamo fare dopo è fondamentale. Ora vorrei ascoltare con voi questa testimonianza di Agnese Moro, la figlia dello statista Aldo Moro, ucciso nel 78 dopo una prigionia lunga dalle Brigate Rosse. Agnese Moro si è disposta a fare un incontro con le persone, lei e altre vittime del terrorismo, con persone artefici di quegli anni, di quell'epoca del terrorismo, e in questo video, ho preso una parte, parla di cosa l'ha orientata ad accettare l'incontro.
1: Teoricamente io avrei dovuto essere a posto per quanto riguardava la vicenda di mio padre, perché comunque gli esecutori materiali sono stati individuati, sono stati indagati, processati, condannati, hanno subito delle lunghe condanne, sono state in prigione tantissimi anni, salvo qualcuno che è latitante ma non è mai più potuto tornare in Italia, quindi anche quella è una qualche condanna in un certo senso. Quindi io teoricamente dovrei essere a posto, perché tutto quello che la giustizia penale può dare a una persona, io l'ho avuto. Per me quello che è stato importante di quei processi, di quelle sentenze, non è quello che è seguito, il carcere, le pene. Io non credo al carcere, non credo alle pene. Non è che se una persona sta 20.000 anni in prigione soffre, io sto meglio, però ha fatto una cosa importante, ha fischiato dei falli, ha detto noi nel nostro paese non accettiamo che si faccia politica con le armi, che si faccia politica uccidendo le persone, ferendole, eccetera, eccetera. Questo è importante perché non era così sicuro in quel momento che fosse così. Perché per quanto spesso si dica il contrario, la lotta armata è stata appoggiata, sostenuta, promossa da un larghissimo numero di persone, anche di persone molto significative e importanti nel mondo della cultura. Quindi, ok per i falli fischiati, ma le mie ferite sono rimaste uguali. Sono rimaste non curate e il tempo non cura. Si dice il tempo guarisce tutto, non è vero, il tempo non cura niente e incancrenisce solo le cose. le rende solide, le solidifica, le ferma lì, non gli permette più di evolversi. E in quel periodo precedente, quella vigilia di Natale del 2009, stavo riflettendo su alcune cose. Mi sono resa conto che la mia situazione, quello che io provavo, quello che io sentivo nella vita, era dovuto a queste ferite, a questi anche sentimenti feroci che ho provato, odio, rancore, rabbia, dolore ovviamente, assenza, perdita, disgusto, e che hanno avuto degli effetti. E questi effetti sono durati nel tempo e hanno creato

cose che hanno, come dire, mutilato la mia vita, non saprei trovare un'altra parola. Una è la dittatura del passato. Il passato è un passato che non passa mai e non è che io mi ricordo che cosa mi ricordavo a quel tempo, cosa era successo a mio padre. Quello che era successo a mio padre.

crescere, ho fatto tantissime cose nella mia vita, magari non ne so tanti, però ho fatto tante cose. Però una parte di me era sempre ferma tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978 e io non sapevo mai se questo elastico mi avrebbe riportato indietro e non sarei più potuta andare avanti, oppure se si sarebbe spezzato e io avrei rotto con una cosa comunque così importante nella mia vita. E questa dittatura del passato, questo fatto che il passato è continuamente lì e ti prende e ti fa vivere come un insetto in una goccia d'ambra. Tu sei chiuso là dentro, da là dentro non puoi uscire, non hai modo di uscire e stare nella goccia, questa è la seconda cosa che avevo cominciato a capire, non è neutrale. Non è che non ha effetto attorno a te. Tu stai nella goccia e dici, vabbè, ci stai tu, chi se ne frega. Tutti gli altri stanno bene. Non è così, perché la goccia porta con sé silenzio, incapacità di dire le cose, incapacità di sentire che altri possono starti vicino e non fa male solo a te, fa male anche alle persone alle quali tu mai vorresti che arrivasse questo male, anche le persone più care, più belle per te. E così ti rendi conto, è la terza cosa, che esiste una catena del male, cioè che un atto di male, una volta che è stato fatto, non rimane fermo, lavora, lavora, va avanti, colpisce altre persone, come un sasso in uno stagno che si allarga e raggiunge tanti altri, che questa catena del male e non si ferma da sola e che il tuo silenzio è una forma di complicità con questa possibilità che il male seguiti ad andare avanti. Tu stai nella tua goccia d'ambra e finché stai là dentro, quel male non potrà essere fermato. E il male per me era ed è una cosa molto materiale, è una cosa molto importante, quello che io ho imparato in quei 55 giorni di mio padre, che il male esiste, che ha decine di forme, che ti si presenta anche sotto le spoglie di persone che sarebbero, che sono buone, che pensano di far bene, oppure ti si presenta in mille modi. E dentro di me questa idea del male, di un male onnipotente che non puoi fermare, che se la ride di te, dei tuoi sforzi, di quello che fanno le brave persone, è un dolore particolare all'interno di un più generale dolore che è quello della perdita. E io in diciamo in quel momento della mia vita, 31 anni dopo la morte di mio padre, ero dell'idea di dire basta, non voglio più che tutto questo vada avanti, lo voglio rompere, voglio fare un'altra cosa. E questo basta, questa mi ha consentito di vedere, sto parlando troppo, casomai bacchettami, però con moderazione, insomma, sempre civilmente, ecco. E mi ha permesso di vedere che quella proposta che mi veniva fatta da questo sacerdote gesuita che si chiama Guido Bertagna, che era venuto a Roma per chiedermi se volevo prendere parte ad un lavoro che si stava facendo già a Milano e che si sarebbe fatto anche a Roma, e di creare luoghi in cui le persone colpite dalla stagione del terrorismo e dello stragismo e le persone che l'avevano agita quella stagione potessero incontrarsi e parlarsi. E è una proposta forte, come potete immaginare, io gli ho detto di no perché sapevo che questa cosa mi avrebbe comportato tante cose, temevo di offendere la mia famiglia, di perdere delle amicizie come poi ho perso. E però poi a un certo punto, alla fine, gli ho detto di sì.

0: Perché forse per la sua gentile insistenza o forse perché mi rendevo conto che io una strada per uscire da quella situazione la volevo trovare, perché volevo che la mia vita fosse una vita completa, fosse una vita viva, non una vita mezza viva e mezza morta, o anche un quarto viva e tre quarti morta. Che cosa mi ha dato questa esperienza? Questa esperienza fatta di niente, se volete, cioè fatta di vedersi in un luogo o in più luoghi, i luoghi che sono, come dire, dei luoghi dove c'è il massimo rispetto per tutti, dove c'è la massima riservatezza, dove ognuno può dire le cose sicuro che verrà non accettato, ma ascoltato sì. Un luogo fatto appunto di dire e di ascoltare, fatto di silenzi, di tante cose. Quindi non è una cosa complicata, è una cosa difficile, perché è fatta di niente, come tutte le cose fatte di niente sono le più complicate di tutte.
1: Che cosa mi ha dato? Disse Agnese Moro. Ecco, questo è importante. Cosa hanno le vittime della giustizia riparativa? Questa può essere una risposta ai tanti pregiudizi che dicono la vittima ha già subito, non deve subire per l'autore. La giustizia riparativa non è per l'autore. La giustizia riparativa accoglie, vuole accogliere i bisogni di tutte le parti, proprio a partire dalla vittima. Agnese Moro dice dalla solitudine. Sono arrivata, ho scoperto vicinanze inaspettate e si riferisce a chi ha facilitato questi incontri e ho scoperto l'equiprossimità. Stavano dalla mia parte e dall'altra parte, erano vicini a entrambi le parti, ascoltavano loro, ascoltavano noi e poi ci parlavano di questo e sono state vicinanze inaspettate. Anche di contrasto con le persone che, come ha detto appunto Agnese Moro nel video, si sono allontanate da me quando io ho fatto la scelta di incontrare chi aveva ucciso mio padre. Ho scoperto l'altro difficile. Chi è l'altro difficile? È l'altro che ha fatto il male? Ma come l'ho scoperto? Ho conosciuto volti, non quelli del giornale o della televisione, volti, vite e dolore. E qui c'è un passaggio importante che fa poi Agnese Moro, lo trovate anche questo video, scoprire che l'altro aveva un dolore. E allora nell'incontro del dolore io ho sentito, non meno potente il mio, ma ho sentito che anche l'altro soffriva. Ho visto la sua presenza disarmata, perché nessuno ha mai cercato di giustificarsi. Lì non c'era da giustificarsi come si prova a fare nel processo, lì c'ero davanti io, c'eravamo davanti noi le vittime. Riscoprire la sua umanità, c'è un passaggio poi in cui lei parla proprio di qualcosa che gli ha raccontato di sé, una delle persone che ha partecipato a questi incontri, che diceva di quando in uno dei rari permessi andava a scuola per parlare di suo figlio e lei dice: io manco morta ci sarei andata a scuola dopo quello che avevo fatto. Quindi l'umanità delle persone, trovare voce dopo un lungo mutismo. Lo dice nel video Agnese Moro. Non potevo parlare. A chi parlavo? Cosa dovevo dire? Potevo finalmente dire: le vittime vogliono avere voce. E ho avuto la possibilità di rimproverare per il comportamento e avere conto di quello che era successo. E quali sono stati gli effetti? Sono potenti gli effetti di cui ci parla. Il passato resta atroce, ma è passato. Con questi incontri il passato è diventato tale. I sentimenti non sono più così feroci, perché i sentimenti feroci fanno male a chi li prova. E ho potuto avere indietro i miei ricordi. Per molti decenni non riuscivo a vedere. Continua Agnese, le foto di me in braccio a mio padre mi faceva troppo male. Sono riuscita ad avere indietro i miei ricordi ed è stato possibile anche depotenziare il male, perché io pensavo di incontrare mostri e non erano dei mostri, avevano fatto una cosa terribile e per questo io penso, no, cambia la mia idea, è una cosa terribile ma è lontana. Queste persone hanno un'umanità, mi stanno dando altro. E io posso allontanare il male. il male che loro hanno prodotto. Eccoci con gli spunti di riflessione. Perché il Kintsugi è una delle immagini evocative di giustizia riparativa? A quali bisogni della vittima può rispondere la giustizia riparativa? Vi invito a pensare a questo, per la vittima, per l'autore, per la comunità. Vi riepilogo ora gli spunti di riflessione di questa lezione. Cosa rappresentano benda, bilancia e spada di Lady Justice? Che cosa si intende con algebra della sofferenza? Che cosa non è giustizia riparativa? Che cosa illustra la finestra della disciplina sociale? Quali sono le caratteristiche del box riparativo? Come funziona il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa? Perché il Kintsugi è una delle immagini evocative di giustizia riparativa? A quali bisogni della vittima può rispondere la giustizia riparativa? Vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e vi ricordo che nel sito del corso troverete altri materiali su questo tema: quale giustizia? Disfare l'ingiustizia, la giustizia riparativa.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio,

0: Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono la professoressa Serra, sono una psicologa, psicoterapeuta con un dottorato in neuropsicologia e mi occupo di neuroscienze cognitive. La lezione affrontata sarà relativa alla psicologia come scienza. Gli argomenti di questa lezione saranno tre: cos'è la psicologia, che cosa studia la psicologia cognitiva, da dove trae origine la psicologia cognitiva. Cos'è la psicologia? La psicologia è la scienza che studia il comportamento umano ed animale. Lo studia attraverso il metodo scientifico, utilizzando quindi quelle che sono le tecniche e le metodologie proprie della scienza. La psicologia ha un vasto campo di interesse. I principali argomenti affrontati nella psicologia sono i seguenti: la cognizione, il comportamento, i processi di coscienza, i processi emozionali, lo studio dello sviluppo della personalità. In termini psicologici, tutti questi argomenti vengono affrontati sia dal punto di vista dei modelli rappresentazionali, cioè dei modelli cognitivi sottostanti questi argomenti, sia relativamente alle basi neurobiologiche, perché la psicologia come scienza trae la sua origine in quella che è la biologia del comportamento umano. Ogni comportamento umano, dal più semplice al più complesso, dipende dal funzionamento di determinati

aree del sistema nervoso centrale, da determinate aree del cervello e del cervelletto. Gli ultimi anni hanno consentito alle neuroscienze comportamentali di indagare in maniera appropriata le basi neurobiologiche, quindi andare ad individuare il legame tra comportamento umano e funzionamento del cervello. La psicologia cognitiva è una delle branche della psicologia, che in realtà ne comprende diverse altre, tra cui la psicologia generale, la psicologia sperimentale, la neuropsicologia, la psicologia clinica, la psicologia dell'età evolutiva, la psicoterapia, la psicologia del lavoro. La psicologia cognitiva, come potete osservare da questo grafico, è raggruppata ed è illustrato con dei colori in celeste, insieme alla psicologia generale, alla psicologia sperimentale e alla neuropsicologia. Queste quattro branche della psicologia identificano le neuroscienze cognitive, mentre potete vedere nel grafico un diverso raggruppamento nel colore viola: psicologia clinica, psicologia dell'età evolutiva, psicoterapia. Queste branche della psicologia invece hanno più a che fare con gli aspetti clinici, propriamente clinici della psicologia, utilizzando modelli di riferimento e concettuali differenti da quelli utilizzati dalla psicologia cognitiva e dalle neuroscienze cognitive. A parte, vedete un altro cluster, la psicologia del lavoro, indicato in verde, perché questa è un'ulteriore differenziazione della psicologia che va a occuparsi fondamentalmente dello studio dei processi organizzativi. Dopo questo primo argomento, possiamo, proporre un primo spunto di riflessione. Cosa studia la psicologia? Come secondo argomento affrontato in questa lezione, identifica che cosa studia la psicologia cognitiva. Quindi, in questa porzione di lezione, andremo ad individuare quali sono gli argomenti specifici della psicologia cognitiva. Le funzioni cognitive attraverso cui l'uomo interagisce con l'ambiente ed elabora rappresentazioni dell'ambiente e di se stesso. La psicologia cognitiva è una branca particolare della psicologia. Si occupa principalmente di andare a studiare il funzionamento cognitivo in ogni suo aspetto, dal punto di vista dei modelli che possono spiegare determinati comportamenti, fino ad arrivare ad individuare le basi neurobiologiche sottostanti questi comportamenti. La psicologia cognitiva ha la capacità di poter andare ad indagare le funzioni cognitive attraverso differenti tecniche che ci consentono di studiare in effetti ogni forma di comportamento umano, dal più semplice al più complesso. Le funzioni cognitive sono degli aspetti del funzionamento cerebrale estremamente importanti perché sono quella modalità di comportamento che consente all'individuo di interagire con l'ambiente. Le funzioni cognitive chiaramente non sono propriamente, esclusivamente osservabili nell'essere umano, sono osservabili anche in altri modelli, come ad esempio nei modelli animali, ma con diversi livelli di sviluppo e quindi con diversi livelli di come dire, di capacità. I metodi e le tecniche della ricerca psicologica relativamente sia ai sistemi cognitivi naturali che artificiali e alle loro interazioni. La psicologia cognitiva si occupa di studiare la metodologia e di mettere a punto anche la metodologia attraverso cui indagare in maniera appropriata le funzioni cognitive. Le funzioni cognitive, possono essere indagate chiaramente nell'uomo con tecniche specifiche, ma negli ultimi 30 anni le neuroscienze cognitive hanno fatto un passo in avanti molto importante, andando ad inglobare in se stesse anche modelli teorici derivanti da altre discipline come l'informatica, la cibernetica. Oggi possiamo studiare le funzioni cognitive non solo in vivo nell'uomo, ma anche attraverso modelli rappresentazionali di tipo informatico, attraverso quella che viene definita intelligenza artificiale. Grazie a questa modalità possiamo strutturare degli esperimenti per andare ad indagare le differenti funzioni cognitive che possono essere, come dire, assolutamente controllati e controllabili, consentendoci quindi di andare ad analizzare le differenti variabili in maniera, come dire, il più
pulita possibile, senza che vi siano altri fattori che possano andare a spiegare il comportamento osservato. Chiaramente questo livello di osservazione è possibile solo attraverso un modello di tipo artificiale, perché tutti i comportamenti umani, per quanto isolati possano essere, in realtà sono il prodotto di tanti fattori, di tanti variabili. Tutte queste variabili non sono necessariamente isolabili e separabili. Quindi il comportamento umano in realtà è il mix di una serie di fattori che possono essere osservati. Alcuni di questi fattori siamo in grado di pesarli in maniera specifica attraverso le tecniche della psicologia cognitiva. Altri fattori non possono essere pesati, ma sappiamo che influiscono sul comportamento umano. Le informazioni che provengono dal mondo esterno vengono percepite attraverso la percezione, filtrate attraverso l'attenzione e memorizzate attraverso la memoria. Percezione, attenzione e memoria sono le principali funzioni cognitive oggetto di studio della psicologia cognitiva. Sono le funzioni cognitive che ci consentono di interagire in maniera funzionale con l'ambiente. Sono quelle funzioni cognitive che consentono all'individuo di porre in atto i comportamenti dal più semplice al più complesso. Sono funzioni cognitive che noi esercitiamo costantemente e di cui chiaramente non abbiamo contezza, se non al momento in cui ci fermiamo e proviamo a riflettere su questi aspetti. Alcune di queste informazioni arrivano alla coscienza e altre no. Viviamo in un contesto, in un mondo super stimolante, siamo immersi in una quantità di stimolazioni incredibili. Non tutte queste stimolazioni giungono alla nostra consapevolezza, soltanto una parte di queste informazioni arriva a coscienza, cioè supera quelli che sono i filtri, le barriere che il nostro cervello pone a mo' di difesa, in modo tale che soltanto gli stimoli ritenuti salienti, più rilevanti, arrivano a coscienza, giungono nella porzione corticale del cervello affinché possano essere elaborate, processate e quindi immagazzinate per un eventuale poi recupero successivo. Questo perché? Perché se fossimo sommersi dalla molteplicità di stimolazione che il nostro ambiente ci propone, stimolazioni uditive, visive, sensoriali, tattili, il cervello verrebbe invaso da troppi stimoli tutti insieme e non riuscirebbe ad elaborarli in tempo reale. Avremo quindi delle risposte cognitive meno efficienti, meno pronte. Motivo per cui durante l'evoluzione il cervello umano si è sviluppato sviluppando dei filtri attenzionali che vengono posti fondamentalmente all'ingresso delle informazioni o anche in fase successiva di elaborazione, in modo tale che soltanto l'informazione veramente pertinente, veramente rilevante, giunge a coscienza e può essere quindi elaborata. Alcune vengono rielaborate in memoria e contribuiscono a produrre altra conoscenza, tra cui processi di ragionamento, di problem solving. Le informazioni che provengono dal mondo circostante, una volta che hanno eccitato i nostri sensori, una volta che sono giunti a percezione nelle strutture cerebrali deputate alla percezione, possono subire un'ulteriore rielaborazione, un'ulteriore codifica di tipo neurale e essere immagazzinate sotto forma di traccia mnesica nelle regioni cerebrali deputate alla memoria, deputate al recupero della traccia amnesica. Questo perché? Perché tutto quello che noi impariamo, tutto quello che noi immagazziniamo, lo possiamo poi riutilizzare in un secondo momento, al momento opportuno, anche in maniera differente dalla modalità attraverso cui abbiamo avuto quell'esperienza. Possiamo utilizzare queste informazioni nel momento in cui siamo di fronte ad un problema e dobbiamo risolvere il problema attraverso un processo di ragionamento logico-deduttivo, attraverso un processo di problem solving. Quindi tutte le informazioni che arrivano in corteccia, vengono immagazzinate in alcune zone della corteccia e lì rimangono per un tempo virtualmente infinito, per tutta la durata della vita dell'individuo. Questo è vero, nella maggior parte dei casi. Può succedere poi che a seguito di danno cerebrale o di danno del sistema nervoso
accidentale o per un processo neurodegenerativo, queste informazioni possono essere perse. E quindi cosa succede? Succede che le funzioni cognitive diventano meno efficienti, cominciano ad emergere i difetti.

cognitivi, i deficit cognitivi, i disturbi cognitivi che possono avere appunto varie origini, ma che possono in qualche modo poi andare ad impattare su quella che è la capacità dell'individuo di interagire in maniera funzionale, quindi efficiente, con l'ambiente di appartenenza. Questo sistema permette di muoverci all'esterno, di interagire attraverso il linguaggio e la comunicazione e raggiungere gli scopi attraverso i processi di motivazione che ci possono soddisfare o meno attraverso l'attivazione dei processi emozionali. Tutte le informazioni che giungono in corteccia, vengono immagazzinate in corteccia e possono essere recuperate in un secondo momento, in realtà servono all'individuo per vivere in maniera funzionale. Che vuol dire? Servono all'individuo per avere una comunicazione efficiente, quindi servono all'individuo per formare i processi del linguaggio, servono all'individuo per avere un comportamento motivato, quindi motivato verso uno scopo. La motivazione è strettamente, il raggiungimento dello scopo è strettamente connesso, ad esempio, anche con i processi di gratificazione, e i processi di gratificazione implicano l'attivazione di un processo di tipo emozionale. Quindi tutti i comportamenti cognitivi che mettiamo in campo e che servono a gestire la nostra relazione con l'ambiente esterno, in realtà sono un complesso sistema che coinvolgono le differenti funzioni cerebrali, sia di tipo cognitivo che di tipo emozionale. Ogni nostro comportamento di fatto attiene ad una sfera prettamente cognitiva e ad una sfera più profonda prettamente emozionale. La psicologia cognitiva è in grado di studiare le emozioni come sistema cognitivo, quindi attraverso dei modelli rappresentazionali di tipo cognitivo. La psicologia cognitiva, quali sono i suoi processi di base e le relazioni? L'oggetto di interesse della psicologia cognitiva è la mente, il cervello, il corpo, l'ambiente. Tutti questi elementi hanno una relazione bionivoca e non lineare fra di loro. Che vuol dire? Vuol dire che la mente influenza il cervello influenza la mente, il corpo però è influenzato contemporaneamente dalla mente e dal cervello. Ma noi siamo esseri umani di tipo sociale, viviamo in un ambiente ed interagiamo in maniera costante con l'ambiente. Interagiamo con l'ambiente modificando l'ambiente, ma venendone modificati. Oggi sappiamo ad esempio che una branca importante delle neuroscienze cognitive è l'epigenetica, cioè quella disciplina che studia la modalità attraverso cui le esperienze ambientali incidono sulla trascrizione del DNA. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che siamo diventati consapevoli nell'ultimo secolo che la relazione tra l'uomo e l'ambiente è una relazione dinamica. Questa relazione dinamica si esprime attraverso una, stretta simbiosi che si verifica tra il cervello in quanto organo, la mente in quanto funzione e il corpo in quanto depositario sia dell'organo che della funzione. C'è una relazione reciproca che individua un sistema relazionale appunto non lineare complesso. Per studiare questa complessità la psicologia cognitiva oggi si serve di strumenti che non sono propri della psicologia ma che derivano da altre discipline come ad esempio l'informatica. Ci sono modelli matematici che ci consentono di studiare la complessità del funzionamento cognitivo in modo tale da poter individuare diversi fattori sia delle funzioni cognitive, quindi modelli cognitivi sottostanti che consentono di spiegare perché funzioniamo in un determinato modo, ma anche e soprattutto questi modelli complessi ci consentono di comprendere come funziona il cervello. Siamo passati nell'ultimo secolo da una visione in cui il cervello era concepito come un organo composto da differenti parti, ognuna di queste parti era deputata al funzionamento, alla regolazione di una funzione cognitiva in maniera indipendente. Oggi, grazie appunto alle tecniche complesse di analisi dei dati, siamo in grado di capire che il cervello è vero, è composto da differenti parti e ogni parte regola una determinata funzione, ma non in isolamento, in interazione fra di loro. Si parla attualmente di rete neurale, cioè il cervello funziona attraverso l'attivazione di una serie di reti neurali.
Queste reti neurali gestiscono il comportamento umano in ogni sua forma

E a proposito di reti neurali, che noi possiamo dire, ad esempio, possiamo introdurre nella psicologia cognitiva concetti relativi alla plasticità sinaptica, concetti relativi ad esempio alla capacità di resilienza del cervello. Sappiamo che il cervello è resiliente al danno. La resilienza del cervello dipende dal fatto che se un punto qualunque di questa rete neurale subisce un danno, proprio perché c'è questa stretta relazione fra tutte le aree del cervello, questo danno può essere in qualche modo compensato e la persona che ha subito il danno può reagire meglio e sopportare meglio le conseguenze del danno subito. Questo è il principio di base, ad esempio, di ogni forma di neuroriabilitazione. Noi possiamo riabilitare una funzione, ad esempio una funzione cognitiva, perché sappiamo che le altre funzioni cognitive siano in rete con quella e lavorando su quella, su quelle possono aiutare a potenziare la funzione cognitiva che è stata in qualche modo compromessa da un danno. A questo punto vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il focus della psicologia cognitiva? Passiamo al terzo argomento di questa lezione. Da dove trae origine la psicologia cognitiva? La psicologia cognitiva è una branca della psicologia che è nata in seno alla psicologia. La psicologia di per sé si inserisce all'interno di un panorama che è un panorama complesso, è un panorama che trae le sue origini dall'ambiente filosofico. Tra le correnti filosofiche che più di tutte hanno influenzato lo sviluppo della psicologia come scienza c'è il razionalismo cartesiano, quindi Cartesio, prima metà del 1600. Degli assunti del razionalismo cartesiano era il confronto tra res extensa versus res cogitans, cioè tra quello che è la parte corporea e quella che è la parte mentale. Secondo il razionalismo cartesiano, mente e corpo sono due entità separate. Il razionalismo cartesiano ha presto lasciato il posto ad un ulteriore filone filosofico, che è l'empirismo. L'empirismo, i principali esponenti dell'empirismo sono Locke e Hume, si sviluppa nella seconda metà del 1600 e parte dall'assunto che la mente sia una tabula rasa. Mente come tabula rasa vuol dire che la mente al momento della nascita è completamente vuota, è l'ambiente che attraverso le esperienze andrà a inscrivere tutti i contenuti che poi l'individuo utilizzerà nel corso della vita. Quindi, secondo l'empirismo, l'ambiente plasma la mente. Da queste due correnti se ne è sviluppata una terza, che è la frenologia. La frenologia ebbe origine nel 1800, il suo principale esponente fu Gall, il quale identificò una eguaglianza tra testa e mente. Cosa vuol dire? Che la mente è rappresentata dalla testa, dal cranio. La morfologia del cranio è indicatore delle funzioni mentali. Nella frenologia, la forma del cranio, le dimensioni del cranio, la morfologia del cranio venivano considerate rappresentative delle sottostanti funzioni cognitive. Cranio grande, tanto, tanto cervello, tanta intelligenza. Cranio piccolo, piccolo cervello, poca intelligenza. Relazione mente-cervello, la frenologia. La frenologia è una disciplina medico-scientifica fondata dal medico tedesco Franz Joseph Gall, 1758-1828. Qui vediamo l'immagine di Gall. Gall asseriva che era possibile definire le qualità psicologiche di una persona esaminando la conformazione del suo cranio. Chiaramente a metà dell'Ottocento le possibilità di osservazione del cervello e del comportamento umano erano molto limitate. Non c'erano strumenti come oggi che consentono ad esempio di andare ad indagare il funzionamento del cervello in vivo. Pensate ad esempio alle tecniche di neuroimmagine, la PET, la risonanza magnetica, la TAC. All'epoca non c'era nulla. I medici avevano davvero pochi strumenti per andare ad indagare il funzionamento cerebrale. Quindi come facevano? Utilizzavano l'osservazione clinica e poi delle speculazioni teoriche. Gall partì da un assunto: ognuno di noi ha

una testa diversa dall'altra e ognuno di noi ha un comportamento diverso dall'altro. Quindi, secondo Gall, la forma della testa, la morfologia della testa era rappresentativa del funzionamento mentale. Secondo Gall, il cervello era suddiviso in tante regioni quante erano le caratteristiche della personalità. Questa fu un'intuizione brillante da parte di Gall. Pur non avendo la possibilità di esaminare in vivo un cervello, intuì che il cervello funzionava in maniera diversa. Probabilmente era suddiviso in regioni, aree, strutture che avevano il compito di governare i differenti tipi di comportamento. Gall identificò 26 aree sul cranio alle quali corrispondevano altrettanti organi, termine utilizzato per definire le regioni cerebrali preposte alle varie caratteristiche mentali. Oggi sappiamo che sono di più, sappiamo che c'è una suddivisione ulteriore, delle aree cerebrali, ma l'intuizione di Gall fu in effetti importantissima perché aprì la visione di un comportamento gestito da un organo non unitario, da un organo differenziabile in sottoregioni. L'assunto della frenologia, diverse funzioni sono localizzate nel cervello. Le diverse aree del cervello regolano, organizzano, controllano le diverse funzioni comportamentali e quindi i diversi tipi di comportamento che l'individuo può mettere in atto. Questo è un fatto ora dimostrato dalle moderne neuroscienze. Oggi sappiamo, grazie alle tecniche appunto di neuroimaging, che è esattamente così. Quello che Gall ha intuito a metà dell'Ottocento, adesso con le tecniche attuali siamo in grado di dimostrarlo. Siamo in grado di dimostrare che il cervello funziona attraverso l'azione, l'attivazione di differenti aree cerebrali. Queste differenti aree cerebrali governano differenti tipi di comportamento, ma a differenza di come pensava Gall all'inizio dell'Ottocento, sappiamo che queste aree cerebrali collaborano fra di loro, appunto attraverso la costruzione di queste reti neurali che consentono all'informazione di essere processata, elaborata, immagazzinata, codificata in maniera e recuperata in maniera molto più efficiente. E questo sistema di connessione neurale è attivo e si attiva per tutte le funzioni cognitive, per la memoria, per l'attenzione, per la percezione, per i sistemi motivazionali, per i sistemi emozionali. La frenologia ha aperto le porte per un'altra corrente di pensiero, il locazionismo. I principali esponenti del locazionismo sono Broca e Wernicke, si sviluppa nel 1800 e parte dall'assunto che il cervello è uguale a funzione mentale. Lo studio di lesioni cerebrali permette di comprendere la funzione delle diverse aree del cervello. Broca e Wernicke per la prima volta studiano il cervello umano partendo dall'osservazione diretta di lesioni cerebrali occorse in pazienti che loro avevano avuto in cura come medici durante il corso della vita. Questi pazienti hanno sviluppato ad un certo punto un deficit cognitivo. Alla fine della loro vita è stata fatta un'autopsia e sul cervello di questi specifici pazienti, Broca e Wernicke hanno fatto delle osservazioni. La concezione locazionista, prime evidenze in pazienti con lesioni. In questo schema osserviamo un cervello, lobo frontale, lobo parietale, lobo temporale, lobo occipitale, cervelletto e ponte, questo appunto encefalo più cervelletto, e qui potete vedere due aree colorate in rosso, una prima area e una seconda area. Queste due aree sono l'area di Broca e l'area di Wernicke. Queste aree hanno preso il nome dei due principali locazionisti, Broca e Wernicke. Ancora oggi noi identifichiamo queste aree come l'area di Broca e l'area di Wernicke. L'area di Broca ha un ruolo importante nei processi di produzione linguistica, nei processi articolatori del linguaggio. L'area di Wernicke ha invece un ruolo essenziale nei processi di comprensione linguistica. Broca e Wernicke quindi identificarono due differenti luoghi, due differenti aree cerebrali deputate a due funzioni cognitive differenti, diverse, separate, ma chiaramente interconnesse.

Pierre Paul Broca, nel 21 aprile del 1861, propone il primo caso clinico di un paziente afasico. Lo propose in un congresso non di medicina, ma in un congresso di antropologia. Portò il caso da lui studiato del paziente Tan. Il paziente Tan venne denominato Tan perché a seguito di un ictus perse completamente la possibilità di produrre parole di senso compiuto. Non era più in grado di parlare in maniera fluente, non era più in grado di articolare suoni in maniera fluente, aveva perso la capacità di fare un discorso, ma aveva perso la capacità anche di ripetere o di produrre parole semplici. L'unico suono che riusciva a produrre era appunto questo suono in questo fonema, mi verrebbe da dire, tan, e si esprimeva solo attraverso tan, tant'è che il paziente venne denominato tan tan. Correlazione tra perdita del linguaggio e una specifica area del lobo frontale. Questa foto è stata presa dal web ed è il cervello del paziente tan tan studiato da Broca. Come potete osservare qua, questo chiaramente è un cervello in formalina, qui si identifica chiaramente una zona lesionale. Questo è il parenchima cerebrale conservato. In questa lesione, in questa zona invece, il paziente ha subito la sua lesione cerebrale a seguito di ictus. Come potete chiaramente osservare da queste immagini, il tessuto è necrotico. C'è stata quindi una morte neuronale. Il danno neurale osservato da Broca in questo paziente ha consentito a Broca di ipotizzare che il comportamento clinico che lui aveva rilevato nel paziente Tan, cioè la sua afasia, il fatto che non riuscisse più a produrre parole, fosse dovuto a questo danno cerebrale e che quindi questa area cerebrale, che è diventata appunto, ha preso il nome dell'area di Broca, fosse deputata alla capacità di produrre le parole. Oggi questo dato è stato confermato da numerosi studi, da numerose evidenze scientifiche, sia su pazienti che hanno presentato un danno neurologico analogo a quello di Tantan, sia attraverso tecniche di neuroimaging che consentono di andare a studiare l'attivazione di quest'area cerebrale in vivo in soggetti sani attraverso paradigmi sperimentali. Eccola. L'area identificata da Broca è nel piede della terza circonvoluzione frontale inferiore sinistra, oggi ancora identificata come area di Broca. In questo schema, questa è una mappa di Brodmann, questo è uno schema attualmente utilizzato per identificare le differenti aree cerebrali. I colori e i numeri identificano i differenti lobi cerebrali e le differenti aree cerebrali. L'area di Broca è collocata qua, in questa regione più gialla, ed è denominata come area 44-45. I numeri sono dei numeri identificativi, sono delle etichette identificative, non sono in ordine progressivo, che diede Brodmann quando differenziò il cervello andando ad individuare in maniera che fosse univocamente possibile per tutti gli scienziati andare ad identificare in maniera specifica una determinata area cerebrale e le sue rispettive funzioni. Carl Wernicke descrive un caso di afasia diverso da quello di Broca. Più o meno nello stesso periodo, Carl Wernicke, altro neurologo, si trovò ad osservare un altro paziente afasico, con difficoltà quindi di linguaggio, ma con caratteristiche cliniche diverse da quelle osservate e descritte da Broca. Il paziente presentava eloquio fluente, ma insalata di parole. Il paziente osservato da Carl Wernicke era in grado di parlare in maniera fluente. Che vuol dire? Vuol dire che era in grado di produrre un numero sufficiente di parole nell'arco di un minuto. Le parole erano organizzate grammaticalmente e sintatticamente in maniera corretta, quindi le regole grammaticali e sintattiche che governano la lingua e che noi apprendiamo nel corso del nostro sviluppo

erano conservate, ma il significato, come dire, il significato del discorso di questo paziente era assolutamente perso. Si aveva un'insalata di parole. Un'insalata di parole vuol dire che le parole sono corrette, ma non è possibile identificare un costrutto sottostante il discorso, un significato sottostante il discorso. Il discorso era privo di significato, formalmente corretto, ma di fatto incomprensibile. Il paziente presentava capacità di comprensione fortemente compromesse. A differenza del paziente di Paul Broca, che non riusciva a produrre, ma riusciva a comprendere, il paziente di Wernicke riusciva a produrre insalata di parole, ma non riusciva a comprendere anche ordini semplici. Che vuol dire? Vuol dire che se al paziente di Wernicke gli si diceva passami il bicchiere o indica il bicchiere, non era in grado di fare un compito così semplice. Il paziente di Broca sì. Il paziente di Wernicke era in grado di denominare in maniera corretta l'oggetto bicchiere su indicazione, se gli si chiedeva che cos'è questo, poteva dire bicchiere. Il paziente di Broca non era in grado di fare questo. Wernicke esaminò post mortem l'encefalo di questo paziente, riscontrando una lesione nel lobo temporale sinistro. La lesione osservata da Wernicke in questo paziente era profondamente diversa per localizzazione rispetto a quella descritta da Broca. Era molto più posteriore nel lobo temporale sinistro al confine con il lobo parietale. La lesione non era ubicata nella corteccia uditiva primaria, ma più posteriormente, estendendosi dalla prima circonvoluzione temporale al lobo parietale. Quest'area è denominata oggi area di Wernicke. Quindi, area di Broca, area di Wernicke. Una lesione in una determinata area determinava una particolare difficoltà ad esprimersi con le parole, con una preservata capacità di comprensione linguistica. Questo è il caso del paziente Tantan, quello descritto da Broca, in cui appunto il paziente riesce ad avere una migliore comprensione della sua capacità di produzione. Condizione speculare, tale per cui il paziente riusciva a parlare ma non ad esprimersi, cioè a comunicare. Questa è la condizione osservata dal paziente, nel paziente di Wernicke. Riusciva ad esprimersi, ma non a comunicare, perché il linguaggio e comunicazione sono due processi cognitivi differenti. Un conto è parlare, un conto è comunicare in maniera efficace. Inoltre, il paziente di Wernicke non riusciva a comprendere ciò che gli veniva detto. Doppia dissociazione. Osservano pazienti con deficit cognitivi complementari. Deficit selettivo di alcune abilità cognitive, con risparmio di altre. Quadro cognitivo opposto. Attraverso lo studio dei casi clinici, come quello di Broca e di Wernicke, è stato possibile identificare il paradigma della dissociazione e della doppia dissociazione. La doppia dissociazione sta a indicare i casi in cui soggetti con lesioni simili presentano alterazioni comportamentali differenti e casi in cui soggetti con disturbi clinici simili presentano quadri cerebrali differenti. Alcune componenti funzionali della normale architettura cognitiva possono essere lese, le une indipendentemente dalle altre, e che esse sono dunque funzionalmente separabili. Attraverso lo studio dei casi clinici è stato possibile identificare nel cervello aree connesse fra di loro, ma funzionalmente separate. Questo vuol dire che nel soggetto può occorrere una lesione cerebrale che causa la perdita di una funzione cognitiva in maniera selettiva. Affrontiamo adesso un caso clinico, lo strano caso di Phineas Gage. Phineas Gage, l'uomo che ha cambiato personalità a causa di una lancia nel cervello. Vedete in questa immagine l'individuo, Phineas Gage, la lancia e il suo cranio. Questo signore era un operaio delle ferrovie nella metà 800 nel Midwest americano. Stava lavorando appunto, stava mettendo a punto delle ferrovie.

tracciato per le ferrovie, ad un certo punto è occorso un incidente. Questa barra di metallo gli è sfuggita di mano e gli ha trapassato il cranio, passando praticamente dall'occhio verso il cervello, ha sfondato completamente il cranio di questa persona. Phineas Gage è sopravvissuto all'incidente e si è ripreso, ha continuato la sua vita. La cosa particolare di questa persona è che le funzioni memoria, le funzioni linguaggio, le funzioni percezione, cioè le funzioni di base, erano assolutamente preservate. Lui riusciva ad interagire in maniera funzionale con l'ambiente, ma aveva subito un importante cambio di personalità. Da persona mite, arrendevole, che si era dimostrata nel corso della sua vita, era diventato assolutamente aggressivo, incapace di controllare i propri impulsi, disinibito, incapace quindi di controllare il proprio comportamento. Attraverso lo studio del caso di Phineas Gage si è capito che la lesione che lui aveva subito riguardava aree cerebrali afferenti al lobo prefrontale e che queste aree cerebrali sono quelle deputate al controllo dei comportamenti più complessi, al controllo del comportamento inibitorio, al controllo del comportamento di automonitoraggio. Tutte queste funzioni cognitive in Phineas Gage erano perse ed sono quelle funzioni cognitive che consentono all'individuo, all'essere umano, di interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante, di essere socialmente adeguato. Sono quelle funzioni cognitive che fanno riferimento ad un concetto ormai noto come cognizione sociale, teoria della mente, cioè sono quelle funzioni cognitive che consentono all'essere umano di essere se stesso in interazione con l'altro, di interagire in maniera efficace con le altre persone, in modo tale da adottare un comportamento che sia un comportamento socialmente accettabile e adattabile al contesto in cui si opera. Phineas Gage aveva completamente perso queste capacità. Il cranio di Phineas Gage e l'asta metallica ora si trovano al Warren Anatomical Museum a Boston e possono essere osservate e studiate. Spunti di riflessione. Perché i casi descritti da Broca e Wernicke sono importanti per lo sviluppo delle conoscenze sul funzionamento cognitivo? Gli argomenti trattati in questa lezione hanno riguardato che cos'è la psicologia come scienza, e quindi i modelli teorici di riferimento della psicologia, che cos'è la psicologia cognitiva e come si inserisce all'interno della corrente più generale della psicologia e quali sono i modelli teorici che hanno portato nel corso del tempo ad identificare il paradigma della psicologia cognitiva attraverso un excursus di tipo storico, filosofico e psicologico. Riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa studia la psicologia? Qual è il focus della psicologia cognitiva? Perché i casi descritti da Broca e Wernicke sono importanti per lo sviluppo delle conoscenze sul funzionamento cognitivo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti e le informazioni bibliografiche potrete consultare il sito del corso. Arrivederci.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica

0: internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet

azione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Lo spirito dell'avanguardia, a cui abbiamo dedicato la lezione scorsa, si manifesta, come avevo detto, anche nel terreno della filosofia a cui noi ci dedichiamo in modo speciale. È uno dei primi modi, di discutere, di contestare, la società dell'organizzazione scientifica, tecnica, razionale, del lavoro e della vita sociale da parte della filosofia, è quello di sottoporre a critica le pretese della scienza, delle scienze sperimentali della natura, di valere come modello di ogni forma di sapere, perché sono proprio le scienze della natura che fondano la tecnica, che poi appunto si applica alla vita sociale, all'organizzazione del lavoro e che dunque è quella contro cui poi gli umanisti, gli artisti, eccetera, si sentono obbligati a combattere. Ora, uno dei primi modi in cui si manifesta lo spirito dell'avanguardia nella filosofia novecentesca è la polemica contro il positivismo, il titolo della nostra lezione di oggi, in quanto è stata la filosofia che ha affermato con più forza nel secondo 800 il valore, il significato di modello, per tutte le forme di sapere, anche per l'organizzazione della vita sociale, del metodo scientifico. I principali esponenti di questa polemica contro lo scientismo positivistico sono i tre autori che accompagnano il titolo generale della nostra lezione, e cioè Croce, Bresson, Viltay e Croce. Naturalmente, come ho già detto altre volte, questi autori hanno una loro filosofia molto diversa ciascuno dagli altri due in qualche modo, ma su questo punto della messa in discussione dello scientismo positivistico concordano, anche se con delle sfumature diverse molto importanti, che spiegano anche perché li abbiamo messi in quest'ordine, sebbene sia sempre un ordine in parte cronologico, ma anche perché esprimono tre posizioni di critica dello scientismo positivistico tra loro abbastanza diverse. Vediamo allora anzitutto il sommario della lezione, che poi è molto semplice, ormai è come enunciato, che prevede dunque anzitutto il positivismo come filosofia egemone del secondo 800. Segue poi un chiarimento sul positivismo e sull'autore principale di questa corrente, cioè Comte, e una delle sue dottrine più importanti, la legge dei tre stadi, e quindi vengono i significati dei tre autori che sono contenuti nel titolo: Tempo vissuto e libertà, Bresson, la distinzione tra scienze dello spirito e scienze della natura, Viltay, e poi le scienze naturali ricondotte o ridotte alla pratica, e cioè Croce. Cominciamo dunque a cercare di capire qualcosa sul positivismo. Per quanto riguarda questa corrente filosofica, come spesso come sugli autori che nomino e che non illustro totalmente, vi ricordo di andare a vedere qualche fonte generale di informazione, l'enciclopedia filosofica, una piccola enciclopedia Garzanti di filosofia, e poi sul positivismo consiglierei in modo speciale di andarsi a leggere in biblioteca il saggio intitolato Positivismo di Diego Marconi, che è una parte di una grossa opera curata da Nicola Tranfaglia per gli editori Nuova Italia e La Terza, intitolata Il mondo contemporaneo, e questa roba sul positivismo si trova nel secondo volume, l'ho trovato, insomma dovete guardare l'indice generale, molto bello, molto sintetico e molto chiaro questo saggio di Marconi sul positivismo. Positivismo significa, diciamo, è il movimento filosofico che si impone in Francia a partire dalla metà dell'Ottocento. Auguste Comte, che è il fondatore di questo movimento, nato nel 98 e morto nel 1857, pubblica una grossa opera intitolata Corso di filosofia positiva, che esce in vari volumi tra il 1830 e il 1842. Che è appunto il manifesto, diciamo, del positivismo. Positivismo deriva dall'idea che ci sono delle scienze, che sono le scienze positive, che da allora soprattutto si chiamano così, o le scienze sperimentali della natura, che sono positive perché, non tanto perché parlano di fatti positivamente accertati, ma soprattutto perché hanno raggiunto uno stadio positivo di sviluppo. Sono arrivate al momento in cui
parlano appunto di fatti verificati sperimentalmente. E questo è qui che c'entra il secondo punto del nostro schema, che si accompagna un po' al primo, che abbiamo chiamato Comte e la legge dei tre stadi. Cosa sono i tre stadi? Sono tre fasi che tutte le forme di sapere umano attraversano e che sono, i precedenti sono il teologico, il metafisico, il positivo. Non stiamo a illustrare cosa sono gli stadi teologici, teologico e metafisico, ma in sostanza c'è un momento del sapere in cui tutto sembra dipendere da una volontà suprema esterna, per esempio al mondo della natura, che fa accadere questo e quello, e questo sarebbe lo stadio teologico, che c'è un momento in cui invece tutto viene fatto dipendere da alcuni principi molto generali, ma che sono già interni, come distinguere tra Dio e il fondamento, per esempio. Dio è Dio, il fondamento logico è già qualcosa che appartiene all'ordine dell'essere ed è però, non è qualcosa di positivamente verificato, il fondamento ultimo della realtà non si vede. Quando finalmente le scienze passano allo stadio positivo, cioè cominciano a occuparsi di fatti sperimentalmente verificati, misurati, eccetera, questo si chiama appunto stadio positivo. Il positivismo non si limita a descrivere questi stadi, ma prescrive in qualche modo che tutti i saperi passino allo stadio positivo. Di fatto, secondo Comte, le scienze naturali sperimentali sono già allo stadio positivo, ma per esempio la teologia, l'etica, la psicologia o la scienza della società, la politica, il diritto, eccetera, sono ancora in stadi o teologici, stadio teologico o metafisico. Bisogna far passare anche questi saperi allo stadio positivo. Qui si comincia a vedere perché la filosofia può avere qualche ragione di polemizzare contro il positivismo, perché in Kant, in fondo, ha come programma di applicare, di far valere anche nel campo delle quelle che noi chiamiamo oggi scienze umane, il metodo sperimentale. L'applicazione del metodo sperimentale alle scienze umane, anche se non è direttamente legato all'organizzazione totale della società contro cui lo spirito dell'avanguardia si ribella, però ne fa parte in qualche modo. Cioè, il giorno che riuscissimo a prevedere rigorosamente, come il fatto che bolle l'acqua a 100 gradi, anche il comportamento di grandi masse di persone, o a teorizzare scientificamente tutte le questioni legate all'etica, ai valori, alla struttura della nostra società, eccetera, avremmo una società, come dire, che sarebbe tutto il contrario della libertà, quella libertà, quell'interiorità, quella superiorità dell'interno sull'esterno che gli avanguardisti come gli espressionisti o Bloch volevano affermare. Naturalmente Comte vede un vantaggio nel, diciamo, perché Comte si propone di scientificizzare la vita sociale? Ma ovvio, perché finalmente se avessimo delle verità accertate scientificamente anche in politica non ci sarebbero più tanti scontri, forse anche la democrazia ne soffrirebbe un po', ma d'altra parte tutti noi saremmo anche molto imbarazzati a sostenere che la democrazia esiste solo se non sappiamo la verità. Perché Comte in fondo la metteva così. Il giorno che tutte le cose su cui si discute tanto fossero regolate da una forma di conoscenza scientificamente dimostrata, rigorosa, eccetera, finalmente avremo una società concorde, in cui si lavora tutti armoniosamente, eccetera, eccetera. Ma questo che cosa implicava? Implicava la validità del metodo sperimentale matematico, quello che consiste nell'individuare una legge generale, nel ricondurre i casi particolari sotto questa legge e nel prevedere poi dei fenomeni specifici, significava dunque applicare questo metodo anche alle discipline, allo studio della realtà umana, per esempio alla psicologia, alla sociologia, all'etica, eccetera. E questo che i filosofi che vediamo, che studiamo oggi, mettono duramente in discussione da tre punti di vista, in parte analoghi, come ho accennato, e in parte abbastanza diversi tra di loro. Veniamo dunque al terzo punto del nostro schema,

del nostro sommario, e cioè Bergson, il tempo vissuto e la libertà. Di Bergson ho scelto di ricordare alcune pagine di una delle sue opere prime, delle sue prime opere. Intanto Bergson, ripassiamoci le date di Bergson. Nato nel 1859 e morto nel 1941. Quindi è arrivato molto avanti in questo secolo ed è un personaggio che nella filosofia non solo francese ha esercitato una lunghissima e profondissima influenza. Anche qui, come al solito, guardarsi la voce Bergson nell'Enciclopedia Garzanti o equivalente in un manuale, perché dopo l'opera di cui parleremo un pochino oggi, Bergson ha avuto importanti sviluppi, non contraddittori, ma certo diversi anche da quello che noi riusciremo a dire. Di Bergson, però, dicevo, ho scelto di ricordare, ho messo nel materiale antologizzato per il nostro corso, alcune pagine da un libro, da un'opera del 1896, intitolato Saggio sui dati immediati della coscienza. Uscito, non nel 96, scusate, adesso mi ero lasciato andare, è del 1889 quest'opera. Lo trovate in italiano, il saggio sui dati immediati della coscienza, in un volume che raccoglie anche altre opere di Bergson degli anni 89-96, che è questo che vi mostro ora, pubblicato da Mondadori e curato da Pieraldo Rovatti. In questo volume trovate tra l'altro anche il saggio di cui parliamo, e che è interessante anche per il suo titolo. Gli autori, se li riconosco, per esempio, vabbè, quando parleremo di Schopenhauer, se mai accenneremo a lui, ricorderemo il mondo come volontà e rappresentazione. Ci sono degli autori che hanno scritto delle opere ricordando il titolo delle quali avete più o meno l'immagine dell'autore. Non sempre è facile che coincida così, ovviamente, però, per esempio, per Bergson, forse il titolo più emblematico di tutta la sua opera è proprio questo: Saggio sui dati immediati della coscienza. Cosa sostiene Bergson in quest'opera e poi in generale nel resto del suo pensiero? Sostiene che poter applicare il metodo scientifico sperimentale ai comportamenti umani sarebbe possibile soltanto se potessimo spazializzare completamente il tempo vissuto. Infatti, diciamo, se noi calcoliamo degli eventi del mondo fisico e prevediamo quello che accadrà domani o fra un anno, eccetera, per esempio nel moto degli astri, abbiamo bisogno di considerare, dice Bergson, il tempo come divisibile in unità omogenee. 10 minuti sono un minuto moltiplicato 10, 20 minuti sono, eccetera, eccetera. Se noi facciamo le equazioni che riguardano la velocità dei moti degli astri, ovviamente usiamo anche una misurazione del tempo che suppone l'omogeneità delle unità di tempo che noi misuriamo. Questo potrebbe mai valere anche per la vita della coscienza, ecco qui i dati immediati della coscienza. La vita della coscienza, o il tempo vissuto concretamente dall'uomo secondo Bergson, non è affatto misurabile in modo rigoroso, perché i momenti vissuti sono qualitativamente diversi l'uno dall'altro. Questo è quello che Bergson, più ancora che tempo vissuto, chiama durata. C'è da un lato il tempo fisico, il tempo spazializzato, perché è come ridotto a dei pezzettini tutti uguali che si possono accostare, toglierne alcuni, aggiungere, eccetera, e il tempo vissuto che si chiama durata, che è piuttosto come, non so, l'esempio più classico che si fa sempre quando si parla di Bergson è il tempo nella musica. La fase successiva di una sonata o di una sinfonia non è solo un momento uguale a quello precedente, perché come voi ascoltate non solo i tempi nel senso formale, primo tempo, andante, secondo, moderato, eccetera, ma proprio i momenti successivi di un ascolto musicale sono gravidi di quello che precede. Una nota singola non è un pezzo della nona sinfonia. Ping! Non è possibile. Voi dovete ascoltarla questo, perlomeno avendo sentito le altre, e in qualche modo dentro questo sviluppo organico che è quel momento della nona sinfonia, eccetera, eccetera. Allora, la vita interiore

la coscienza, il tempo vissuto della coscienza è durata e non può mai essere tempo spazializzato. Ma se non può essere spazializzato, è evidente per Bergson che non si può applicare alla vita di coscienza il metodo sperimentale che ha bisogno di calcolare e ha bisogno di calcolare con unità omogenee. Non c'è solo la quantità nei momenti del tempo vissuto, ma c'è anche la qualità. Questo, tra l'altro, a Bergson serve per, in qualche modo, argomentare a favore della libertà. Noi, infatti, nel sommario abbiamo messo, accanto al nome di Bergson, due termini, tempo vissuto e libertà. Perché? Perché, ovviamente, eccoli, tempo vissuto è la libertà. Questo si spiega anche perché Bergson si è tanto appassionato nel fare la distinzione tra tempo spazializzato e durata. Ciò che gli interessa, come, ripetiamolo ancora una volta, a gran parte dei movimenti filosofici e non solo filosofici di avanguardia del primo Novecento, è rivendicare la libertà, del singolo contro l'omologazione sociale, la costruzione di una società dominata, totalitaria o troppo razionalizzata in qualche modo. Ora, perché mai la libertà è legata al tempo vissuto in Bergson? Ma perché se non è possibile calcolare e prevedere, questo significa che non è possibile neanche affermare una qualche forma di determinismo nella vita del singolo, nella vita della coscienza. Sarebbe possibile stabilire che posto A segue B necessariamente e quindi che B non è libero rispetto ad A, soltanto se potessimo distinguere A e B e produrre dei calcoli che facciano vedere come B segue necessariamente ad A, insomma come si fa nelle scienze fisiche. Ora, tutto questo però, se la vita di coscienza è un fluire unitario dove non si possono distinguere momenti che poi si determinerebbero l'un l'altro, non ha più neanche senso l'argomento del determinismo che invece direbbe no, se è successo questo, se io ti ho dato un certo input, usiamo questa parola che Bergson non usava ancora, segue necessariamente un certo output, ma solo se posso distinguere l'input dall'output, solo se posso fermare una cosa rispetto all'altra. Ma questo nella vita di coscienza non è possibile perché l'input che ti ho dato entra già dentro a un contesto che è il tuo fluire di coscienza, da cui verrà fuori l'output, che però era già in qualche modo presente nel tuo modo di ricevere l'input. Del resto, se voi gridate al lupo, mettiamo, è un esempio che mi viene in mente adesso, persone diverse reagiranno in modo diverso. L'input è lo stesso, voi potete anche tentare di dimostrare che reagiscono in modo diverso perché nell'infanzia alcuni hanno incontrato un lupo, altri no, ma non verrete mai a capo di niente, secondo Bergson, perché non potete mai isolare nella vita di coscienza dei pezzi tra i quali si possa poi stabilire un rapporto di causalità. Questo, se volete poi andare a vedere i testi che abbiamo in qualche modo, che abbiamo antologizzato, lo trovate a un certo punto nelle pagine, dunque vediamo un po' quali pagine avevo deciso di farvi vedere. Intanto a cominciare da pagina 96 c'è una serie di osservazioni molto interessanti su questo. Per esempio dice, uno dice, ti sei comportato così perché l'ira ti ha dominato. Sì, ma l'ira non è un sentimento che tu provi indipendentemente dal resto della tua esistenza psicologica, rispetto a cui seguono degli effetti come una martellata data su un piede. È una psicologia grossolana, vittima del linguaggio, quella che ci mostra l'anima in preda a una simpatia, a un'avversione, a un odio, come se fosse determinata da altrettante forze che pesano su di essa. Ognuno di questi sentimenti, a condizione che abbiano raggiunto una sufficiente profondità, rappresenta l'anima intera, nel senso che tutto il contenuto dell'anima si riflette in ognuno di essi. E questo ovviamente, per Bergson almeno, il determinismo che negava la libertà era legato a un'altra cosa che era propria della psicologia che si rifaceva al positivismo, cioè l'associazionismo. Attimi o momenti o aspetti diversi che venivano come accostati l'uno all'altro dall'esterno, come se fossero diverse forze, diversi pezzi che agivano nella nostra interiorità.

tutto questo, secondo Bersan, non aveva tanto senso. Tanto più la libertà è tale, e qui in Bersan in questo è d'accordo, che gli atti liberi sono più rari di quello che noi crederemmo, e questo lo trovate a pagina 100-101 e poi intorno a pagina 112-115 dei testi, mi riferisco ai testi che avete tutti sotto mano. Gli atti davvero liberi sono abbastanza rari, perché solo, come dire, quasi raramente come un'opera d'arte escono da noi degli atti che vengono da tutta la nostra interiorità. Ma allora, se anche ammettiamo che gli atti liberi non sono tanto frequenti, non possiamo negare la libertà, cioè siamo sempre tanto meno liberi quanto più agiamo rispetto a dei motivi che non abbiamo davvero assimilato. Come dire, faccio qualcosa solo perché qualcuno me l'ha detto, ma non ci ho pensato bene. Quanto più un atto proviene dall'interiorità davvero, da tutta l'anima, tanto più davvero è libero, e questo è un po' lo scopo, diciamo, della formazione della personalità in qualche modo. Ma a Bersan non interessa tanto stabilire statisticamente quanti atti siano liberi e quanti no. Interessa stabilire che hanno torto i deterministi a negare la possibilità della libertà. E questo è un po', diciamo, l'anima, il clou di tutta l'argomentazione bersoniana, per la quale dunque il discorso è positivismo, scientismo, cioè pretesa di far valere per le scienze, per tutta la vita umana, un metodo scientifico di previsione rigorosa secondo leggi matematicamente stabilite, sperimentalmente matematicamente stabilite. Contro questa pretesa, rivendicare il fatto che la vita di coscienza non può mai essere tempo spazializzato, ma è durata, e se è durata non si può mai stabilire tra i suoi momenti una relazione deterministica. Il determinismo non ha senso. Dobbiamo invece accostarci alla vita di coscienza essendo consapevoli che è un tutto in divenire. La parola evoluzione, poi, che Bersan trovava nel positivismo tardo ottocentesco, e che poi lui trasforma e utilizza anche in un'altra opera degli anni successivi, l'evoluzione creatrice, la vita di coscienza è un'evoluzione vivente rispetto a cui non c'è un sapere rigoroso di tipo scientifico-matematico, ma forse per Bersan neanche di tipo scientifico. Tutto questo gli serve non solo per contestare l'epistemologia, la teoria della scienza del positivismo, ma gli serve soprattutto per affermare la libertà contro il determinismo. Questo è un leitmotiv della filosofia novecentesca ed è una, diciamo, una presenza tipicamente bersoniana in questa filosofia. Ma gli altri pensatori di cui abbiamo parlato svolgono questa tematica in qualche forma diversa, con qualche maggiore rispetto per il problema della scienza, della scientificità anche dei saperi umani. Ecco che veniamo al successivo punto del nostro sommario, che è scienze dello spirito e scienze della natura, Wilhelm Dilthey. Anche Dilthey si pone, diciamo, lavora un po' sul, prendo qui le opere dilthayane a cui voglio riferirmi, anche Dilthey lavora come Bergson criticando o respingendo la possibilità di applicare al sapere sull'uomo i metodi della scienza sperimentale. Ma, come vedete, se pensate che in Dilthey c'è questa distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito, Dilthey non nega affatto che anche per il sapere sull'uomo si possa dare una strutturazione scientifica. E questo lo distingue profondamente da Bersan. Diciamo che l'esito del pensiero di Bersan per quanto riguarda il sapere sul mondo umano è piuttosto quello che si direbbe intuizionistico, anche forse irrazionalistico. Cioè non c'è un vero sapere scientifico che ci parli del mondo umano in termini rigorosi. Dilthey in fondo si preoccupa invece, da un lato, di riconoscere che il metodo scientifico sperimentale, matematico, di previsione, eccetera, non ha tanto senso se applicato al mondo degli affari umani, ma dall'altro che a questo mondo si può comunque applicare in qualche maniera una forma di sapere rigoroso che egli si sforza di definire. E questo è il senso del discorso dilthayano, in qualche modo, anche se è un discorso che non,
non si conclude tanto. Dilthey ha scritto una quantità di opere che sono rimaste incompiute. Una delle più... Intanto Dilthey, mettiamo a posto le date come al solito, nasce nel 1833 e muore nel 1911. Come vedete è persino un po' precedente a Bersón, e quindi le strutture cronologiche di queste successioni sono relativamente arbitrarie. Metto prima Bersón e dopo Dilthey, ma perché sostanzialmente la loro opera si diffonde più o meno negli stessi anni e appartengono alla stessa temperie spirituale. Una delle prime opere di Dilthey è intitolata Introduzione alle scienze dello spirito e esce nel 1883. Come al solito vi faccio vedere anche l'edizione italiana, che invece non esce affatto nel 1883, ma è pubblicata nel 1974, tradotta e introdotta da Gian Andrea De Toni, pubblicata dalla Nuova Italia 1974, Introduzione alle scienze dello spirito. Quest'opera è anch'essa tra le opere di Dilthey incompiuta, ma non è ad essa principalmente che vorrei riferirmi oggi, perché questa è significativa soprattutto perché introduce un termine che è fondamentale per tutto il discorso dilteiano, e cioè quella di scienze dello spirito. In tedesco, scriviamolo che ci divertiamo un po' a scrivere, Geisteswissenschaften. Proviamo, Geisteswissenschaften. Vi può servire se volete imitare, fingere una cantata wagneriana. Geisteswissenschaften. E vuol dire scienze, Wissenschaft, plurale, Wissenschaften, Geistes, dello spirito, Geist e lo spirito. Termine molto importante da ricordare anche in tedesco, perché talvolta nei testi sulla filosofia dilteiana, sullo storicismo, sulla filosofia del Novecento, si indica così. Cosa sono le scienze dello spirito, come si caratterizzano e come si distinguono dalle scienze della natura o Naturwissenschaften? Non ve lo scrivo, risparmiamoci la scrittura. Parte di questa distinzione la potete già trovare nell'introduzione alle scienze dello spirito, che però, in quanto è un'introduzione, non arriva poi a teorizzare il punto principale di questa distinzione. E poi la trovate soprattutto in una quantità di altri scritti di Dilthey, che sono... alcuni appunto molto complicati da mettere insieme perché sono abbozzi, inizi, eccetera, di cui c'è una raccolta antologica in italiano molto utile, a cui mi riferisco oggi, che è intitolata, ecco qua, Critica della ragione storica, spero che si veda bene, Dilthey, Critica della ragione storica, cura di Pietro Rossi, edita da Einaudi nel 1954 e poi ristampata varie volte negli anni successivi, quindi si trova facilmente. E ad alcune pagine di questo, dei saggi raccolti in questo volume, che io mi riferirò principalmente in questa lezione e che potete andare a vedere nei testi antologizzati. Dunque, noi prenderemo qui un saggio intitolato, un capitolo del saggio intitolato La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito, e propriamente il capitolo intitolato Scienze della natura e scienze delimitazione delle scienze dello spirito. Perché è importante sottolineare questo, perché capire bene che cosa Dilthey intende, perché si vedono sia le differenze, per esempio, da uno come Bersón, sia le difficoltà interne che ci sono in questa teoria delle scienze dello spirito. Insomma, è uno dei contenuti su cui poi la filosofia novecentesca ritornerà molto spesso, fino ancora agli anni più recenti, quando viene di moda un orientamento che si chiama ermeneutica. Intanto, la parola spirito nel titolo dilteiano ha un significato specifico, che non è soltanto lo spirito come quello che esala dalla nostra bocca quando tiriamo le cuoia. Lo spirito è preso da Dilthey soprattutto nel senso in cui ne parlava Hegel. Quando Hegel fa la sua filosofia dello spirito, ci mette dentro per esempio lo Stato,
come mai c'entra, cosa c'entra lo Stato

o il diritto o la famiglia nella filosofia dello spirito hegeliano, dove c'entra anche l'arte, la religione, la filosofia. Perché per Hegel spirito è tutto, diciamo, sono tutti i prodotti della cultura. Quindi le scienze dello spirito sono le scienze dei prodotti della cultura. Ma se noi diciamo che sono i prodotti della cultura, cioè un codice, un'opera d'arte, un poema, anche un sistema istituzionale, la Costituzione italiana è oggetto delle scienze dello spirito. Se diciamo che sono i prodotti della cultura o le espressioni della cultura, troviamo anche il modo per giustificare il fatto che si dia una scienza, perché se lo spirito fosse soltanto quello che esala dalla bocca quando si tirano le cuoia, oppure quello che circola appunto in noi quando parliamo, sarebbe ben difficile farne una scienza. Si può farne una scienza se chiamiamo spirito questo insieme di prodotti culturali che si sono cristallizzati nel tempo. Ed ecco che nelle pagine 152, 151 e seguenti del testo della Critica della ragione storica dell'antologia, appunto curata da Pietro Rossi, che voi trovate tra i documenti del corso, avete proprio l'idea di che cosa Diltei ricava da tutto questo. Cioè dice, ma di cosa parliamo quando parliamo di scienze umane, di scienze dello spirito? Parliamo di scienze che hanno da fare con degli oggetti, il diritto, l'arte, la politica, la storia, gli eventi, però anche gli eventi, non che cosa Giulio Cesare pensava quando andava in Gallia, ma i suoi commentari del Bello Gallico, cioè sono dei documenti, delle espressioni. Le scienze dello spirito sono caratterizzate, per non farla tanto lunga, ma riassumo le cose che troverete in queste poche pagine che ho ontologizzato di Diltei, sono costituite, sono dirette al nesso tra esperienza vissuta, espressione e comprensione. Per esempio, se voi vi trovate di fronte al codice di Giustiniano, se lo consideraste soltanto dal punto di vista delle scienze della natura, dovreste pesare l'eventuale libro in cui è scritto, poi guardare se è stampato, è scritto a mano, cioè fareste una descrizione esterna di questo oggetto. E se qualcuno vi domandasse ma qual è il destino del codice di Giustiniano, in termini puramente fisicistici, voi dovreste dire ma questo libro quanti anni durerà? È peribile, l'ho perso, cioè fareste un discorso che non c'entra niente con il codice di Giustiniano. Lo capite, cioè ne parlate adeguatamente soltanto se lo considerate come scrittura di qualcuno che voleva dire qualche cosa in un momento determinato della storia che poi si può prendere come vero o falso ancora oggi. Cioè, questa roba che voi avete davanti quando fate le scienze dello spirito è un oggetto fisicamente individuato che esprime una esperienza di qualcuno e a cui voi dovete guardare con un atteggiamento che non è descrittivo esterno, pesarlo, misurarlo, eccetera, ma è comprensivo. E questo è fondamentalmente quello che Diltei vuole sottolineare in tutto questo discorso. Definisce cioè le scienze dello spirito come guidate dalla comprensione, che in tedesco si dice Verstehen, che è anche importante perché forse comprensione in italiano ha più da fare con il prendere insieme, con quello che in tedesco si chiamerebbe Begreifen, abbracciare. Invece Verstehen, adesso non vorrei fare delle etimologie fantasiose, ma la filosofia spesso ha fatto questo, sembra piuttosto come trasferirsi in. Stehen vuol dire stare, e Fer magari possiamo intendere che significhi mi sposto in qualcuno. Comprendere vuol dire più che altro immedesimarsi, partecipare. E la scienza invece che fa? Spiega, le scienze positive, spiegare o erklären, si dice in tedesco. Lo rifletto in tedesco anche perché, sì, queste sono tematiche particolarmente della filosofia tedesca, del resto Diltei in quella filosofia lavorava, ma ve le mostro anche in tedesco perché spesso le trovate indicate così. Talvolta si dice la disputa Verstehen erklären. La disputa cioè sulla distinzione tra la comprensione e la erklären in tedesco vuol dire spiegazione.
Cosa significa?

significa spiegare poi, perché le scienze spiegano, non nel senso che mi dicono perché, ma riconducono, e questo in realtà che si chiama Erklären per quanto riguarda la spiegazione scientifica, riconducono casi particolari a leggi generali che permettono di classificarli, generalizzarli e anche di prevederli in qualche modo. Allora, le scienze dello spirito sono quelle in cui l'Erklären non ha senso, non potete generalizzare tutti i codici di Giustiniano dicendo che poi dureranno solo 10 anni perché la carta su cui sono scritti perisce dopo 10 anni. Dovete, oppure addirittura non potete dire che tutte le guerre galliche di Cesare, visto, mettiamo che sia stata una sola, o tutti i trattati di Versailles, visto che ce n'è stato uno solo, funzionano così e tutti i trattati di Versailles in futuro andranno così. Non ha nessun senso. Dovete capire quell'evento determinato. Quell'evento determinato si può però conoscere con un certo rigore in quanto ha lasciato delle tracce. Il Trattato di Versailles è effettivamente un documento scritto, firmato da quelli che l'hanno firmato, eccetera. Però se lo guardate come oggetto fisico non capite niente, dovete prenderlo come espressione di un evento storico dove erano coinvolti degli uomini, quindi espressione di quella gente, di una situazione che parlavano ad altri nella loro epoca, eccetera, eccetera. E allora prenderlo così significa comprenderlo, verstehen e non erklären. È possibile, Dilthey era un neokantiano, vedere nell'enciclopedia, in un'enciclopedia filosofica, in un manuale, il neokantismo. E per questo si chiama critica della ragione storica questa sua antologia, perché è come se volesse produrre, diciamo, mostrare la possibilità di scienze diverse dalle scienze fisiche. Nell'ipotesi di Dilthey, Kant aveva spiegato com'è possibile la fisica come scienza e lui si riserva il compito di spiegare com'è possibile la storia come scienza, o tutte le discipline storico-critiche, filologiche, eccetera, compresa la filosofia, come saperi rigorosi. Non va molto oltre queste distinzioni che abbiamo detto, nel senso che la possibilità della storia come scienza, è fondata da Dilthey sul fatto che tutti noi abbiamo nella nostra vita, come dire, funzioniamo nello stesso modo come la nostra vita interiore funziona nello stesso modo come funziona la produzione dei documenti di cui si occupano le scienze dello spirito. C'è una parola chiave che anch'essa è bene ricordare, cercare di ricordare in tedesco, Erlebnis. Erlebnis noi lo traduciamo generalmente abbastanza adeguatamente come esperienza vissuta, esperienza in atto, esperienza vivente. Noi, che è una specie di continuativo, iterativo della parola Leben, che vuol dire vita in tedesco, e dunque Erlebnis, vita che si sperimenta. È possibile per noi capire, diciamo, fare una scienza della storia perché la nostra vita interiore è fondamentalmente storica. Ogni momento vissuto, quello che Bersón chiamava dato immediato della coscienza, è denso di ricordo del passato, di aspettativa del futuro e noi viviamo coscientemente solo nella misura in cui costruiamo continuamente l'autobiografia, anche se non esplicitamente, però ognuno di noi esperisce qualche cosa soltanto nella misura in cui si comprende e in qualche modo questa comprensione la esprime anche in parole, in forme. Io so chi sono, quello che sto dicendo in questo momento si lega a ciò che ho ripassato ieri sera per venire qui a fare questa chiacchierata, eccetera, eccetera. Cioè, la possibilità delle scienze dello spirito riposa sulla struttura sostanzialmente storica di ogni momento vissuto nostro. Ecco perché, tra l'altro, in questo libro troverete delle bellissime pagine sull'autobiografia, che è una specie di punto di riferimento chiave per Dilthey per capire come si articola poi la storiografia. Noi possiamo fare storiografia perché facciamo sempre, naturalmente e inevitabilmente, autobiografia. Questa distinzione, ripeto, difficile poi dire se Dilthey si sia mai tradotto in un metodo della storiografia. Perché poi anche Kant, quando faceva, qui mi riferisco a Kant, chi ne sa qualcosa bene, chi no, vada a leggersi la voce Kant nell'Enciclopedia filosofica. Anche Kant, quando faceva la teoria della fisica, non è che poi
prescrivesse dei metodi ai fisici.

Così Dirtay, quando fa la teoria della storiografia, non credo che dia poi dei metodi applicabili nella storia. È più che altro il problema logico di capire come è possibile una scienza, un qualche discorso ragionevole, che non sia articolato secondo il metodo delle scienze sperimentali della natura. E naturalmente questa domanda che Dirtay si fa, come è bene che ricordiamo continuamente, è condotta e posta dal punto di vista di quel problema generale del primo Novecento, che era rivendicare la libertà contro il livellamento delle scienze naturali, della tecnologia che ne deriva, eccetera, eccetera. Cosa c'entrerà in questo discorso Benedetto Croce, che è l'ultimo punto del nostro schema, del nostro sommario che andiamo a rivedere? Scienze naturali ridotte alla pratica. Mentre Bergson in fondo negava la possibilità che ci fosse un approccio scientifico al mondo umano e tendeva a lasciare in questo campo agire soprattutto l'intuizione, e Dirtay distingueva già una scienza della natura, le scienze della natura dalle scienze dello spirito, ma che erano anche per lui scienze, Croce tiene una posizione in qualche senso conseguente a queste, ma più radicale, perché afferma decisamente la superiorità delle scienze dello spirito sulle scienze della natura. Prendiamo l'opera di Croce, intanto mettiamo a posto le date di Croce, che è nato nel 1866 e morto nel 1952, dunque siamo sempre lì a cavallo tra 8 e 900, e prendiamo l'opera di Croce, che commenteremo un momento in quest'ultima parte di questa lezione. Croce, voi sapete, è noto principalmente nella cultura comune come autore dell'estetica, come teorico dell'estetica. La sua Estetica esce nel 1902, intitolata anche qui molto emblematicamente Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, perché Croce identifica la nascita del linguaggio con la poesia, in qualche modo, ecco perché si dice linguistica generale. E naturalmente espressione, perché l'arte è fondamentalmente intuizione e espressione per lui. Diciamo che il discorso che ci interessa qui di Croce non è principalmente quello dell'estetica, anche se è molto collegato. Se andate a vedere in qualche manuale il capitolo su Croce, troverete subito spiegata la teoria dei distinti, dei quattro momenti dello spirito. Croce distingue come due grandi forme della vita spirituale, la teoretica e la pratica. La teoretica è quella diretta alla conoscenza, la pratica è quella diretta all'azione, ovviamente. Ognuna di queste due forme dello spirito ha ancora una suddivisione in due. Da un lato, l'estetica, nella teoretica ci sono due momenti, estetica e logica, e nella pratica ci sono altri due momenti, economia e etica. Queste distinzioni sono legate al fatto che il momento teoretico può essere o centrato sull'individuale, conoscenza e intuizione dell'individuale, e allora è l'estetica, o conoscenza dell'universale, e allora è la logica o il sapere autentico, universale, teoretico nel senso pieno. A sua volta la pratica può essere o diretta al particolare, ed è allora l'economia, l'abolizione del particolare, oppure l'abolizione dell'universale, prescindere dai propri interessi, eccetera, ed è l'etica. Queste distinzioni sono state importanti nella cultura novecentesca italiana, ma non solo italiana, perché poi, oltretutto, il discorso sulle distinzioni si ritrova in molta filosofia anche recente, perché diventano poi dei modi di organizzare i campi della cultura e dei modi di esercitare il giudizio appropriato nei singoli campi. Forse qualcuno di voi in liceo, ai miei tempi almeno, si usava molto. Si diceva: ma il Decameron di Boccaccio, un'opera immorale, allora sarà un'opera d'arte o no? E già, se noi applichiamo al campo dell'arte i predicati dell'etica, che appartengono al secondo momento della pratica, mentre il campo dell'arte sta nel primo momento della forma teoretica dello spirito, se noi applichiamo questo facciamo un errore. E Croce infatti veniva evocato per dire: no, per quanto riguarda le opere d'arte noi dobbiamo soltanto domandarci se sono belle o brutte, non se sono utili o dannose o inutili, se sono vere o false, perché altrimenti anche lì, quando uno ci racconta la favola di Cappuccetto Rosso, magari lo racconta artisticamente, ma certo è una favola, non è vera. Ma potremmo obiettare che non ci piace perché non è vera, no, eccetera. Allora,

distinzioni hanno avuto molta importanza nella cultura perché hanno permesso di mettere in ordine i giudizi, di organizzare in qualche modo i saperi sul mondo spirituale, sulle attività dell'uomo. Però la cosa che ci interessa di più oggi, qui, come conclusione del nostro discorso, è quella che Croce illustra soprattutto in un'altra sua opera, che è la logica come scienza del concetto puro, che esce nel 1905, cioè più o meno, eccola qua, adesso qui ne faccio vedere una edizione recente di La Terza, una ristampa recente di La Terza, dove Croce enuncia proprio questa tesi che ho riassunto nella riduzione, come riduzione della scienza alla pratica. Cioè, il vero sapere non sono le scienze della natura. C'è un solo vero sapere, che è quello della filosofia identificata con la storia. Com'è sto fatto? Tutto ciò con cui noi abbiamo da fare, non solo, a Monte di Croce ci sta Giovan Battista Vico, e Giovan Battista Vico era un pensatore che nel Settecento aveva teorizzato che l'uomo può conoscere davvero solo la storia perché è quella che fa lui. La natura l'ha fatta Dio e quindi noi non ci abbiamo tanto da fare, insomma, è molto più difficile per noi conoscere la natura. Ma la storia che ha fatto l'uomo la può conoscere. E Croce condivide in parte, condivide intanto inizialmente questa posizione di Vico, ma soprattutto per Croce tutto ciò con cui abbiamo da fare al mondo esiste storicamente, è storico. Anche una pietra non è insensibile al passare del tempo, si consuma, entra in contesti diversi, magari è un mattone che, o una pietra che è servita alla costruzione del Colosseo, che poi via via è arrivata fin qua, eccetera, eccetera. Dunque, la verità anche della pietra, anche dell'oggetto naturale più apparentemente neutrale rispetto alla storia, è storia. Quando uno fa invece il mineralogo, fa della mineralogia, prende una quantità di pietre e le classifica, le prende astraendole dalla loro storicità. Quando uno fa dunque ogni tipo di scienza naturale generalizzante, o che sia anche di eventi che però devono essere considerati come omogenei, l'acqua bollirà magari dopodomani a 100 gradi, ma è sempre omogenea con le bollitura che si sono realizzate per la scienza, che si sono realizzate in laboratorio finora, fa un sapere di tipo non vero, non dice la verità su queste bollitura o su questi eventi naturali o anche su questa pietra. Generalizza, e generalizza non per amore della verità, perché la verità sarebbe cogliere effettivamente la cosa nel suo momento storico determinato e preciso, generalizza per scopi pratici, per ricordarsi, per poter poi vendere una collezione di pietre dell'Africa rispetto a una collezione di pietre dell'Asia, ma non dice la verità su quelle cose. Le tratta soltanto o praticamente per ricordarsele meglio, metterle in ordine, e poi soprattutto per usare queste conoscenze nella pratica, classificare, organizzare, mettere insieme. La scienza ha una funzione principalmente pratica, non solo perché serve alla tecnica, secondo Croce, ma anche perché in quanto tale non dice la verità sulle cose, ma le esamina, le colleziona, le mette insieme, le accosta unicamente per ricordarsi meglio, e si deve ricordare meglio per avere a disposizione queste nozioni soltanto per motivi pratici. Questo fa sì che l'unico vero sapere sia quello storico. Ma la filosofia cosa c'entra? La filosofia è giusto quella disciplina che ci insegna ad applicare giustamente quelle categorie che dicevo prima, bello, brutto, vero, falso, utile, inutile, buono, cattivo, nei campi appropriati. A giudicare correttamente gli eventi storici ci aiuta la filosofia distinguendo i vari settori d'attività. La filosofia, in qualche modo, come diceva Croce, si identifica con la metodologia della storia, cioè ci insegna ad usare bene i predicati universali da applicare ai singoli fatti. Questo è bello, questo è brutto, eccetera, eccetera. E questo tipo di giudizi sono gli unici giudizi teoreticamente validi, cioè l'unica vera verità. Questo però cosa finisce per stabilire? Stabilire, dal punto di vista almeno della conoscenza, una superiorità netta dei saperi umanistici, della storia e di ciò che con essa ha da fare, perché anche la storia dell'arte è storia, anche il giudizio sulla politica è un giudizio storico, eccetera. Cioè, quelle che erano le scienze dello spirito di Diltei diventano per Croce storia e filosofia e sono l'unico vero sapere.
anche questo problema della

superiorità delle scienze dello spirito sulle scienze della natura, o come si dice in croce, l'unica conoscenza davvero universale è quella della storia-filosofia, anche questo problema non è affatto dimenticato nel dibattito contemporaneo. Ancora oggi, intorno diciamo, a quella che si chiama l'ermeneutica e che illustreremo in una delle prossime lezioni, in fondo si arriva a questa problematica. Una, distinzione tra scienza della natura e scienza dello spirito, due, eventuale gerarchia tra di esse, e la questione non è ancora completamente risolta. Torniamo un momento al nostro sommario in conclusione e credo che ormai almeno questi termini ci sono diventati chiari. L'egemonia filosofica del positivismo del secondo Ottocento, con la spiegazione del punto centrale della dottrina di Comte, poi le ragioni e i modi in cui i principali filosofi che hanno polemizzato contro il positivismo si sono appunto collocati in questa polemica. La rivendicazione della libertà e del tempo vissuto in Bergson, la distinzione in Diltheit tra scienze dello spirito e scienze della natura e la finale, conclusiva solo in un certo senso, anche qui per ragioni logiche le abbiamo messe in quest'ordine, affermazione della superiorità delle scienze dello spirito sulle scienze naturali che sono solo un fatto economico, pratico in qualche modo, da parte di Croce.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino,

prima di tutto possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso, batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io, l'io, l'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso. Sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi, che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo, la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera, ma insomma sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così, perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica, prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente. Perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto, l'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale, come è inessenziale il golfe che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, ma ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio

di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso, penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualcosa appunto che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfico: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart, prego Dio che mi liberi da Dio, che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, prego Dio che mi liberi da Dio, è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia, come prego Dio che mi liberi da Dio. Qu quasi una contraddizione blasfema. No, ma vo si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini e da quei legami che per te sono essenziali. E indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non è che non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più. Che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti, poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha
familiarità con un certo tipo di riflessione, vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. La fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via, e però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto il... E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, all'inizio del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola. Ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere le distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco, e poi più avanti. C'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota la,
la usava anche, l'ha usata

anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo, solo che il marmo la ricopre. E impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualcosa di essenziale. Tra l'altro, ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1.000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma. Sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante, ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto di un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature diventa la gioia tua. Diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento, di tutti questi sentimenti. No, tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero. Neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi, appunto, a 1.000 altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta
normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche modo.

maniera del dout, des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. Beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè, ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. No, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo, bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo pure, la sfera del corpo. Là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure, la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, la parola forte qui è beatitudine, beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine, che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa. Divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi che sono il denaro, il commercio e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno allora in questo proposito che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano
che è assolutamente incomune.

unione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza da parte di ciascuno nei confronti di tutto, di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
5: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa prima lezione di filosofia. Io mi chiamo Armando Massarenti, sono un giornalista, ho una formazione filosofica, sono laureato in filosofia della scienza e da una ventina d'anni curo le pagine che si chiamano Scienza e Filosofia per il supplemento culturale della domenica del Sole 24 Ore, quindi di un giornale finanziario che però da così tanto tempo si occupa anche di questioni filosofiche. Ora, la mia idea della filosofia, che cercherò di trasmettervi in questa lezione introduttiva, è un'idea della filosofia che non deve essere troppo alata, diciamo, deve proporci sì i grandi problemi della filosofia, però può farlo anche a partire dalle piccole cose, insomma, dagli affari quotidiani che ci riguardano tutti quanti. Sono affari che riguardano la vita quotidiana di tutti, oppure anche la vita di chi svolge certe professioni piuttosto che altre, professioni più o meno relative al mondo dell'economia. Perché questo? Perché io credo che la filosofia debba un po' scendere. Ecco, io nel mio stile, nel mio modo, vorrei che non ci fosse niente di realmente cattedratico, ma questo non significa essere meno rigorosi, anzi, forse a volte può anche aiutarci a vedere le cose nella maniera più limpida e più chiara, cosa che a volte certi modi di presentare la filosofia non fanno, anche e soprattutto quando la filosofia prende il largo per la scena pubblica. Noi troviamo argomentazioni filosofiche e filosofi che si occupano in prima persona di questioni pubbliche, ormai li troviamo dappertutto sui giornali, alla televisione. Non sempre il tenore del dibattito filosofico è quello che può soddisfare di chi ha una vita normale, diciamo, e che magari non ha mai studiato filosofia. La mia scommessa è che invece la filosofia serve proprio alla vita, serve proprio alla vita di ogni giorno. Allora, io per cercare di partire in qualche modo dal basso, dalle piccole cose, mi sono inventato alcuni anni fa una piccola rubrica che si chiama, non a caso, Filosofia Minima. Ora, scrivere di filosofia e di grandi problemi in breve offre alcuni vantaggi, a mio parere. Offre il vantaggio di essere molto diretti e molto incisivi e di arrivare subito al dunque. Perché che cosa fa la filosofia fin dall'antichità, in fondo? Fa delle domande che possono essere delle domande scomode. E quello che faceva Socrate, il primo dei grandi filosofi, andava in giro, proprio poneva delle domande strane, magari scomode, proprio ai professionisti, alla gente che lavorava, che aveva certe mansioni di un certo tipo. E sapete bene la storia di Socrate, che appunto poneva domande del tipo che cos'è questo, che cos'è quello, ma anche che cos'è la professione che tu stai esercitando, e arrivò alla conclusione di essere il più sapiente degli uomini. Ma qui c'era dell'ironia in realtà, e questa ironia, quando si parla di cose filosofiche, va assolutamente sempre tenuta presente e mantenuta. L'ironia dell'essere, come gli aveva peraltro detto l'oracolo di Delfi, di essere appunto, gli aveva detto: tu sei appunto il più saggio e il più sapiente tra gli uomini. In realtà questa sapienza consisteva nel sapere di non sapere. Ora, noi possiamo ulteriormente ironizzare, come ha fatto per esempio uno scrittore satirico come Achille Campanile, ironizzare a nostra volta su questo sapere di non sapere di Socrate. E Achille Campanile, in un suo famoso racconto, si immagina che ci sia un allievo di un esame di maturità, appunto Socrate, che come unica risposta dice sempre appunto: no, io so di non sapere. Allora il professore lo incalza e dice: ma insomma, saprai pure qualche cosa, non so, qualche nozioncina la saprai. No, no, l'unica cosa che io so è di sapere di non sapere, e naturalmente verrà bocciato all'esame di maturità. Ma non è questo in realtà, sia pure molto divertente, molto anche penetrante, questo modo di Achille Campanile di raccontare la storia. Non è questo il senso in cui dovevamo intendere la storia di Socrate. Cioè, la storia di Socrate era far capire, far
capire dall'interno, ponendo le domande, le giuste domande, che in realtà anche quando noi pensiamo di sapere alcune cose, in realtà non le sappiamo veramente, e anzi sapere di non sapere risulta più saggio rispetto a, appunto al continuare a pensare di conoscere molto bene che cosa si sta facendo, quali sono i concetti che noi stiamo maneggiando. Allora, per me la filosofia è innanzitutto un esercizio scettico, cioè bisogna che partiamo da alcune riflessioni, alcune affermazioni che ci paiono non discutibili, e invece proviamo a vedere che l'ambito problematico che queste espressioni invece ci propongono. Insomma, adesso, per non rischiare di essere troppo serioso, io ho pensato che questi esercizi di filosofia minima, appunto filosofia minima, lo dicevo, è il titolo della mia rubrica, potessero essere in qualche modo raccolti in un volume. Anzi, a dire il vero, devo dire che io ho pensato a questa rubrica proprio nella prospettiva di poter costruire una sorta di panorama di tutti i temi filosofici che potevano essere interessanti per il cittadino di oggi, insomma, con un intento anche un pochino pedagogico, ma non troppo, naturalmente senza mai scadere nel paternalismo, perché a mio parere chiunque si metta nella strana condizione di voler insegnare qualcosa a qualcun altro deve anche sapere quando è il momento di finirla, nel senso che una volta che ha spiegato i concetti fondamentali, ciò che è, questo ha a che fare proprio con la filosofia, è colui che ha imparato che dovrà a quel punto cavarsela da sola, pensare da sé, pensare con la propria testa. Allora, dicevo, ho pensato di raccogliere, anzi ho progettato molti di questi piccoli esercizi che durano poche righe, sono tipo 30-35 righe di giornale, di farli diventare una sorta di mappa dei temi filosofici che riguardano il mondo d'oggi, coprendo quindi tutte le possibili questioni, a partire da domande su parole filosofiche che sono diventate anche di moda. Per esempio, pensate a relativismo, per esempio. Cosa significa essere relativisti? Cosa significa essere nichilisti, oppure credenti o miscredenti, o anche atei agnostici? Anche questo riguarda la filosofia, riguarda questo ambito. Cosa significa essere liberi, per esempio? Domanda classicissima della filosofia. Oppure che cosa significa semplicemente conoscere il mondo in una maniera appropriata, cioè che cos'è la conoscenza? Oppure altre domande, ma siamo gli esseri umani in generale, sono naturalmente buoni o naturalmente cattivi? Hanno bisogno quindi di autorità morali che correggano il loro comportamento? Oppure in qualche modo anche nella morale se la possono cavare da sé molto più di quanto noi pensiamo? O poi io mi sono inventato altre domande, ma a partire da questioni che venivano dalla cronaca, non so, per esempio una volta mi è capitato di sentire Luciano Moggi che diceva che lui mentiva sempre, mentiva anche a se stesso. Allora mi sono posto questa domanda: ma è possibile mentire a se stessi? Insomma, le domande filosofiche ce le possiamo anche inventare lì per lì, non è necessario che ci riferiamo, come io invece comunque farò, a domande appunto altisonanti, come che cos'è la verità, i fatti sono qualcosa di oggettivo, oppure sono tutta interpretazione, come avrebbe detto un filosofo come Nietzsche, e che peraltro, inaugurando una moda che è stata in auge per moltissimo tempo anche in Italia, la moda cosiddetta dell'ermeneutica, cioè di questa idea per cui appunto non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. È giusto pensare in questi termini. Ora, questa mappa che io ho disegnato dei temi della filosofia è diventata anche un libro che ha un titolo tutto fuorché serio o serioso, e che probabilmente sembra anche non c'entrare molto con la filosofia. Si intitola il libro Il lancio del nano, e sottotitolo E altri esercizi di filosofia minima, e appunto lì si spazia tra i vari problemi e temi della filosofia che ho elencato prima.
Ora, lasciamo da parte un attimo il titolo, Il lancio del nano, che credo sia un titolo che incuriosisca, chissà cosa sarà questo lancio del nano. Partiamo invece dal sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima, dove ogni parola è insomma, ben pensata. Innanzitutto, diciamo come va intesa la filosofia minima. La filosofia minima non va intesa come una filosofia minore, o anzi è una filosofia che intende valersi delle più raffinate discussioni filosofiche di oggi in campo della filosofia anglo-americana, la cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, anche nell'ambito della filosofia cosiddetta continentale, cioè quella europea. Non è filosofia minima nel senso quindi di filosofia minore, ma più forse nel senso di, potremmo dire, di una filosofia minimalista che, come se dilagasse con la continuità il ritmo delle onde, come accade per esempio con la musica minimalista tipo Philip Glass, ecco, per intenderci. Però si tratta, come dicevo prima, di andare al nocciolo delle questioni soprattutto, cioè è minima anche nel senso di, come si dice per esempio in matematica, no? Quando si dice matematica elementare non vuole dire che sia una matematica minore, vuol dire che sono gli elementi fondamentali, quelli veramente importanti da cui si può partire per fare tutti gli altri discorsi. Quindi minima in questo senso, in questi sensi anzi. Vediamo la parola esercizi. Perché esercizi di filosofia minima? Perché la parola esercizi è molto importante per la storia della filosofia. Ora, io penso agli esercizi di filosofia minima come a qualche cosa che deve servire direttamente alle nostre vite. Deve servire a che cosa, sostanzialmente? A fare in modo che le nostre vite siano, come diceva Platone, anzi Socrate, il suo personaggio principale nei dialoghi, che le nostre vite siano delle vite pensate, cioè siano delle vite piene di riflessione, perché altrimenti se non sono vite pensate, in questo senso rischiamo di vivere delle vite appunto ben poco filosofiche, ma soprattutto, il che non sarebbe un male, insomma, visto, ma che poi filosofica non sappiamo ancora bene cosa possa voler dire, ci rimanda comunque ancora a cose abbastanza, diciamo, forse complesse, lontane dalla vita. No, filosofica nel senso di, appunto, vita in cui noi siamo padroni di noi stessi, amiamo riflettere su tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci circonda, in maniera da non farcene travolgere, cioè da non farci travolgere semplicemente dal corso degli eventi, dal corso delle cose. Quindi, appunto, vivere una vita pensata, piena di riflessioni. Che esercizi bisogna fare? Ora, gli antichi avevano capito molto bene anzi distinguevano appunto una vita da filosofo da una vita da non filosofo proprio in questo senso. Le scuole antiche, che partono tutte praticamente da Socrate e da Platone, e poi le scuole che poi si svilupperanno soprattutto nel periodo ellenistico, avevano questo in comune, che appunto avevano un orientamento pratico, cioè si trattava di fare la scelta di vivere non una vita come tutti gli altri, una vita più normale, più rutinaria, ma fare una vita da filosofo significava partecipare ad una serie di esercizi cosiddetti, potremmo chiamarli esercizi spirituali, anche se c'è una connotazione religiosa che va tolta alla parola spirituale, perché erano gli esercizi che ogni giorno il filosofo, colui che voleva diventare filosofo, all'interno della sua scuola, poteva essere la scuola stoica, la scuola scettica, la scuola epicurea, ma tutte queste scuole avevano in comune appunto questa idea di un esercizio pratico della filosofia. Anche quando parlavano di cose che sembrerebbero teoretiche o che sembrerebbero appunto fare riferimento ad altri ambiti che non a quello invece pratico ed etico, in realtà facevano ancora dell'etica, facevano ancora della filosofia pratica. Anche quando parlavano, come gli stoici per esempio, distinguevano la filosofia in tre branche, dicevano che era fatta di logica, fisica ed etica appunto, ma anche quando parlavano di logica e di fisica parlavano in realtà ancora di etica, cioè si davano degli esercizi rigorosi per appunto migliorare la propria tempra,
morale, la propria tempra etica, e quindi il tutto faceva parte di un esercizio pratico. Ora, questa idea degli esercizi spirituali fatti dagli antichi in questa maniera è una scoperta interessante, importante, di un filosofo francese dei nostri giorni che si chiama Pierre Hadot, che appunto ha scritto un libro come Esercizi spirituali e filosofia antica e altri anche molto belli, molto anche introduttivi alla filosofia antica stessa, come appunto un libro che si intitola Che cos'è la filosofia antica. Entrambi sono pubblicati da Einaudi. In questi libri appunto cosa fa Hadot? Riscrive tutta la storia della filosofia antica a partire da questa idea. Cioè dice, non dobbiamo pensare che i filosofi antichi facessero le cose che hanno fatto poi invece molti filosofi della modernità, cioè creassero delle concezioni del mondo, delle teorie filosofiche e ce le presentassero così, come appunto con un aspetto anche molto razionale, sistematico, come se noi dovessimo abbracciare in toto quella idea, quella teoria, così ben costruita, così ben congegnata, ma invece ci proponevano qualcosa che apparentemente sembra un po' più disordinato, soprattutto se guardiamo appunto come si presentano gli scritti di questi filosofi. Pensate a Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio era un imperatore che era anche il fondatore, insieme tra l'altro ad un altro personaggio che invece era uno schiavo, era stato uno schiavo come Epitteto. Entrambi sono i fondatori della scuola stoica, dello stoicismo. Ecco, nello stoicismo, anzi nel libro importante, che non si sa mai neanche bene come intitolarlo, a volte si intitola A se stesso, a volte si intitola semplicemente Ricordi, quello di Marco Aurelio, ecco, lì la stessa difficoltà di dare un titolo a questi fogli sparsi, che appunto non sono sicuramente un trattato, indica che c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa che appunto ci rimanda a ciò che dice appunto Pierre Hadot. Cioè che lì si trattava di esercizi, di cose che ci si ripeteva ogni giorno, che incalzavano la vita dell'uomo più o meno d'azione, o semplicemente ce n'è una molto commovente anche di Marco Aurelio, in cui dice semplicemente quando ti alzi, anzi ti svegli la mattina e non hai voglia di magari di alzarsi, pensa con tutta la tua forza a dover fare il tuo mestiere di uomo. Ecco, ripetersi anche frasi di questo genere significava appunto darsi coraggio, darsi appunto delle regole di vita quotidiana. Gli esercizi però, appunto, lo dicevo prima, possono essere di vario genere, non solo sono di questo tipo così direttamente pratico, anche se per esempio con Ovidio pensiamo a dover fare un viaggio stellare, per esempio. Ecco, in questo caso noi possiamo descrivere la realtà, magari la realtà astronomica, pensare di volare su nel cielo e poi visitare o attraversare mondi diversi, pianeti, stelle, eccetera, e poi ritornare sulla Terra. Ecco, questo, e nel frattempo magari descrivere tutto questo, descriverlo anche con grande accuratezza, ecco, tutto questo può essere molto utile dal punto di vista conoscitivo, ma è anche un modo, e qui ritorna l'aspetto pratico, per farci sentire quello che siamo, cioè molto piccoli al cospetto di un universo immenso, con tutto quello che può significare dal punto di vista del rendere molto più modesta la nostra collocazione nel mondo, cosa che poi nella modernità sarebbe stata fatta da Copernico, da Galileo, con il passaggio da un sistema dove la Terra e l'uomo erano al centro di tutto a un sistema come quello copernicano, in cui invece si perde questo centro. Avremmo avuto poi altre perdite di centro, della centralità dell'uomo, con per esempio Darwin e anche con Freud. Darwin perché ci ha fatto capire che l'uomo è una parte, è all'interno di un gioco più ampio della natura, che c'è una grande continuità nel vivente e che non ci rende appunto così diversi dal resto della natura
animata e Freud ci avrebbe dato un'altra lezione facendoci capire che quella coscienza che si è quella idea, no, della coscienza così adamantina che per millenni forse è stato un po' il mito della filosofia e che ci ha fatto così inorgoglire, anche quella è come pervasa da tanti altri aspetti, appunto quello dell'inconscio che lui ha portato così bene alla luce, non è stato il primo. Ma questa, consideratela una piccola digressione, era un esercizio, un piccolo esercizio, quello di Ovidio, quello del viaggio stellare, che appunto a cosa serviva? A descrivere il mondo, a descrivere magari come stanno le cose astronomiche, ma nello stesso tempo era un esercizio pratico. Lo stesso vale per la logica, dicevo, gli stoici sono dei logici, sono importanti, molto importanti anche per la logica. E che cosa pensavano che servisse la logica? Serviva appunto a chiarirsi le idee, a chiarire bene quali sono i buoni argomenti e distinguerli dai cattivi argomenti, e anche questo chiaramente ha una forte connotazione di tipo morale. Io aggiungo, per tornare al mio stile filosofico, uno stile che un po' mi sono creato, che ha dei precedenti, ma insomma che comunque è qualcosa che oggi ho cercato di proporre io in prima persona, anche la brevità secondo me ha questo tipo di carattere pratico. Ma vi vorrei leggere l'ultimo dei miei esercizi, gli ultimi degli esercizi che sono contenuti il lancio del nano, per farvi un po' capire che cosa intendo quando dico che la stessa brevità, la stessa concisione e lo stile che ne deriva, uno stile chiaro, diretto, che va subito al dunque, possono avere appunto un'importanza morale. Vi leggo uno di questi esercizi dentro il quale io cito un grandissimo scrittore. Allora, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che per fare della buona filosofia non è necessario partire o parlare sempre solo di filosofi. Si può parlare, ci sono molti scrittori, molti artisti anche, che hanno fatto della ottima filosofia, forse senza saperlo. Non è il caso di Calvino, di Italo Calvino, che è appunto l'autore di questa citazione, che ne era invece ben consapevole, ma qui non parla affatto di filosofia. Allora, questa, uno dei temi che io amo trattare e che secondo me dà anche il tono dell'utilità di questo modo di fare filosofia, è uno dei temi è quello dei costumi degli italiani, cioè come oggi, quale sia la reale tempra degli abitanti di questo paese, e quale sia la loro moralità o immoralità, o a qualche, insomma, in certi casi la loro sistematica, diciamo, immoralità. E allora qui faccio riferimento a Luciano Moggi, il famoso Luciano Moggi, che dovrebbe essere un indicatore abbastanza interessante e sensibile per questo tipo di riflessioni. Allora, leggo. Quando Luciano Moggi, travolto dagli scandali calcistici, ha dichiarato in lacrime che gli avevano ucciso l'anima, ho pensato al peggio dei nostri costumi nazionali e a quanto certi modi di esprimersi ne siano parte integrante. Questa esplosione della peggiore italianità mi ha fatto pensare ad un piccolo scambio epistolare di Italo Calvino. In una lettera del 1 marzo del 1954, Domenico Rea, lo scrittore Domenico Rea, gli parlava della propria attività di scrittore e alla fine gli domandava: «E tu, come stai? Perché non hai fiducia in me? Lo so, faccio una brutta impressione di persona, ho una maschera volgare e superficiale, ma non è così l'anima mia, nel mio spirito, nei miei ideali», eccetera, eccetera. Risposta di Calvino: «Caro Rea, mi domandi perché sono laconico? Per più di una ragione. Primo, per necessità, perché scrivo in ufficio, sottoposto al febbrile ritmo della produzione industriale che governa e modella i nostri pensieri. Poi, per elezione stilistica, cercando per quanto possibile di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi, per indole,
in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant'altre mai sdegnosa di effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale, perché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere, migliore di ogni espansione incontrollata e ingannevole. Eppure, aggiungerei, per polemica e apostolato, perché io vorrei che tutti a questo metodo si convertissero. E quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti. E ora, io ho sempre pensato che essere anti-italiani sia una cosa difficile, probabilmente un'impresa impossibile. L'anti-italiano, chiudo poi in questo modo questo mio piccolo esercizio, soprattutto se si dichiara tale, finisce per assorbire buona parte di quei tic culturali che dice di combattere. In fondo neanche Intro Montanelli lo era, fino in fondo lo era anche un po' furbescamente. Giorgio Bocca ha fatto addirittura un libro che si intitola L'alto l'anti-italiano, ma anche quello non mi convince del tutto. Ecco, tra i filosofi, quello che invece mi convince di più è il Norberto Bobbio, che amava dire, da buon torinese, esagerum anen, cioè non esageriamo, e mi sembra veramente il candidato più sicuro per l'anti-italianità a cui faccio riferimento, e che Italo Calvino secondo me rappresenta molto bene, e si racconta di questa episodio molto divertente di un intervistatore che alla Fiera di Torino, l'intervistatore era Alain Elkann, un personaggio assai famoso, uno scrittore a sua volta, che si avvicinava a Norberto Bobbio esordendo con lei che è un maître à penser, e a quel punto Bobbio si gira e risponde con un splendido ma va là. Allora immaginate questo grande filosofo italiano, appunto, che dice ma va là a qualcuno che vuole apostrofarlo come un maître à penser. Insomma, essere anti-italiano è un'impresa impervia, è sconsigliabile soprattutto per chi voglia godere di un minimo di popolarità, ma chi volesse comunque provare a diventarlo, consiglierei di cominciare con il prendere sul serio ogni sillaba di quella laconica morale calviniana che abbiamo letto poco fa. Ed è un po' questa la morale e il senso pratico che io cerco di mettere in questi esercizi di filosofia minima. Finora siamo stati molto seri in realtà, però si può fare della filosofia anche scherzando un po'. E allora proviamo a vedere qualcuno di questi esempi di come si possa, e qui torno di nuovo a spiegare cosa significa appunto partire da fare della filosofia minima, che significa anche partire dalle piccole cose, o partire da cose che tutti quanti conosciamo bene l'entità. Faccio un esempio. Quando è uscita la legge che impedisce di fumare nei locali pubblici, a me è venuta in mente questa, la seguente riflessione. Ora non la leggo, poi vedete, leggere e raccontare sono due cose diverse, insomma io mi sono abituato anche a raccontare queste filosofie minime. Naturalmente quando sono lette, così come ho letto quella che in realtà è un regalo che mi ha fatto Italo Calvino, è già tutta lì la filosofia minima in quelle poche parole, vedete però quanti concetti e quante idee filosofiche si possono esporre e si possono rendere con chiarezza. Provo a raccontarle, raccontate tra l'altro sono sempre un po' più lunghe di quanto appaiono invece nella scrittura, e questo ci dovrebbe far riflettere anche su come siano diversi questi due linguaggi, quello della scrittura e quello della parola appunto enunciata verbalmente. Quando uscì la legge sullo smettere di fumare nei locali pubblici, io ho pensato a questa riflessione. Cosa avrebbero pensato due filosofi dell'antichità come Platone e Aristotele? Ebbene, avrebbero pensato due cose molto diverse tra loro. Platone ci avrebbe detto che se io conosco la virtù, so che cosa è bene per me, se so che è bene smettere di fumare,
Che cosa potrò altro fare se non smettere di fumare? Perché? Perché Platone pensa che nel momento in cui io so che appunto cos'è la virtù, cioè quello che è il cosiddetto intellettualismo etico, cioè se io conosco la virtù, non potrò che eseguirla. Altrimenti vuol dire semplicemente.

riguardano appunto la nostra incapacità di fare il bene anche quando lo conosciamo bene. E quindi in questo era, sì, amico di Platone, per dirla con una famosa citazione, ma più amico della verità, cioè della verità di come stanno veramente le cose nella morale e nei nostri comportamenti effettivi. E lui aveva individuato un concetto greco, si chiama akrasia, che si può tradurre con la debolezza della volontà, che significa appunto che se noi siamo deboli e non riusciamo appunto per debolezza o anche perché siamo dominati da una serie di passioni, oltre che dalla ragione e dalla conoscenza, e non riusciamo a realizzare quelle virtù che in realtà abbiamo ben capito che farebbero il nostro bene. Allora cosa dobbiamo fare? Poiché non è così istantaneo ottenere ciò che vogliamo dal punto di vista morale, non dobbiamo mettere in atto, come tutti sanno, sanno tutti quelli che cercano di smettere di fumare, delle piccole strategie, una sorta di legarsi le mani, un po' come aveva fatto Ulisse quando appunto si era fatto legare all'albero per poter sentire comunque il canto delle sirene, e quindi quando si sa che si sarebbe deboli in una certa situazione, non resta che appunto legarsi le mani per esempio creando delle nuove abitudini, per esempio non passando mai davanti, facendo delle strade molto più lunghe per non passare davanti al tabaccaio, oppure cercando di creare altri vincoli, di vario genere. Quindi che cosa succede? Se noi mettiamo in atto queste astuzie, scusate, Aristotele, al contrario di Platone, capiremo qual è la vera essenza in realtà della morale e dei comportamenti etici e della virtù. Cioè significa che noi costruiremo un'abitudine e noi agiremo a un certo punto in maniera virtuosa, perché una nuova abitudine, avendo sradicato quella vecchia che non ci piaceva, ma non senza fatica, avremo ottenuto un modo naturale di comportarci che include il non fumare. E avremo, come dire, realizzato una seconda natura, che era già implicita nella nostra propensione ad essere virtuosi, ma che andava comunque coltivata. E lo stesso vale per noi stessi, per il nostro carattere, eccetera. Ecco, naturalmente oggi saremmo anche un po' scettici sul fatto che la virtù in generale sia qualcosa di perseguibile di per sé, oppure dobbiamo anche capire quali sono le virtù. In un senso che sembra aristotelico, per esempio, si può riassumere quasi tutta la vita di un altro grande filosofo, per esempio Agostino, che a un certo punto nelle sue confessioni dice che a un certo punto aveva fatto una preghiera che era questa: Signore, fammi casto, ma non subito. Ora capite che anche qui c'è l'idea di sì, io riuscirò un giorno forse ad essere casto, ho capito che la castità è qualcosa di importante, ma ci riuscirò immediatamente. E tutta la vita di Sant'Agostino, fatta appunto, che è appunto raccontata non a caso, in un libro che si chiama Le Confessioni, è qualcosa che riguarda questa difficoltà di realizzare subito la virtù. Tra l'altro, Agostino era molto più platonico che aristotelico. Aristotele non lo conosceva quasi, e questo ci fa capire che magari certe idee poi prendono vie diverse. Tornando allo smettere di fumare, noi potremmo anche pensare di riuscire a smettere di fumare, ma forse ci verrebbe in mente quella frase di Woody Allen che dice: ho smesso di fumare, vivrò 15 giorni in più, e durante i quali pioverà sempre. Ora, questa idea di Platone però è un'idea che ci rimanda, non possiamo abbandonarla così in realtà, ci spinge a fare altre riflessioni. Citavamo all'inizio l'idea degli stoici, ed è proprio attraverso gli stoici che l'idea di Platone poi ha fatto molta strada. Se noi pensiamo molta strada non solo nel pensiero. L'idea di Platone era quella che il saggio, colui che sa, in realtà è come non solo sviluppa immediatamente la virtù, ma è come se fosse riparato da tutte le ingiurie della sorte, perché sapendo qual è il proprio comportamento, che il proprio comportamento è corretto e dettato da una saggezza interna, tutto ciò che gli può capitare non può che essere un accidente, qualcosa di. Questo ha a che fare con l'unico modo, forse, in cui noi usiamo

linguaggio comune, per partire proprio da, appunto, da una filosofia minima che più minima non si può, quando noi diciamo prendila con filosofia, in fondo ci riferiamo esattamente a questo. Quando si dice, ah sì, ti sono capitate queste cose spiacevoli, il solito ausiliario della sosta che ti ha dato la multa, oppure il vicino fastidioso, eccetera, prendila con filosofia. Naturalmente lo si dice spesso anche con ironia, ma dietro c'è proprio questa lunga tradizione che ci rimanda proprio a Platone e agli stoici, cioè il saggio che la sa prendere con filosofia perché si cura poco degli accidenti che gli capitano. Per capire bene questa cosa, e dicevo prima, cerchiamo di allenarci anche a prendere come fonti filosofiche le cose più strane. Per esempio c'è un famoso sketch di Totò che dice molto bene cosa significa prenderla con filosofia. È il famoso sketch in cui parla di un tale Pasquale, lui sta raccontando ad un amico che un tale Pasquale ha cominciato a prenderlo a schiaffi, a sberle, e semplicemente lui, che non era Pasquale, lo guardava attonito, diceva, continuava a prenderla, e con l'altro continuava, e Pasquale, prenditi anche questa. E l'amico a cui Totò sta raccontando questa cosa dice, ma scusa, ma perché non gli hai detto la verità, che tu non c'entravi niente con questo tale Pasquale? E lui ha detto, perché volevo vedere quello stupido fin dove voleva arrivare. E poi, mica sono Pasquale, ecco. Quindi vedete che anche la comicità, in fondo, implicitamente ci fa vedere, si collega implicitamente a tutto un discorso filosofico, che sta proprio alla radice dei nostri modi comuni di vedere le cose. Poi, pensate voi a come applicarli nella vostra vita quotidiana e quanto prenderla con la filosofia, a volte sia saggio, a volte è meno. Ora, l'intento fondamentale di questi esercizi, però lo avrete già capito, è quello soprattutto di aprire delle domande, di fare delle domande e di aprire delle questioni, non è quello di dare delle soluzioni, anche se a volte la filosofia ci dà delle soluzioni. Un caso in cui non abbiamo una soluzione è proprio quello che dà il titolo a questo mio libro. Forse sarebbe crudele non spiegarvi che cosa significa questo strano titolo, Il lancio del nano. Il lancio del nano già di per sé intanto ha una sua efficacia, credo, come titolo, perché è una specie di micro racconto, già ci dice qualcosa, già ci dice che qui si lanciano dei nani. Allora poi uno si può chiedere, è un po' come quei micro racconti, se vi ricordate, che per tornare ancora a Italo Calvino, che piacevano tanto a lui, tipo quello che era il suo preferito, quando si svegliò il dinosauro era ancora lì, cioè in una sola frase c'è tutto un mondo, tutto un racconto che può farci immaginare tante cose diverse e tante cose molto significative. Il lancio del nano vuole essere una cosa di questo tipo. Ma cos'è il lancio del nano? È uno sport. Ebbene, nella realtà io non ci credevo quando me l'ha raccontato la prima volta, ma di fatto è uno sport che si è sviluppato in Australia, nei pub a quanto pare si divertono, certi gli avventori si divertono a vedere lanciare questi nani in carne ed ossa da alcuni energumeni che hanno lo scopo semplicemente di lanciarli il più lontano possibile. Ora, questa pratica, che a noi sembra non particolarmente simpatica, hanno cercato di importarla in Francia, e a quel punto il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente, proibendo questa pratica come lesiva della dignità umana. Ora voi direte, meno male, perché insomma non è che sia bello vedere lanciare nani, forse non è bello neppure dire nano al nano, nel senso di chiamarli nani, perché potremmo porci una serie di questioni di political correctness del tipo, magari potremmo pensare di chiamarli, non so, verticalmente svantaggiati, cose che sono state proposte realmente, o diversamente alti, anche altra proposta di definizione politically correct.
Ma lasciando perdere questa questione, torniamo alla sostanza. È giusto proibire questa pratica? L'ONU ha dato ragione al Consiglio di Stato francese. Però, se siamo tutti d'accordo su questo, sembriamo essere tutti d'accordo, è perché non abbiamo ancora sentito chi sono il parere dei protagonisti, cioè dei nani, i quali infatti sono intervenuti immediatamente di fronte a questi divieti dicendo, per esempio, Lenny the Giant, che è una, anche vedete già dal nome l'ironia, l'autoironia che loro possono esprimere, Lenny il gigante, campione di questa disciplina, 9 metri e mezzo è stato il lancio che lui è stato effettuato con lui, protagonista, ha detto non è che perché siamo alti meno di un metro che non abbiamo cervello, anzi noi lasciate a noi la stessa possibilità che peraltro avete voi, persone alte nella maniera standard, di fare le scelte che noi... Che noi piace di più. A noi piace essere lanciati e perché dovrete proibircelo. Insomma, vedete che i diritti umani alla fine, in questo, cioè qui si appella ad un diritto molto chiaro, sono qualcosa forse di più sofisticato, più complicato di quello che potremmo pensare. Nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, dignità umana e diritti umani vengono interpretati quasi come fossero sinonimi. Invece il caso del lancio del nano ci fa vedere che c'è una tensione, che c'è un dilemma. Ecco, molti dei casi interessanti dal punto di vista della morale sono appunto dei dilemmi, sono tensioni tra concetti che entrambi positivi, entrambi assolutamente condivisibili, sostenibili, ma che magari entrano in conflitto tra loro. E questo è il vero esercizio di filosofia minima e l'esercizio di scetticismo che può esserci utile nelle nostre vite, magari anche con appunto una risata che può emergere dagli esempi che si possono fare. Io credo che la nostra prima lezione possa concludersi qui con questi accenni su vari ambiti della filosofia, ma soprattutto su uno stile di fondo che deve essere quello appunto della concisione, della capacità anche un po' di divertirsi, della capacità di cogliere tutte le occasioni possibili per la riflessione. E quindi è con questo che vi lascio e vi rimando ad una prossima occasione.

0: laboratori di ricerca Uninettuno, facoltà di ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Io comincerei la discussione partendo proprio dalla definizione di sovraindebitamento che noi troviamo nell'articolo 2,1 lettera C del decreto legislativo 14 del 2019, nuovo codice della crisi di impresa e di insolvenza, dove viene definita come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, come anticipato il prof, dove in questa definizione troviamo due termini importanti che poi diventeranno requisiti di ammissibilità alle procedure. Quindi stato di crisi, intesa come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, quindi è una situazione temporanea di difficoltà da parte del debitore, mentre situazione ben più grave è l'insolvenza, dove appunto il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Quindi le cause di sovraindebitamento sono tantissime, cioè crisi, globalizzazione, tendenza al sovraconsumo, citiamone una per esempio, facilità di accesso al credito, cioè io sfido chiunque ad effettuare un acquisto e non essere incentivato a utilizzare una forma di finanziamento, e questo giustifica anche questa nuova frontiera adesso, questa nuova forma di pagamento, soluzione buy now pay later, che è una forma di pagamento che sta andando tantissimo adesso, sembra molto apprezzata dalla nuova generazione, dove appunto colossi dell'e-commerce mondiali stanno stipulando dei contratti miliardari per poter utilizzare questa forma di pagamento. Andando su un quadro legislativo, possiamo dire che già nei primi anni 2000 si prende coscienza del fatto dell'inefficienza e dell'inefficacia della soddisfazione dei creditori. Quindi si inizia a guardare anche gli altri stati per capire come muoversi. E in particolare vengono guardati gli Stati Uniti d'America, perché con due norme e 30 commi riuscivano ad avere successo, mentre in Italia con centinaia di norme avevamo un soddisfacimento del 7% dei creditori in 7 anni. Mentre in America con due norme 30% di soddisfacimento dei creditori in pochissimi mesi. Quindi la svolta per il nostro ordinamento è sicuramente la legge 3 del 2012, dove appunto si cerca di incentivare le soluzioni concordate giudiziali, dove viene introdotta appunto la novità dell'esdebitazione per il debitore civile. Esdebitazione intesa come inesigibilità di crediti non soddisfatti. L'anello è quindi per favorire poi una ripartenza, una seconda possibilità. L'anello debole di questa legge è stata che per un concordato con i creditori era necessario l'approvazione del 70% dei creditori, quindi cosa molto difficile da realizzare. È stata necessaria una nuova legge, quindi il decreto legge 179, per migliorare l'applicazione della legge precedente, dove è stato introdotto il piano del consumatore distinto e la liquidazione del patrimonio. È ridotto il numero dei creditori qualificati, cioè al 60%. Successivamente poi, norma vigente, decreto legislativo 14 del 2019, nuovo codice di crisi di impresa e di insolvenza, dove si cerca invece di dare centralità alla misura di allerta e di prevenzione, cioè per anticipare il fallimento o l'insolvenza, dove appunto viene fatta una semplificazione del testo normativo, è data maggiore economicità, un aspetto non da sottovalutare, e poi è dato maggior valore ancora all'esdebitazione. Ed è stata introdotta per la prima volta la responsabilizzazione del creditore. Quindi l'organo di composizione della crisi deve verificare che il finanziatore non abbia aggravato la situazione debitoria della situazione debitoria. Quindi abbia rispettato l'articolo 124 bis, comma 1 del TUB, che non sempre viene fatto. Le procedure sostanzialmente di sovraindebitamento sono tre. Abbiamo la ristrutturazione dei debiti, il concordato minore e in ultimo la liquidazione controllata. Le prime due procedure cercano di risolvere la situazione di sovraindebitamento con il fine però di preservare il patrimonio del debitore, mentre l'ultima, la liquidazione controllata, si cerca di raggiungere l'esdebitazione mediante la liquidazione del patrimonio. Ricordiamo che l'esdebitazione intendiamo l'inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente. Per quanto riguarda per accedere alle procedure ci sono dei requisiti di ammissibilità. Il primo l'abbiamo già visto essere uno stato di crisi o di insolvenza. Requisito oggettivo invece far parte di una categoria o essere un consumatore, impresa minore, una società di professionisti, va bene, vado veloce, se no dicono di accelerare. E poi requisito di meritevolezza, che bisogna accertare che il debitore abbia assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, se no saremmo tutti ok. E, una volta che sono rispettati i requisiti, bisogna presentare domanda all'organo di composizione della crisi presso il tribunale competente con una presentazione di un piano di ristrutturazione, quindi indicando tutti quelli che sono i crediti, le somme dovute, la situazione patrimoniale reddituale, quindi con la dichiarazione dei redditi, tutta la documentazione. L'organo di composizione della crisi cosa fa? Prima verifica che il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio, comunica agli uffici fiscali della riscossione il piano presentato e i creditori possono promuovere delle osservazioni, ma è soltanto il giudice invece che valuta sia l'ammissibilità giuridica sia la fattibilità economica del piano. E successivamente può omologare il piano, quindi attraverso una sentenza, oppure può, e poi ovviamente il piano deve essere eseguito dal debitore e controllato dall'organo di composizione della crisi. Oppure in alternativa può anche non omologare il piano, quindi con un decreto di rigetto, e revoca le misure di protezione del patrimonio. Perché? Una volta che viene presentata la domanda, la prima cosa che scatta, queste misure di protezione del patrimonio, quindi non possono essere fatti atti di sequestro, pignoramenti, in modo tale per tutelare. Il secondo, invece, la seconda procedura è un concordato minore, anche questo è interessante perché può essere chiesta da tutti i soggetti in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, perché il consumatore ha una procedura a parte, quella abbiamo visto prima. E in questa procedura ci sono due elementi essenziali. L'apporto di risorse esterne, che aumentano in maniera apprezzabile il soddisfacimento dei creditori, e però è sempre il giudice che valuta l'apporto è quantificato dal giudice. E un'altra invece condizione essenziale che io reputo fondamentale è la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, appunto per evitare un peggioramento dei debiti. Ovviamente viene fatto anche qui sempre presentata domanda all'organo di composizione della crisi e poi viene fatta quindi questo concordato, viene presentato questo concordato, vengono fatte tutte le verifiche e se è fattibile giuridicamente ed economicamente. E però in questo caso dobbiamo avere il parere favorevole di almeno la maggioranza dei creditori. E il piano viene approvato, avrà valore verso tutti i creditori, anche chi si è astenuto oppure chi con silenzio assenso. E una volta che c'è la sentenza viene omologato e quindi viene avanti. L'ultima invece è liquidazione controllata, che può essere chiesta sia dai debitori, dal soggetto debitore, sia dal soggetto creditore o dal pubblico ministero. E sono quindi abbiamo la liquidazione del patrimonio, escluso però i crediti impignorabili, quelli previsti dell'articolo 545 di codice di procedura civile. Quindi viene fatta sempre una relazione particolarizzata da parte dell'organo di composizione della crisi, sulla sia completezza sull'attendibilità dei documenti e sia sulla situazione economica patrimoniale del debitore. Viene aperta la procedura, quindi con sentenza, e poi viene designato sia il giudice delegato e nominato il liquidatore. Molto importante, la liquidazione però può essere disposta solo quando non siano proposte o non siano percorribili soluzioni concorsuali alternative, quindi ultima spiaggia, per arrivare alla sdebitazione che con la legge 3, la prima legge del 2012, poteva essere goduta soltanto dall'imprenditore commerciale fallibile, quindi o a seguito di concordato o a seguito di liquidazione, mentre il debitore civile doveva necessariamente soddisfare tutti i crediti con i beni presenti e i beni futuri. Mentre la politica economica al momento moderna ha cambiato un po' la prospettiva, nel senso che la seconda possibilità, perché nell'immagine allora diciamo che l'attività imprenditoriale è costellata da rischi, tra questi rischi c'è anche il fallimento, la probabilità di fallimento, anche se nell'immaginario comune è ancora sedimentato il fallimento come un'incapacità o un atto di frode, no, è un rischio di impresa. Quindi allora paradossalmente anche per favorire l'attività imprenditoriale, con il fatto che un imprenditore possa usufruire dell'esdebitazione, quindi azzerare i debiti e ripartire, è più incentivato, tra virgolette, di avviare un'attività commerciale, quindi diciamo un'assicurazione, si potrebbe, se mi passate il termine, e quindi ecco la seconda possibilità. Con l'articolo 282 del decreto legislativo del 14-19 abbiamo l'esdebitazione di diritto, che questa consegue di diritto alla liquidazione controllata, oppure decorsi 3 anni. Interessante, questo mi è piaciuto molto, invece l'articolo 283 è sdebitazione per il debitore incapiente, pensavo mai. Invece, perché? Anche un debitore incapiente ha bisogno di essere di una procedura per essere sdebitato, quindi però in questo caso deve fare domanda. Domanda, e il giudice sempre tramite l'organo di composizione della crisi, e poi il giudice emette il decreto. L'unico vincolo che ha il debitore incapiente è che però deve dichiarare annualmente le sopravvenienze attive significative negli ultimi 10 anni.
1: La commissione, considerato il suo curriculum di studio, valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione dell'impresa, con i complimenti della commissione e miei.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: La candidata ha discusso una tesi dal titolo CrossFit e la comunicazione digitale, come la disciplina sportiva è diventata un brand della community a livello mondiale. Ha svolto infatti un lavoro su il CrossFit, spiegando che cos'è e poi come comunica e come ha usato la comunicazione come leva per diventare un brand molto famoso.
1: Esatto. Buongiorno a tutti. Come diceva la professoressa, il mio elaborato finale è uno studio dell'evoluzione del brand CrossFit dalla sua genesi, quindi circa all'inizio degli anni 2000, avvenuta in California, fino ai giorni nostri, e nello specifico della sua strategia digitale. Un ventennio quindi molto importante nel campo della comunicazione, se si tiene conto che tutto il paradigma comunicativo preesistente è stato stravolto dall'evoluzione del

0: digitale. Innanzitutto, CrossFit, prima di essere un brand, è una disciplina sportiva che si autodefinisce un insieme di movimenti funzionali costantemente variabili, eseguiti ad alta intensità su ampi domini di tempo e varie modalità, dove per insieme di movimenti funzionali CrossFit intende i movimenti che un individuo abitualmente utilizza nel corso della sua giornata, mentre la restante porzione della definizione fa riferimento a dei workout, quindi degli allenamenti sempre variabili, dovuti alle infinite combinazioni possibili tra strumenti, modalità di frequenza e modalità di esecuzione. CrossFit scardina il concetto tradizionale di benessere e lo eleva a quello di fitness, basandolo su 10 capacità fisiche, che sono quelle che vediamo sulla colonna a destra, per definire lo status ottimale di un individuo. E lo fa appunto formulando dei workout basati su degli esercizi di cui vediamo una piccola sintesi in queste immagini. Questo grafico ci restituisce una panoramica della composizione e del posizionamento di CrossFit nell'industria del fitness mondiale, dove per CrossFit Box vengono intese le strutture in cui viene praticata la disciplina, definite anche affiliati perché tramite una quota di affiliazione appunto vengono brandizzate. Questo dato invece è un indicatore dell'andamento economico del settore, direi anche piuttosto positivo se si pensa che il settore ha subito un'enorme battuta d'arresto nel 2020 dovuta alla pandemia, quindi si è ripreso bene. Nel mio studio ho individuato 10 elementi chiave che hanno contribuito al posizionamento attuale di CrossFit, 4 dei quali direttamente ascrivibili alla strategia comunicativa, che sono quelli che vediamo in rosso, e che anche la influenzano. Il primo sicuramente la Unique Value Proposition, ovvero la proposta di valore. CrossFit si propone come lo sport del fitness, posizionandosi così chiaramente in maniera distintiva nella mente del consumatore. Il secondo è la metodologia democratica, che fa riferimento a quello che viene definito in gergo scalabilità degli esercizi, ovvero la capacità di adattare qualsiasi workout indipendentemente dallo status fisico dell'individuo e dall'età, rispondendo anche ad una politica di inclusione della società che propone un workout fattibili anche per i portatori di handicap. Il linguaggio standard, o meglio, sarebbe più corretto definirlo lingua, perché CrossFit per descrivere i suoi workout fa riferimento proprio ad un codice basato su acronimi della lingua inglese, quindi lingua d'origine. Il decifrarlo rende l'individuo parte di una community e questo elemento è riuscito a battere i confini geografici e linguistici, quindi a raggiungere l'espansione che ha poi avuto il brand. Il quarto è quello che io ho definito proprio come asset strategico di impresa, che è la community, raggiunta proprio grazie a questa espansione e di cui vedremo alcune caratteristiche a breve. Per capire come si articola la strategia comunicativa di CrossFit, partiamo dalla mission, che recita migliorare la salute e la forma fisica delle persone attraverso educazione, ricerca, filantropia e advocacy. Ed è già facile capire come non sia una mission, una ragion d'essere dedicata esclusivamente al benessere fisico di un individuo solo, ma è qualcosa di più, va oltre. E l'individuo poi diffonde questo tipo di mentalità alla sua community e la condivide, la community stessa la esporta nella società di cui fa parte, quindi l'obiettivo è un miglioramento collettivo. Quelli che vediamo qui sono i valori che diffonde il brand e quelli proprio su cui fa perno la community. Anche qui, coerentemente con quella che è la mission, possiamo vedere che non è solo una questione di miglioramento fisico, ma vanno a toccare anche delle sfere sociali e delle sfere etiche, come ad esempio la responsabilità personale, l'etica lavorativa, la disciplina, la resilienza, l'appartenenza e il cameratismo, che è abbastanza tipico di questa comunità. Ho enucleato 6 caratteristiche principali per definire quello che è il ruolo della community per il brand. La prima è l'entità eterogenea e fa riferimento proprio a quello che avviene grazie alla scalabilità degli esercizi, quindi rivolgersi ad un'audience molto ampia e molto variegata. Il riconoscimento identitario invece si riferisce ad elementi come quello che dicevamo prima, quindi il codice che definisce la comunità, o anche elementi visivi. Ad esempio magari l'uso di vestiario determinato, di accessori o comunque di brand specifici, valori obiettivi condivisi che sono quelli che abbiamo visto nella slide precedente, l'espansione organica spontanea della community sia nella dimensione online che offline, l'accountability direzionale, che fa riferimento alla trasparenza di comunicazione e alla responsabilità che ha il brand nei confronti della community, e viceversa, che ci porta al punto successivo, che è la relazione tra i membri, paritaria tra i membri e con il brand. Queste sei caratteristiche sono quelle che, a mio avviso, hanno contribuito più di tutte alla costruzione e al mantenimento della reputazione di CrossFit e alla co-creazione di valore per il brand. Per capire come si articola meglio nel pratico la strategia comunicativa di CrossFit, questo modello ci viene in aiuto per identificare la natura degli strumenti media utilizzati, appunto, attraverso il grado di governo che il brand ha nella diffusione delle informazioni. Quindi distinguerlo tra media proprietari, media a pagamento, media condivisi e media guadagnati. E ho evidenziato il sito internet in rosso perché è il primo e più longevo megafono propagatore delle informazioni di CrossFit, è tuttora in essere, quindi è da lì che parte tutto. Gli user generated content raggiungono, nei media condivisi, raggiungono una quota addirittura 3 volte superiore rispetto ai contenuti dei media proprietari per la forte propensione che ha la community alla condivisione, e il passaparola, che è comunque, se ci si pensa, un po' lo sto facendo anch'io in questo momento, in questa sede, perché magari qualcuno è interessato, potrebbe essere che vada a casa, vada a cercare informazioni e dia vita a un suo personale customer journey. L'orchestrazione di questi strumenti mi ha portato ad identificare 2 elementi, 2 connotati per descrivere la strategia di CrossFit. Uno è data driven, ovvero basata sulla raccolta dei dati ottenuti dall'ecosistema di tutti questi strumenti, ed è fondamentale se si pensa che la platea di CrossFit è veramente variegata, quindi la personalizzazione del percorso è veramente importante. E omnichannel, perché tutti questi media, strumenti e canali non lavorano a compartimento stagno, ma dialogano tra di loro, e l'obiettivo è quello di offrire quanto più possibile una customer experience fluida e coerente all'utente, indipendentemente dal touch point dal quale proviene. Quella che vediamo in questa slide sono le 3 fasi principali del percorso della stagione agonistica di CrossFit, e sotto abbiamo le modalità di partecipazione. La prima, CrossFit Open, si svolge esclusivamente online ed è quella più sentita dalla community perché possono partecipare tutti, è aperta a tutti, quindi il grado di condivisione in rete e l'engagement è molto alto, perché appunto la community ha una grossa propensione a condividere i risultati, percorsi motivazionali e quant'altro. L'ultima, i CrossFit Games, si svolge in presenza sul suolo statunitense ed è quella con il più alto livello spettacolare competitivo, perché effettivamente lì arrivano gli atleti professionisti, quindi è molto importante per tutta la stagione, mentre la seconda fase è un ibrido a scelta tra la partecipazione online e di persona. Da qui è facile evincere come questo tipo di attività sia stata progettata in modo da favorire l'interazione e l'integrazione tra 2 contesti, ovvero online e offline. La strategia comunicativa risponde esattamente agli stessi presupposti, essendo aderendo su misura a quello che è l'attività. Spendo 2 parole sull'ultima fase dei CrossFit Games, che sono la fase finale della stagione agonistica ed evento di punta per il brand. In questi 3 giorni gli atleti qualificati nelle rispettive categorie si sfidano per il titolo di fittest on earth, quindi il più fit sulla terra. Ed è per atleti occasione e figure di spicco, scusate, come quelle di cui vediamo degli esempi qui nelle immagini, è un'occasione per farsi conoscere e acquisire lo status di celebrity. Mentre per gli sponsor è un'opportunità di visibilità, ne cito uno fra tutti, che è Reebok, che nel 2010 sottoscrive un contratto decennale che è uno dei più lunghi nella storia dello sport, diventando title sponsor dell'evento, quindi l'evento porta proprio il nome per i successivi 10 anni, e si rivelerà una partnership win-win per entrambe le parti, perché risolleva le sorti di Reebok, che in quel momento stava affrontando una sorta di crisi, e consacra CrossFit come brand colosso del settore. CrossFit recentemente ha dovuto affrontare anche 2 casi di crisi, uno nel 2020 dovuto a un errore di comunicazione da parte del fondatore, che ha toccato infelicemente 2 temi, uno era quello della pandemia e uno del razzismo in un colpo solo, e questo ha causato un allontanamento da parte di atleti, affiliati e sponsor come reazione a catena immediata. Questi ultimi, in modo particolare, prendono posizione e si dissociano dalle azioni della società attuando quello che viene un po' definito brand activism, però al contrario. Ne consegue un cambio ai vertici e un rebranding che sistema parzialmente la situazione. Mentre l'anno scorso la tragedia del decesso di un atleta durante il primo evento dei CrossFit Games non viene gestita bene dal brand sul piano della comunicazione. Quindi la community vede non rispettato il patto di trasparenza, l'audience viene polarizzata e quindi il consenso cala. E la cosa più grave è che la conseguenza è stata un'emorragia di affiliati che, come dicevo prima, è proprio la struttura in cui viene praticata questa disciplina. Però in termini di business pesa molto, quindi questo ha causato una fuoriuscita di volontà di brandizzazione di queste palestre, non di chiusura, perché comunque possono praticare lo stesso. La società viene messa in vendita nel marzo di quest'anno. Quindi sembrerebbe che CrossFit al momento attuale stia attraversando una fase crepuscolare, perché viene percepito uno scollamento tra CrossFit come metodologia sportiva, che comunque continua, e CrossFit come società e brand. Quello che sta facendo CrossFit è cercare di recuperare l'anello di congiunzione tra il brand e la community, che sono appunto questi affiliati, perché non sono solo un luogo deputato alla disciplina, ma sono anche il luogo in cui il brand trasmette i suoi valori e li diffonde, quindi un veicolo. Appunto, l'obiettivo è il recupero della fiducia con questo tipo di target. E la strategia online risponde a questo presupposto proponendo dei contenuti rivolti ad enfatizzare quella che erano i valori degli inizi, quindi quando il brand è nato, attraverso la voce di chi ha vissuto direttamente l'evoluzione di CrossFit, sempre comunque in sinergia col lavoro offline. Mi avvio alle conclusioni. La comunicazione digitale e CrossFit hanno avuto un'evoluzione parallela con l'avvento del web 3.0, quindi il stravolgimento del cambio di paradigma comunicativo di cui parlavo all'inizio avviene proprio grazie alla disponibilità di accesso alla rete qui e sempre, attraverso appunto dei device come gli smartphone e l'avvento dei social media. Ho deciso di intraprendere questo studio perché a parte far parte della community, ero incuriosita effettivamente da come CrossFit ha sfruttato questa evoluzione ed è riuscita a trarne beneficio. La strategia integrata, l'enfasi sui contenuti e lo storytelling, quindi, come dicevo, hanno contribuito ad un'espansione mondiale basata su una community molto forte. Quello che adesso può aiutare a uscire dallo stallo in cui si trova CrossFit è l'implementazione di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, la robotica, la realtà virtuale e quant'altro, per migliorare quella che è la customer experience. Tuttavia, come abbiamo visto anche dai casi di crisi, il ripristino delle relazioni con le audience passa per un elemento che ancora non può essere sostituito da alcuna tecnologia, che è il fattore umano. Grazie.
1: Sì. Avete domande? Io ne ho una. Di solito quando c'è una crisi, no, nel crisis management si dice che la community comunque di solito protegge il brand, no? Ci sono stati dei casi in cui Apple è stata accusata, per esempio, di aver utilizzato della manodopera non proprio, diciamo, anche lavoro minorile o altro, e la community ha protetto Apple. In questo caso invece la community si è staccata. Secondo lei perché?
0: Credo che la community in questo caso non si sia, intanto si è rotto proprio il patto di fiducia, perché soprattutto nell'ultimo caso la gestione poco trasparente della comunicazione, del fatto che effettivamente fosse stato prima disperso un atleta perché è successo in mare e poi comunque la comunicazione del decesso è stata data tardi, ha fatto in modo che gli atleti stessi non si sentissero al sicuro durante l'evento, quindi ha evidenziato anche quella che è una falla organizzativa, ma soprattutto si è sentita presa in giro, perché comunque era la notizia, il nome dell'atleta era comunque trapelata prima e ufficialmente non era uscita. In questo caso probabilmente la community non si è sentita aderente a quello che effettivamente stava facendo il brand. la cosa che potrebbe mettere in difficoltà CrossFit è il fatto che la metodologia sportiva cammina come le sue gambe, quindi comunque al nome ci sono degli espedienti per praticarla comunque, e questo sicuramente va a sfavore del brand. La community va dove si sente meglio, anche perché comunque adesso nel mercato sono comparsi dei competitor, quindi è cosa che non è successa per quasi 20 anni, quindi adesso sicuramente si dovrà dare da sarà dura per il brand di sicuro.
2: Signora Maya Danneluzzi, la commissione, considerato il curriculum degli studi dei computer e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110, a cui la commissione all'unanimità ha aggiunto la lode. Complimenti.

0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza.

0: sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata Abuso di posizione dominante nei mercati digitali, parte 1. Vediamo gli argomenti che affronteremo. Parleremo dell'abuso di posizione dominante e ne capiremo significato e analizzeremo i principi della normativa. E poi parleremo dell'abuso di posizione dominante nei mercati digitali con una introduzione. Quindi faremo una panoramica sui temi che riguardano la concorrenza e quindi le dinamiche concorrenziali con un specifico riferimento ai mercati digitali. Iniziamo con il primo argomento, l'abuso di posizione dominante, significato e normativa. In questo primo argomento quindi tratteremo di cosa significa abuso di posizione dominante, come misuriamo e come andiamo a verificare nella realtà il crearsi di una situazione di questo tipo e poi ne capiremo quindi nel dettaglio il significato e faremo alcuni richiami in termini di normativa nazionale ed europea. Vediamo un po' alcuni richiami. Nell'analisi antitrust, quando si analizzano comportamenti anticoncorrenziali, si seguono normalmente alcuni step. In sostanza, le autorità antitrust, o comunque chi si occupa di analisi sulle dinamiche concorrenziali, quando devono andare a verificare se in un determinato mercato esistono dei comportamenti che vanno a ledere la concorrenza, seguono determinati strumenti e determinate

procedure. Vediamole assieme. Chiaramente il primo step è quello di identificare il mercato di riferimento, ossia il mercato è quel luogo fisico o virtuale in cui avviene la competizione. Quindi vediamo con quali modalità di norma si vanno a identificare i mercati. Innanzitutto, il primo step è quello appunto di identificare il cosiddetto mercato rilevante. Come possiamo definirlo? È il più piccolo contesto come insieme di prodotti o come area geografica nel cui ambito è possibile, tenendo conto delle esistenti opportunità di sostituzione, la creazione di un significativo potere di mercato. Quindi, il primo step, vi dicevo, è quello di identificare il mercato di riferimento che nella normativa e nella procedura antitrust viene definito come mercato rilevante. Quindi è il più piccolo contesto dove io so che possono esserci opportunità di sostituzione, ossia determinati beni, come vedremo di qui a breve, possono far parte dello stesso mercato e quindi chiaramente, ponendo come riferimento il mercato rilevante, poi potremo analizzare, attraverso gli strumenti che vedremo a breve, se ci sono o meno comportamenti anticoncorrenziali. Quindi la prima cosa da tenere a mente è il fatto che bisogna focalizzarsi su un primo concetto, che è quello di identificare il mercato rilevante. Ma come possiamo fare nella pratica? Come si fa quindi nella pratica a identificare il mercato rilevante? Guardate quello che ho scritto su questa slide. Qui abbiamo il mercato rilevante è inteso come insieme di prodotti o come area geografica. Quindi già da qui intuiremo che i mercati che possiamo andare a identificare per l'analisi anticoncorrenziale sono di fatto di due tipi: quello che si riferisce al prodotto e quello che si riferisce all'area geografica di riferimento. Quindi andiamo a vedere il mercato geografico. Quindi come si identifica il mercato rilevante? È la domanda che ci siamo posti poco fa. Il mercato geografico, che è il primo dei criteri che abbiamo visto nella slide precedente per andare a identificare il mercato rilevante. Quindi si identifica questo mercato geografico, che appunto è un'area, intesa in senso appunto fisico, geografico, in cui si può sviluppare il processo concorrenziale. Quello che dobbiamo capire è come possiamo identificarlo, questo mercato geografico? Di norma si seguono alcuni criteri per andare a delimitare questo tipo di mercato. Innanzitutto si fa riferimento ai costi di trasporto, da valutare in rapporto al valore aggiunto del bene considerato, esempio calcestruzzo. Si fa riferimento poi alla disponibilità degli acquirenti a spostarsi e poi si parla della presenza di barriere di natura tariffaria e non tariffaria negli scambi. Quindi vediamo nel dettaglio questo cosa significa. Dunque, i costi di trasporto. È chiaro che il costo di trasporto è un elemento che dobbiamo considerare quando andiamo a valutare il mercato geografico, perché sappiamo che i costi di trasporto in alcuni casi potrebbero assumere dei valori piuttosto elevati. Quindi, se al prezzo di vendita si aggiunge questa componente del costo di trasporto, sappiamo intuitivamente che difficilmente un certo bene potrà trovare un mercato molto ampio geograficamente. Immaginate ad esempio se per portare della merce, dico un esempio a caso, in un paese del continente asiatico paghiamo un costo di trasporto magari che è triplo rispetto a quello che ho in Europa, sicuramente l'effetto che ne ho è che il mercato di riferimento molto probabilmente sarà soltanto il mercato europeo. Quindi questo è un elemento di cui bisogna tenere strettamente conto, anche perché c'è da fare un'altra precisazione. Quando parliamo di beni, molti beni possono essere ad alto valore aggiunto e molti altri beni invece hanno un basso valore aggiunto. Vi ho fatto l'esempio poco fa del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un materiale diciamo che costa poco, è un materiale quindi che ha un valore aggiunto piuttosto limitato. Quindi capirete che materiali come appunto il calcestruzzo non ha senso che siano inseriti nel contesto di un mercato geografico molto ampio, perché sappiamo ad esempio che il calcestruzzo italiano non sarà acquistato in Cina, proprio per il tema dei costi di trasporto. Quindi il primo elemento da tenere in considerazione è proprio questo. Poi, nell'identificazione del mercato geografico, bisogna anche andare a riflettere sulla disponibilità degli acquirenti a spostarsi. Ossia, se io so che per acquistare quel determinato bene ho un gruppo significativo di soggetti che sono pronti a muoversi rispetto alla propria residenza, allora posso immaginare che il mercato geografico sia un pochino più ampio. Per
Se invece al contrario questa disponibilità non la rinvengo, è chiaro che allora

il mercato geografico sarà più piccolo. Quindi, secondo elemento da prendere in considerazione è la disponibilità dei soggetti a muoversi per acquistare quel determinato bene. Se sono disposti a muoversi, avrò un mercato geografico più ampio. Se non lo sono, avrò un mercato geografico per quel prodotto sicuramente più ristretto. E il terzo elemento che invece devo prendere in considerazione sono la presenza, dicevamo, di barriere di natura tariffaria o non tariffaria negli scambi. Quindi qui mi concentro sulle eventuali barriere create artificialmente, evidentemente, dai singoli Stati membri, quando ad esempio impongo il pagamento di una tariffa alle importazioni. In questo caso sto creando dei costi aggiuntivi e dunque sto anche automaticamente escludendo da un mercato geografico i paesi in cui diciamo, applico queste barriere tariffarie, ma anche non tariffarie. Dunque, questi sono i tre criteri che di norma le autorità che si occupano di antitrust tengono a mente nell'identificazione del mercato geografico. Quindi, come potete capire, il mercato rilevante e nel caso di specie il mercato geografico sono tutti i contesti che le autorità devono tenere a mente caso per caso, valutando cioè prodotto per prodotto e anche tempo per tempo, perché ad esempio dei mercati, anche grazie appunto ai mercati digitali, dei mercati che prima erano molto distanti, adesso sono invece più di prossimità, per cui anche la definizione stessa di mercato geografico e quindi di mercato rilevante può essere oggetto di cambiamenti nel corso del tempo. Ciò detto, andiamo a identificare il mercato rilevante facendo riferimento al mercato del prodotto, il secondo driver che abbiamo introdotto all'inizio di questa lezione. Quindi si identifica il mercato del prodotto, che è elemento chiave, è la sostenibilità di due prodotti, quindi faccio riferimento all'elasticità incrociata di due beni. Quindi quando faccio riferimento al mercato del prodotto, devo andare a capire cioè se due beni fanno parte o meno dello stesso mercato. E questo lo posso fare utilizzando una misura che è sicuramente molto utile, ossia il grado di sostituibilità di due prodotti. Quindi, intuitivamente, se due prodotti sono sostituibili, allora avrò sicuramente che questi due prodotti faranno parte dello stesso mercato del prodotto e quindi dello stesso mercato rilevante. Se invece vedo che due beni non sono tra loro sostituti, allora avrò sicuramente come elemento di indicativo che questi due beni fanno parte di due mercati del prodotto diversi e quindi di due mercati rilevanti diversi. Ora, il quesito che ci dobbiamo porre in questo momento è capire come faccio a misurare il grado di sostituibilità di due prodotti. Abbiamo uno strumento in realtà che conosciamo molto bene dagli studi legati alla microeconomia, che è l'elasticità incrociata di due beni. Quindi, per diciamo, rinfrescare queste nozioni che abbiamo acquisito nel corso del tempo, vediamo e ricordiamo cos'è l'elasticità incrociata di due beni. Vediamolo in maniera rigorosa. Quindi, cos'è l'elasticità incrociata della domanda? Allora, possiamo identificarla attraverso questa equazione. Epsilon è l'elasticità quindi incrociata della domanda dista per domanda di due beni, il bene x e il bene y. Quindi epsilon di xy sarebbe l'elasticità della domanda facendo riferimento a due beni che chiamo x e y. Vediamo quindi come la possiamo definire. È la variazione della quantità domandata del bene x rispetto alla variazione del prezzo del bene Y. Quindi, cioè, io vado a vedere come mi cambia delta Qx su Qx rappresenta la variazione della quantità domandata, che è il rapporto alla variazione del prezzo del bene Y, quindi delta PY fratto Y. Quindi, cioè, che cosa mi dice questa equazione? Mi va a misurare come varia, ripeto, la quantità domandata del bene X al variare del prezzo del bene Y. E abbiamo degli esiti informativi che vi riassumo di qui a breve. Se questo valore dell'elasticità incrociata è maggiore di 0, allora in questo caso i beni possiamo definirli dei sostituti. Se invece è minore di 0, abbiamo dei beni che possiamo definire complementari. Se invece questa elasticità è pari a zero, abbiamo dei beni indipendenti. Dunque, perché se è maggiore di zero? Se il prezzo del bene Y
aumenta sostanzialmente ed ho come contropartita un incremento della quantità domandata dell'altro bene, del bene X, significa che essendo aumentato il prezzo del bene Y, il consumatore preferirà abbandonare il consumo del bene Y e andare invece a incrementare il consumo del bene X in quanto lo ritiene sostituto. Quindi questo significa allora che se questo valore dell'elasticità è maggiore di zero, ho beni sostituti. Quindi se i beni sono sostituti, possono far parte dello stesso mercato rilevante. Se invece abbiamo un valore che è minore di zero, ho dei beni complementari. Questo perché a variazione del prezzo del bene Y, io non ho una variazione in incremento del bene X. Quindi significa che i due beni non possono definirsi parte, dal nostro ragionamento, dello stesso mercato rilevante. Se invece abbiamo un valore che è sostanzialmente pari a zero, i beni sono totalmente indipendenti e in questo caso, ancora una volta, non possiamo dire che fanno parte dello stesso mercato rilevante. Quindi l'elasticità della domanda incrociata ci dà un'informazione molto diretta e molto marcata per identificare appunto il nostro mercato rilevante. Quindi, ricapitolando, vale il principio che quanto più l'elasticità incrociata è alta, tanto più i due beni possono configurare un mercato. Ora, vediamo anche qual è uno strumento che viene utilizzato per andare a misurare e quindi andare a dare una rappresentazione del mercato rilevante. Lo strumento più utilizzato è lo SNP test. E questo è lo strumento più utilizzato, dicevamo, e SNP test sta per Small but Significant Not Transitory Increase in Price ed è stato definito dalle Merger Guidelines del 1997 del Department of Justice e dalla Federal Trade Commission. Chiaramente facciamo riferimento al contesto degli Stati Uniti. Quindi questo test, chiamato SNP test, Small but Significant Not Transitory Increase in Price, è uno strumento che è stato definito nell'ambito degli Stati Uniti dalle Merger Guidelines, che sono delle linee guida che furono preparate ed emanate dalle autorità competenti in tema di concorrenza negli Stati Uniti nel 1997, che hanno poi fatto in realtà diciamo un po' scuola rispetto anche a determinati strumenti da utilizzare nell'ambito dell'analisi della concorrenza e dell'analisi antitrust. Dunque, questo test, dicevamo, è il test più utilizzato, è un test abbastanza semplice come vedremo, anche insomma, se bisogna tenere a mente alcune accortezze quando si utilizza questo tipo di strumento. E questo tipo di strumento, ripeto, è importante per l'analisi concorrenziale di tutti i mercati, chiaramente anche quelli digitali di cui poi noi parleremo. Dunque, come funziona questo SNP test? Deve essere scelto uno standard di aumento di prezzo rispetto al quale esaminare le reazioni dei consumatori al comportamento dell'ipotetico monopolista di aumentare il prezzo. Quindi, che significa, cioè, questa frase? Che quando vado ad effettuare questo SNP test, come mi dice l'acronimo stesso, io devo andare a verificare che cosa accade rispetto a un certo aumento del prezzo del bene Y rispetto al bene X. E quindi l'unica cosa che devo fare è cercare di capire quale tipo di incremento in termini quantitativi devo mettere sul campo per andare a vedere come reagisce la domanda dell'altro bene. Quindi il tema che ci si pone è qual è la soglia di incremento di prezzo del bene sostituto, ipotetico sostituto, che devo mettere sul campo per vedere come reagisce la quantità domandata dell'altro bene? E questo insomma non è una domanda banale e allora lo SNP test ci fornisce una soluzione. Perché parlo poi ipotetico monopolista? Perché è chiaro, noi sappiamo che negli ambiti concorrenziali applicare dei prezzi più alti rispetto al costo marginale si identifica normalmente con mercati diversi dalla concorrenza perfetta e anche ad esempio i monopoli nei casi più estremi. Quindi e per questo noi facciamo riferimento a questa figura utilizzata nella teoria, che è quella del comportamento di un ipotetico monopolista, cioè di un soggetto che avrebbe la facoltà di applicare dei prezzi superiori sicuramente al costo marginale. Dunque, secondo queste merger guidelines che abbiamo ricordato, l'incremento di prezzo da utilizzare in questo test è pari al 5% rispetto al prezzo concorrenziale o al prezzo di riferimento.
Quindi quello che possiamo dire è che è sicuramente importante scegliere bene il prezzo di partenza. Dunque, che significa dunque questo? È che quando vado ad effettuare l'analisi dell'elasticità della domanda, nel SNP test faccio riferimento, secondo quello che

l'esito di questo test, perché è chiaro che se prendessi a riferimento un prezzo di partenza che fosse già il prezzo di monopolio, è chiaro che un ulteriore incremento di questo prezzo mi porterebbe necessariamente il consumatore ad abbandonare proprio il consumo di quella tipologia di beni. Quindi mi andrebbe cioè a mettere sul campo il rischio di avere un mercato rilevante troppo ampio rispetto a quello che effettivamente è la realtà. E questo tipo di casistica ci è stata poi mostrata da un caso che ha fatto scuola, che è quello della cellophane fallacy, che ci ha proprio messo in evidenza questo tipo di problematica. Quindi, punto di attenzione per chi fa analisi di questo tipo è prendere il giusto prezzo di partenza, che non deve essere un prezzo di monopolio, perché altrimenti ho un risultato sballato, potrei avere un risultato sballato nell'identificare quindi il mercato rilevante, ossia potrei identificarlo troppo ampio rispetto a quello che è nella realtà. E quindi potrei a quel punto non andare a identificare, identificare, diciamo, effettivamente il comportamento anticoncorrenziale. Quindi, ripeto, quando facciamo questo test, è importante avere a mente il prezzo di partenza. Facciamo un esempio per capire come funziona questo sniff test. Due imprese effettuano un'operazione di fusione. L'impresa A produce mele, mentre l'impresa B produce banane. Si vuole capire qual è il mercato rilevante. Dunque, seguiamo due step. Quindi lo step 1 mi dice che se è profittevole per il produttore di mele aumentare il prezzo del 5%, vediamo che conseguenza ho. Quindi la domanda prima che faccio: è profittevole per il produttore di mele aumentare del 5% il prezzo, conseguendo cioè un extra profitto? Quindi ripeto, abbiamo un mercato, due beni, inizio a considerare mele e banane, faccio il primo step di questo test, incremento il prezzo delle mele del 5% e vedo che cosa succede sul mercato. Quindi, se è profittevole aumentare questo prezzo di partenza, di riferimento del 5%, allora ho che il mercato rilevante è solo quello delle mele, ossia seppur aumento il prezzo, ho i consumatori che ancora mi consumano quel determinato bene dal prezzo aumentato, allora significa che non ci sono sostituti e quindi il mercato di riferimento è soltanto quello delle mele. In caso contrario, allora significa che con tale aumento di prezzo la domanda si sposterà in parte sulle banane. Questo significa che anche le banane allora fanno parte dello stesso mercato rilevante. Quindi, se incrementando di una certa percentuale che è pari al 5% nello sniff test, ho che mi si riduce il consumo delle mele a favore delle banane, allora ho che le banane fanno parte dello stesso mercato rilevante. Poi vado avanti, quindi il test si ripete con un ipotetico monopolista che produce mele e banane e vado ad aggiungere gradualmente un altro frutto. Potrei aggiungere un kiwi, quindi vedo che cosa succede se aumento prezzo bene e banane rispetto alla domanda del kiwi. E così via, fino a quando non arrivo al punto in cui non ho più il grado di sostenibilità e quindi chiudo un paniere, un set di prodotti che posso considerare parte dello stesso mercato rilevante. Quindi quello che vediamo è che sicuramente lo sniff test è un test interattivo, dunque che è legato ad anche ad altri parametri che vanno considerati nell'analisi, come il tipo di domanda, se parliamo di mercati stagionali e il contesto di riferimento. Quindi in questo modo abbiamo quindi uno strumento per andare a definire il nostro mercato rilevante. Abbiamo visto cioè che si identifica facendo riferimento all'analisi geografica, quindi vado ad analizzare il mercato geografico, ma anche all'analisi di prodotto. In questo caso quindi vado a vedere, a delimitare il mercato del prodotto, con che lo faccio? Con uno strumento più in uso che è lo sniff test, di cui abbiamo visto poco fa il funzionamento e che è legato chiaramente al concetto di elasticità incrociata della domanda con un incremento di prezzo del 5%. Dunque, vediamo un po' adesso di addentrarci nel tema dell'abuso di posizione dominante. Quindi è proprio dopo aver definito il mercato rilevante, che si possono analizzare i comportamenti anticoncorrenziali e quindi si può valutare l'esercizio di potere di mercato da parte di un'impresa. Dunque, abbiamo visto fatto il primo step di identificare il mercato rilevante. Una volta costituito, si va a effettuare l'analisi sull'eventuale

comportamento anticoncorrenziale e l'eventuale appunto abuso di posizione dominante, che è una delle fattispecie che possiamo avere in termini di comportamenti anticoncorrenziali. Vediamo che cos'è l'abuso di posizione dominante. Si ha una posizione dominante quando un'impresa detiene una rilevante quota di mercato accanto a una moltitudine di imprese più piccole. Dunque, questo significa che queste imprese hanno di norma una leadership di prezzo e che tali imprese tenderanno a mantenere nel tempo questa posizione, rendendo difficoltosa o svantaggiosa l'entrata nel mercato in cui appunto questa stessa impresa opera. Dunque, quando è che in generale abbiamo una posizione dominante? Perché è il primo step che dobbiamo andare a seguire per poi identificarne l'abuso. Quindi abbiamo visto cosa è il mercato rilevante. Vediamo che cos'è una posizione dominante. Si ha una posizione dominante quando appunto c'è un'impresa che detiene una importante quota di mercato e quando su quello stesso mercato però al contempo c'è una moltitudine di piccole imprese, di imprese che sono non necessariamente piccole, ma sicuramente di più piccola dimensione rispetto a quella dominante, che comunque hanno una quota di mercato, ma che è sicuramente più piccola rispetto a quella che ha l'impresa che si trova in una posizione dominante. Quali sono le caratteristiche delle imprese che hanno questa posizione? Che di norma hanno appunto una leadership di prezzo, cioè sono in grado di decidere il prezzo da applicare indipendentemente dalle strategie o dalla quantità prodotta o di prezzo che viene dunque seguita dalle imprese più piccole e concorrenti. Cosa farà poi di norma l'impresa che ha una posizione dominante? Nel corso del tempo tenderà a mantenerla. È proprio per questo che diciamo, tenterà di rendere svantaggiosa l'entrata sul mercato di nuove imprese e anche di evitare che ci siano delle posizioni che possano andare a contrastare la sua posizione. Ora, quello che dobbiamo però ricordare nella nostra analisi è che di per sé la posizione dominante non identifica un comportamento anticoncorrenziale. Quello che dobbiamo tenere a mente e su cui dobbiamo fare attenzione è l'eventuale abuso di posizione dominante. Quindi ripeto, la posizione dominante di per sé non è un qualcosa che viene contrastata dall'antitrust e dal diritto della concorrenza. Quello che viene punito è l'abuso di posizione dominante. Quindi, cioè, quando si va a ledere chiaramente il normale gioco della concorrenza sui mercati. Dunque, l'impresa dominante può, ad esempio, agire creando barriere all'entrata al mercato. Quali possono essere delle barriere all'entrata? Rendere difficoltoso al consumatore il passaggio di consumo a un bene offerto o da un ipotetico nuovo entrante. Oppure la produzione di un'elevata quantità di prodotti della stessa gamma. Pensate ad esempio al settore dei biscotti e delle merendine, che rende l'investimento di entrata ancora più rilevante, oppure delle strategie di prezzo. Quindi, l'impresa dominante potrebbe dar luogo a una serie di comportamenti che tendono a evitare l'entrata sul mercato di concorrenti, che potrebbero, ripetere, andare a ledere quella sua posizione e quindi andare a sottrarre di fatto poi quote di mercato. E potrebbe, ripeto, rendere difficoltoso al consumatore cambiare domanda. Cambiare quindi la scelta del bene, ad esempio i famosi switching costs. Che posso dirvi? Passare ad esempio da un piano tariffario o di telefonia mobile rispetto a un altro qualche anno fa era più difficoltoso e quella poteva essere per gli switching cost importanti e quindi quello poteva essere un esempio di barriera all'entrata. Oppure switching costs elevati ce li ho anche nell'ambito dei mercati digitali, quando ad esempio scelgo di utilizzare un social network rispetto ad un altro, faccio degli investimenti in termini di tempo, ad esempio per creare follower e faccio sì che la piattaforma sa che creando follower io fidelizzo il creatore di contenuti e quindi diciamo, cercare di dare più visibilità in questo senso fa sì che un soggetto non sia orientato a cambiare piattaforma social se ha consolidato una certa posizione in un'altra. Quindi insomma queste sono tutte dinamiche che riguardano i nostri switching costs. Poi chiaramente, qual è un'altra strategia dell'impresa dominante? Potrebbe mettere sul campo tanti prodotti diversi in modo tale da andare a saturare il mercato anche con delle differenziazioni di prodotto e far sì che se un altro soggetto vuole entrare sul mercato,

deve già andare a servire tutto quello che abbiamo visto poco fa, ad esempio biscotti, merendine o altri prodotti da forno dolci, e questo richiederebbe degli investimenti in entrata piuttosto elevati, che potrebbero quindi portare un'impresa che è new entrant a diciamo, abbandonare il piano di entrare in quel mercato. E poi ci sono anche delle strategie di prezzo di cui vedremo in maniera più approfondita nel proseguo. Vediamo alcuni richiami normativi per chiudere questo primo argomento della lezione. Vediamo la normativa nazionale che ci dice in tema di abuso di posizione dominante. E facciamo riferimento in particolar modo all'articolo 3 della legge 287 del 1990, che è la legge che ha istituito di fatto la disciplina della concorrenza a livello nazionale e che vieta l'abuso di una o più imprese di una posizione dominante all'interno di un mercato nazionale di una sua parte rilevante. Quindi, ripeto, il divieto di abuso di posizione dominante viene definito dalla normativa nazionale, dall'articolo 3 della legge 287 del 1990. A livello europeo, invece, dobbiamo ricordare l'articolo 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale, di questo. Quindi vediamo che, a livello europeo, di fatto il principio della concorrenza e quindi nel caso specifico il divieto dell'abuso di posizione dominante è proprio previsto all'interno del trattato. Quindi questo perché? Perché sappiamo molto bene che il principio della concorrenza è un principio fondante che l'Unione Europea ha deciso sin dalla sua costituzione come comunità economica europea di andare a proteggere e a diciamo, mettere sul campo il più possibile, convinta insomma, dei benefici che le dinamiche concorrenziali possono portare ai sistemi economici in termini di efficienza allocativa produttiva, ma anche in termini di tutela del consumatore. Dunque, dobbiamo ricordare che la normativa antitrust, ripeto, non punisce la posizione dominante di per sé, ma il suo abuso, quindi ne deriva che la violazione dell'articolo 3 a livello nazionale va valutata caso per caso, secondo un approccio che è noto come rule of reason. Quindi, quando sentite parlare nell'ambito del diritto della concorrenza o quando leggete delle casistiche che riguardano l'abuso di posizione dominante, ricordiamo sempre che per quanto riguarda questa specifica casistica, si fa riferimento a un approccio caso per caso che è definito come rule of reason. Dunque, vediamo adesso, al termine di questo primo argomento, gli spunti di riflessione. Cosa è il mercato rilevante? Perché è importante definirlo ai fini dell'analisi antitrust? Cosa è il mercato geografico? Quali sono le principali leve che si usano per andare a definirlo? Cosa è il mercato del prodotto? Cosa è lo sniff test? Cosa si intende con posizione dominante e con abuso di posizione dominante? Quali riferimenti normativi europei e nazionali? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, l'abuso di posizione dominante nei mercati digitali, un'introduzione. Vediamo alcuni richiami. Abbiamo visto le principali caratteristiche dei mercati digitali. Ricordiamo in particolare che i mercati digitali sono dei mercati definiti in due parti e con forti esternalità di rete. In realtà sicuramente abbiamo i mercati digitali che hanno determinate caratteristiche che li rendono peculiari anche nell'analisi antitrust, ma sicuramente quello che è importante rilevare è che sono per la gran parte, in realtà non nella totalità, ma per la gran parte sono mercati in due parti, quindi two-sided markets. E abbiamo delle forti esternalità di rete, questo lo abbiamo già detto, ossia noi troviamo che i mercati digitali diciamo, si sviluppano, crescono, qualora ovviamente ci siano tanti più soggetti che operano in un versante e nell'altro, creando così degli effetti di rete e che rendono vantaggioso far parte di quella piattaforma. L'esempio del social network. È chiaro che se ci fosse un soggetto che diciamo, si iscrive a quella piattaforma, ma sa che ci sono pochi utenti, probabilmente l'effetto di rete è molto limitato. Invece, piattaforme che hanno tanti iscritti hanno degli effetti di rete molto importanti e che vanno chiaramente poi anche a interessare imprese e non soltanto quindi, soggetti singoli. Quindi, diciamo, ricordiamo
ricapitolando, che i mercati digitali sono per la gran parte mercati in due parti.

e hanno, o si caratterizzano per la presenza di forti esternalità di rete. Ora, andiamo a vedere, ciò detto, le principali pratiche abusive, elenchiamole, anche rispetto chiaramente ai mercati digitali. Queste sono sei. Abbiamo in particolar modo il refusal to deal, le vendite esclusive e le loyalty discounts, il tying e il bundling, il margin squeeze, le pratiche predatorie e l'abuso di sfruttamento. Quindi le principali cause e fattispecie che riguardano l'abuso di posizione dominante, che vedremo poi nel corso delle prossime lezioni rispetto ai mercati digitali, sono sostanzialmente sei. Il refusal to deal, che abbiamo già in qualche modo visto anche nelle lezioni precedenti, che riguardano il rifiuto di accesso o rifiuto di contrarre da parte di un'impresa dominante rispetto a nuovi entranti. Abbiamo vendite esclusive e loyalty discounts, in cui cioè noi creiamo come impresa dominante dei vincoli di fornitura o di acquisto a fornitori o a nostri clienti, proprio per andare a evitare che questi soggetti contrattino e abbiano delle relazioni commerciali con altre piattaforme. Oppure applico degli sconti importanti se si acquista una quantità rilevante di un certo prodotto dall'impresa dominante, e quindi questo chiaramente induce un soggetto a fidelizzarsi con un'impresa rispetto alla concorrente, se sa che acquistando di più ha più scontistica. Il tying e il bundling anche consiste nelle vendite abbinate, che è anche un'altra metodologia per cercare di fidelizzare, di costringere, tra virgolette, il cliente ad acquistare più prodotti nello stesso pacchetto. Abbiamo il margin squeeze, che diciamo, è un tipo di fattispecie che si applica, come vedremo poi nel dettaglio, a imprese verticalmente integrate, che operano a monte e al valle, che consistono quindi di fatto nell'applicare prezzi di favore alle proprie imprese che operano a valle rispetto ai concorrenti. Abbiamo pratiche predatorie che riguardano sempre l'applicazione di prezzi specifici anche al di sotto del costo marginale per far uscire di fatto concorrenti o scoraggiare anche l'entrata di soggetti che stanno per avvicinarsi a un certo mercato. E poi abbiamo anche l'abuso di sfruttamento, che riguarda un'altra pratica sempre legata alla posizione dominante. Quindi teniamo a mente queste pratiche abusive, perché sono quelle che poi andremo a analizzare più nel dettaglio rispetto anche ai mercati digitali. Allora, vediamo ora quali sono le fonti da cui ricavare le informazioni per la nostra analisi. Analisi quindi di eventuali abusi di posizione dominante. Ce ne sono diverse e servono per valutare al meglio, in questi come in altri mercati, diversi appunto dal digitale, che tipo di eventuali comportamenti anticoncorrenziali possono essere messi sul campo. Vediamoli adesso bene nel dettaglio, facendo un commento, così che diciamo, possiamo anche avere un maggior polso di quelle che poi sono effettivamente il tipo di lavoro, i tipi di lavori che vengono messi sul campo da chi si occupa di concorrenza, e quindi sostanzialmente anche dalle autorità che appunto si occupano di antitrust. Allora, in questa tabella, che è ripresa da un lavoro dell'OECD del 2020, che si occupa proprio dell'abuso di posizioni dominanti nell'ambito dei mercati digitali, ci suggerisce una serie di potenziali source di prove e quindi informative per stabilire eventuali posizioni dominanti nei mercati digitali. Vediamo un po' di guardare meglio sinteticamente questa tabella. Sulla prima colonna vediamo i temi che devono essere valutati, e nella seconda colonna ci sono le fonti che possono essere utilizzate per dare evidenza di eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Iniziamo dalla prima tema, e la definizione del mercato. E vediamo se ad esempio il mercato è una piattaforma. Se fosse così, quindi bisogna capire se siano mercati a più versanti o a due versanti, e quindi capire che tipo di legami eventualmente ci sono tra questi mercati.
Quindi possiamo andare ad esempio a raccogliere informazioni che riguardano i business model della piattaforma, andare a vedere ad esempio documenti interni, analisi di report, oppure si possono evidentemente

chiedere anche delle informazioni direttamente ai soggetti. E poi possiamo ad esempio anche andare a vedere il secondo tema, la definizione del mercato, quindi se si incorporano anche dimensioni di competizione diverse dal prezzo e in questo caso dovremmo andare come fonte a guardare le preferenze dei consumatori, in che modo? Attraverso delle surveys, attraverso anche dei report disponibili, attraverso delle interviste, spesso anche le autorità antitrust mettono sul campo interviste dirette anche ai soggetti interessati. Oppure possiamo anche andare a vedere degli altri documenti interni, in questo caso ad esempio per vedere e raccogliere informazioni sull'impresa e sui suoi competitors, per vedere diciamo, qual è la dimensione su cui effettivamente si fanno concorrenza, prezzo, non prezzo, quantità, scontistiche. Oppure si può anche fare riferimento ad altre informazioni riguardanti l'innovazione. Poi si passa a quel punto a definire la sostituibilità dal lato della domanda, l'abbiamo visto nel corso di questa lezione. Quindi dovremo cercare di raccogliere informazioni rispetto al grado di sostituibilità di due beni. Quindi, ad esempio, si può fare riferimento alla presenza di switching costs, che possono essere misurati e analizzati attraverso ancora una volta dei sondaggi, interviste, la valutazione di documenti interni delle imprese. Oppure si può anche andare a misurare l'elasticità della domanda. Abbiamo insomma diversi metodi per farlo di raccolta dati e anche facendo eventualmente sul campo case studies. Poi si verifica ad esempio la barriera all'entrata per gli eventuali potenziali concorrenti per quel mercato. E in questo caso anche bisogna tener conto di interviste, anche facendo riferimento a potenziali entranti o a coloro, a imprese che hanno fallito nell'entrare in un mercato. Oppure si può raccogliere informazioni per vedere se ci sono effettivamente barriere all'entrata, oppure altri dati che riguardano la presenza di effetti di rete molto alti, quindi che di fatto impediscono, visto gli elevati switching cost, l'entrata di un concorrente perché è troppo, diciamo, poco profittevole. Poi si va a guardare anche il tema della profittabilità e anche in questo caso dobbiamo fare riferimento ai dati collezionati dalle imprese. Si può calcolare il tipico indice che abbiamo già visto nell'ambito di questo corso, l'indice di Lerner, con il quale vado a identificare se effettivamente l'impresa sta applicando un prezzo superiore al costo marginale, quindi se effettivamente ha un potere di mercato. E poi posso anche andare a identificare altri documenti finanziari e di analisi interna proprio per farmi un'idea sulla posizione di dominanza. E poi possiamo anche andare a effettuare un lavoro di analisi delle quote di mercato. E anche qui abbiamo bisogno di dati che riguardano l'impresa rispetto alle vendite stessa, oggetto di analisi, ma dei suoi anche competitor. E quindi fare anche vedere se ci sono anche delle altre strategie che vengono messe sul campo dall'impresa, diverse da quelle di prezzo. Quindi con questa tabella volevo darvi una sintesi un po' operativa di quello che succede effettivamente nell'ambito delle autorità antitrust, ma anche diciamo, da chi volesse semplicemente anche a titolo di ricerca analizzare un certo settore, questo dà una sintesi abbastanza efficace di quello che riguarda anche i mercati digitali. Dunque, vediamo ora gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le principali pratiche abusive rilevate su questi mercati? Quali sono le principali fonti di informazione dalle quali ricavare elementi per valutare i comportamenti anticoncorrenziali? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il mercato rilevante? Perché è importante definirlo ai fini dell'analisi antitrust? Che cosa è il mercato geografico? Quali sono le principali leve che si usano per andare a definirlo? Cosa è il mercato del prodotto? Cosa è lo sniff test? Cosa si intende con posizione dominante e con abuso di posizione dominante? Quali riferimenti normativi europei e nazionali? Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le principali pratiche abusive rilevate su questi mercati?
Quali sono le principali fonti di informazione dalle quali ricavare elementi per valutare?

i comportamenti anticoncorrenziali? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo. Grazie per l'attenzione.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione. Ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Diciamo così, queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione. Di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione del corso affronteremo, a scopo di esercitazione, il problema del controllo della velocità di crociera di un veicolo. La lezione si articola nei seguenti argomenti. Innanzitutto il calcolo della funzione di trasferimento del sistema, quindi del veicolo da controllare PDS, con opportuna scelta dell'ingresso U e dell'uscita V. La velocità da controllare. Poi l'argomento della sintesi per tentativi, vale a dire per tentativi successivi andiamo a controllare la velocità di crociera del veicolo soddisfacendo una serie di specifiche di progetto. Dopodiché vediamo come si compensa un eventuale ritardo presente nell'attuatore che precede il processo da controllare. E infine vedremo uno schema di realizzazione del sistema di controllo complessivo e ne analizzeremo le performance mediante la visualizzazione della risposta indiciale. Il primo argomento è quello del calcolo della funzione di trasferimento del sistema. L'obiettivo di questo primo argomento è quello di capire come modellare il veicolo del quale dobbiamo controllare la velocità di crociera. E tra i tanti modelli elementari che voi avete esaminato nell'arco dell'intero corso, ce n'è uno in particolare che può rappresentare per approssimazione il veicolo che vogliamo controllare e nello specifico rispetto al quale vogliamo garantire che la velocità di crociera sia una certa velocità di crociera costante, per esempio 130 km orari. È questo quindi il problema del cosiddetto cruise control, il controllo della velocità di crociera. E assumiamo quindi di avere un veicolo che ha una massa di 1000 kg, per esempio, ed è azionato tramite una forza di controllo U, che ipotizziamo essere generata dall'interfaccia tra la strada e lo pneumatico, ignorando tutta una serie di aspetti come la dinamica del motore, delle ruote e di altri elementi che sono coinvolti nella generazione della forza. Quindi ricordo che il modello che adesso andremo a utilizzare per rappresentare il processo del veicolo del quale vogliamo controllare la velocità è un modello elementare, tra i modelli elementari che sono stati visti nell'arco dell'intero corso e che quindi rappresenta questo veicolo e il suo comportamento fisico per approssimazione. Poi nella realtà chiaramente il veicolo avrà una modellistica molto più complessa. E oltre alla forza che trascina il veicolo in avanti, abbiamo delle forze che lo spingono verso negativo e che sono l'attrito volvente, radente e viscoso che si oppongono al moto e supponiamo di raccogliere in un'unica forza meno B per V, dove V è la velocità del veicolo e B è un coefficiente di attrito che assumiamo pari a 10 newton per secondi su metri. Quindi le equazioni che rappresentano il comportamento dinamico di questo veicolo in moto lungo l'asse orizzontale sono m per la derivata temporale della velocità più b per la velocità è uguale alla forza U che è la forza agente sul veicolo, questa è la cosiddetta seconda legge della dinamica, e y di t uguale a v di t è la scelta di misurare come uscita del nostro sistema la velocità del veicolo stesso. Eseguendo la trasformata di Laplace di queste equazioni nel dominio del tempo, otteniamo le seguenti due equazioni, ms per v di s più b per v di s uguale a u di s e y di s uguale a v di s. A questo punto, dividendo l'uscita nel dominio di Laplace per l'ingresso nel dominio di Laplace, abbiamo quindi il modello elementare caratterizzato dalla presenza di un solo polo in S uguale a meno B su M, che è nella cosiddetta forma canonica di Bode rappresentato dalla funzione di trasferimento 0,1 su 1 più 100 S.
Quindi quello che abbiamo fatto in questa slide è stato partire dai principi primi, quindi dalla seconda legge della dinamica, dal comportamento dinamico del veicolo, per risalire a una rappresentazione del veicolo nello spazio di stato e quindi alla sua funzione di trasferimento, che si può modellare per approssimazione e come un guadagno e un polo elementare negativo, quindi nella parte sinistra del piano complesso, pari a meno b su m. A questo punto possiamo esercitarci nel tracciamento dei diagrammi di Bode, dei diagrammi di Nyquist e del luogo delle radici. Per esempio, tramite un programma come MATLAB o Octave al calcolatore, le istruzioni sono equivalenti, quindi definendo il processo da controllare con l'istruzione sys uguale TF, che sta per transfer function, e listando i coefficienti del numeratore, in questo caso 1, e i coefficienti del denominatore, 1000 e 10, in ordine grado decrescente. Chiamando il metodo Bode con argomento sys avremo il tracciamento del diagramma di Bode, il metodo rlocus con argomento sys ci darà il tracciamento del luogo delle radici e il metodo Nyquist con argomento sys ci darà il tracciamento del diagramma.

diagramma di Nyquist. Per esempio, vediamo il diagramma di Bode del modulo e della fase del processo PDS uguale KP su 1 più tau S, tracciato mediante MATLAB, e da qui possiamo vedere come il modello che stiamo utilizzando è un modello elementare caratterizzato da un solo polo e in S uguale a meno 1 su 100, e un guadagno costante pari a 0,1 KP. E quindi il diagramma di Bode avrà un comportamento che è costante pari al 20 logaritmo in base 10 di 0,1 fino alla cosiddetta pulsazione di rottura del polo, e dopodiché, intervenuta la pulsazione di rottura del polo, che è pari a 1 su il modulo di tau, quindi a 1 su 100, vale a dire 10 alla meno 2, il diagramma di Bode del modulo comincia a scendere verso meno infinito con una pendenza negativa di meno 20 dB per decade. E invece possiamo vedere che il comportamento della fase è il classico comportamento che la fase dà quando è presente solo un polo elementare, e in questo caso una discesa da 0 a meno 90 gradi, o meno pi greco mezzi, che interviene una decade prima, quindi a 0,1 su 100, e termina una decade dopo, quindi a 10 su 100, rispetto alla cosiddetta pulsazione di rottura. E questa discesa avviene in modo graduale con una pendenza di meno 45 gradi per decade. A questo punto abbiamo visualizzato i diagrammi di Bode del modulo e della fase del solo processo elementare che stiamo controllando. Ora vedremo come progettare un sistema di controllo che ci consenta di regolare la velocità di crociera del veicolo in esame. Come spunto di riflessione, sapreste individuare altri possibili sistemi fisici che si possono rappresentare con il medesimo modello elementare? Nell'arco del corso sono stati esaminati vari modelli elementari. Quello che abbiamo visto per il veicolo è uno specifico, lo si può riutilizzare anche per rappresentare altri sistemi fisici. Passiamo ora al secondo argomento, che è quello della sintesi per tentativi. E vale a dire, noi adesso affronteremo una serie di passaggi di sintesi, quindi di progetto di un controllore, che consenta di raggiungere realisticamente la velocità di crociera. E quindi l'obiettivo che ci poniamo è quello di avere la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso, altrimenti questa velocità di crociera non può essere raggiunta. E ci poniamo l'obiettivo di raggiungere un errore nullo a regime permanente rispetto al set point di velocità di crociera desiderato, per esempio 120 km orari, e poi vogliamo minimizzare le oscillazioni, vale a dire fare in modo che questo raggiungimento della velocità di crociera avvenga in modo dolce, e quindi in modo tale da evitare un comportamento brusco, che in gergo si dice bumpy, per cui la velocità viene raggiunta ma poi non viene mantenuta immediatamente, ma comporta lo spostamento brusco tra valori diversi di velocità. Quindi, riducendo le oscillazioni, abbiamo un comportamento più dolce possibile di raggiungimento della velocità di crociera. E poi si pone anche il problema di avere l'astatismo rispetto ai disturbi, vale a dire, in presenza di disturbi che possono agire sulla trasmissione del comando dal controllore di velocità di crociera al veicolo, è importante che la velocità di crociera desiderata venga mantenuta correttamente e che non ci siano errori neppure nella misura della velocità effettiva del veicolo, altrimenti tali errori si riproducono nell'azione di controllo, portando a una velocità diversa da quella desiderata. Affronteremo, attraverso passi successivi, tutti questi problemi per arrivare alla progettazione del controllore desiderato. Quindi, per realizzare il cruise control, e in particolar modo un sistema di tipo 1, vale a dire la riproduzione di un riferimento a gradino di ampiezza desiderata, quindi una velocità
desiderata.

esempio di 120 km orari, utilizziamo uno schema di controllo in cui, mediante interconnessione a retroazione negativa unitaria, controlliamo il processo PDS e attraverso un controllore RDS. E la prima cosa che dobbiamo considerare è l'obiettivo della stabilità del sistema ad anello chiuso, che deve essere raggiunta garantendo il tipo 1, quindi che il riferimento a gradino sia riprodotto correttamente dall'uscita, e questo si ottiene ponendo un polo nell'origine. Quindi, mediante una scelta del controllore RDS uguale KR su S con KR reale e positivo, abbiamo garantito la riproduzione a regime del set point desiderato di velocità e, tra l'altro, trovandosi questo polo nell'origine a monte del punto di accesso di un eventuale disturbo agente sull'ingresso del processo, abbiamo anche l'astatismo rispetto a questo disturbo. Vediamo ora se la scelta di questo controllore consente di raggiungere stabilità oppure no, e capiamo come recuperare l'eventuale insufficienza di stabilità. La funzione di trasferimento in catena diretta diventa quindi RDS per PDS, vale a dire uguale a 0,1 per KR su S per 1 più 100S. Lo studio della stabilità ad anello chiuso si può effettuare andando a tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della frequenza della funzione di trasferimento ad anello aperto, RDS per PDS. E dalla scelta del controllore deduciamo che la F è strettamente propria, e quindi il grado del denominatore è strettamente maggiore del grado del numeratore, e tra l'altro non ha poli a parte reale maggiore di 0. E la pulsazione di attraversamento, vale a dire la pulsazione in corrispondenza della quale il modulo, quindi il diagramma che vediamo tracciato in alto, raggiunge un valore pari a 0 dB o pari a 1 in scala lineare, e è ben definita e interviene tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 1. Accade una volta sola. Quindi, poiché il diagramma di Bode, che per semplicità impostiamo scegliendo K uguale a 1, attraversa una sola volta dall'alto verso il basso l'asse 0 dB, come possiamo vedere in questa figura, possiamo decidere della stabilità in modo diretto dall'esame dei diagrammi di Bode. Quindi, in generale, quando ci interroghiamo sulla stabilità del sistema ad anello chiuso, dovremo prendere in esame il denominatore della funzione di trasferimento ad anello chiuso e vedere la collocazione dei poli o radici di quest'ultimo. In questo caso, avendo il vantaggio che il diagramma di Bode attraversa una sola volta l'asse 0 dB, possiamo dedurre la stabilità asintotica direttamente dal diagramma di Bode e se sono verificate le condizioni che vedremo. In particolare, le condizioni che dobbiamo verificare sono le seguenti. 0,1 per KR, quindi il guadagno in catena diretta, è positivo, sapendo che KR è positivo per definizione. E inoltre il margine di fase è positivo. Infatti, se la pulsazione di attraversamento cade tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 1, la fase in corrispondenza della pulsazione di attraversamento varrà più di meno 180 gradi. Calcolando il margine di fase come 180 gradi più la fase in corrispondenza della pulsazione di attraversamento, e si deduce una quantità positiva. Poiché il margine di fase è positivo e il guadagno in catena diretta è positivo, allora deduciamo la stabilità ad anello chiuso del sistema complessivo, in cui scegliamo RDS uguale a KR su S con KR positivo. Tuttavia,
la stabilità asintotica si può verificare anche con il diagramma di Nyquist. Quindi, tracciati il diagramma di Bode del modulo e della fase, possiamo tracciare il corrispondente diagramma di Nyquist della funzione di trasferimento in catena diretta e poiché la fase si muove tra meno 90 e meno 180 gradi, il diagramma per le pulsazioni positive si muoverà tra il semiasse immaginario negativo e l'origine del piano complesso. Quindi traccerà questo percorso evidenziato in nero dalle frecce. Dalla pulsazione 0 più, quindi da destra rispetto alla pulsazione nulla, alla pulsazione più infinito. Il diagramma per le pulsazioni negative di Nyquist generalmente è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale del diagramma per le pulsazioni positive, quindi si muoverà da meno infinito in 0, quindi nell'origine del piano complesso, fino a, alla posizione più alta possibile sull'asse immaginario positivo in 0 meno, quindi da sinistra rispetto all'origine. Essendo presente un polo nell'origine, dobbiamo chiudere questo diagramma di Nyquist e generalmente esso si chiude nel verso positivo delle pulsazioni crescenti, descrivendo una semicirconferenza, quindi in questo caso in senso orario da 0 meno a 0 più. E allora a questo punto, rispetto a tale grafico, ci poniamo il problema di quanti circondamenti esso descrive intorno al punto critico, meno 1 e 0. E il diagramma di Nyquist ci consente di enunciare la stabilità ad anello chiuso del sistema controllato rapportandoci al numero di circondamenti che il diagramma di Nyquist compie intorno al punto critico. In questo caso non è compiuto nessun circondamento intorno al punto critico, perché il diagramma di Nyquist è alla destra del punto critico e sono nettamente separati, non si sovrappongono. Pertanto, non essendo presenti poli a parte reale positiva nella FDS, nella funzione di trasferimento in catena diretta, deduciamo che è soddisfatto il criterio di Nyquist. Quindi la stabilità asintotica ad anello chiuso che avevamo dedotto dal diagramma di Bode si verifica qui anche dal diagramma di Nyquist con il cosiddetto criterio di Nyquist. Un altro metodo per verificare la stabilità asintotica del sistema progettato è quello di verificarla dal luogo delle radici della funzione di trasferimento ad anello aperto. Data la nostra funzione di trasferimento, il luogo delle radici è caratterizzato da due poli, uno nell'origine e uno sul semiasse reale negativo, e il fatto che l'eccesso poli zeri, quindi la differenza tra il numero dei poli e il numero degli zeri è pari a 2, comporta un centro degli asintoti che è posizionato nel semipiano sinistro e quindi un asintoto verticale lungo il quale le radici si muoveranno all'aumentare del guadagno KR. E per cui all'aumentare del guadagno noi vedremo che queste radici si spostano progressivamente verso il centro degli asintoti e poi cominciano a correre lungo l'asintoto. Ma quando dovessero correre lungo l'asintoto si innescherebbero delle oscillazioni perché verrebbe a generarsi una parte immaginaria delle radici. Quindi il consiglio è di preservare un valore del guadagno tale che le radici non inneschino oscillazioni e quindi si mantengano sul semiasse reale negativo senza sconfinare una parte immaginaria diversa da zero. Dal grafico, quindi dal luogo delle radici mostrato, deduciamo che per qualunque valore positivo del guadagno KR sussiste la stabilità asintotica e ciò quindi va d'accordo con quanto abbiamo già verificato dal diagramma di Bode e dal diagramma di Nyquist. All'aumentare di KR, come dicevamo, i poli si allontanano dall'asse, diminuisce lo smorzamento e aumentano le oscillazioni.
E quindi, se torniamo alla specifica che citavamo all'inizio, cioè quella di avere poche oscillazioni o comunque oscillazioni il più contenute e smorzate possibile, questa si traduce in richiedere una

bassa sovraelongazione. Quanto più è bassa la sovraelongazione, tanto più basso sarà il cosiddetto modulo alla risonanza. E come sapete, dall'analisi del comportamento in frequenza di questo tipo di sistemi, chiedere un modulo alla risonanza basso equivale ad avere un margine di fase molto alto. Quindi, per esempio, noi possiamo imporre come specifica

contenimento delle oscillazioni rispetto al valore di crociera desiderato per la velocità. Come spunto di riflessione, sapreste aggiungere azioni di compensazione ulteriori con i diversi strumenti acquisiti durante il corso e ne sapreste studiare l'effetto? Il successivo argomento è quello della compensazione di un ritardo presente nell'attuatore. Ci soffermiamo sul fatto che nella modellistica elementare assumiamo che non siano presenti ritardi, ma nella pratica sappiamo bene che è possibile che il segnale di controllo inviato dal controllore RDS arrivi al processo, al veicolo, con un ritardo temporale. E da un punto di vista modellistico, questo ritardo si può collocare in un blocco chiamato attuatore che noi collochiamo tra il controllore e il processo. E nella pratica sappiamo bene che ritardi temporali di trasmissione dei comandi sono insiti, per esempio, nel gioco del pedale dell'acceleratore, vale a dire che quando abbassiamo il pedale dell'acceleratore non è immediata la trasmissione del nostro comando al motore del veicolo, ma ci sarà sempre un piccolo ritardo temporale e quindi volendoci avvicinare da una modellistica semplificata a una modellistica che approssima quella reale, introduciamo ora un ritardo temporale e vediamo come compensarlo. Per la compensazione del ritardo presente nell'attuatore, consideriamo quindi il seguente schema di controllo in cui, dato il riferimento di velocità di crociera desiderato, tra il controllore RDS e il processo PDS posizioniamo un attuatore ADS che è responsabile di un ritardo nella trasmissione del controllo RDS verso il processo PDS da controllare. È realistico immaginare la presenza di un attuatore che introduce in catena diretta un ritardo di ampiezza tau maggiore di zero, che per esempio possiamo misurare in secondi. E quindi la funzione di trasferimento in catena diretta diventerà FDS è uguale alla serie di controllore, attuatore e processo, quindi 0,1 per KR su S per 1 più 100S e la rappresentazione del ritardo nel dominio di Laplace avviene mediante questo esponenziale decrescente e alla meno tau s. Quindi, rispetto alla modellistica elementare vista precedentemente, abbiamo ora introdotto un ritardo tra il controllore e il processo, e questo ritardo si rappresenta con un attuatore con funzione di trasferimento e alla meno tau s. Come compensarlo? Per studiare la stabilità del sistema ad anello chiuso in cui sia presente anche il ritardo, uno strumento che ci viene a supporto è quello della cosiddetta approssimazione di Padé. Vale a dire un esponenziale e alla meno tau s per l'approssimazione di Padé si può scrivere come e alla meno tau mezzi s su e alla più tau mezzi s. Numeratore e denominatore si possono quindi sviluppare in serie. La serie a numeratore con segno meno del termine di grado 1 e la serie a denominatore con segno più. L'approssimazione che ora scegliamo è quella di assumere di trascurare tutti i termini di grado successivo al primo. Quindi adesso ipotizziamo che questo esponenziale e alla meno tau s si sostituisca con un'espressione del tipo 1 meno tau mezzi s su 1 più tau mezzi s, quindi 1, 0 e un polo, e chiaramente questa scelta comporta un'approssimazione con cui noi a livello modellistico vogliamo rappresentare un sistema reale in cui è presente il ritardo che abbiamo definito. E quindi la funzione di trasferimento in catena diretta diventerà la serie dei tre contributi 0,1 e per KR su S per 1 più 100S a denominatore, il tutto moltiplicato per E alla meno tau S, ma utilizzando l'approssimazione di Padé, la precedente funzione di trasferimento in catena diretta va moltiplicata per il rapporto 1 meno tau mezzi S su 1 più tau mezzi S. Ricordiamo che questa rappresentazione del ritardo temporale agente tra controllore e processo è una
rappresentazione a

Andiamo ora a tracciare, ai fini della compensazione del ritardo presente nell'attuatore, il luogo positivo delle radici. Se tracciamo il luogo delle radici, vediamo che sono presenti, per effetto dell'approssimazione di Padé, tre poli. Un polo che è a denominatore in meno tau mezzi s, poi c'è il polo in meno 1 su 100 e il polo nell'origine, e poi lo zero in tau mezzi s. Il luogo positivo è tale che non esiste nessun valore di kr, per cui tutto il luogo si trova nel semipiano sinistro del piano complesso, perché per qualunque valore di kr per il quale mi muovo lungo questo luogo che ho rappresentato con il tratto rosso e con il tratto blu, lo stesso valore di KR farà muovere le altre radici lungo il tratto giallo e quindi la stabilità asintotica ad anello chiuso è esclusa. Quindi con l'attuale scelta del controllore vediamo dal luogo delle radici che la stabilità ad anello chiuso è esclusa e quindi non stiamo regolando correttamente la velocità di crociera con il controllore scelto se è presente un ritardo. Dobbiamo capire cosa fare per poter compensare questo ritardo. Se guardiamo invece al luogo negativo delle radici del sistema controllato, ci rendiamo conto che esso avrà un andamento tale per cui esiste un valore di Kr negativo, che chiamiamo K star, che è rappresentato dall'attraversamento dell'asse immaginario, quindi qui e qui, oltre il quale, rimanendo Kr minore di 0, tutto il luogo si trova nel semipiano sinistro del piano complesso. Quindi quello che succede è che, sebbene dal luogo positivo noi abbiamo visto che per Kr positivo non riusciamo a conseguire la stabilità asintotica ad anello chiuso, tale stabilità si riesce a recuperare mediante un valore negativo del guadagno di controllo, quindi di Kr, un valore negativo che deve essere però minore di questo K star che abbiamo identificato rispetto all'intersezione del luogo delle radici con l'asse immaginario. E questo è conseguenza del fatto che l'approssimazione di Padé introduce uno zero negativo, uno zero in 1 più tau mezzi s, e quindi inverte il segno del numeratore nella funzione di trasferimento in catena diretta. Quindi se prima, senza ritardo, la stabilità si aveva per un valore di Kr positivo, qui per effetto del termine a numeratore dell'approssimazione di Padé, conseguenza dell'introduzione del ritardo, abbiamo un'inversione di segno a numeratore per cui la stabilità asintotica si recupera, ma solo per un valore negativo del guadagno Kr e inferiore al valore limite K star. Dal diagramma di Nyquist possiamo verificare altrettanto la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso che abbiamo già verificato sul luogo delle radici, cioè scelto un valore di Kr per cui si ha stabilità asintotica, e per esempio assumiamo Kr uguale a meno 1 e scegliendo per esempio un valore del ritardo temporale di 2 secondi, vediamo che quanto più il ritardo è grande, tanto più i lobi del diagramma di Nyquist rischiano di circondare il punto critico. Quindi il punto critico, se facciamo una scelta opportuna di Kr e di tau sufficientemente piccolo, per esempio 1 o 2 secondi, i lobi del diagramma di Nyquist sono tali che il diagramma ha questo andamento. Si parte da 0 più, si va a più infinito e da meno infinito ci si muove verso 0 meno e poi il diagramma di Nyquist si chiude, come già abbiamo visto, con una semicirconferenza che collega i due estremi nel verso orario, quello delle pulsazioni crescenti. E in questo modo non ci sono circondamenti del punto critico. Quindi per il criterio di Nyquist abbiamo la stabilità asintotica, ma se scelto Kr pari

a meno 1, come abbiamo fatto, e aumentiamo il valore del ritardo tau, succede che i lobby, questi lobby che sto evidenziando sul tratto delle pulsazioni crescenti e sul tratto delle pulsazioni negative, finiscono per circondare il punto critico. Quindi il punto critico si troverebbe, anziché nella posizione asterisco, nella posizione X. E quando con il diagramma di Nyquist circondiamo il punto critico, avremmo un circondamento del punto critico che non corrisponde alla presenza di poli a parte reale positiva nella funzione di trasferimento in catena diretta. Il che significa che il criterio di Nyquist non è soddisfatto per valori del ritardo temporale tau che superano un certo limite massimo. Quindi il problema che ci possiamo porre è: qual è il valore limite del ritardo oltre il quale perdiamo la stabilità asintotica ad anello chiuso del sistema anche con un valore di Kr negativo inferiore a K star? Quindi possiamo calcolare il valore limite del ritardo presente nell'attuatore. Teniamo presente, per inciso, che un modo per migliorare la stabilità e quindi aumentare il margine di fase è quello di aggiungere un ulteriore 0 al numeratore del controllore. Quindi se aggiungessimo uno 0 dovremmo moltiplicare il controllore Kr su S per Z più S, dove lo 0 è posizionato in meno Z. E quindi dal cambiamento del luogo delle radici con l'aggiunta di questo 0 potremmo verificare un miglioramento delle condizioni di stabilità. Resta che il ritardo temporale è tale che oltre un certo limite genera l'instabilità e quindi calcoliamo ora il valore limite di questo ritardo. Per quali valori di tau il sistema di controllo progettato è ancora asintoticamente stabile? Si noti che il ritardo temporale non cambia il diagramma di Bode del modulo, per cui è possibile calcolare la cosiddetta pulsazione di attraversamento omega C in maniera analitica oppure tramite il tracciamento del diagramma di Bode del modulo. E in particolare vediamo nella figura il diagramma di Bode del modulo che non cambia al variare del ritardo, mentre quello che cambia con la variazione dell'ampiezza del ritardo è il comportamento della fase. Ma ai fini del calcolo del valore limite, a noi interessa calcolare la pulsazione di attraversamento. Quindi ora calcoliamo la pulsazione di attraversamento per via analitica e da quella ci ricaviamo il valore limite del ritardo temporale. Per calcolare la pulsazione di attraversamento, dobbiamo imporre che il modulo della funzione di trasferimento in catena diretta sia pari a 1. Quindi, facendo una scelta di Kr pari a meno 1, il modulo della funzione di trasferimento in catena diretta diventa modulo di 0,1 per 1 su modulo di j omega c per il modulo di 1 più 100 j omega c. E imponiamo che questo sia uguale a 1, come da la specifica presentata in alto. E attraverso opportune trasformazioni possiamo ricavare quindi che omega c, cioè la pulsazione di attraversamento desiderata per la radice quadrata di 1 più 10 alla quarta per il quadrato della pulsazione di attraversamento è pari a 10 a meno 1. Elevando entrambi i termini di questa equazione al quadrato, si recupera omega c quadro per 1 più 10 alla quarta per omega c quadro è uguale a 10 alla meno 2. E da qui possiamo, calcolando omega c, verificare che la pulsazione di attraversamento è circa uguale a 0,03 radianti al secondo. A questo punto, avendo calcolato per via analitica il valore della pulsazione di attraversamento omega c, possiamo calcolare per via analitica il valore limite del ritardo, cioè il ritardo oltre il quale il sistema ad anello chiuso diventa instabile. E questo si calcola verificando che la fase della funzione di trasferimento in catena diretta calcolata nella pulsazione di attraversamento è uguale a meno 90 gradi, che è il contributo del polo, meno nell'origine, meno l'arcotangente di 100 omega c, che è il contributo
polo in meno 1 su 100, e poi c'è un ulteriore contributo dovuto al ritardo, che è meno tau omega c per 180 gradi diviso pi greco. E quindi, saputo il valore della pulsazione di attraversamento, recuperiamo il valore limite del ritardo, che è tau uguale a 18,435 diviso 0,03 per pi greco su 180 gradi, quindi è poco più grande di 10 secondi. Il calcolo per via analitica che abbiamo appena fatto del ritardo ci illustra che questo valore limite di poco più di 10 secondi è il valore limite oltre il quale il sistema controllato che abbiamo progettato diventa instabile. Quindi, con quella scelta del guadagno del controllore KR, il sistema ad anello chiuso resta stabile per valori del ritardo temporale inferiori a 10 secondi. Per valori superiori, il sistema è instabile, quindi dovremo fare opportuni aggiustamenti del guadagno e del controllore di conseguenza. Come spunto di riflessione, sapreste verificare come a parità del valore del guadagno K, aggiungendo uno zero al numeratore della funzione di trasferimento in catena diretta RDS per ADS per PDS, migliorano le condizioni di stabilità e conseguentemente aumenta il margine di fase? Passiamo ora all'argomento dello schema di realizzazione e della risposta indiciale. In questo argomento vediamo un possibile schema di realizzazione del sistema di controllo che abbiamo progettato e dopodiché andiamo ad analizzare le prestazioni del sistema di controllo progettato attraverso la risposta indiciale, vale a dire la risposta del sistema di controllo ad un riferimento a gradino di ampiezza desiderata, verificando quindi che l'obiettivo di regolazione della velocità di crociera è stato raggiunto. E teniamo conto del fatto che lo schema di realizzazione ci consente di portare quello che è il comportamento in frequenza del sistema che abbiamo esaminato tramite i vari strumenti visti nel corso e visti nell'arco di questa lezione ad una implementazione in tempo reale. Quindi uno schema di realizzazione per il sistema di controllo progettato è quello visualizzato in figura e che consente di vedere come da un comportamento in frequenza che è stato esaminato precedentemente possiamo ricondurci ad un'implementazione in tempo reale del sistema di controllo. E il processo che noi abbiamo voluto controllare è rappresentato dalle equazioni V punto uguale meno B su M per V più 1 su M per U più D e Y uguale V, assumendo di misurare la velocità. Ma nel momento in cui andiamo a fare l'implementazione in tempo reale del sistema, il processo sarà rappresentato dal veicolo stesso, quindi quello che possiamo sottolineare è che la misurazione della velocità viene effettuata mediante un tachimetro e che l'azione di controllo viene trasmessa direttamente al motore del veicolo, perché nella realtà al posto del processo c'è il veicolo, non c'è un sistema di equazioni differenziali. Quindi, soffermandoci sui particolari, partiamo dal riferimento di velocità di crociera VREF. Questo entra nel sistema e viene sottratto dalla velocità misurata dal tachimetro, generando così un segnale di errore. Questo segnale di errore è sottoposto all'interno del controllore, che è appunto il dispositivo che noi abbiamo progettato, e è soggetto a un'azione integrativa che consente di garantire la soddisfazione della specifica di riproduzione della velocità di crociera desiderata e di astatismo rispetto ai disturbi. E poi l'azione integrativa viene sottoposta anche a un'azione proporzionale, e vale a dire alla moltiplicazione per un guadagno 0,1 per KR, dove per KR si intende proprio quel guadagno di controllo che ci consente di garantire la stabilità del sistema ad anello chiuso. Ne risulta il segnale di controllo UDT, che eventualmente può essere soggetto a disturbi additivi.
quest'ultimo passa attraverso il ritardo temporale che noi

modellisticamente abbiamo rappresentato come un attuatore e quindi il segnale di controllo ritardato entra nel veicolo per controllarlo e dopodiché l'intero sistema di controllo dovrà misurare la velocità del veicolo mediante un tachimetro, vale a dire lo strumento che consente di misurare la velocità del veicolo in tempo reale e confrontarla con la velocità di crociera che si desidera raggiungere. E osserviamo che è molto importante che il tachimetro sia preciso, perché se il tachimetro dovesse effettuare una misurazione scorretta della velocità istantanea del veicolo, ingenererebbe un disturbo sulla catena di controreazione. E i disturbi sulla catena di controreazione si riproducono uno a uno sull'uscita, quindi questo disturbo avrebbe l'effetto di portare ad una velocità di crociera diversa da quella desiderata. Quindi, nella realtà dei fatti, è molto importante che la misurazione avvenga senza disturbi e nel modo più preciso possibile. Infine, ricordiamo che per quanto questo schema di realizzazione ci consente un'implementazione in tempo reale del sistema di controllo progettato, si tratta comunque di un sistema di controllo che consente di regolare la velocità di crociera per un veicolo soggetto a ritardo rappresentato mediante una modellistica approssimata. Quindi è fisiologico che in un modello che rappresenti il veicolo reale debbano essere fatti ulteriori azioni di compensazione per gestire tutti gli aspetti modellistici che in prima battuta in questa modellistica elementare sono stati trascurati. Vediamo ora le prestazioni del sistema di controllo progettato sulla cosiddetta risposta indiciale, cioè sulla risposta al gradino unitario. Le specifiche che abbiamo imposto sono che il tempo di salita sia inferiore a un tempo di salita massimo. Questo equivale a richiedere una banda passante minima, il che si traduce in una specifica di pulsazione di attraversamento minima. Lo studio in frequenza che è stato fatto nell'arco del corso per il comportamento di questi sistemi ci dice che tempo di salita e banda passante per il sistema di controllo, secondo lo schema di controllo utilizzato, sono legati da questa relazione, cioè il loro prodotto è pari a 3 radianti. E la banda passante è legata alla pulsazione di attraversamento da questa relazione, cioè è circa un valore compreso tra 1,5 e 1,7 per la pulsazione di attraversamento. Quindi, se verifichiamo che la pulsazione di attraversamento è tale da rispettare un valore minimo che equivale, mediante queste relazioni, al tempo di salita desiderato, abbiamo soddisfatto la specifica sul tempo di salita. Per esempio, nello specifico, con una scelta del controllore di tipo 1, che garantisce non solo la riproduzione della velocità di crociera, ma anche l'astatismo rispetto al disturbo, e un guadagno di controllo pari a meno 64, che è comunque un valore compatibile con il valore con l'estremo limite K star, abbiamo assenza di modulo alla risonanza, quindi margine di fase maggiore di 40 gradi, e abbiamo un tempo di salita minore o uguale di 2,5 secondi. Cioè, come possiamo vedere dalla risposta indiciale, raggiungiamo la velocità di crociera desiderata al netto del ritardo in un massimo di 2,5 secondi. Il che, impostare un tempo di assestamento di 2,5 secondi, è una specifica realistica perché possiamo immaginare che a fronte di un nostro comando di 120 km orari di velocità di crociera, il veicolo raggiunge quella velocità di crociera in un tempo massimo di 2,5 secondi. E vediamo ora nello specifico che la linea tratteggiata della risposta indiciale descrive la risposta indiciale nel caso non ritardato. Invece la linea continua mostra come nel caso ritardato si riesca a soddisfare le specifiche imposte e quindi la compensazione del ritardo è avvenuta ammettendo un tempo morto pari all'intervallo di tempo del ritardo. In questo caso è stato scelto un ritardo pari a un secondo, e cioè il tempo morto è necessario perché l'azione di controllo faccia effetto e quindi porti al raggiungimento delle specifiche desiderate.
come spunto di riflessione.

flessione, sapreste risolvere il medesimo problema applicando alternativamente le seguenti tecniche: il regolatore standard e la sintesi diretta? Riepiloghiamo ora gli spunti di riflessione. Lo studente si interroghi sui possibili sistemi fisici che può rappresentare con il medesimo modello elementare del veicolo. Lo studente verifichi come a parità di valore del guadagno K, aggiungendo uno 0 Z più S al numeratore della F di S uguale RDS per ADS per PDS, migliorano le condizioni di stabilità e conseguentemente aumenta il margine di fase. Lo studente aggiunga azioni di compensazione con i diversi strumenti acquisiti durante il corso e ne studi l'effetto. Infine, lo studente risolva il medesimo problema applicando alternativamente le seguenti tecniche: regolatore standard, sintesi diretta. La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per qualsiasi approfondimento potete consultare la pagina web del corso.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Proseguiamo il nostro percorso evidenziando ancora alcune scritture e tendenze e trattando nello specifico il nesso tra colonialismo e letteratura. Si tratta di un tema di enorme importanza sul piano storico, oltre che culturale, ma anche politico-sociale, e un tema che andrebbe esplorato in un intero corso universitario. Qui cercherò di fornirvi alcuni elementi chiave, teorici, per affrontare questo nesso, procedendo poi anche a una esemplificazione di questi elementi teorici. La prima tappa del nostro percorso si intitola Ridefinire lo sguardo, l'eredità di Edward Said. La seconda, il romanzo postcoloniale italiano. Ridefinire lo sguardo, l'eredità di Edward Said. Ora penso che tutti voi prima o poi abbiate affrontato il tema del colonialismo, studiando la storia, ma anche nutrendo il vostro immaginario personale di letture, di prodotti audiovisivi, no? Vedendo film ambientati in tale epoca e così via. Vorrei però sottolineare che non tutti voi e non tutti noi solitamente abbiamo affrontato il nesso che esiste tra la cultura, quindi anche la letteratura, e il colonialismo. Si tratta di un tema al quale non siamo molto avvezzi, proprio perché, specie in Italia, vige l'idea che la letteratura appartenga a un mondo altro, al mondo del bello, dell'estetica, e che quindi sia estraneo da quel mondo sporco, aggiungo, fra parentesi, dell'economia, della politica e la storia, certamente l'abbiamo spesso fatta entrare nel discorso analitico del testo letterario, ma insomma non sempre in maniera così radicale. Ecco, come premessa a quello che andrò a spiegare, posso già anticiparvi che secondo lo studioso, la cui opera andiamo adesso a, vedere, ad analizzare, la letteratura è tutt'altro che innocente. La letteratura fa parte di quel discorso a quale abbiamo accennato, il discorso politico, storico, sociale. Che è il discorso appunto del colonialismo. Intanto però una definizione. Cos'è stato il colonialismo in relazione alla cultura? Quindi in relazione alle espressioni culturali prodotte durante, ma anche dopo, il dominio coloniale delle varie potenze europee. Ce lo spiega Anya Lumba nel suo volume Colonialism, Postcolonialism, di cui esiste anche una traduzione italiana alla quale attingo qui. Il colonialismo è stato in fin dei conti un sistema economico globale e al tempo stesso un'ideologia. E il suo funzionamento si basava sulla capacità di persuadere alcuni della loro superiorità e altri della loro inferiorità. Senza una comprensione della cultura del colonialismo, è impossibile analizzare le sue dinamiche economiche. Viceversa, ignorare le sue dinamiche economiche significa proporre un'analisi superficiale del fenomeno e della sua eredità culturale. Ecco, parafrasando questa affermazione, possiamo dire che per comprendere il colonialismo, appunto, dobbiamo comprendere i prodotti culturali che si collocano in questa fase storica. Viceversa, questi prodotti culturali vanno analizzati sullo sfondo delle dinamiche economico-politiche sociali. Ora, con Lumba e la sua pubblicazione, il suo saggio, siamo già almeno con la traduzione nel 2000, ma l'originale inglese è uscito pochissimi anni prima. In realtà, questo saggio è il risultato di una serie di studi che partono
adotta un saggio fondamentale. Si tratta di Orientalismo di Edward Said, studioso che avete visto impresso sulla slide che fa da copertina a questo argomento. Chi è Edward Said? Edward Said è stato comparatista, grande studioso di varie letterature europee, non solo, ed è stato docente per 40 anni circa alla Columbia University di New York. È di origine palestinese ed è famosissimo non solo per orientalismo, ma anche per tutta una serie di saggi di varia natura. Ed è un po' il padre degli studi postcoloniali. Ora, cosa si intende per orientalismo? Intanto l'orientalismo è un insieme di discipline, potremmo definire questo insieme come macrodisciplina, che studia le lingue delle popolazioni orientali, specie del Medio Oriente, dobbiamo specificare, almeno per quanto riguarda il lavoro di Said. Un insieme di discipline che si occupano anche della storia di queste popolazioni, dei usi, costumi, dei regolamenti sociali e quant'altro. Dobbiamo però specificare un'altra cosa. Ecco, queste discipline sono sì di natura accademica, erudita, ma sono state funzionali a un discorso anche di dominio sull'altro. Cioè, i risultati di queste ricerche sono stati utilizzati appunto come informazioni abbastanza fondamentali per i governi che hanno perpetrato il dominio sulle popolazioni colonizzate. Quindi, ecco, si tratta di una macrodisciplina che definisce queste relazioni sul piano militare, politico e economico. E si basa, e questo è un passaggio importante, si basa su un insieme di nozioni, sì, veritiere, insomma, frutto di studio, ma anche su un immaginario, quindi su idee, su nozioni, anche fittizie sull'Oriente. Si basano, queste relazioni con l'Oriente su uno storytelling occidentale, su un immaginario, occidentale, sul quale ha una fortissima leva la letteratura, oltre che le varie rappresentazioni iconografiche di questo Oriente. Quindi, mettendo ora in luce questo nesso tra scienza, politica e cultura, Said, con orientalismo indica una macrodisciplina accademica che ha creato l'Oriente, attribuendo determinate caratteristiche invariabili che giustificano e convalidano l'egemonia occidentale su di esso. Poi, un sistema di pensiero con cui l'Occidente si è relazionato per secoli con l'Oriente, basato sulla convinzione che ci fosse una netta distinzione ontologica ed epistemologica tra l'Oriente da un lato e l'Occidente dall'altro. Ecco, l'Oriente, per Said e per i suoi seguaci, per gli studiosi che hanno seguito il suo pensiero, è un'idea, dotata di una storia, di una tradizione, un'idea che si nutre di immagini, che si nutre di un certo linguaggio sull'altro e dell'altro. L'Oriente, quindi, è un sistema di pensiero, potremmo anche usare un'altra espressione. È una sorta di formazione discorsiva che crea l'altro, che crea una complessa etero-image, per usare un termine che proviene dall'imagologia, una complessa etero-image, una sorta di costrutto fobico, e quindi un costrutto fobico in cui l'Oriente viene immaginato, sognato, e tutto ciò è funzionale al Occidente. Ecco, vedete che possiamo per molti versi accostare gli studi di Said all'imagologia europea,
e definire gli studi di Said come una sorta di metodologia e teoria di imagologia interculturale. Ora Said attinge però anche ad altri studiosi molto famosi, studiosi e filosofi come Michel Foucault, quando appunto parla di formazioni discorsive. Che cos'è una formazione discorsiva, secondo Foucault? È un insieme di enunciati che definiscono l'orizzonte che caratterizza un regime di verità sull'altro, cioè è un linguaggio dell'altro e sull'altro che si impone a livello proprio egemonico in una società, in una cultura. Esistono varie formazioni discorsive, possiamo citare per fare degli esempi il discorso sulla salute, il discorso sanitario, che cos'è? Significa essere sani, che cosa significa essere non sani, il discorso attualizzando sull'ambiente, il discorso sull'altro, sullo straniero. Ecco, sono tutte delle formazioni discorsive. Ecco quindi insieme di enunciati attraverso i quali ci avviciniamo a certi oggetti, attraverso i quali li definiamo, ne parliamo. Quindi l'Oriente per certi versi ha ricoperto una funzione retorica per l'Occidente, funzione retorica che ha come finalità di mantenerlo nel ruolo appunto di elemento costitutivo della coscienza occidentale e del dominio sull'altro. Abbiamo esposta molta teoria, per illustrarla ho selezionato un quadro, questa volta non un testo letterario, ma un quadro per comprendere un po' che cosa fu l'orientalismo. Ecco, e ho attinto all'ampio corpus di pitture orientaliste, ci fu proprio una corrente orientalista così definita, specie nella tradizione francese. Infatti il quadro

selezionato è di Jean-Baptiste Mallet, che è un pittore che forse non avete mai sentito nominare, ma che all'epoca, negli anni in cui visse, fu molto popolare. Ecco, pot avrei potuto citare altri pittori come Eugène Delacroix, famoso per il suo dipinto Donne d'Algeri nei loro appartamenti, ma ecco, ho preferito, come dire, selezionare un dipinto, diciamo, estremamente popolare e forse di minore valore sul piano proprio estetico. Vediamolo. Ecco, il dipinto si intitola Chaîne de Harem. E vediamo qui, no, una scena, e al centro della scena una figura maschile, insomma, che incarna proprio sul piano iconografico il classico moro, no? Per abbigliamento, per colore della pelle. E insomma, in un atteggiamento, in una postura, insomma, che esprime una certa positività. E questa figura è circondata da ben nove figure femminili, nove fanciulle. Forse una non la vedete bene, potete allargare un po' lo schermo per visualizzare anche la nona figura che sta un po' alle spalle quello che potremmo chiamare Moro. Sono tutte fanciulle in una posizione sensuale, sono semivestite, hanno la pelle, no? Piuttosto bianca, e ecco, c'è un contrasto cromatico tra l'incarnato del Moro e quello di queste fanciulle che esprimono sicuramente gioia, esprimono disponibilità, si offrono in qualche modo a questa figura maschile, per certi versi si offrono anche allo sguardo di chi osserva il quadro, proprio per la composizione, no? Così a semicerchio. Per tutta la scena, che è insomma un interno con però anche uno sguardo su un paesaggio, quindi insomma c'è questa seconda dimensione. Ora non è mia intenzione di analizzare il quadro sul piano estetico, e ecco, ci vorrebbe insomma ben altro e un'altra dimensione, no? Un'altra chiave di interpretazione per farlo. Quello che mi interessa qui è proprio mostrarvi come in un dipinto che riprende molto chiaramente un topos, no? Quello del harem, ci sia uno sguardo che fa leva su un'idea puramente immaginaria, che fa leva sul mito dell'Oriente, più che su una osservazione verosimile. Ora, è vero, molti pittori all'epoca compivano un viaggio in Oriente, e l'Oriente a fianco all'Italia, no? Verso il paese verso il quale si compivano questi viaggi, si compiva questo grand tour. Ecco, l'Oriente era una meta, insomma, molto ambita per molti pittori. A fianco a questo dato, e considerando che però all'harem molto raramente si poteva accedere, specie in quanto occidentale, in quanto pittore o insomma chi che sia proveniente dall'Occidente, al di là del fatto che fosse inverosimile aver avuto accesso, quello che dobbiamo sottolineare è che siamo di fronte comunque a una rappresentazione che fa leva su dei temi, su una codificazione iconografica e che spinge l'osservazione verso l'idea di un Oriente,
in cui sono presenti donne estremamente sensuali, lascive, un oriente in cui vige un mistero, in cui.

i viaggiatori o comunque le stesse persone che vi abitano sono indotte a abbandonarsi ai piaceri della vita, per così dire. Abbandonandosi ai piaceri della vita, è molto facile quindi esercitare un dominio, un possesso, no? Su queste terre. D'altronde, anche la storia vera, reale, lo dimostra alla coscienza occidentale. Pensate solo alla campagna d'Egitto di Napoleone nel 1798, ecco, che insomma, aveva dimostrato di poter creare un dominio insomma, su queste stesse terre. Ma arriviamo finalmente al significato ricoperto dalla letteratura in questo discorso. Ora, Said approfondisce molte questioni generali in orientalismo. Si occuperà più specificatamente del nesso tra letteratura e potere, e discorso coloniale, quindi discorso di potere, in un successivo saggio, anzi in una raccolta di saggi. Mi riferisco a Culture and Imperialism, che è del 1993, mentre orientalismo è del 1978, quindi è passato un po' di tempo. La traduzione recita: cultura e imperialismo, letteratura e consenso nel progetto orientale dell'Occidente. È un sottotitolo di fatti ben scelto. Che cosa svolge Said nel suo saggio? Svolge un'analisi di opere di Rudyard Kipling, Jane Austen, Albert Camus, a fianco anche all'Aida di Verdi, ai fini di dimostrare il loro stretto nesso con il discorso imperialista, nel replicare nella replica e o omissione di certe immagini dell'Oriente. Inoltre, egli mette in luce le potenzialità del discorso decolonizzante e il potenziale antagonistico nella costruzione di nuove identità culturali e nazionali, senza cedere, però, va detto, ad un nazionalismo monolitico e facendo invece leva sulla complessità identitaria che caratterizza tutte le culture. Quindi, nell'analizzare vari testi, autori, da un lato viene messo in risalto questa retorica civilizzatrice che c'è nel discorso letterario occidentale, retorica civilizzatrice. Per cui è emblematico il poema The White Man's Burden di Rudyard Kipling, in cui si parla proprio appunto del fardello dell'uomo bianco, no? Del suo compito di civilizzare i popoli che sono visti come inferiori. E a fianco a questo, però, Said indica un nesso strutturale tra letteratura e imperialismo e colonialismo, indicando proprio nel romanzo la forma, il genere che è strutturalmente implicato nel progetto coloniale, proprio per il suo sviluppo del romanzo, dicevo, per lo sviluppo, il suo evolvere nel corso dell'Ottocento. Secolo in cui appunto gli stati in cui il romanzo così passa in primo piano nel sistema letterario sono anche assai attivi sul fronte del dominio sulle altre culture. Nel procedere a livello di analisi letteraria, di riflessione su questi testi, Said usa un procedimento contrappuntistico. Ora, Said fu appassionatissimo di musica, anche conoscitore di musica. Collaborò anche con Barenboim in un progetto molto bello di stampo interculturale. Ecco, come funziona questo procedimento? Ecco, il contrappunto come funziona. Adesso non vi spiegherò come funziona il contrappunto in musica, ma vi faccio solo presente che
approcciandosi a un testo, quindi vanno messi in rilievo i vari strati che lo compongono e l'interconnessione tra questi strati, che sono lo strato storico-culturale, lo strato linguistico, lo strato e la dimensione, la sfera anche simbolica che, no, caratterizza ogni opera letteraria che si rispetti. Ecco, anche qui possiamo accostare il procedimento di Said alle metodologie usate dalla imagologia comparatistica e all'intenzione, alla strategia demistificatoria messa in atto nel rilevare la dimensione ideologica delle immagini sull'altro. Ora, detto ciò, bisogna però anche specificare una cosa. Per Said non va messo in discussione il valore estetico di queste opere analizzate. Abbiamo letto nomi come Kipling, ma Said si occuperà anche moltissimo di Joseph Conrad, oltre che di Jane Houston. Insomma, sono grandi autori della letteratura occidentale, autori che Said ama, che apprezza sul piano estetico. Ecco, andiamo a leggere proprio un tratto, un passaggio del saggio che abbiamo appena citato, per capire come egli gestisce la questione valoriale delle opere letterarie del colonialismo europeo. The novels and other books I consider here I analyze because first of all I find them estimable and admirable works of art and learning in which I and many other readers take pleasure and from which we derive profit. Second, the challenge is to connect them not only with that pleasure and profit but also with the imperial process of which they were manifestly and unconcealedly a part, rather than condemning or ignoring their participation in what was an unquestioned reality in their societies, I suggest that what we learn about this hitherto ignored aspect actually and truly enhances our reading and understanding of them. Ecco. Said si spiega, secondo me, molto bene, cioè non è un mettere in discussione il valore estetico di queste opere, ma è proprio un atteggiamento, se vogliamo, più onesto alla ricerca di una verità su questi testi e alla ricerca anche di una chiave critica che ce li fa comprendere realmente e più profondamente che usiamo questi strumenti di radicale contestualizzazione di cui abbiamo già parlato. Quindi non viene appunto messo in discussione questo valore estetico e culturale, e piuttosto si procede, come dire, a contrappelo, no? Si ripettinano questi testi, procedimento che ha lasciato delle tracce nella ricerca e nella teoria letteraria internazionale, mondiale, dobbiamo dire. Infatti Said fu un grande apripista per studi successivi e studiosi, tra cui possiamo annoverare un Benedict Anderson con le sue teorie sulle imagined communities, le comunità immaginarie, un Homi Bhabha, altro grandissimo esponente degli studi postcoloniali, la stessa Anya Lumba che abbiamo citato all'inizio, ma anche una serie di studiosi italiani che si sono messi nel solco dell'eredità di Edward Said per fare cosa? Per rivisitare il canone letterario italiano e per riflettere su questi nessi esistenti tra letteratura, cultura, potere e storia. Ora, prima di procedere a una esemplificazione del discorso teorico usando questi strumenti concettuali, direi che è arrivato il momento di formulare una domanda di riflessione.
Possiamo fare un confronto tra il procedimento contrapuntistico di Said e i metodi usati dall'imagologia europea? Bene, passiamo quindi al tema il romanzo postcoloniale

anche i più noti Indro Montanelli, che, attenzione, fu anche autore di letteratura, di testi finzionali, non solo di reportage. Ecco, Montanelli ovviamente è famosissimo in quanto giornalista e scrittori a tutt'oggi come poeti, come Filippo Tommaso Marinetti, autore di una pièce intitolata Il tamburo di fuoco e anche di un romanzo scritto inizialmente in francese, Ma Fac le futuriste. E poi Gabriele D'Annunzio, che tra l'altro ha coniato un'espressione che arriva, come dire, i cui ar echi arrivano fino a noi, l'espressione la quarta sponda, che è contenuta nelle canzoni delle gesta d'oltremare, che è un poema del 1912 e che è stata sfruttata poi durante il fascismo da Mussolini e dal suo apparato di propaganda, proprio in base all'idea di ampliare, no? E di conquistare anche questa ulteriore sponda destinata, secondo la logica fascista, colonialista, doveva essere uno spazio vitale per le masse povere o impoverite. Ora, posso commentare solo sinteticamente questo corpus, questa produzione, sottolineando che fu pienamente nell'interesse del fascismo mantenere questo immaginario e orientarlo anche. E come era fatto questo immaginario di quello che possiamo definire come Oriente italiano, no? In base alle teorie di Said. Ecco, era un mondo sostanzialmente astorico, un mondo primitivo, sì, esotico e in quanto tale femminilizzato, quindi un mondo dove il maschio italiano poteva liberamente vivere il superamento di certe restrizioni morali e il superamento e infrangere tutti i tabù, no, imposti dalla società di appartenenza. Ecco, il romanzo invece al quale vorrei dedicare l'attenzione si colloca proprio sul limine, in una posizione liminale rispetto cioè, tra la produzione coloniale e quella postcoloniale. E infatti sono insomma, alla fine delle colonie possiamo, italiane, possiamo collocarla ufficialmente nel 1947 con il Trattato di Parigi. E ricordiamoci che fino al 1960 l'Italia mantiene comunque i diritti di protettorato sulla Somalia, ma comunque ecco, finisce tutto nel 1947. Ed è del 47 proprio l'uscita di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Molto sinteticamente, è un romanzo che narra le peripezie di un tenente italiano durante la guerra d'Etiopia. Vi ricordo che questa guerra fu combattuta tra il 1935 e il 1936 ed è basato sulle stesse esperienze di Flaiano durante la campagna in Abissinia. Inoltre, esso prende solo parzialmente le distanze dall'immaginario orientalista della produzione letteraria antecedente. Ecco un po' anticipati i risultati di un'analisi che chiaramente dovrebbe ricoprire, non dico questa volta un intero corso, ma insomma almeno un paio d'ore. Non abbiamo così tanto tempo qui, ma intanto vorrei spendere due parole anche sull'autore di questo romanzo. Ennio Flaiano, in realtà, è autore di un solo di questo romanzo, oltre che di qualche racconto e pièce teatrale. E il suo nome, si lega indelebilmente a quello di Federico Fellini. Flaiano, in realtà, è nato a Pescara, quindi è
di un

regione più provinciale. E, è nato nel 1910, si trasferisce ancora giovane a Roma e andrà poi, dopo la guerra, a lavorare sempre di più come sceneggiatore per il cinema, e fu sceneggiatore di film famosissimi come Otto e mezzo, La strada e La dolce vita di Fellini, ovviamente. Ecco, Flaiano fu anche critico cinematografico e fu famoso per il suo spirito polemico, per la sua pungente ironia, atteggiamento che rileviamo anche nelle sue opere, anche in, almeno in parte nel suo romanzo nel quale assistiamo alla narrazione in prima persona di un tenente dell'esercito regio che è di stanza in Etiopia e che abbandona il suo plotone per andare alla ricerca di un medico che gli curasse un fortissimo mal di denti. Ora, con tutto il rispetto per i mal di denti, siamo di fronte alla narrazione di una sorta di banalità, no? Che scatenerà tutta una serie di eventi, anche tragici, banalità in qualche modo che caratterizza questo personaggio, che è l'erede degli inetti di primo Novecento. Infatti siamo di fronte a un romanzo caratterizzato da lunghe divagazioni, da questa esplorazione psicologica soprattutto del tenente. E attraverso questa scelta, ovvero di calarci nella sua mente, Flaiano effettivamente però tralascia e non coglie un'occasione, ovvero quella di raccontare, di rappresentare in maniera più realista o neorealista, pensate al momento storico e letterario in cui ci troviamo nel 47, cioè siamo in pieno neorealismo, di rappresentare quindi in chiave più diretta ciò che era accaduto durante questa campagna in Abissinia e tutto ciò a cui aveva lui stesso assistito. C'è traccia di questo, cioè di questo sguardo più realista, ma anche più cinico e più autocritico, non tanto nel romanzo, non tanto direttamente nel romanzo, quanto nel suo diario che poi nelle edizioni più recenti è stato incluso in appendice. Quindi leggiamo solo due frasi da questo diario. Le colonie si fanno con la Bibbia alla mano, ma non ispirandosi a ciò che vi è scritto. Influenza delle canzonette sull'arruolamento coloniale alla base di ogni espansione e desiderio sessuale. Perdonatemi per questa illustrazione, ecco, ma l'ho voluta mettere proprio perché una delle canzoni più note, no, cantate dai soldati in quell'occasione fu proprio Faccetta Nera. Anche qui si potrebbe andare proprio ad analizzare in dettaglio il testo, ecco, testo che fu utilissimo per la propaganda mussoliniana, fu utilissimo per invogliare i soldati a partire. Non è mai bello partire per una guerra. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo, scrive Flaiano che aveva partecipato a questa campagna, l'obiettivo è principalmente quello, il desiderio sessuale. E poi, a commento della prima citazione, anche qui una critica abbastanza aspra, no? Nei confronti di questa idea della missione civilizzatrice, missione civilizzatrice in cui fin dal colonialismo già, no, perpetrato da Spagna e Portogallo nel 500, insomma, il motivo religioso era in primo piano. Ora,
Insomma, siamo di fronte quindi anche con queste illustrazioni a un solo esempio di questa ampia propaganda, di questo apparato di propaganda, a fianco ai quali possiamo citare anche le cartoline d'Africa, certi manifesti e quant'altro. Ecco, possedere le belle abissine. Ecco, questo era l'obiettivo. In realtà, torniamo al nostro romanzo, in realtà anche qui assistiamo a una scena di stupro. Stupro che però viene a tratti mistificato e rappresentato come una sorta di scena biblica. Dalle connotazioni possiamo dire finto romantiche, vediamo un estratto da questa scena. Quindi siamo nelle pagine del romanzo Tempo di uccidere. Per lavarsi la donna aveva raccolto i capelli in una specie di turbante bianco. Ora che ci penso, quel turbante bianco affermava l'esistenza di lei, che altrimenti avrei considerato un aspetto del paesaggio da guardare prima che il treno imbocchi la galleria. Quel fazzoletto di cotone definiva ogni cosa e io non sapevo allora che avrebbe definito tutto. Non potevo saperlo e ammiravo l'istintiva grazia che riusciva con un solo fazzoletto a restare vestita e a offrire un rapporto a me che l'osservavo. Perché non capivo quella gente? Ho saltato un bel po' di pagine. Erano tristi animali, invecchiati in una terra senza uscita. Erano però grandi camminatori, grandi conoscitori di scorciatoie, forse saggi, ma antichi e incolti. Erano forse animali preistorici capitati in un deposito di carri armati che si accorgessero di aver fatto il loro tempo e ne provassero perciò una inconsolabile malinconia. No, troppo semplice, non avrei mai capito. La lotta continua ancora e avrebbe potuto continuare. Anch'io pensavo ad altro. E invece, come era cominciata così bruscamente, finì, ma evitava di guardarmi. Lei evitava di guardarmi. Beh, insomma, anche coraggioso mettersi nella testa di uno stupratore. Però, ripeto, qui non c'è lo scandalo dello stupro, evidentemente, perché in base all'immaginario che abbiamo già ben attraversato, è quasi la naturale, è un naturale diritto di colui che occupa queste terre, prendersi anche le donne che vi si presentano come parte del paesaggio. Ecco, questa logica, in questo immaginario che Flaiano effettivamente ci fa vedere, la donna fa parte del paesaggio, è solo il turbante, quindi un oggetto, a definirla realmente come qualcosa che si distacca dal paesaggio. Quindi sì, c'è questa animalizzazione, no, dell'altro, specie della donna. Un tema che è tutt'altro che superato, che ritroviamo anche in alcune rappresentazioni del corpo femminile nero, anche nella pubblicità. E poi c'è anche un'altra cosa, no? C'è questo attribuire a tutta la popolazione la malinconia, l'essere, insomma, animali preistorici. Vi ricordate anche Moravia, no? Che parlava di questo essere impigliati nella preistoria da parte degli africani, insomma, tutt'altro che una popolazione che si ribella all'invasore, cosa che in realtà accadde. In realtà, infatti, ci fu una resistenza etiope, ci furono delle azioni militari, dei quali, tra l'altro, Flaiano racconta nel diario l'atrocità e racconta degli stupri commessi in maniera veramente, insomma, atroce e che veramente non ho il coraggio di riportare qui. Lui sceglierà però per il romanzo appunto di soffermarsi sulla coscienza di questo tenente, di soffermarsi sulle sue paranoie. Infatti sarà per via di una di queste paranoie che troverà la morte la donna che dopo questo primo, chiamiamolo, rapporto, era andata anche a prendergli da mangiare e passerà la notte con lei, ma troverà la morte quando
lui, il tenente, sparerà su uno di questi immaginari animali che si affacciano sulla scena

colpo va di traverso e la donna morirà. Seguirà una narrazione in cui continuano a esserci dei sussulti, sì, di cattiva coscienza, ma soprattutto di paura da parte del tenente. Paura di cosa? Paura di aver contratto la lebbra, perché lui scoprirà che quel turbante bianco che aveva definito la donna in realtà veniva anche usato come segno distintivo di chi era contagiato e quindi, insomma, doveva essere intoccabile. Ora, dobbiamo sospendere l'analisi di questo romanzo, nel quale però, come abbiamo visto, emergono tantissimi elementi concettuali, oltre che legati alla rappresentazione dell'altro, che vanno legati all'orientalismo, no? Secondo Said. E chiudiamo questa lezione con un ulteriore esempio. Si tratta di Regina di Fiori e di Perle, di Gabriella Germandi, ed è un romanzo del 2007. Sempre molto sinteticamente, questo romanzo narra l'esperienza dell'invasione italiana dal punto di vista della popolazione oppressa, in una prospettiva anche di genere. E ruota attorno all'esperienza di molte donne, le cui storie sono affidate alla figura di Mallette, che vivrà un percorso di formazione e che si proporrà come mediatrice tra le culture e le generazioni. Allora, siamo di fronte a un romanzo autenticamente transculturale che fa parte di questo piccolo corpus della letteratura italiana postcoloniale, corpus nel quale possiamo annoverare anche i lavori di Giabascego, i lavori del collettivo dei Wubing, oltre che i lavori di Cristina Lifarà e alcuni altri. Ecco, è un romanzo basato su delle ricerche storiche, no? E sui lavori storici di studiosi come Angelo Del Boca, oltre che Nicola La Banca, e che solo in tempi relativamente recenti hanno fatto emergere ciò che fu, ovvero cioè hanno sfatato il mito di italiani brava gente e hanno parlato in maniera molto ben documentata del colonialismo italiano. Hanno evidenziato anche che furono impiegate delle armi chimiche proprio per sconfiggere la popolazione etiope. Ecco, ed è proprio di questo di cui parla questo romanzo, facendo leva quindi su studi compiuti, no? Come ogni bravo scrittore fa questo, no? Si documenta prima, ma raccogliendo, Germandi, anche molte informazioni trasmesse a livello orale. Germandi è un po' frutto di un contatto tra le culture, il padre è italiano, la madre è etiope eritrea. Vive dall'età di 10 anni a Bologna, è un po' cala la sua esperienza nella figura di Mallette, questa bambina che ascolta il racconto di un anziano della famiglia, di Jacob, che parlerà proprio del periodo coloniale, in cui lui era combattente prima di consegnare il foglio di missione, prima di arrendersi per occuparsi della figlia che la sorella aveva avuto con un soldato italiano. Allora, parlando appunto di questi contatti tra le persone, no? Oltre che del contatto tra le culture, e dobbiamo effettivamente rilevare che non ci fosse solo stupro e prostituzione in colonia. Ci fu anche qualcosa che chiamiamo con il termine madamato, e che indica la convivenza amore uxorio di italiani e donne native, e fu una pratica ben diffusa fin dall'inizio del periodo coloniale e proibita con il Regio Decreto Legge numero 880 del 1937, che, attenzione, anticipò le leggi razziali fasciste del 1938. Ora, detto proprio un po' brutalmente, diciamo, durante il colonialismo fu assolutamente tollerato

tollerato fino a un certo punto no, il contatto solo sessuale con le donne, ma laddove ci fu l'intenzione di sposarsi, di costituire una famiglia, quindi no, facendo nascere anche dei bambini meticci, ecco, l'ideologia razzista non poteva come dire, tollerare più queste pratiche. E ecco perché appunto nel 1937 furono varate queste leggi e il cosiddetto malamato fu punito con una pena per i soldati e anche i coloni dall'1 ai 5 anni. Ecco, quel che vorrei però, a cui vorrei arrivare, e senza poter ora analizzare ovviamente estesamente il romanzo di Gabriella Germandi, è che in esso vi è un rovesciamento, assistiamo al rovesciamento di quella scena che abbiamo letto, almeno in parte, è contenuta nel romanzo di Flaiano. In che senso? Parlando appunto della resistenza etiope, parlando anche del ruolo ricoperto dalle donne in questo esercito di Arbenià, che significa in amarico patrioti, che difendono la propria terra, ecco, Germani mette in scena attraverso il racconto dell'altro di chi ha vissuto quell'evento, un tentativo di stupro. C'è una donna che si lava nel fiume e è nuda, ha con sé un bambino, si avvicina un soldato italiano e la donna però, che è una combattente, va a prendere il fucile e gli spara e quindi difende sé e questo bambino. C'è chiaramente una riscrittura della scena di Flaiano, c'è quindi in atto, che generalizzando un po', una riscrittura della storia, no? In tutto il romanzo, oltre che in quella scena, proprio perché questa volta le vicende coloniali vengono narrate dal punto di vista dei colonizzati di chi in Etiopia era stato aggredito, perché parliamo di una guerra, non di uno stato coloniale. Quindi assistiamo a un vero e proprio writing back, chiamiamo nella teoria postcoloniale, rivolto alla nazione, no? Ex coloniale, ai fini però di una migliore comprensione di queste dinamiche storiche, oltre che anche delle dinamiche sociali. Pensiamo appunto alla storia appunto di questi due amanti, un soldato che sceglierebbe di rimanere con la sua donna in Abissinia, in realtà poi in quel caso le cose vanno a finire male e i due moriranno proprio durante la lotta per difendersi. Ora, per sintetizzare, possiamo quindi affermare che sì, in questo romanzo e in diversi altri romanzi postcoloniali si realizza una restituzione della memoria collettiva in una prospettiva transculturale, un nuovo rapporto con la tradizione, con il canone letterario diverso dal discorso postmodernista, oltre che una riscrittura della storia che risponde non più alla logica del disimpegno e del gioco, bensì ad esigenze di verità. Quindi ecco, potremmo riprendere un concetto espresso da Giuliana Benvenuti, che parla di romanzo neostorico, ecco, un romanzo neostorico che secondo lei appunto si spinge verso un rinnovato impegno, no? Come vedete dall'ultimo punto. Preferisco personalmente parlare di romanzi mondo che vanno ad esplorare questi nessi transculturali tra le culture, nel rivisitare appunto la storia che dovrebbe essere analizzata nella prospettiva di una memoria comune da demistificare e da superare, proprio per effettuare una sorta di cura dell'immaginario, no? Sanando queste ferite che pur sono state profonde.
concludiamo con un'ultima domanda di riflessione. In che modo viene effettuata una riscrittura della storia all'interno dei romanzi postcoloniali? E infine, come al solito, il riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo fare un confronto tra il procedimento contrapuntistico di Said e i metodi usati dall'imagologia europea? In che modo viene effettuata una riscrittura della storia all'interno dei romanzi postcoloniali? Bene, la nostra lezione finisce qui. Come al solito vi rimando alle pagine web del corso per ricavarne approfondimenti sul piano biografico e bibliografico e per quanto riguarda altri materiali messi a disposizione. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Gianluca Della Maggiore, insegno in questo Ateneo e mi occupo di ricerca nel campo della storia del cinema, dei media, della fotografia e della televisione. E vi accompagnerò in questo corso che mette al centro il cinema letto attraverso, i nuovi approcci degli studi di cultura visuale. In questa lezione affronteremo proprio il tema cinema e cultura visuale, un'introduzione. E affronteremo questi argomenti. Gli studi di cultura visuale, quattro concetti chiave degli studi di cultura visuale, New Film History, archeologia dei media e cultura visuale. Vediamo dunque il primo argomento, gli studi di cultura visuale. Che cosa intendiamo per studi di cultura visuale? Intendiamo un campo di ricerca che si è affinato soprattutto alla metà degli anni 90 del secolo scorso, la metà degli anni 90 del Novecento, che mette al centro le immagini, tutto l'intero dominio delle immagini e delle forme ed esperienze di visione, letto attraverso strumenti critici e interpretativi nuovi, attraverso un approccio interdisciplinare. Dunque, per capire questo nuovo approccio, possiamo partire da un esempio concreto. Tutti voi conoscete sicuramente questa fotografia, questa che è uno degli oggetti iconici più noti del Novecento, del nostro Novecento, che immortala il momento in cui c'è l'alzabandiera da parte dei Marines nella battaglia sul Monte Suribachi, la battaglia di Iwo Jima, una delle battaglie più importanti della fine della Seconda Guerra Mondiale, della Guerra del Pacifico. Bene, questa immagine è passata alla storia come il simbolo di una vittoria. Ma se ci accostiamo a questa immagine dal punto di vista dell'approccio storico-documentario, vedremo che c'è già un problema. Perché? Perché in realtà questa foto fu scattata da questo fotografo, diventato poi molto noto, Joe Rosenthal, soltanto al quinto giorno di una battaglia durata circa 40 giorni. Dunque, possiamo vedere come già da questo punto di vista questa fotografia non racconti del tutto la verità, eppure è diventata nell'immaginario collettivo, specialmente americano, il simbolo di una vittoria. Ma questa immagine è stata poi ridefinita e risignificata in tanti modi attraverso lo scorrere degli anni. Ora, vediamo che subito nel 1945, quindi al momento in cui fu scattata, ne venne fatto un uso politico da parte del governo americano attraverso questo manifesto che vedete, che riproduce proprio la fotografia. Venne stampato in un manifesto in 3 milioni e mezzo di copie e distribuito a tutti i cittadini americani per finanziare i prestiti di guerra. Pochi anni dopo, vediamo, nel 1954, funse invece questa fotografia da modello per questo monumento al corpo dei Marine inaugurato in Virginia, appunto una decina di anni dopo la guerra. Quindi qui possiamo vedere in realtà un uso pubblico della storia di questa fotografia. Ma se andiamo avanti negli anni e arriviamo al 1968, quindi 25 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ci approcciamo alla storia dell'arte, possiamo vedere questa immagine di questa opera d'arte di Kinholz che risemantizza ancora una volta questa immagine e possiamo dire che fa in modo che non accetti il codice fino ad allora dominante come fotografia di una vittoria, ma assorbe questa immagine all'interno, come vedete qui siamo all'interno di un fast food, insieme ad un'altra immagine iconica dell'immaginario collettivo americano, lo zio Sam, che vedete qua proprio dietro alla scultura dei Marines che fanno l'alzabandiera, e quindi viene, come dire, riassorbito questa immagine non più come simbolo di una vittoria militare, ma come
viene degradato a simbolo come elemento di arredo della quotidianità, del consumismo, dell'American way of life. Ancora anni dopo, se ci approcciamo a queste immagini che sono passate purtroppo alla storia, ricordate l'11 settembre del 2001, l'attacco alle Twin Towers a New York, alle Torri Gemelle. Bene, questa è una delle fotografie che più fu riprodotta sui media americani di tutto il mondo in quegli anni, e vedete è l'alzabandiera dei pompieri americani proprio sulle macerie del World Trade Center. Vedete come ricorda proprio la posa, la stessa posa che abbiamo visto con l'alzabandiera dei Marines. Bene, in questo caso si genera un effetto non soltanto di déjà vu, ma un effetto che potremmo definire proprio di diplopia, vale a dire quando noi guardiamo un'immagine, lo spettatore americano, ma anche tutti gli spettatori che sono addomesticati, diciamo, all'immaginario collettivo americano, sanno leggere dietro quella foto quello che è invece la foto del corpo dei Marines. Quindi si sente uno spessore di passato anche in questa foto del 2001. E se facciamo un salto ulteriore e arriviamo al cinema e possiamo lasciar scorrere le immagini di questo film molto noto di Clint Eastwood del 2006, beh, qui Clint Eastwood c'entra proprio il film su questa fotografia, sul momento della cattura di questa fotografia.

e opera quello che possiamo dire una demitizzazione di questa fotografia, non solo perché ne racconta tutti i retroscena che vi ho accennato all'inizio, ma anche perché ce la fa vedere dal punto di vista anche della storia giapponese, perché nello stesso anno, come è noto, Clint Eastwood produce e fa uscire un film sulla medesima storia letta attraverso quella che è la prospettiva giapponese, il film Lettere da Iwo Jima. Ebbene, abbiamo messo, come dire, già in fila tutta una serie di punti centrali degli studi di cultura visuale, perché elemento essenziale nell'ambito degli studi di cultura visuale è proprio che il senso di un'immagine non è dato una volta per tutte, né dipende esclusivamente dal suo autore. Qui vediamo nella fotografia uno dei padri fondatori di questa disciplina, ne parleremo in questa lezione, Thomas Mitchell, che ci dice appunto che il senso di un'immagine piuttosto viene rinegoziato e contrattato di volta in volta in una complessa dialettica tra molteplici fattori. E Mitchell dà proprio questa definizione, la cultura visuale è il campo di studi che rifiuta di dare per scontata la visione, che insiste nel problematizzare, nel teorizzare, nel criticare e storicizzare il processo visivo in quanto tale. E è importante anche mettere a fuoco un altro concetto, cioè il concetto di cultura. In che senso gli studi di cultura visuale pensano il concetto di visura, di cultura? È il concetto che deriva dai cultural studies di stampo anglosassone, quindi è un concetto ampio, non gerarchico, non assiologico del concetto di cultura, quindi non dobbiamo pensare a una distinzione gerarchica tra cultura alta e cultura bassa, né a un concetto di cultura inteso come processo di civilizzazione. No, il termine cultura negli studi di cultura visuale indica qualcosa di più ampio, di un senso di cultura inteso in senso antropologico, vale a dire l'insieme vasto ed eterogeneo degli oggetti, delle tecniche, delle pratiche, delle identità e dei significati che caratterizzano un qualunque contesto storico che si scelga di prendere come oggetto di studio. Beh, e sulla base di questo concetto, quali tipo di immagini studia la cultura visuale? Beh, lo abbiamo un po' detto, qualsiasi tipo di immagine, una fotografia, un manifesto, un monumento, un film, che possa però essere considerato appunto come culturalmente rilevante, senza limitarsi ovviamente allo studio soltanto delle immagini artistiche. Quindi considerare le immagini come oggetti culturalmente rilevanti significa costruire la loro situazione concreta in cui sono state prodotte, le intenzioni con cui sono state realizzate, i significati, le identità, i valori, gli stereotipi a cui sono state associate dal punto di vista della loro fruizione. Ma da questa prospettiva si apre anche un altro aspetto importante, cioè di quale visione parliamo. Evidentemente, significa evidenziare la dimensione culturale della, visione, significa studiarne le varie declinazioni e considerarla come sempre tecnicamente, socialmente e storicamente, situata. Avrete poi, certamente capito che, con questo esempio la cultura visuale è un campo di indagine a vocazione transdisciplinare, dunque più che una disciplina è anche un approccio metodologico vero e proprio. E dunque chiaramente in questo corso faremo ampio riferimento a tante altre discipline,
che ci aiuteranno a cogliere i vari significati nel tempo situati culturalmente delle immagini e quindi l'estetica, la storia dell'arte, la storia della fotografia, la storia del cinema, le teorie storiche che studiano la televisione, i nuovi media, la sociologia, insomma un campo di studi molto vasto che caratterizza questo approccio transdisciplinare. Vediamo i primi spunti di riflessione per questa parte. Secondo gli studi di cultura visuale, quali fattori conferiscono senso a un'immagine? Che tipo di immagini prendono in considerazione gli studi di cultura visuale? A questo punto possiamo arrivare al secondo argomento della nostra lezione, pensando ai quattro concetti chiave degli studi di cultura visuale. Quattro concetti chiave che ci aiuteranno a decodificare la storia delle immagini e del cinema letta attraverso queste nuove prospettive proposte dagli studi di cultura visuale. Elenchiamo questi quattro concetti e poi li andiamo a spiegare. Parleremo della dicotomia tra vision e visuality, della relazione tra image e picture, del cosiddetto pictorial turn, infine del concetto di regime scopico. Vediamo dunque vision e visuality. Beh, per vision e visuality noi facciamo riferimento a questo studio seminale del 1988, Vision and Visuality, di questo storico dell'arte americano Al Foster. È lui ad aver per primo messo per concetto questa distinzione. Beh, lui ci dice che vision indica l'aspetto fisiologico, meccanico dell'atto di vedere. Quando io apro gli occhi, e soltanto se apro gli occhi, potrò vedere qualcosa. Quindi è proprio l'aspetto fisico dell'atto del vedere che sicuramente, insomma, posso considerare questo atto come un qualcosa che si propaga nel tempo con una certa continuità. Il modo che ho io di vedere oggi non è molto dissimile da quello di un antico romano o di un antico egizio, al netto ovviamente delle minime variazioni biologiche che l'atto proprio percettivo del vedere può portare. Cosa diversa è però la visuality, cioè che indica invece il carattere tecnicamente mediato, socialmente e culturalmente costruito dei modi di vedere e di mostrare. Il fatto che io oggi apra gli occhi in una qua come persona, come maschio nell'Italia centrale di questi anni, sicuramente significa che mentre guardo qualcosa io metto in gioco tutta la mia situazione sociale, culturale e la molteplicità anche dei dispositivi tecnologici, discorsivi, insomma il campo di visibilità tipico del mio tempo, che è diverso da quello di un antico egizio, un antico romano, un uomo del Cinquecento. Facciamo un esempio molto semplice per capire. Se io oggi vado ad un concerto in uno stadio e sono posto a molta distanza dal palco, come in questa fotografia che vediamo, beh, il mio occhio si aspetterà di vedere l'immagine del cantante ingrandita, come vedete in uno o più maxi schermi, e magari vederlo anche in primo piano. Se questi schermi non ci fossero, probabilmente proverei un senso di fastidio nel dovermi sforzare di riconoscere il cantante, la piccola figura che si muove sul palco. Beh, un processo psicologico automatico, condizionato dai dispositivi tecnologici della nostra epoca, ma anche dalle mie abitudini culturali, che certamente non si attivava, ad esempio, per un romano che andava a vedere uno spettacolo in un anfiteatro o al Colosseo. Bene, altra distinzione importante a questo punto è quella tra image e picture. Questa è una delle distinzioni proposta dal nostro Mitchell che abbiamo
già nominato, una distinzione che evidentemente è presente nella lingua inglese, ma non è presente in italiano, ma neanche in realtà neanche in francese e in tedesco. Beh, l'image è l'immagine mentale, vedete, no? Quindi un qualcosa che ha a che fare con l'entità immateriale dell'immagine, che indica qualcosa di ben preciso, ma che è diverso.

evidentemente per ognuno di noi, perché se io vi dico di immaginare un elefante rosa, poniamo, è chiaro che ognuno di voi lo immaginerà in maniera diversa, magari con una corporatura diversa, con un gradiente più o meno scuro di rosa. Beh, ma se chiedessi a ognuno di voi poi invece di mettere attraverso un disegno l'immagine dell'elefante rosa su carta, bene, è in quel momento che l'image diventa picture, è quello che intendiamo per picture, che designa l'entità materiale che deve la sua esistenza storicamente concreta a un insieme di supporti, di media, di dispositivi, che siano appunto un quadro, che sia la tela di un quadro, che sia la carta, che siano anche i pixel di un computer o di un telefonino. Quindi le picture, come dice Mitchell, sono la dimora in cui prendono sede le image, dove prendono residenza, i corpi in cui si incarna il loro spirito. Avete compreso che gli studi di cultura visuale soprattutto si occupano delle picture. Al concetto di picture si lega strettamente quello di pictorial turn. Pictorial turn, torna di nuovo il nostro Mitchell che ha teorizzato questa questione in un volume, in un saggio del 1994, come vedete poi raccolto in italiano in questo volume del 2017, dove sono raccolti anche altri saggi importanti di Mitchell. Beh, come possiamo tradurre questa parola? La possiamo tradurre come svolta visuale. In realtà, in quella che è la concettualizzazione di Mitchell, possiamo vedere che esistono due accezioni in lui del concetto di pictorial turn. Cioè pictorial turn intanto come categoria epistemologica, cioè una svolta, lui pone, evidentemente si rivolge al mondo degli studiosi, al mondo dell'accademia, e pone l'idea che debba esserci una svolta metodologica che ponga lo studio delle immagini sullo stesso piano di quello del linguaggio. È il momento di, vista l'importanza delle immagini nel nostro mondo contemporaneo, è importante elaborare quegli strumenti che ci permettano di descrivere, di interpretare il mondo delle immagini. E questo è come dire, uno strumento di analisi del mondo, ma pictorial turn indica anche uno strumento di descrizione del mondo. Infatti, pictorial turn, nell'altra accezione, è anche una categoria concettuale, cioè descrive un momento di crisi, di fibrillazione, di frattura, in cui si ridisegna e risemantizza il rapporto concreto tra l'uomo e le immagini. Quando Mitchell pone questa questione, sta vivendo in diretta un pictorial turn, perché siamo appunto alla metà degli anni 90, in quello che possiamo definire come un digital turn. Il digital turn, che è, possiamo dire, ancora in atto, no? Di cui ancora non vediamo completamente quali sono le sue estrinsecazioni, lo vediamo quotidianamente, ma che evidentemente designa un momento di frattura nel rapporto tra uomo e immagine. Quindi in questo senso, come categoria concettuale, è chiaro che pictorial turn non indica un singolo momento della storia, ma ci sono tanti momenti della storia in cui si sono verificati dei pictorial turn, quando cioè c'è stata una metamorfosi del rapporto tra uomo e immagini. L'ultima importante categoria concettuale che affrontiamo per gli studi di cultura visuale è quella di regime scopico, introdotta in questo caso da uno storico dell'arte statunitense, anzi più che uno storico dell'arte, uno storico della cultura, in senso lato, Martin Jay, che dà una definizione importante che ora andiamo a leggere di questa categoria, ma devo dirvi che se c'è uno specifico di questa interdisciplina degli studi di cultura visuale, bene, uno specifico è proprio il concetto di regime scopico. Vediamo la definizione di Jay. Indica un ordine visuale non naturale che opera a livello preriflessivo per determinare
i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in una cultura specifica

e in un'epoca specifica. Il termine regime implica qualcosa di vagamente coercitivo che implica uno sguardo disciplinato e un campo visivo organizzato che permea una cultura. Beh, può sembrare una definizione un po' complicata, in realtà proviamo a semplificarla. Se il regime percettivo ha a che fare con la vision di cui ci parla Foster, l'atto fisiologico del vedere, quindi l'atto naturale e meccanico del vedere, il regime scopico evidentemente ha a che fare con quella che abbiamo chiamato visuality, cioè richiama ciò che regolamenta, ciò che organizza, ciò che disciplina lo sguardo e ciò che può essere visto in una cultura specifica e in un'epoca specifica. Ma Martin Jay ci dice anche che è un qualcosa di vagamente coercitivo. Che significa? Significa che non è qualcosa di perentoriamente imposto, cioè non esiste un'entità esterna che impone di vedere le cose in un certo modo, perché dipende, tutto questo dipende da una molteplicità di fattori culturali, sociali, politici e tecnologici i cui effetti operano evidentemente a un livello pre-riflessivo, non ci pensiamo neanche. Un esempio per capire lo possiamo fare se ad esempio pensiamo all'atto di andare al cinema nell'Italia degli anni 50 oppure nell'Italia di adesso. Ho usato questa simpatica immagine che forse non rende conto di tutto ciò che è cinema nell'Italia di oggi, ma insomma ci fa capire come esistano dei regimi scopici diversi tra l'uno e l'altra epoca. Nell'Italia degli anni 50 evidentemente esistevano dei fattori socioculturali, pensiamo alla moralità pubblica piuttosto castigata dell'epoca, dei fattori politici, pensiamo alla censura che in quegli anni era appannaggio del partito di governo, della Democrazia Cristiana, che imponeva certi limiti al vedere le cose al cinema, o pensiamo anche ai criteri estetici, cioè i modi di rappresentazione del cinema di quegli anni, cinema del neorealismo, ma anche la Hollywood classica, tipica del periodo, sono certamente diversi dai modi di rappresentazione che noi, che facciamo l'atto di andare al cinema oggi, abbiamo. Ma ci sono anche, possiamo immaginarlo, dei fattori tecnologici che rendono diversa la mia esperienza di visione. Il modo in cui il cinema digitale e postmoderno organizza l'inquadratura è certamente diverso dal modo in cui la organizza il cinema del montaggio invisibile della Hollywood classica o il montaggio debole del neorealismo. Infine l'attrezzatura, l'allestimento della sala, quella che è negli anni 50, è certamente diversa. Oggi abbiamo schermi più ampi, più performanti, abbiamo il sonoro con il Dolby Surround, magari l'aria condizionata, le poltroncine reclinabili, insomma è un'esperienza di visione completamente diversa, che delinea due diversi regimi scopici. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Che cosa intendiamo con le espressioni visuality e picture? Come si legano i concetti di pictorial turn e digital turn? Cosa significa regime scopico? Affrontiamo il terzo e ultimo argomento di questa lezione parlando di New Film History, archeologia dei media e cultura visuale. Fatto questo ampio discorso di concettualizzazione di concetti nuovi della cultura visuale, vediamo dunque l'intreccio invece con gli studi di cinema, e per farlo dobbiamo far riferimento a tutta quella serie di studi anche innovativi che negli ultimi anni hanno un po' rivoluzionato il quadro degli studi di cinema. Uno dei momenti di turning point, possiamo definirlo così, è proprio che ha definito quel concetto di New Film History, che ora vi andrò a spiegare, lo abbiamo in questo convegno, un convegno del 1978, come vedete, tenutosi a Brighton, della FIAF, che è la federazione internazionale degli archivi di cinema, che si tenne appunto in questa città della Gran Bretagna nel 78. È considerato questo il momento, come dire,

di un momento pivotale, possiamo definirlo così, cioè un momento fondativo della cosiddetta film history. Beh, l'aspetto più importante scaturito da questo convegno è che la New Film History ha suggerito il superamento di un approccio allo studio del cinema impostato sul paradigma semiotico, psicoanalitico, sui paradigmi semiotico-psicoanalitici, e declinati quindi in termini prevalentemente culturali e sovrastorici. Capite quali sono le connessioni anche con la cultura visuale? Perché fino a quel momento il convegno in particolare si occupava del cinema delle origini, sul quale torneremo ampiamente in questo corso. Fino a quel momento il cinema delle origini era visto sostanzialmente come un momento di preparazione al cinema narrativo successivo, non aveva una sua specificità, ecco la sovrastoricità. Invece oggi sappiamo che il cinema delle origini può essere letto in modo completamente diverso dal cinema successivo. La New Film History ha imposto dunque agli studiosi l'esigenza di storicizzare le categorie, di ricostruire i contesti, le connessioni intermediali, di considerare fonti d'archivio trascurate. Ecco anche le connessioni con la cultura visuale. Ma c'è appunto, accennavo nel titolo, un'altra metodologia di ricerca che dobbiamo mettere a fuoco e che è quella definita con archeologia dei media. Con questa espressione ci si riferisce anche qui a un campo di studi molto vasto ed eterogeneo, qualcuno la chiama addirittura una disciplina indisciplinata, proprio perché ha un approccio transdisciplinare, e dobbiamo chiamare in causa in questo caso questo storico dei media importante, uno dei più importanti degli ultimi 40-50 anni, storico tedesco Thomas Elsässer, che in questo volume che vedete, From Linear History to Mass Media Archaeology, ha teorizzato proprio la nascita dell'archeologia dei media. Beh, e cosa dice l'archeologia dei media? E cosa dice il Sesser? Ci dice che occorre identificare delle genealogie diverse e alternative della storia delle immagini in movimento, indagando quelle che lui chiama le tracce che emergono dalla polvere. Ecco, da qui anche il richiamo all'archeologia, perché l'esplosione di interesse che abbiamo visto nel campo delle immagini in senso lato, ma anche delle immagini in movimento, che ha avuto luogo a partire dagli anni 90, ma ancora prima con la svolta di Brighton a cui ho accennato, ci invita dunque a rivedere retrospettivamente il nostro presente, guardando al passato in quella che Elsässer definisce un modello di storia non lineare. Cosa significa? Beh, significa decostruire il modello di una storia monodirezionale, cioè una storia centrata su oggetti omogenei. Come dire, ci sono tante storie del cinema, non solo la storia dei grandi registi o dei generi cinematografici. Significa anche decostruire il mito di un'origine singola del cinema. La storia del cinema non parte solo, come la convenzione storiografica ci dice, con il cinematografo Lumière nel 1895. Le origini dei dispositivi, delle pratiche, delle esperienze sono sempre origini plurali. E significa anche decostruire il mito della monocausalità. Non c'è mai una storia che procede solo e soltanto per cause ed effetti logici. Ci sono tante storie e molteplici cause che producono molteplici effetti, e non è detto che gli effetti che poi risultano vincenti siano meno interessanti degli effetti che poi invece sono stati, come dire, abbandonati in un cantino della storia. Ma è importante anche studiare questi effetti. A questo punto, avendo visto quali sono i principali strumenti della nuova storiografia sul cinema, cerchiamo di elencare i punti di intersezione più importanti tra gli studi di cultura visuale e i nuovi approcci storiografici del cinema. E isoliamo questo tema. Io l'ho voluto chiamare cinema come occhio del Novecento, rifacendomi a questo volume molto importante di Francesco Casetti,
l'occhio del Novecento, cinema, esperienza e modernità, che è uno dei libri che è molto citati, anche molto citato dagli studi di cultura visuale, per sottolineare che guardare al cinema nella prospettiva degli studi

che hanno determinato nel nostro modo di vedere delle novità, delle innovazioni. Pensate appunto anche a tutte le innovazioni nel modo di inquadrare e nel montaggio. Se pensiamo soltanto a quella che fu l'innovazione del primo piano, il primo piano fu considerato un qualcosa di molto innovativo, perché fino ad allora gli spettatori erano abituati a vedere uno spettacolo teatrale, quindi non potevano vedere un viso, un volto nella maniera così ravvicinata che la prospettiva del primo piano glielo proponeva. Ma anche tutte le varie evoluzioni del montaggio che giungono appunto dalle sperimentazioni delle avanguardie fino ai nostri giorni, con i montaggi artigianali e rapidi che possiamo fare attraverso uno smartphone e utilizzando poi le varie piattaforme social, fino a TikTok, ad esempio, che è uno degli strumenti che permette più di rielaborare le immagini. Bene, infatti la storia del montaggio sarà uno degli elementi importanti che attraverserà tutto il nostro corso e che ci accompagneranno in questa storia del rapporto fra cinema e cultura visuale. Il secondo grande tema è quello della centralità dello sguardo dello spettatore, cioè esaminare questo tema dalla prospettiva degli studi di cultura visuale significa esaminare la storicità del dispositivo cinematografico e dei dispositivi audiovisivi in senso lato. Ma cosa intendiamo però per dispositivo? Beh, in una prima accezione, da vocabolario, diciamo così, indica tutto ciò che concorre a disporre nello spazio l'immagine stessa e a organizzare il suo rapporto con lo spettatore, configurandone in qualche modo lo sguardo. Quindi i dispositivi inquadrano il nostro rapporto con le immagini fisse e con le immagini in movimento, promuovendo determinate abitudini di visione, piuttosto che altre abitudini, no? Quindi l'esempio classico che possiamo fare di dispositivo, anzi direi uno dei primi dispositivi della storia, è proprio l'esempio della cornice in un quadro, no? Che per questa sua capacità di focalizzare il nostro sguardo, lo sguardo dello spettatore, e di sottolineare il limite entro cui guardare alla figura. Già questo delinea un rapporto tra spettatore e ciò che deve essere visto. Ma l'altro esempio classico che possiamo fare di dispositivo è proprio il dispositivo cinematografico, che non è soltanto lo schermo dove noi guardiamo, ma dispositivo in senso ampio è la struttura del nostro rapporto spettatore rispetto a ciò che vediamo, che è configurata in questa polarità tra proiettore, schermo e spettatori, in questa disposizione, come vediamo, ordinata e frontale di uno spettatore che è immerso nell'oscurità. Questo è il dispositivo cinematografico nella sua origine primaria. Anzi, diciamo, sappiamo che al cinema delle origini non esisteva ancora la sala, ma diciamo, a partire dal 1905, poi andando avanti negli anni successivi, la sala cinematografica diverrà il dispositivo cinematografico per eccellenza, ma questo dispositivo ha subito delle grandi trasformazioni nel corso del tempo. Lo abbiamo visto prima con l'esempio dello spettatore nell'Italia negli anni 50, dando vita dunque ad esperienze spettatoriali molto diverse, che diventano ancora diverse se ci approcciamo ai nostri nuovi dispositivi, smartphone, tablet, con cui fruiamo oggi spesso l'esperienza del cinema attraverso le piattaforme. Quindi ecco la centralità dello sguardo dello spettatore, che affronteremo nelle varie epoche della storia del cinema. Il terzo grande tema è quello della messa al centro di nuovi oggetti di studio. Gli studi di cultura visuale ci invitano infatti a rileggere la storia del cinema
senza ovviamente rinunciare.

rinunciare ai suoi, come dire, canoni tradizionali, no? Affronteremo anche questi obbligatoriamente, perché se non conosciamo l'evoluzione della storia del cinema è difficile approcciarsi alla nuova strumentazione. Però questi nuovi approcci invitano a valorizzare i collegamenti con altri media e con altre immagini. Lo abbiamo visto con il primo esempio che ho fatto sulle immagini della battaglia di Iwo Jima, leggere il film di Clint Eastwood. Alla luce di tutte queste cose che vi ho detto, delle trasformazioni, delle risemantizzazioni dell'alza bandiera dei Marines, già questo è un approccio metodologico nuovo, transdisciplinare, che ci permette di rileggere il film evidentemente in un'altra chiave. Ma soprattutto direi gli studi di cultura visuale, corroborati anche dalla prospettiva media archeologica di cui vi ho detto, ci invitano a esaminare potenzialmente tutte le immagini in movimento e a confrontarci con oggetti precedentemente esclusi dal campo di osservazione. Qui ritorno di nuovo a Eliezer. Lui invita a identificare delle genealogie diverse, lo abbiamo detto, no? Demistificare l'origine singola del cinema. Quindi, ci sono genealogie diverse della storia delle immagini in movimento e quindi si aprono spazi di comprensione per quello che possiamo definire un cinema post-autoriale, cioè un cinema senza nomi. Cosa vuol dire? Significa che ormai sappiamo tutto o quasi tutto di quello che è il cinema dei grandi registi, il cinema delle avanguardie. Il cinema appunto delle nuove avanguardie, dei generi cinematografici. Noi affronteremo anche questo, come dicevo, in questo corso, però sappiamo molto poco di tutti quegli usi delle immagini che invece sono state utilizzate per usi e finalità non prettamente spettacolari. Sono quegli usi che Eliezer chiama usi non entertainment del cinema e tutto quel vasto campo delle immagini in movimento che non si riconosce prettamente col cinema spettacolare e che alcuni studiosi hanno definito anche col concetto di utility film, sul quale ritorneremo, cioè una categoria che racchiude una tipologia vasta di immagini in movimento e film diversi, film industriali, pubblicitari, i cinegiornali, le produzioni cinematografiche di propaganda oppure film prodotti da enti pubblici o da enti privati, evidentemente prodotti non a scopi prettamente spettacolari. Veniamo agli spunti di riflessione. Perché possiamo definire il cinema come l'occhio del Novecento? Che cos'è un dispositivo cinematografico e come cambia nel tempo? Cosa si intende per usi non entertainment del cinema? Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione e quindi guardiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Secondo gli studi di cultura visuale, quali fattori conferiscono senso a un'immagine? Che tipo di immagini prendono in considerazione gli studi di cultura visuale? Che cosa intendiamo con le espressioni visuality e picture? Come si legano i concetti di pictorial turn e digital turn? Cosa significa regime scopico? Perché possiamo definire il cinema come l'occhio del Novecento? Che cos'è un dispositivo cinematografico e come cambia nel tempo? Cosa si intende per usi non entertainment del cinema? Vi ringrazio e vi ricordo che i materiali didattici per questa lezione si trovano nella pagina del corso, sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e

dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla nuova lezione di questo corso. Quale giustizia? Disfare l'ingiustizia. Questo è il punto. Disfare l'ingiustizia. Proviamo a ragionarci insieme. Gli argomenti, intanto uscire dagli schemi per superare il già noto. Gli schemi incastrano. Responsabilità, accountability e supporto sociale. Parole e immagini di giustizia riparativa. Uscire dagli schemi per superare il già noto. Sì, perché il noto ci incastra. Ci muoviamo talora nelle situazioni per come, cioè sempre ci muoviamo nelle situazioni per come le leggiamo, per come le interpretiamo, per come le viviamo. Ma tutto ciò è legato a schemi, a script. Cosa si fa in questa situazione? Se entro nel ristorante, mi siedo e aspetto che qualcuno venga a chiedermi cosa voglio, perché se non viene comincio a pensare che è molto tardi. Certo che se invece è qualcosa a buffet non devo aspettare che viene qualcuno, e quindi cambia, diciamo, il mio modo di pormi. Ma talora gli schemi ci incastrano molto, quindi ci servono per orientarci nella realtà, ma sono anche grandi nemici. Avete risolto questo tema, questo problema? Ecco, questo è un esempio di uscire dallo schema, uscire dal noto, uscire dalle visioni pregiudiziali. Sapete quando ho pensato di usare questo rompicapo? Questo rompicapo viene da Paul Watzlawick, dalla scuola di Palo Alto, dagli studiosi della comunicazione, che ci fanno osservare qualcosa di molto importante. Ma era così semplice uscire dagli schemi, ma come facevo? Per risolvere il problema dovevo uscire dalla figura. Ma quale figura? C'è una figura. E sì, 9 punti. Appunto, sono 9 punti, non è una figura. E già, ma noi parte immediatamente lo schema del quadrato. Questo succede. Cosa aggiungono gli autori di questo rompicapo? Aggiungono che, intanto tranquilli, se non l'avete risolto, non ci riesce quasi mai nessuno. È molto raro che ci si riesca, non certo alle prime battute, ma anche dopo vari tentativi. Perché cosa succede? Che ci muoviamo qua dentro come se qualcuno avesse detto: muoviti dentro il quadrato, ma questo non era nelle istruzioni. Ma la nostra mente immediatamente, come nelle figure ambigue che vi ho mostrato, rientra dentro questo schema, e allora ci muoviamo come pedine di un gioco le cui regole sono state stabilite da altri, sono normate. In verità quelle regole le abbiamo applicate noi, perché non c'erano, c'era soltanto da unire i 9 punti. Questo è molto utile per ragionare in giustizia riparativa, perché quando pensiamo alla giustizia riparativa stiamo dentro alcune visioni pregiudiziali. Io ne incontro tante che sono legate più al modo in cui leggiamo la giustizia riparativa a partire dallo schema della giustizia penale, che intanto è reocentrica. La giustizia riparativa no, è dannocentrica, se vogliamo dire. Cioè c'è un problema e ci sono delle persone coinvolte, dei protagonisti. E allora, se stiamo dentro il tema della giustizia penale, meno pene, più pene, misure alternative, soluzioni diverse, ma non pensiamo mai che c'è qualcuno fuori, perché nello schema la vittima non c'è. E la comunità neanche, la comunità si tira fuori, la vittima rimane nella sua sofferenza, l'autore del reato viene sottoposto ad altra sofferenza. Ecco, questa è l'immagine della giustizia.

giustizia retributiva, della giustizia penale. Lady Justice che ha dei simboli potenti, la bilancia, la spada, la benda. La benda è l'ultimo elemento che arriva in questa rappresentazione e rappresenta lo Stato moderno, come dire, non si deve guardare in faccia a nessuno, si deve essere imparziali, la benda è questo, le garanzie, certamente, ma la benda fa altro, allontana dalle persone, quindi se è garanzia che ci sia una legge applicata in maniera imparziale, è nello stesso tempo uno strumento che toglie la vista alla sofferenza. La bilancia, tanto male è stato fatto, tanto male deve essere restituito, diciamo, con la privazione della libertà che generalmente è un oltraggio anche alla dignità umana, la spada, quindi il male che va sulla bilancia, la sofferenza. E qui c'è un concetto molto importante, il concetto dell'algebra della sofferenza, che rappresenta il paradosso retributivo. Che cos'è l'algebra della sofferenza? Significa che meno per meno, male per male, negativo per negativo, dovrebbe dare positivo. È possibile, pensate a chi assiste alle esecuzioni a pena capitale, cosa possono provare alla fine? Rancore intanto, stare ancora male, ma che cosa fanno? Osservano il male che viene restituito e si vorrebbe insegnare o socializzare chi ha fatto quel male a non farlo più. Lo si uccide. Questa è l'algebra della sofferenza. Uno strano calcolo, quindi, rispondendo a qualcosa di negativo come il crimine, con qualcosa di negativo come la pena, si dovrebbe ottenere qualcosa di positivo. Bizzarro, paradossale. Crediamo davvero che per eliminare la sofferenza occorra aggiungerne altra? Certo, la sofferenza dell'autore di reato finisce, ho già evidenziato in un'altra lezione, per far concentrare l'autore di reato di più sui suoi bisogni, perché in virtù di questa sofferenza crescono altri bisogni e quelli della vittima restano inascoltati. Questa è la figura. È molto bella questa immagine, a me piace, sono affezionata, ne vado anche fiera, è la dea del tempo. C'è stata una call l'anno scorso dalla Vermont Law School, rimmaginare la giustizia. Non abbiamo un'immagine per la giustizia riparativa, possiamo però far muovere la nostra immaginazione. A questa call hanno partecipato persone da tutto il mondo e il primo premio l'ha vinto il liceo artistico di Tempio Pausania, città riparativa. È la dea del tempo, ci vuole tempo. Ci vuole il tempo per sedimentare delle cose, per esprimere il proprio dolore, per ripensare al danno prodotto, per dialogare, per conversare con rispetto in un luogo sicuro. La dea del tempo certo non può sostituire Lady Justice, ma è una forma di immaginazione. Ci sono tante altre possibili immagini della giustizia riparativa per rappresentare quello che la giustizia riparativa non è. Qui è ancora Zer che parla, perché molte idee pregiudiziali sono contenute in quello che la giustizia riparativa non è. Non è negata, impossibile per i crimini violenti. Molte persone dicono, si può fare per un furto questa conversazione, questo incontro, questo dialogo, ma pensiamo se c'è stato un reato grave, una violenza, un omicidio, si può mai pensare alla giustizia riparativa? Ecco, questo è ragionare negli schemi, nello schema di quei 9 punti, perché si pensa in chiave reocentrica per l'appunto. In verità, proprio dove ci sono i reati più gravi, più violenti, la vittima ha più bisogno di dire, di ascoltare, di chiedere conto, a maggior ragione. Se vi va di incuriosirvi, andate nel sito dello European Forum for Restorative Justice e cercate la bella intervista, per la verità c'è anche un film, la bella intervista che hanno fatto Albie Griffith e Mary Cannon. Chi sono? Albie Griffith è attualmente un'attivista di giustizia riparativa. Quando era giovane e per mantenersi agli studi lavorava in un pub, una sera esce dal pub e si accorge quando sale sull'autobus che c'è un uomo che la sta guardando troppo, poi la segue, lei velocizza, accelera il passo, ma lui la prende, la aggredisce, la violenta in maniera molto, molto crudele, fino a che a un certo punto tira fuori un coltello
e passano due ragazzi, fortunatamente, e l'uomo scappa. Lei racconta poi nella sua intervista qual è stato il suo periodo successivo, aveva perso il sorriso, non riusciva a uscire da quello che aveva prodotto perché portava i segni sul suo corpo, portava i segni dentro di sé. Un giorno dopo molti anni sua sorella, che stava anche lei frequentando la facoltà di giurisprudenza, torna a casa dicendo che ha sentito parlare questa docente, Mary Kennen, di giustizia riparativa e le dice di che si tratta. E Albie Griffith dice: è esattamente quello che penso, quello che provo, quello di cui ho bisogno. Io vorrei chiedergli, mi avresti ucciso davvero? E Mary Kennen organizza questo incontro, lei parla con la docente, lo organizza, ovviamente è un incontro difficile, le persone vanno preparate prima, devono essere ascoltate prima, separatamente, e poi si possono incontrare. Albie Griffith non saprà se lui voleva ucciderla davvero, perché non lo sa neanche lui, ma lei ha avuto modo di fare questa domanda e di raccontare a lui tutto quello che ha provato, tutte le sofferenze subite. Lei racconta che dopo quel fatto il suo sorriso è tornato. Non aveva risolto qualcosa di concreto, aveva risolto qualcosa di interno. E l'altro punto, è adatta solo ai reati minori? Beh, in pratica l'ho già detto, non è adatta solo ai reati minori. Per i reati minori è più semplice, molto utile, più semplice. Qualche reato può essere risolto, qualche controversia, anche in maniera dialogata, senza arrivare a tutto il processo, tutta la procedura, la condanna, l'allontanamento dalla vittima, ma certamente è meno complicato. Non è una moda. Quando si dice adesso tutti parlano di giustizia riparativa, non è una moda, c'ha delle tradizioni e non corrisponde al perdono. Il perdono può essere un esito, può essere una cosa utile, ma la giustizia riparativa non si pone come primo obiettivo questo. La giustizia riparativa non è semplicemente, soltanto o esclusivamente mediazione, cioè incontro autore-vittima. La giustizia riparativa si può fare in tanti modi diversi, anche laddove l'incontro non è possibile. La vittima può non volervelo vedere a diritto, perché i bisogni della vittima devono essere ascoltati per primo. Anche l'autore potrebbe non volere, ma potrebbero dialogare attraverso la comunità. Un autore potrebbe dialogare con altre vittime che non sono le sue, e altre vittime, le vittime potrebbero dialogare con la comunità per essere supportate. Quindi la giustizia riparativa non è solo mediazione, non è uno strumento di contrasto alla recidiva. È anche qui un esito possibile. Nel modello bilanciato di Tim Chapman si dice che i bisogni dell'autore sono quelli di lavorare per una vita migliore, ma non è il contrasto della recidiva. La ricerca però in ambito di giustizia riparativa ha mostrato che ci sono molte meno recidive nelle persone che hanno partecipato a processi di giustizia riparativa. Non è sostitutiva del sistema legale, non vuole la giustizia riparativa prendere il posto della giustizia penale. La giustizia penale fa il suo corso, deve ricostruire la verità processuale. La giustizia riparativa è qualcos'altro, copre le parti che la giustizia penale non può, di cui non può curarsi. Non è quindi neanche l'opposto della retribuzione, perché non si oppone, e non è un programma specifico. Ci sono diverse pratiche, è un paradigma. Non è una panacea, non risolve tutto, è un modo per avvicinare persone, relazioni, obblighi, riparazione, ascolto e accoglienza della sofferenza. Spunti di riflessione. Cosa rappresentano benda, bilancia e spada di Lady Justice? Che cosa si intende con algebra della sofferenza? Che cosa non è giustizia riparativa? Il nuovo argomento è responsabilità, accountability e supporto sociale. Abbiamo parlato molto per ora, finora, di giustizia penale, quindi quando c'è un crimine. Abbiamo anche osservato nelle definizioni che la giustizia riparativa non riguarda soltanto i casi in cui c'è un crimine, un reato, ma ogni caso in cui ci sia, ogni situazione in cui ci sia un danno. E c'è qui una figura che può aiutarci a comprendere meglio, è una figura base della giustizia riparativa, è la finestra della disciplina sociale che facendo interagire ascissa ordinata, quindi attraverso l'incontro della linea dell'accountability e della responsabilità
e la linea del supporto sociale e delle relazioni, a seconda

che ci sia bassa responsabilità o alta responsabilità, e a seconda che ci sia basso supporto sociale o alto supporto sociale, si generano quattro box. Cosa sono questi quattro box? Sono il modo con cui possiamo reagire, rispondere a delle situazioni sfidanti, quindi delle situazioni che hanno creato dei danni. Ci sono vari modi. Finora ci siamo concentrati abbastanza sul primo, quello del fare le cose alle persone. È il quadrante che è il box che è generato dalla rabbia. Sono arrabbiata, e chi non è arrabbiato quando subisce un torto, quando subisce un danno, quando subisce un reato? È legittimo, è legittimo stare dentro questo quadrante, ma la risposta rabbiosa genera ulteriore rabbia, è una specie di circolo vizioso. Questo è il box caratterizzato dalla punizione, il box della giustizia retributiva, è fatto da risposte stigmatizzanti, coercitive, punitive, è definito dall'autoritarismo. Poi c'è la situazione. E molte di noi, se siete psicologhe, psicologi, assistenti sociali, ma tutte le figure dell'aiuto, diciamo, spesso vanno in quest'altro box. Quest'altro box è generato dall'incontro fra bassa richiesta di responsabilità e alto supporto sociale. È il box del fare le cose per le persone. È generato da commiserazione. Ecco, prima, in una lezione precedente ho fatto l'esempio del perdono giudiziale. Fare le cose per un minorenne. Beh, certo, una persona minorenne deve essere supportata, aiutata, ma sempre chiedendo responsabilità, non con bassa responsabilità. Questo box invece è definito da alto supporto sociale e bassa richiesta di responsabilità. È fare le cose per le persone, è il modello salvifico, io ti salverò facendo delle cose per te. È generato da paternalismo, da maternalismo, è protettivo, è interventista. A proposito dell'interventismo, poi c'è il box che invece non prevede l'intervento e non agire per paura. Beh, se mi viene, la cosa che mi viene da pensare subito di fronte a reati, di fronte ad altri danni, è spesso l'atteggiamento della comunità. Pensiamo anche quando c'è qualcosa, qualche disordine nelle scuole, magari tanti altri bambini o bambine stanno fermi, non fanno niente per paura. È il box generato dalla paura, ma che genera paura? Perché se non faccio mi ritiro. È la delega della comunità alla giustizia. Ci pensi la giustizia a quell'autore di reato e magari non si pensa a migliorare le situazioni, la vita del nostro quartiere, a rendere meno probabili degli atti trasgressivi. Quindi è il box della negligenza, dell'evitamento. Ho fatto l'esempio di bambine e bambini, ma spesso gli adulti, in una classe dove ci sono grandi disordini, un insegnante può non sapere bene cosa fare, ma anche in un intervento con una persona si può non sapere cosa fare in quel momento. E allora c'è immobilismo. Qui c'è poca responsabilità, scarsa responsabilità e basso supporto sociale, è un quadrante pericoloso. E poi c'è il quadrante della giustizia riparativa, è il quadrante dell'agire con le persone. Questo quadrante è caratterizzato da alta responsabilità e alto supporto sociale. E vi faccio osservare che mentre gli altri quadranti hanno un'emozione, la rabbia, la paura, la commiserazione, qui c'è una costruzione, il rispetto, il famoso rispetto per la dignità umana. Posso non accettare quello che tu fai, quello che tu dici, le tue opinioni, ma ti ascolto. Il quadrante è caratterizzato dall'autorevolezza. È importante che ci sia autorevolezza, che ci sia una figura come quella del facilitatore, della facilitatrice, per consentire alle parti di incontrarsi. È il quadrante inclusivo, partecipativo, trasformativo. Quindi il primo quadrante è fare le cose alle persone, il secondo è fare le cose per le persone, il terzo è non fare, il quarto è fare le cose con le persone. E qui ce lo spiega molto bene Ted Wachtel dell'International Institute for Restorative Practices, Mission Statement, dove Wachtel parla di cose molto semplici, talmente semplici che talora ce ne dimentichiamo. Le pratiche riparative rappresentano la scienza di aggiustare,

e sviluppare il capitale sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento partecipato e i processi decisionali. Ted Wachtel è un visionario, come sono molte figure rappresentative della giustizia riparativa. Visionario inteso come sognare, rappresentarci l'obiettivo verso il quale andiamo e lavorare per poterlo raggiungere. Uno dei suoi libri si chiama proprio Dreaming of a New Reality. Proviamo a sognare una nuova realtà. Se la sogniamo, la definiamo come obiettivo. Se la definiamo come obiettivo, ci attiviamo per raggiungerla. Le pratiche riparative costituiscono il capitale sociale e hanno implicazioni positive per tutti i contesti sociali, dalle famiglie alla scuola e ai luoghi di lavoro. Abbiamo già detto che la giustizia riparativa si applica in ogni contesto relazionale. Attingendo a entrambi i valori liberali e conservatori, prosegue Wachtel, le pratiche riparative sostengono una società basata sulla partecipazione e sulla reciproca fiducia, una società dove cittadine e cittadini si assumono maggiori responsabilità sui propri percorsi di vita. Leader e governi hanno un ruolo nel raggiungimento di benessere sociale, ma altrettanto importante è il supporto delle nostre reti sociali, la famiglia, amiche e amici, vicini di casa e la comunità. Credo che dentro questa idea e questa rappresentazione possiamo cominciare a fare degli esperimenti a partire dai contesti a noi più vicini. Questa teoria poggia su un'ipotesi fondamentale. E questo sembra banale, altro che semplice. Non lo è. Le persone sono più felici, più cooperative e più produttive e hanno più probabilità di fare cambiamenti positivi quando chi è in posizione di autorità fa le cose con loro, il box riparativo, piuttosto che a loro, il box retributivo, o per loro, il box della commiserazione. Fare le cose, non fare, non è neanche previsto. Bene, e questa visione, questa impostazione richiede o suggerisce anche un modo diverso di agire quando qualcosa succede. Ecco, questo è uno strumento che possiamo usare nelle nostre pratiche, nella nostra vita quotidiana. Queste domande riparative le ha create Wachtel, lui peraltro proviene da una formazione da insegnante, quando venne chiamato da preside in una scuola dove c'erano molti disordini. E lui cambiò un po' le carte in tavola, anziché chiedere perché l'hai fatto, chi è stato, partire da cosa è successo, cosa stavi pensando in quel momento, vedete l'ascolto, restituire potere alle persone, quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi, chi è stato influenzato da quello che hai fatto, è già perché le nostre azioni non hanno soltanto delle implicazioni per noi, ma per gli altri, in che modo quello che hai fatto li ha influenzati. E soprattutto, che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? E queste sono le domande per chi è stato danneggiato. Vi meraviglierete, sono proprio identiche, quasi. Cosa è successo? Le stesse domande. Non c'è una differenza, perché il cosa è successo riguarda tutti, le verità soggettive. Cosa stavi pensando in quel momento? Quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi? Come questo ha influenzato te e gli altri? E qui c'è una domanda particolare per chi è stato danneggiato. Qual è stata la cosa più difficile per te? Che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? L'orientamento è alla prospettiva futura, a quello che si può fare dopo che il danno è avvenuto. Ma si può agire anche prima che il danno avvenga. Questa è una figura molto interessante, il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa. Vedete, qui si parla di nuovo di reati, ma applichiamolo, così come ho scritto qui, in senso ampio ogni comportamento che produce danno. Ma vediamo il feedback. I reati causano danni che creano bisogni, che richiedono risposte. Quando le risposte sono riparative, queste incontrano bisogni che riparano danni, che possono prevenire reati. Questa linea è tratteggiata perché l'obiettivo è la prevenzione. Noi non possiamo anticipare quello che accadrà, ci potranno essere altre situazioni, ma possiamo lavorare per cercare di prevenire reati.

0: e ati. Spunti di riflessione. Che cosa illustra la finestra della disciplina sociale? Quali sono le caratteristiche del box riparativo? Come funziona il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa? E ora veniamo a un altro argomento, parole e immagini di giustizia riparativa. Questa immagine è fantastica perché rappresenta in un modo molto artistico quella che è una tecnica giapponese per riparare le cose. La giustizia riparativa lo dice il termine, anche se personalmente preferisco restorative justice, perché riparare non rende pienamente il senso di che cos'è la riparazione della giustizia riparativa, perché è resilienza, è cambiare, è migliorare. Ecco, questi sono dei volti. Qual è la tecnica giapponese? Quella del kintsugi. È la tecnica del riparare le ceramiche che si sono rotte, per esempio, durante la cottura, non attaccandole alla maniera occidentale come se non si vedesse più niente, si vede sempre il danno, ma colando dei metalli preziosi, l'oro per esempio. E le immagini che vengono sono stupende. Perché sono stupende? Perché la ferita c'è, ma è stata riparata. Quindi non si perde, non si cancella la memoria del dolore, di quello che è avvenuto, del danno ricevuto, ma si arricchisce e quella ceramica sarà unica, come ciascuno e ciascuna di noi sarà unico dopo che ha subito un danno, dopo che ha sofferto e dopo che insieme ad altri ha ricostruito una vita diversa. Ecco, questi sono volti molto belli, portano cicatrici, ma sono stupendi nella loro rappresentazione. E questo è un kintsugi artigianale. È stato realizzato in una città, a Lecco, che si sta muovendo, come altre città in Italia, sull'esempio di altre in Europa e fuori Europa, per diventare una città riparativa, per affermare e diffondere i principi della giustizia riparativa. Si trova nel bar definito Bradipo, il suo nome è Bar Bradipo, ed è stato realizzato all'interno di una comunità per persone in misura penale esterna. Vedete, è un piatto, una ciotola che si è rotta e che con materiali non preziosi in questo caso, ma con materiali semplici è diventata unica e sta in quell'angolo di quel bar dove le persone possono trovare qualcuno, un facilitatore, una facilitatrice per parlare di situazioni quotidiane e di giustizia riparativa. E questa è una citazione di Miles Davis che grande artista sicuramente, ma noto anche per le sue reazioni un po' violente. E un giorno sembra che altro importante artista che suonava con lui ha sbagliato una nota e non sapeva come andargliela a dire. Ho sbagliato una nota, temeva una reazione violenta. A Miles Davis in quel caso rispose questo: quando sbagli una nota, è la nota successiva che determina se è buona o cattiva. È quello che possiamo fare dopo, che non significa che abbiamo un lascia passare per fare quello che ci pare e poi tutto si ripara, ma quello che possiamo fare dopo è fondamentale. Ora vorrei ascoltare con voi questa testimonianza di Agnese Moro, la figlia dello statista Aldo Moro, ucciso nel 78 dopo una prigionia lunga dalle Brigate Rosse. Agnese Moro si è disposta a fare un incontro con le persone, lei e altre vittime del terrorismo, con persone artefici di quegli anni, di quell'epoca del terrorismo, e in questo video, ho preso una parte, parla di cosa l'ha orientata ad accettare l'incontro.
1: Teoricamente io avrei dovuto essere a posto per quanto riguardava la vicenda di mio padre, perché comunque gli esecutori materiali sono stati individuati, sono stati indagati, processati, condannati, hanno subito delle lunghe condanne, sono state in prigione tantissimi anni, salvo qualcuno che è latitante, ma non è mai più potuto tornare in Italia, quindi anche quella è una qualche condanna in un certo senso. Quindi

teoricamente dovrei essere a posto, perché tutto quello che la giustizia penale può dare a una persona, io l'ho avuto. Per me quello che è stato importante di quei processi, di quelle sentenze, non è quello che è seguito, il carcere, le pene. Io non credo al carcere, non credo alle pene. Non è che se una persona sta 20.000 anni in prigione e soffre, io sto meglio. Però ha fatto una cosa importante. Ha fischiato dei falli. Ha detto: noi nel nostro paese non accettiamo che si faccia politica con le armi, che si faccia politica uccidendo le persone, ferendole, eccetera, eccetera. Questo è importante perché non era così sicuro in quel momento che fosse così, perché per quanto spesso si dica il contrario, la lotta armata è stata appoggiata, sostenuta, promossa da un larghissimo numero di persone, anche di persone molto significative e importanti nel mondo della cultura. Quindi, ok per i falli fischiati, ma le mie ferite sono rimaste uguali, sono rimaste non curate. E il tempo non cura. Si dice il tempo guarisce tutto. Non è vero, il tempo non cura niente e incancrenisce solo le cose. Le rende solide, le solidifica, le ferma lì, non gli permette più di evolversi. E in quel periodo precedente, quella vigilia di Natale del 2009, stavo riflettendo su alcune cose. Mi sono resa conto che la mia situazione, quello che io provavo, quello che io sentivo nella vita, era dovuto a queste ferite, a questi anche sentimenti feroci che ho provato, odio, rancore, rabbia, dolore ovviamente, assenza, perdita, disgusto, e che hanno avuto degli effetti. E questi effetti sono durati nel tempo e hanno creato tre cose che hanno, come dire, mutilato la mia vita, non saprei trovare un'altra parola. Una è la dittatura del passato. Il passato è un passato che non passa mai. E non è che io mi ricordo che cosa mi ricordavo a quel tempo, cosa era successo a mio padre. Quello che era successo a mio padre succedeva di nuovo ogni giorno si ricominciava con via Fani, la prigionia, l'abbandono, la morte, tutto quello che ne è seguito. E mi rendevo conto che la mia vita era come attaccata a un elastico, che io potevo andare avanti e crescere, ho fatto tantissime cose nella mia vita, magari non esaltanti, però ho fatto tante cose. Però una parte di me era sempre ferma tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978 e io non sapevo mai se questo elastico mi avrebbe riportato indietro e non sarei più potuta andare avanti, oppure se si sarebbe spezzato e io avrei rotto con una cosa comunque così importante nella mia vita. E questa dittatura del passato, questo fatto che il passato è continuamente lì e ti prende e ti fa vivere come un insetto in una goccia d'ambra. Tu sei chiuso là dentro, da là dentro non puoi uscire, non hai modo di uscire e stare nella goccia, questa è la seconda cosa che avevo cominciato a capire, non è neutrale. Non è che non ha effetto attorno a te, tu stai nella goccia e dici, vabbè, ci stai tu, chi se ne frega, tutti gli altri stanno bene. Non è così, perché la goccia porta con sé silenzio, incapacità di dire le cose, incapacità di sentire che altri possono starti vicino e non fa male solo a te, fa male anche alle persone alle quali tu mai vorresti che arrivasse questo male. Anche le persone

0: care, più belle per te. E così ti rendi conto, è la terza cosa, che esiste una catena del male, cioè che un atto di male, una volta che è stato fatto, non rimane fermo, lavora, va avanti, colpisce altre persone come un sasso in uno stagno che si allarga e raggiunge tanti altri, che questa catena del male non si ferma da sola e che il tuo silenzio è una forma di complicità con questa possibilità che il male seguiti ad andare avanti. Tu stai nella tua goccia d'ambra e finché stai là dentro quel male non potrà essere fermato. E il male per me era, ed è una cosa molto materiale, è una cosa molto importante, quello che io ho imparato in quei 55 giorni di mio padre, che il male esiste, che ha decine di forme, che ti si presenta anche sotto le spoglie di persone che sarebbero, che sono buone, che pensano di far bene, oppure ti si presenta in mille modi. E dentro di me questa idea del male, di un male onnipotente che non puoi fermare, che se la ride di te, dei tuoi sforzi, di quello che fanno le brave persone, è un dolore particolare all'interno di un più generale dolore che è quello della perdita. E io in quel momento della mia vita, 31 anni dopo la morte di mio padre, ero dell'idea di dire basta, non voglio più che tutto questo vada avanti, lo voglio rompere, voglio fare un'altra cosa. E questo basta, questa consapevolezza mi ha consentito di vedere, sto parlando troppo, casomai bacchettami, però con moderazione, insomma, sempre civilmente, e mi ha permesso di vedere che quella proposta che mi veniva fatta da questo sacerdote gesuita che si chiama Guido Bertagna, che era venuto a Roma per chiedermi se volevo prendere parte ad un lavoro che si stava facendo già a Milano e che si sarebbe fatto anche a Roma, e di creare luoghi in cui le persone colpite dalla stagione del terrorismo e dello stragismo e le persone che l'avevano agita quella stagione potessero incontrarsi e parlarsi. E è una proposta forte, come potete immaginare, io gli ho detto di no perché sapevo che questa cosa mi avrebbe comportato tante cose, temevo di offendere la mia famiglia, di perdere delle amicizie come poi ho perso, e però poi a un certo punto alla fine gli ho detto di sì, perché forse per la sua gentile insistenza o forse perché mi rendevo conto che io una strada per uscire da quella situazione la volevo trovare, perché volevo che la mia vita fosse una vita completa, fosse una vita viva, non una vita mezza viva e mezza morta, o anche un quarto viva e tre quarti morta. Che cosa mi ha dato questa esperienza? Questa esperienza fatta di niente, se volete, cioè fatta di vedersi in un luogo o in più luoghi, i luoghi che sono, come dire, dei luoghi dove c'è il massimo rispetto per tutti, dove c'è la massima riservatezza, dove ognuno può dire le cose sicuro che verrà non accettato, ma ascoltato sì. Un luogo fatto appunto di dire e di ascoltare, fatto di silenzi, di tante cose. Quindi non è una cosa complicata, è una cosa difficile, perché è fatta di niente, come tutte le cose fatte di niente sono le più complicate di tutti.
1: Che cosa mi ha dato? Dice Agnese Moro. Ecco, questo è importante. Cosa hanno le vittime della giustizia?

Giustizia riparativa. Questa può essere una risposta ai tanti pregiudizi che dicono la vittima ha già subito, non deve subire per l'autore. La giustizia riparativa non è per l'autore. La giustizia riparativa accoglie, vuole accogliere i bisogni di tutte le parti, proprio a partire dalla vittima. Agnese Moro dice: dalla solitudine sono arrivata, ho scoperto vicinanze inaspettate, e si riferisce a chi ha facilitato questi incontri, e ho scoperto l'equiprossimità. Stavano dalla mia parte e dall'altra parte, erano vicini a entrambe le parti, ascoltavano loro, ascoltavano noi, e poi ci parlavano di questo, e sono state vicinanze inaspettate, anche di contrasto con le persone che, come ha detto appunto Agnese Moro nel video, si sono allontanate da me quando io ho fatto la scelta di incontrare chi aveva ucciso mio padre. Ho scoperto l'altro difficile. Chi è l'altro difficile? È l'altro che ha fatto il male? Ma come l'ho scoperto? Ho conosciuto volti, non quelli del giornale o della televisione, volti, vite e dolore. E qui c'è un passaggio importante che fa poi Agnese Moro, lo trovate anche questo video, scoprire che l'altro aveva un dolore. E allora nell'incontro del dolore io ho sentito, non meno potente il mio, ma ho sentito che anche l'altro soffriva. Ho visto la sua presenza disarmata, perché nessuno ha mai cercato di giustificarsi. Lì non c'era da giustificarsi come si prova a fare nel processo, lì c'ero davanti io, c'eravamo davanti noi le vittime. Riscoprire la sua umanità, c'è un passaggio poi in cui lei parla proprio di qualcosa che le ha raccontato di sé, una delle persone che ha partecipato a questi incontri, che diceva di quando in uno dei rari permessi andava a scuola per parlare di suo figlio, e lei dice: io manco morta ci sarei andata a scuola dopo quello che avevo fatto. Quindi l'umanità delle persone, trovare voce dopo un lungo mutismo, lo dice nel video Agnese Moro. Non potevo parlare, a chi parlavo? Cosa dovevo dire? Potevo finalmente dire: le vittime vogliono avere voce. E ho avuto la possibilità di rimproverare per il comportamento e avere conto di quello che era successo. E quali sono stati gli effetti? Sono potenti gli effetti di cui si parla. Il passato resta atroce, ma è passato. Con questi incontri il passato è diventato tale. I sentimenti non sono più così feroci, perché i sentimenti feroci fanno male a chi li prova. E ho potuto avere indietro i miei ricordi. Per molti decenni non riuscivo a vedere, continua Agnese, le foto di me in braccio a mio padre, mi faceva troppo male. Sono riuscita ad avere indietro i miei ricordi. Ed è stato possibile anche depotenziare il male, perché io pensavo di incontrare mostri e non erano dei mostri, avevano fatto una cosa terribile, e per questo io penso, non cambia la mia idea, è una cosa terribile, ma è lontana. Queste persone hanno un'umanità, mi stanno dando altro e io posso allontanare il male che loro hanno prodotto. Eccoci con gli spunti di riflessione. Perché il Kintsugi è una delle immagini evocative di giustizia riparativa? A quali bisogni della vittima può rispondere la giustizia riparativa? Vi invito a pensare a questo, per la vittima, per l'autore, per la comunità. Vi riepilogo ora gli spunti di riflessione di questa lezione. Cosa rappresentano benda, bilancia e spada di Lady Justice? Che cosa si intende con algebra della sofferenza? Che cosa non è giustizia riparativa? Che cosa illustra la finestra della disciplina sociale? Quali sono le caratteristiche del box riparativo? Come funziona il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa? Perché il Kintsugi è una delle immagini evocative di giustizia riparativa? A quali bisogni della vittima può rispondere la giustizia riparativa? Vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e vi ricordo che nel sito del corso troverete altri materiali su questo tema: quale giustizia? Disfare l'ingiustizia. La giustizia riparativa.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università

0: che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenuti, sono la professoressa Serra, sono una psicologa, psicoterapeuta con un dottorato in neuropsicologia e mi occupo di neuroscienze cognitive. La lezione affrontata sarà relativa alla psicologia come scienza. Gli argomenti di questa lezione saranno tre: cos'è la psicologia, che cosa studia la psicologia cognitiva, da dove trae origine la psicologia cognitiva. Cos'è la psicologia? La psicologia è la scienza che studia il comportamento umano ed animale. Lo studia attraverso il metodo scientifico, utilizzando quindi quelle che sono le tecniche e le metodologie proprie della scienza. La psicologia ha un vasto campo di interesse. I principali argomenti affrontati nella psicologia sono i seguenti: la cognizione, il comportamento, i processi di coscienza, i processi emozionali, lo studio dello sviluppo della personalità. In termini psicologici, tutti questi argomenti vengono affrontati sia dal punto di vista dei modelli rappresentazionali, cioè dei modelli cognitivi sottostanti questi argomenti, sia relativamente alle basi neurobiologiche, perché la psicologia come scienza trae la sua origine in quella che è la biologia del comportamento umano. Ogni comportamento umano, dal più semplice al più complesso, dipende dal funzionamento di determinate aree del sistema nervoso centrale, da determinate aree del cervello e del cervelletto. Gli ultimi anni hanno consentito alle neuroscienze comportamentali di indagare in maniera appropriata le basi neurobiologiche, quindi andare ad individuare il legame tra comportamento umano e funzionamento del cervello. La psicologia cognitiva è una delle branche della psicologia, che in realtà ne comprende diverse altre, tra cui la psicologia generale, la psicologia sperimentale, la neuropsicologia, la psicologia clinica, la psicologia dell'età evolutiva, la psicoterapia, la psicologia del lavoro. La psicologia cognitiva, come potete osservare da questo grafico, è raggruppata ed è illustrato con dei colori in celeste, insieme alla psicologia generale, alla psicologia sperimentale e alla neuropsicologia. Queste quattro branche della psicologia identificano le neuroscienze cognitive, mentre potete vedere nel grafico un diverso raggruppamento nel colore viola: psicologia clinica, psicologia dell'età evolutiva, psicoterapia. Queste branche della psicologia invece hanno più a che fare con gli aspetti clinici, propriamente clinici, della psicologia, utilizzando modelli di riferimento e concettuali differenti da quelli utilizzati dalla psicologia cognitiva e dalle neuroscienze cognitive. A parte, vedete un altro cluster, la psicologia del lavoro, indicato in verde, perché questa è un'ulteriore differenziazione della psicologia che va a occuparsi fondamentalmente dello studio dei processi organizzativi. Dopo questo primo argomento possiamo proporre un primo spunto di riflessione. Cosa studia la psicologia? Il secondo argomento affrontato in questa lezione identifica che cosa studia la psicologia cognitiva. Quindi in questa porzione di lezione andremo ad individuare quali sono gli argomenti specifici della psicologia cognitiva. Le funzioni cognitive attraverso cui l'uomo interagisce con l'ambiente ed elabora rappresentazioni dell'ambiente e di se stesso. La psicologia cognitiva è una branca particolare della psicologia. Si occupa principalmente di andare a studiare il

funzionamento cognitivo in ogni suo aspetto, dal punto di vista dei modelli che possono spiegare determinati comportamenti, fino ad arrivare ad individuare le basi neurobiologiche sottostanti questi comportamenti. La psicologia cognitiva ha la capacità di poter andare ad indagare le funzioni cognitive attraverso differenti tecniche che ci consentono di studiare in effetti ogni forma di comportamento umano, dal più semplice al più complesso. Le funzioni cognitive sono degli aspetti del funzionamento cerebrale estremamente importanti perché sono quella modalità di comportamento che consente all'individuo di interagire con l'ambiente. Le funzioni cognitive chiaramente non sono propriamente, esclusivamente osservabili nell'essere umano, sono osservabili anche in altri modelli, come ad esempio nei modelli animali, ma con diversi livelli di sviluppo e quindi con diversi livelli di, come dire, di capacità. I metodi e le tecniche della ricerca psicologica relativamente sia ai sistemi cognitivi naturali che artificiali e alle loro interazioni. La psicologia cognitiva si occupa di studiare la metodologia e di mettere a punto anche la metodologia attraverso cui indagare in maniera appropriata le funzioni cognitive. Le funzioni cognitive possono essere indagate chiaramente nell'uomo con tecniche specifiche, ma negli ultimi 30 anni le neuroscienze cognitive hanno fatto un passo in avanti molto importante andando ad inglobare in se stesse anche modelli teorici derivanti da altre discipline come l'informatica, la cibernetica. Oggi possiamo studiare le funzioni cognitive non solo in vivo nell'uomo ma anche attraverso modelli rappresentazionali di tipo informatico, attraverso quella che viene definita intelligenza artificiale. Grazie a questa modalità possiamo strutturare degli esperimenti per andare ad indagare le differenti funzioni cognitive che possono essere, come dire, assolutamente controllati e controllabili, consentendoci quindi di andare ad analizzare le differenti variabili in maniera, come dire, il più pulita possibile, senza che vi siano altri fattori che possano andare a spiegare il comportamento osservato. Chiaramente questo livello di osservazione è possibile solo attraverso un modello di tipo artificiale, perché tutti i comportamenti umani, per quanto isolati possano essere, in realtà sono il prodotto di tanti fattori, di tanti variabili. Tutte queste variabili non sono necessariamente isolabili e separabili, quindi il comportamento umano in realtà è il mix di una serie di fattori che possono essere osservati. Alcuni di questi fattori siamo in grado di pesarli in maniera specifica attraverso le tecniche della psicologia cognitiva, altri fattori non possono essere pesati, ma sappiamo che influiscono sul comportamento umano. Le informazioni che provengono dal mondo esterno vengono percepite attraverso la percezione, filtrate attraverso l'attenzione e memorizzate attraverso la memoria. Percezione, attenzione e memoria sono le principali funzioni cognitive oggetto di studio della psicologia cognitiva. Sono le funzioni cognitive che ci consentono di interagire in maniera funzionale con l'ambiente. Sono quelle funzioni cognitive che consentono all'individuo di porre in atto i comportamenti dal più semplice al più complesso. Sono funzioni cognitive che noi esercitiamo costantemente e di cui chiaramente non abbiamo contezza se non al momento in cui ci fermiamo e proviamo a riflettere su questi aspetti. Alcune di queste informazioni arrivano alla coscienza e altre no. Viviamo in un contesto, in un mondo super stimolante, siamo immersi in una quantità di stimolazioni incredibili, non tutte queste stimolazioni giungono alla nostra consapevolezza, soltanto una parte di queste informazioni arriva a coscienza, cioè supera quelli che sono i filtri, le barriere che il nostro cervello pone a mo' di difesa in modo tale che soltanto gli stimoli ritenuti salienti, più rilevanti, arrivano a coscienza, giungono nella porzione corticale del cervello affinché possano essere elaborate, processate e quindi immagazzinate per un eventuale poi recupero successivo. Questo perché? Perché se fossimo sommersi dalla molteplicità di stimolazione che il nostro ambiente ci propone, stimolazioni uditive, visive, sensoriali,

proiettili, il cervello verrebbe invaso da troppi stimoli tutti insieme e non riuscirebbe ad elaborarli in tempo reale. Avremo quindi delle risposte cognitive meno efficienti, meno pronte. Motivo per cui durante l'evoluzione il cervello umano si è sviluppato sviluppando dei filtri attenzionali che vengono posti fondamentalmente all'ingresso delle informazioni o anche in fase successiva di elaborazione, in modo tale che soltanto l'informazione veramente pertinente, veramente rilevante, giunge a coscienza e può essere quindi elaborata. Alcune vengono rielaborate in memoria e contribuiscono a produrre altra conoscenza, tra cui processi di ragionamento, di problem solving. Le informazioni che provengono dal mondo circostante, una volta che hanno eccitato i nostri sensori, una volta che sono giunti a percezione nelle strutture cerebrali deputate alla percezione, possono subire un'ulteriore rielaborazione, un'ulteriore codifica di tipo neurale e essere immagazzinate sotto forma di traccia mnesica nelle regioni cerebrali deputate alla memoria, deputate al recupero della traccia amnesica. Questo perché? Perché tutto quello che noi impariamo, tutto quello che noi immagazziniamo, lo possiamo poi riutilizzare in un secondo momento, al momento opportuno, anche in maniera differente dalla modalità attraverso cui abbiamo avuto quell'esperienza. Possiamo utilizzare queste informazioni nel momento in cui siamo di fronte ad un problema e dobbiamo risolvere il problema attraverso un processo di ragionamento logico-deduttivo, attraverso un processo di problem solving. Quindi tutte le informazioni che arrivano in corteccia, vengono immagazzinate in alcune zone della corteccia e lì rimangono per un tempo virtualmente infinito, per tutta la durata della vita dell'individuo. Questo è vero nella maggior parte dei casi. Può succedere poi che a seguito di danno cerebrale o di danno del sistema nervoso accidentale o per un processo neurodegenerativo, queste informazioni possono essere perse. E quindi cosa succede? Succede che le funzioni cognitive diventano meno efficienti, cominciano ad emergere i difetti cognitivi, i deficit cognitivi, i disturbi cognitivi, che possono avere appunto varie origini, ma che possono in qualche modo poi andare ad impattare su quella che è la capacità dell'individuo di interagire in maniera funzionale, quindi efficiente, con l'ambiente di appartenenza. Questo sistema permette di muoverci all'esterno, di interagire attraverso il linguaggio e la comunicazione e raggiungere gli scopi attraverso i processi di motivazione che ci possono soddisfare o meno attraverso l'attivazione dei processi emozionali. Tutte le informazioni che giungono in corteccia, vengono immagazzinate in corteccia e possono essere recuperate in un secondo momento, in realtà servono all'individuo per vivere in maniera funzionale. Che vuol dire? Servono all'individuo per avere una comunicazione efficiente, quindi servono all'individuo per formare i processi del linguaggio, servono all'individuo per avere un comportamento motivato, quindi motivato verso uno scopo. La motivazione è strettamente, il raggiungimento dello scopo è strettamente connesso, ad esempio, anche con i processi di gratificazione, e i processi di gratificazione implicano l'attivazione di un processo di tipo emozionale. Quindi tutti i comportamenti cognitivi che mettiamo in campo e che servono a gestire la nostra relazione con l'ambiente esterno, in realtà sono un complesso sistema che coinvolgono le differenti funzioni cerebrali, sia di tipo cognitivo che di tipo emozionale. Ogni nostro comportamento, di fatto, attiene ad una sfera prettamente cognitiva e ad una sfera più profonda prettamente emozionale. La psicologia cognitiva è in grado di studiare le emozioni come sistema cognitivo, quindi attraverso dei modelli rappresentazionali di tipo cognitivo. La psicologia cognitiva, quali sono i suoi processi di base e le relazioni? L'oggetto di interesse della psicologia cognitiva è la mente, il cervello, il corpo, l'ambiente. Tutti questi elementi hanno una relazione bionivoca e non lineare fra di loro. Che vuol dire? Vuol dire che la mente influenza il cervello influenza la mente, il corpo però è influenzato contemporaneamente dalla mente.

mente e dal cervello, ma noi siamo esseri umani di tipo sociale, viviamo in un ambiente ed interagiamo in maniera costante con l'ambiente. Interagiamo con l'ambiente modificando l'ambiente, ma venendone modificati. Oggi sappiamo ad esempio che una branca importante delle neuroscienze cognitive è l'epigenetica, cioè quella disciplina che studia la modalità attraverso cui le esperienze ambientali incidono sulla trascrizione del DNA. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che siamo diventati consapevoli nell'ultimo secolo che la relazione tra l'uomo e l'ambiente è una relazione dinamica. Questa relazione dinamica si esprime attraverso una, attraverso una stretta simbiosi che si verifica tra il cervello in quanto organo, la mente in quanto funzione e il corpo in quanto depositario sia dell'organo che della funzione. C'è una relazione reciproca che individua un sistema relazionale appunto non lineare complesso. Per studiare questa complessità la psicologia cognitiva oggi si serve di strumenti che non sono propri della psicologia ma che derivano da altre discipline come ad esempio l'informatica. Ci sono modelli matematici che ci consentono di studiare la complessità del funzionamento cognitivo in modo tale da poter individuare diversi fattori sia delle funzioni cognitive, quindi modelli cognitivi sottostanti che consentono di spiegare perché funzioniamo in un determinato modo, ma anche e soprattutto questi modelli complessi ci consentono di comprendere come funziona il cervello. Siamo passati nell'ultimo secolo da una visione in cui il cervello era concepito come un organo composto da differenti parti, ognuna di queste parti era deputata al funzionamento, alla regolazione di una funzione cognitiva in maniera indipendente. Oggi, grazie appunto alle tecniche complesse di analisi dei dati, siamo in grado di capire che il cervello è vero, è composto da differenti parti e ogni parte regola una determinata funzione, ma non in isolamento, in interazione fra di loro. Si parla attualmente di rete neurale, cioè il cervello funziona attraverso l'attivazione di una serie di reti neurali. Queste reti neurali gestiscono il comportamento umano in ogni sua forma. E a proposito di reti neurali che noi possiamo dire, ad esempio, possiamo introdurre nella psicologia cognitiva concetti relativi alla plasticità sinaptica, concetti relativi ad esempio alla capacità di resilienza del cervello. Sappiamo che il cervello è resiliente al danno. La resilienza del cervello dipende dal fatto che se un punto qualunque di questa rete neurale subisce un danno, proprio perché c'è questa stretta relazione fra tutte le aree del cervello, questo danno può essere in qualche modo compensato e la persona che ha subito il danno può reagire meglio e sopportare meglio le conseguenze del danno subito. Questo è il principio di base, ad esempio, di ogni forma di neuroriabilitazione. Noi possiamo riabilitare una funzione, ad esempio una funzione cognitiva, perché sappiamo che le altre funzioni cognitive sono in rete con quella e lavorando su quella, su quelle possono aiutare a potenziare la funzione cognitiva che è stata in qualche modo compromessa da un danno. A questo punto vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il focus della psicologia cognitiva? Passiamo al terzo argomento di questa lezione. Da dove trae origine la psicologia cognitiva? La psicologia cognitiva è una branca della psicologia che è nata in seno alla psicologia. La psicologia di per sé si inserisce all'interno di un panorama che è un panorama complesso, è un panorama che trae le sue origini dall'ambiente filosofico. Tra le correnti filosofiche che più di tutte hanno influenzato lo sviluppo della psicologia come scienza c'è il razionalismo cartesiano, quindi Cartesio, prima metà del 1600. Degli assunti del razionalismo cartesiano era il confronto tra res extensa versus res cogitans, cioè tra quello che è la parte corporea e quella che è la parte mentale. Secondo il razionalismo cartesiano, mente e corpo sono due entità separate. Il razionalismo cartesiano ha presto lasciato il posto ad un ulteriore filone filosofico, che è l'empirismo.
L'empirismo, i principali esponenti dell'empirismo sono Locke e Hume, si sviluppa nella seconda metà del 1600 e parte dall'assunto che la mente sia una tabula rasa. Mente come tabula rasa vuol dire che la mente al momento della nascita è completamente vuota, è l'ambiente che attraverso le esperienze andrà a inscrivere tutti i contenuti che poi l'individuo utilizzerà nel corso della vita. Quindi, secondo l'empirismo, l'ambiente plasma la mente. Da queste due correnti se ne è sviluppata una terza, che è la frenologia. La frenologia ebbe origine nel 1800, il suo principale esponente fu Gall, il quale identificò una eguaglianza tra testa e mente. Cosa vuol dire? Che la mente è rappresentata dalla testa, dal cranio. La morfologia del cranio è indicatore delle funzioni mentali. Nella frenologia, la forma del cranio, le dimensioni del cranio, la morfologia del cranio venivano considerate rappresentative delle sottostanti funzioni cognitive. Cranio grande, tanto cervello, tanta intelligenza. Cranio piccolo, piccolo cervello, poca intelligenza. Relazione mente-cervello, la frenologia. La frenologia è una disciplina medico-scientifica fondata dal medico tedesco Franz Joseph Gall, 1758-1828. Qui vediamo l'immagine di Gall. Gall asseriva che era possibile definire le qualità psicologiche di una persona esaminando la conformazione del suo cranio. Chiaramente a metà dell'Ottocento le possibilità di osservazione del cervello e del comportamento umano erano molto limitate. Non c'erano strumenti come oggi che consentono ad esempio di andare ad indagare il funzionamento del cervello in vivo. Pensate ad esempio alle tecniche di neuroimmagine, la PET, la risonanza magnetica, la TAC. All'epoca non c'era nulla. I medici avevano davvero pochi strumenti per andare ad indagare il funzionamento cerebrale. Quindi come facevano? Utilizzavano l'osservazione clinica e poi delle speculazioni teoriche. Gall partì da un assunto: ognuno di noi ha una testa diversa dall'altra e ognuno di noi ha un comportamento diverso dall'altro. Quindi, secondo Gall, la forma della testa, la morfologia della testa era rappresentativa del funzionamento mentale. Secondo Gall, il cervello era suddiviso in tante regioni quante erano le caratteristiche della personalità. Questa fu un'intuizione brillante da parte di Gall. Pur non avendo la possibilità di esaminare in vivo un cervello, intuì che il cervello funzionava in maniera diversa. Probabilmente era suddiviso in regioni, aree, strutture che avevano il compito di governare i differenti tipi di comportamento. Gall identificò 26 aree sul cranio alle quali corrispondevano altrettanti organi, termine utilizzato per definire le regioni cerebrali preposte alle varie caratteristiche mentali. Oggi sappiamo che sono di più, sappiamo che c'è una suddivisione ulteriore delle aree cerebrali, ma l'intuizione di Gall fu in effetti importantissima perché aprì la visione di un comportamento gestito da un organo non unitario, da un organo differenziabile in sottoregioni. L'assunto della frenologia: diverse funzioni sono localizzate nel cervello. Le diverse aree del cervello regolano, organizzano, controllano le diverse funzioni comportamentali e quindi i diversi tipi di comportamento che l'individuo può mettere in atto. Questo è un fatto ora dimostrato dalle moderne neuroscienze. Oggi sappiamo, grazie alle tecniche appunto di neuroimaging, che è esattamente così. Quello che Gall ha intuito a metà dell'Ottocento, adesso con le tecniche attuali siamo in grado di dimostrarlo. Siamo in grado di dimostrare che il cervello funziona attraverso l'azione, l'attivazione di differenti aree cerebrali. Queste differenti aree cerebrali governano differenti tipi di comportamento, ma a differenza di come pensava Gall all'inizio dell'Ottocento, sappiamo che queste aree cerebrali collaborano fra di loro, appunto attraverso la costruzione di queste reti neurali che consentono
all'informazione di essere processata, elaborata, immagazzinata,

codificata in maniera e recuperata in maniera molto più efficiente, e questo sistema di connessione neurale è attivo e si attiva per tutte le funzioni cognitive, per la memoria, per l'attenzione, per la percezione, per i sistemi motivazionali, per i sistemi emozionali. La frenologia ha aperto le porte per un'altra corrente di pensiero, il locazionismo. I principali esponenti del locazionismo sono Broca e Wernicke, che si sviluppa nel 1800 e parte dall'assunto che il cervello è uguale a funzione mentale. Lo studio di lesioni cerebrali permette di comprendere la funzione delle diverse aree del cervello. Broca e Wernicke per la prima volta studiano il cervello umano partendo dall'osservazione diretta di lesioni cerebrali occorse in pazienti che loro avevano avuto in cura come medici durante il corso della vita. Questi pazienti hanno sviluppato ad un certo punto un deficit cognitivo. Alla fine della loro vita è stata fatta un'autopsia e sul cervello di questi specifici pazienti Broca e Wernicke hanno fatto delle osservazioni. La concezione locazionista, prime evidenze in pazienti con lesioni. In questo schema osserviamo un cervello, lobo frontale, lobo parietale, lobo temporale, lobo occipitale, cervelletto e ponte, questo appunto encefalo, cervelletto, e qui potete vedere due aree colorate in rosso, una prima area e una seconda area. Queste due aree sono l'area di Broca e l'area di Wernicke. Queste aree hanno preso il nome dei due principali locazionisti, Broca e Wernicke. Ancora oggi noi identifichiamo queste aree come l'area di Broca e l'area di Wernicke. L'area di Broca ha un ruolo importante nei processi di produzione linguistica, nei processi articolatori del linguaggio. L'area di Wernicke ha invece un ruolo essenziale nei processi di comprensione linguistica. Broca e Wernicke quindi identificarono due differenti luoghi, due differenti aree cerebrali deputate a due funzioni cognitive differenti, diverse, separate, ma chiaramente interconnesse. Pierre-Paul Broca, nel 21 aprile del 1861, propone il primo caso clinico di un paziente afasico. Lo propose in un congresso non di medicina, ma in un congresso di antropologia, portò il caso da lui studiato del paziente Tan. Il paziente Tan venne denominato Tan perché a seguito di un ictus perse completamente la possibilità di produrre parole di senso compiuto. Non era più in grado di parlare in maniera fluente, non era più in grado di articolare suoni in maniera fluente, aveva perso la capacità di fare un discorso, ma ha perso la capacità anche di ripetere o di produrre parole semplici. L'unico suono che riusciva a produrre era appunto questo suono, questo fonema, mi verrebbe da dire, tan. E si esprimeva solo attraverso tan, tant'è che il paziente venne denominato tan tan. Correlazione tra perdita del linguaggio e una specifica area del lobo frontale. Questa foto è stata presa dal web ed è il cervello del paziente Tantan studiato da Broca. Come potete osservare qua, questo chiaramente è un cervello in formalina, qui si identifica chiaramente una zona lesionale. Questo è il parenchima cerebrale conservato. In questa lesione, in questa zona invece, il paziente ha subito la sua lesione cerebrale a seguito di ictus. Come potete chiaramente osservare da queste immagini, il tessuto è necrotico, c'è stata quindi una morte neuronale. Il danno neurale osservato da Broca in questo paziente ha consentito a Broca di ipotizzare che il comportamento clinico che lui aveva rilevato nel paziente Tan, cioè la sua afasia, il fatto che non riuscisse più a produrre parole, fosse dovuto a questo danno cerebrale e che quindi questa area cerebrale che è diventata appunto, ha preso il nome dell'area di Broca, fosse deputata alla capacità di produrre le parole. Oggi questo dato è stato confermato da numerosi studi, da numerose evidenze scientifiche, sia
su pazienti.

pazienti che hanno presentato un danno neurologico analogo a quello di Tantan, sia attraverso tecniche di neuroimaging che consentono di andare a studiare l'attivazione di quest'area cerebrale in vivo in soggetti sani attraverso paradigmi sperimentali. Eccola. L'area identificata da Broca è nel piede della terza circonvoluzione frontale inferiore sinistra, oggi ancora identificata come area di Broca. In questo schema, questa è una mappa di Brodmann, questo è uno schema attualmente utilizzato per identificare le differenti aree cerebrali. I colori e i numeri identificano i differenti lobi cerebrali e le differenti aree cerebrali. L'area di Broca è collocata qua, in questa regione più gialla, ed è denominata come area 44-45. I numeri sono dei numeri identificativi, sono delle etichette identificative, non sono in ordine progressivo, che diede Brodmann quando differenziò il cervello andando ad individuare in maniera che fosse univocamente possibile per tutti gli scienziati andare ad identificare in maniera specifica una determinata area cerebrale e le sue rispettive funzioni. Carl Wernicke descrive un caso di afasia diverso da quello di Broca. Più o meno nello stesso periodo, Carl Wernicke, altro neurologo, si trovò ad osservare un altro paziente afasico, con difficoltà quindi di linguaggio, ma con caratteristiche cliniche diverse da quelle osservate e descritte da Broca. Il paziente presentava eloquio fluente, ma insalata di parole. Il paziente osservato da Carl Wernicke era in grado di parlare in maniera fluente. Che vuol dire? Vuol dire che era in grado di produrre un numero sufficiente di parole nell'arco di un minuto. Le parole erano organizzate grammaticalmente e sintatticamente in maniera corretta, quindi le regole grammaticali e sintattiche che governano la lingua e che noi apprendiamo nel corso del nostro sviluppo erano conservate, ma il significato il significato del discorso di questo paziente era assolutamente perso. Si aveva un'insalata di parole. Un'insalata di parole vuol dire che le parole sono corrette, ma non è possibile identificare un costrutto sottostante il discorso, un significato sottostante il discorso. Il discorso era privo di significato, formalmente corretto, ma di fatto incomprensibile. Il paziente presentava capacità di comprensione fortemente compromesse. A differenza del paziente di Paul Broca, che non riusciva a produrre ma riusciva a comprendere, il paziente di Wernicke riusciva a produrre insalata di parole ma non riusciva a comprendere anche ordini semplici. Che vuol dire? Vuol dire che se al paziente di Wernicke gli si diceva passami il bicchiere o indica il bicchiere, non era in grado di fare un compito così semplice. Il paziente di Broca sì, il paziente di Wernicke era in grado di denominare in maniera corretta l'oggetto bicchiere su indicazione, se gli si chiedeva che cos'è questo poteva dire bicchiere, il paziente di Broca non era in grado di fare questo. Wernicke esaminò post mortem l'encefalo di questo paziente, riscontrando una lesione nel lobo temporale sinistro. La lesione osservata da Wernicke in questo paziente era profondamente diversa per localizzazione rispetto a quella descritta da Broca. Era molto più posteriore nel lobo temporale sinistro al confine con il lobo parietale. La lesione non era ubicata nella corteccia uditiva primaria, ma più posteriormente, estendendosi dalla prima circonvoluzione temporale al lobo parietale. Quest'area è denominata oggi area di Wernicke. Quindi, area di Broca, area di Wernicke. Una lesione in una determinata area determinava una particolare difficoltà ad esprimersi con le parole, con una preservata capacità di comprensione linguistica. Questo è il caso del paziente Tantan, quello descritto da Broca, in cui appunto il paziente riesce ad avere una migliore comprensione della

sua capacità di produzione. Condizione speculare, tale per cui il paziente riusciva a parlare ma non ad esprimersi, cioè a comunicare. Questa è la condizione osservata dal paziente, nel paziente di Wernicke. Riusciva ad esprimersi, ma non a comunicare, perché il linguaggio e comunicazione sono due processi cognitivi differenti. Un conto è parlare, un conto è comunicare in maniera efficace. Inoltre, il paziente di Wernicke non riusciva a comprendere ciò che gli veniva detto. Doppia dissociazione. Osservano pazienti con deficit cognitivi complementari. Deficit selettivo di alcune abilità cognitive, con risparmio di altre. Quadro cognitivo opposto. Attraverso lo studio dei casi clinici, come quello di Broca e di Wernicke, è stato possibile identificare il paradigma della dissociazione e della doppia dissociazione. La doppia dissociazione sta a indicare i casi in cui soggetti con lesioni simili presentano alterazioni comportamentali differenti e casi in cui soggetti con disturbi clinici simili presentano quadri cerebrali differenti. Alcune componenti funzionali della normale architettura cognitiva possono essere lese le une indipendentemente dalle altre e che esse sono dunque funzionalmente separabili. Attraverso lo studio dei casi clinici è stato possibile identificare nel cervello aree connesse fra di loro, ma funzionalmente separate. Questo vuol dire che il soggetto può occorrere una lesione cerebrale che causa la perdita di una funzione cognitiva in maniera selettiva. Affrontiamo adesso un caso clinico, lo strano caso di Phineas Gage. Phineas Gage, l'uomo che ha cambiato personalità a causa di un'arancia nel cervello. Vedete in questa immagine l'individuo, Phineas Gage, la lancia e il suo cranio. Questo signore era un operaio delle ferrovie, nella metà 800, nel Midwest americano. Stava lavorando appunto, stava mettendo a punto, un tracciato per le ferrovie. Ad un certo punto è occorso un incidente. Questa barra di metallo gli è sfuggita di mano e gli ha trapassato il cranio, passando praticamente dall'occhio verso il cervello. Ha sfondato completamente il cranio di questa persona. Phineas Gage è sopravvissuto all'incidente e si è ripreso. Ha continuato, è sopravvissuto, ha continuato la sua vita. La cosa particolare di questa persona è che le funzioni memoria, le funzioni linguaggio, le funzioni percezione, cioè le funzioni di base erano assolutamente preservate. Lui riusciva ad interagire in maniera funzionale con l'ambiente, ma aveva subito un importante cambio di personalità. Da persona mite, arrendevole, che si era dimostrata nel corso della sua vita, era diventato assolutamente aggressivo, incapace di controllare i propri impulsi, disinibito, incapace quindi di controllare il proprio comportamento. Attraverso lo studio del caso di Phineas Gage si è capito che la lesione che lui aveva subito riguardava aree cerebrali afferenti al lobo prefrontale e che queste aree cerebrali sono quelle deputate al controllo dei comportamenti più complessi, al controllo del comportamento inibitorio, al controllo del comportamento di automonitoraggio. Tutte queste funzioni cognitive in Phineas Gage erano perse ed erano, sono quelle funzioni cognitive che consentono all'individuo, all'essere umano, di interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante, di essere socialmente adeguato. Sono quelle funzioni cognitive che fanno riferimento ad un concetto ormai noto come cognizione sociale, teoria della mente, cioè sono quelle funzioni cognitive che consentono all'essere umano di essere se stesso in interazione con l'altro, di interagire in maniera efficace con le altre persone, in modo tale da adottare un comportamento che sia un comportamento socialmente accettabile e adattabile al contesto, in cui si opera. Phineas Gage aveva completamente perso queste capacità. Il cranio di Phineas Gage e l'asta metallica ora si trovano al Warren Anatomical Museum a Boston e possono essere osservate e studiate.

Spunti di riflessione. Perché i casi descritti da Broca e Wernicke sono importanti per lo sviluppo delle conoscenze sul funzionamento cognitivo? Gli argomenti trattati in questa lezione hanno riguardato che cos'è la psicologia come scienza e quindi i modelli teorici di riferimento della psicologia, che cos'è la psicologia cognitiva e come si inserisce all'interno della corrente più generale della psicologia e quali sono i modelli teorici che hanno portato nel corso del tempo ad identificare il paradigma della psicologia cognitiva attraverso un excursus di tipo storico, filosofico e psicologico. Riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa studia la psicologia? Qual è il focus della psicologia cognitiva? Perché i casi descritti da Broca e Wernicke sono importanti per lo sviluppo delle conoscenze sul funzionamento cognitivo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti e le informazioni bibliografiche potrete consultare il sito del corso. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti

Minuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Lo spirito dell'avanguardia, a cui abbiamo dedicato la lezione scorsa, si manifesta, come avevo detto, anche nel terreno della filosofia a cui noi ci dedichiamo in modo speciale. È uno dei primi modi, di discutere, di contestare, la società dell'organizzazione scientifica, tecnica, razionale, del lavoro e della vita sociale da parte della filosofia, è quello di sottoporre a critica le pretese della scienza, delle scienze sperimentali della natura, di valere come modello di ogni forma di sapere, perché sono proprio le scienze della natura che fondano la tecnica, che poi appunto si applica alla vita sociale, all'organizzazione del lavoro e che dunque, è quella contro cui poi gli umanisti, gli artisti, eccetera, si sentono obbligati a combattere. Ora, uno dei primi modi in cui si manifesta lo spirito dell'avanguardia nella filosofia novecentesca è la polemica contro il positivismo, il titolo della nostra lezione di oggi, in quanto è stata la filosofia che ha affermato con più forza nel secondo 800 il valore, il significato di modello, per tutte le forme di sapere, anche per l'organizzazione della vita sociale.

del metodo scientifico. I principali esponenti di questa polemica contro lo scientismo positivistico sono i tre autori che accompagnano il titolo generale della nostra lezione, e cioè Croce, Bresson, Wittig e Croce. Naturalmente, come ho già detto altre volte, questi autori hanno una loro filosofia molto diversa, ciascuno dagli altri due, in qualche modo. Ma su questo punto della messa in discussione dello scientismo positivistico concordano, anche se con delle sfumature diverse molto importanti, che spiegano anche perché li abbiamo messi in quest'ordine, sebbene sia sempre un ordine in parte cronologico, ma anche perché esprimono tre posizioni di critica dello scientismo positivistico tra loro abbastanza diverse. Vediamo allora anzitutto il sommario della lezione, che poi è molto semplice, ormai è come enunciato, che prevede dunque anzitutto il positivismo come filosofia egemone del secondo Ottocento. Segue poi un chiarimento sul positivismo e sull'autore principale di questa corrente, cioè Comte, e una delle sue dottrine più importanti, la legge dei tre stadi, e quindi vengono i significati dei tre autori che sono contenuti nel titolo: Tempo vissuto e libertà, Bresson, la distinzione tra scienza dello spirito e scienza della natura, Wittig, e poi le scienze naturali ricondotte o ridotte alla pratica, e cioè Croce. Cominciamo dunque a cercare di capire qualcosa sul positivismo. Per quanto riguarda questa corrente filosofica, come spesso come sugli autori che nomino e che non illustro totalmente, vi ricordo di andare a vedere qualche fonte generale di informazione. L'enciclopedia filosofica, una piccola enciclopedia Garzanti di filosofia, e poi sul positivismo consiglierei in modo speciale di andarsi a leggere in biblioteca il saggio intitolato Positivismo di Diego Marconi, che è una parte di una grossa opera curata da Nicola Tranfaglia per gli editori Nuova Italia e La Terza, intitolata Il mondo contemporaneo, e questa roba sul positivismo si trova nel secondo volume, lo trovate, insomma dovete guardare l'Indice Generale. Molto bello, molto sintetico e molto chiaro questo saggio di Marconi sul positivismo. Positivismo significa, diciamo, è il movimento filosofico che si impone in Francia a partire dalla metà dell'Ottocento. Auguste Comte, che è il fondatore di questo movimento, nato nel 98 e morto nel 1857, pubblica una grossa opera intitolata Corso di filosofia positiva, che esce in vari volumi tra il 1830 e il 1842. Che è appunto il manifesto, diciamo, del positivismo. Positivismo deriva dall'idea che ci sono delle scienze, che sono le scienze positive, che da allora soprattutto si chiamano così, o le scienze sperimentali della natura, che sono positive perché, non tanto perché parlano di fatti positivamente accertati, ma soprattutto perché hanno raggiunto uno stadio positivo di sviluppo. Sono arrivate al momento in cui parlano appunto di fatti verificati sperimentalmente, e questo è qui che c'entra il secondo punto del nostro schema, che si accompagna un po' al primo, che abbiamo chiamato Comte e la legge dei tre stadi. Cosa sono i tre stadi? Sono tre fasi che tutte le forme di sapere umano attraversano, e che sono i precedenti sono il teologico, il metafisico, il positivo. Non stiamo a illustrare cosa sono gli stadi teologico e metafisico, ma in sostanza c'è un momento del sapere in cui tutto sembra dipendere da una volontà suprema esterna, per esempio al mondo della natura, che fa accadere questo e quello, e questo sarebbe lo stadio teologico. C'è un momento in cui invece tutto viene fatto dipendere da alcuni principi molto generali, ma che sono già interni, come distinguere tra Dio e il fondamento, per esempio. Dio è Dio, il fondamento logico è già qualcosa che appartiene all'ordine dell'essere, ed è però, non è qualcosa di positivamente verificato, il fondamento ultimo della realtà non si vede. Quando finalmente le scienze passano allo stadio positivo, cioè cominciano a occuparsi di fatti sperimentalmente verificati, misurati, eccetera, questo si chiama appunto stadio positivo. Il positivismo non si limita a descrivere questi stadi, ma prescrive in qualche modo che tutti i saperi passino allo stadio positivo.
Di fatto, secondo

Comte, le scienze naturali sperimentali sono già allo stadio positivo, ma per esempio la teologia, l'etica, la psicologia o la scienza della società, la politica, il diritto, eccetera, sono ancora in

il metodo sperimentale. L'applicazione del metodo sperimentale alle scienze umane, anche se non è direttamente legato all'organizzazione totale della società contro cui lo spirito dell'avanguardia si ribella, però ne fa parte in qualche modo. Cioè, il giorno che riuscissimo a prevedere rigorosamente, come il fatto che bolle l'acqua a 100 gradi, anche il comportamento di grandi masse di persone, o a teorizzare scientificamente tutte le questioni legate all'etica, ai valori, alla struttura della nostra società, eccetera, avremmo una società, come dire, che sarebbe tutto il contrario della libertà, quella libertà, quell'interiorità, quella superiorità dell'interno sull'esterno che gli avanguardisti come gli espressionisti o Bloch volevano affermare. Naturalmente Comte vede un vantaggio nel, diciamo, perché Comte si propone di scientificizzare la vita sociale? Ma ovvio, perché finalmente se avessimo delle verità accertate scientificamente anche in politica non ci sarebbero più tanti scontri, forse anche la democrazia ne soffrirebbe un po', ma d'altra parte tutti noi saremmo anche molto imbarazzati a sostenere che la democrazia esiste solo se non sappiamo la verità. Perché Comte in fondo la metteva così. Il giorno che tutte le cose su cui si discute tanto fossero regolate da una forma di conoscenza scientificamente dimostrata, rigorosa, eccetera, finalmente avremo una società concorde in cui si lavora tutti armoniosamente, eccetera, eccetera. Ma questo che cosa implicava? Implicava la validità del metodo sperimentale matematico, quello che consiste nell'individuare una legge generale, nel ricondurre i casi particolari sotto questa legge e nel prevedere poi dei fenomeni specifici, significava dunque applicare questo metodo anche alle discipline, allo studio della realtà umana, per esempio alla psicologia, alla sociologia, all'etica, eccetera. È questo che i filosofi che vediamo, che studiamo oggi, mettono duramente in discussione da tre punti di vista, in parte analoghi, come ho accennato, e in parte abbastanza diversi tra di loro. Cominciamo dunque, veniamo dunque al terzo punto del nostro schema, del nostro sommario, e cioè Bersón, il tempo vissuto e la libertà. Di Bersón ho scelto di ricordare alcune pagine di una delle sue opere prime, delle sue prime opere. Intanto Bersón, ripassiamoci le date di Bersón, nato nel 1859 e morto nel 1941. Quindi è arrivato molto avanti in questo secolo ed è un personaggio che nella filosofia non solo francese ha esercitato una lunghissima e profondissima influenza. Anche qui, come al solito, guardarsi la voce Bersón nell'Enciclopedia Garzanti o equivalente in un manuale. Perché dopo l'opera di cui parleremo un pochino oggi, Bersón ha avuto importanti sviluppi, non contraddittori, ma certo diversi anche da quello che noi riusciremo a dire. Di Bersón, però, dicevo, ho scelto di ricordare, ho messo nel materiale antologizzato per il nostro corso, alcune pagine da un libro, da un'opera del 1896, intitolato Saggio sui dati immediati della coscienza, uscito non nel 96, scusate, adesso mi ero lasciato andare, è del 1889 quest'opera. L'ho trovate in italiano, il saggio sui dati immediati della coscienza, in un volume che raccoglie anche altre opere di Bersón degli anni 89-96, che è questo che vi mostro ora. Pubblicato da Mondadori e curato da Pieraldo Rovatti. In questo volume trovate tra l'altro anche il saggio di cui parliamo, e che è interessante anche per il suo titolo. Gli autori, se li riconosco, per esempio, vabbè, quando parleremo di Schopenhauer, se mai accenneremo a lui, ricorderemo il mondo come volontà e rappresentazione. Ci sono degli autori che hanno scritto delle opere ricordando il titolo delle quali avete più o meno l'immagine dell'autore. Non sempre è facile che coincida così, ovviamente, però per esempio per Bersón forse il titolo più emblematico di tutta la sua opera è proprio questo, Saggio sui dati immediati della coscienza. Cosa sostiene Bersón in quest'opera e poi in generale nel resto del suo pensiero?

sostiene che poter applicare il metodo scientifico sperimentale ai comportamenti umani sarebbe possibile soltanto se potessimo spazializzare completamente il tempo vissuto. Infatti, diciamo, se noi calcoliamo degli eventi del mondo fisico e prevediamo quello che accadrà domani o fra un anno, eccetera, per esempio nel moto degli astri, abbiamo bisogno di considerare, dice Bresson, il tempo come divisibile in unità omogenee. 10 minuti sono un minuto moltiplicato 10, 20 minuti sono, eccetera, eccetera. Se noi facciamo le equazioni che riguardano la velocità dei moti degli astri, ovviamente usiamo anche una misurazione del tempo che suppone l'omogeneità delle unità di tempo che noi misuriamo. Questo potrebbe mai valere anche per la vita della coscienza, ecco qui i dati immediati della coscienza. La vita della coscienza, o il tempo vissuto concretamente dall'uomo secondo Bresson, non è affatto misurabile in modo rigoroso perché i momenti vissuti sono qualitativamente diversi l'uno dall'altro. Questo è quello che Bresson, più ancora che tempo vissuto, chiama durata. C'è da un lato il tempo fisico, il tempo spazializzato, perché è come ridotto a dei pezzettini tutti uguali che si possono accostare, toglierne alcuni, aggiungere, eccetera. E il tempo vissuto che si chiama durata, che è piuttosto come, non so, l'esempio più classico che si fa sempre quando si parla di Bresson è il tempo nella musica. La fase successiva di una sonata o di una sinfonia non è solo un momento uguale a quello precedente, perché come voi ascoltate non solo i tempi nel senso formale, primo tempo, andante, secondo, moderato, eccetera, ma proprio i momenti successivi di un ascolto musicale sono gravidi di quello che precede. Una nota singola non è un pezzo della nona sinfonia. Ping! Non è possibile. Voi dovete ascoltarla questo, perlomeno avendo sentito le altre, e in qualche modo dentro questo sviluppo organico che è quel momento della nona sinfonia, eccetera, eccetera. Allora, la vita interiore, la coscienza, il tempo vissuto dalla coscienza è durata e non può mai essere tempo spazializzato. Ma se non può essere spazializzato, è evidente per Bresson che non si può applicare alla vita di coscienza il metodo sperimentale che ha bisogno di calcolare e ha bisogno di calcolare con unità omogenee. Non c'è solo la quantità nei momenti del tempo vissuto, ma c'è anche la qualità. Questo, tra l'altro, a Bresson serve per, in qualche modo, argomentare a favore della libertà. Noi, infatti, nel sommario abbiamo messo, accanto al nome di Bresson, due termini, tempo vissuto e libertà. Perché? Perché, ovviamente, eccoli, tempo vissuto è la libertà. Questo si spiega anche perché Bresson sia tanto appassionato nel fare la distinzione tra tempo spazializzato e durata. Ciò che gli interessa, come, ripetiamolo ancora una volta, a gran parte dei movimenti filosofici e non solo filosofici di avanguardia del primo Novecento, è rivendicare la libertà, del singolo contro l'omologazione sociale, la costruzione di una società dominata, totalitaria o troppo razionalizzata in qualche modo. Ora, perché mai la libertà è legata al tempo vissuto in Bresson? Ma perché se non è possibile calcolare e prevedere, questo significa che non è possibile neanche affermare una qualche forma di determinismo nella vita del singolo, nella vita della coscienza. Sarebbe possibile stabilire che posto A segue B necessariamente e quindi che B non è libero rispetto ad A, soltanto se potessimo distinguere A e B e produrre dei calcoli che facciano vedere come B segue necessariamente ad A, insomma come si fa nelle scienze fisiche. Ora, tutto questo però, se la vita di coscienza è un fluire unitario dove non si possono distinguere momenti che poi si determinerebbero l'un l'altro, non ha più neanche senso l'argomento del determinismo che invece direbbe no, se è successo questo, se io ti ho dato un certo input, usiamo questa parola che Bresson non usava ancora, segue necessariamente un certo output, ma solo se posso distinguere l'input dall'output, solo se posso fermare una cosa rispetto all'altra.
Ma questo nella vita di coscienza non è possibile, perché l'input che ti ho dato entra già dentro a un contesto che è il tuo fluire di coscienza, da cui verrà fuori l'output, che però era già in qualche modo presente nel tuo modo di ricevere l'input. Del resto, se voi gridate al lupo, mettiamo, è un esempio che mi viene in mente adesso, persone diverse reagiranno in modo diverso. L'input è lo stesso, voi potete anche tentare di dimostrare che reagiscono in modo diverso perché nell'infanzia alcuni hanno incontrato un lupo, altri no, ma non verrete mai a capo di niente, secondo Bergson, perché non potete mai isolare nella vita di coscienza dei pezzi tra i quali si possa poi stabilire un rapporto di causalità. Questo, se volete poi andare a vedere i testi che abbiamo in qualche modo, che abbiamo antologizzato, lo trovate a un certo punto nelle pagine, dunque vediamo un po' quali pagine avevo deciso di farvi vedere. Intanto a cominciare da pagina 96, c'è una serie di osservazioni molto interessanti su questo. Per esempio dice, uno dice, ti sei comportato così perché l'ira ti ha dominato. Sì, ma l'ira non è un sentimento che tu provi indipendentemente dal resto della tua esistenza psicologica, rispetto a cui seguono degli effetti come una martellata data su un piede. È una psicologia grossolana, vittima del linguaggio, quella che ci mostra l'anima in preda a una simpatia, a un'avversione, a un odio, come se fosse determinata da altrettante forze che pesano su di essa. Ognuno di questi sentimenti, a condizione che abbiano raggiunto una sufficiente profondità, rappresenta l'anima intera, nel senso che tutto il contenuto dell'anima si riflette in ognuno di essi. E questo ovviamente, per Bergson almeno, il determinismo che negava la libertà era legato a un'altra cosa che era propria della psicologia che si rifaceva al positivismo, cioè l'associazionismo. Tanti attimi o momenti o aspetti diversi che venivano come accostati l'uno all'altro dall'esterno, come se fossero diverse forze, diversi pezzi che agivano nella nostra interiorità, ma tutto questo, secondo Bergson, non aveva tanto senso. Tanto più la libertà è tale, e qui in Bergson in questo è d'accordo, che gli atti liberi sono più rari di quello che noi crederemmo, e questo lo trovate a pagina 100-101, e poi intorno a pagina 112-115 dei testi, mi riferisco ai testi che avete tutti sotto mano. Gli atti davvero liberi sono abbastanza rari, perché solo, come dire, quasi raramente come un'opera d'arte escono da noi degli atti che vengono da tutta la nostra interiorità. Ma allora, se anche ammettiamo che gli atti liberi non sono tanto frequenti, non possiamo negare la libertà, cioè siamo sempre tanto meno liberi quanto più agiamo rispetto a dei motivi che non abbiamo davvero assimilato. Come dire, faccio qualcosa solo perché qualcuno me l'ha detto, ma non ci ho pensato bene. Quanto più un atto proviene dall'interiorità davvero, da tutta l'anima, tanto più davvero è libero, e questo è un po' lo scopo, diciamo, della formazione della personalità in qualche modo. Ma a Bergson non interessa tanto stabilire statisticamente quanti atti siano liberi e quanti no. Interessa stabilire che hanno torto i deterministi a negare la possibilità della libertà. E questo è un po', diciamo, l'anima, il clou di tutta l'argomentazione bersoniana, per la quale dunque il discorso è positivismo, scientismo, cioè pretesa di far valere per le scienze, per tutta la vita umana, un metodo scientifico di previsione rigorosa secondo leggi matematicamente stabilite, sperimentalmente matematicamente stabilite, contro questa pretesa rivendicare il fatto che la vita di coscienza non può mai essere tempo spazializzato, ma è durata, e se è durata non si può mai stabilire tra i suoi momenti una relazione deterministica. Il determinismo non ha senso, dobbiamo invece accostarci alla vita di coscienza essendo consapevoli che è un tutto in divenire. La parola evoluzione, poi, che Bergson trovava nel positivismo tardo ottocentesco e che poi lui trasforma e utilizza anche in un'altra opera degli anni successivi, l'evoluzione creatrice,
La vita di coscienza è un'evoluzione vivente rispetto a cui non c'è un sapere rigoroso di tipo scientifico-matematico, ma forse per Bresson neanche di tipo scientifico. Tutto questo gli serve non solo per contestare l'epistemologia, la teoria della scienza del positivismo, ma gli serve soprattutto per affermare la libertà contro il determinismo. Questo è un leitmotiv della filosofia novecentesca ed è una, diciamo, una presenza tipicamente bersoniana in questa filosofia. Ma gli altri pensatori di cui abbiamo parlato svolgono questa tematica in qualche forma diversa, con qualche maggiore rispetto per il problema della scienza, della scientificità anche dei saperi umani. Ecco che veniamo al successivo punto del nostro sommario, che è Scienze dello spirito e scienze della natura, Wilhelm Dilthey. Anche Dilthey si pone, diciamo, lavora un po' sul, prendo qui le opere dilthayane a cui voglio riferirmi, anche Dilthey lavora come Bergson criticando o respingendo la possibilità di applicare al sapere sull'uomo i metodi della scienza sperimentale. Ma come vedete, se pensate che in Dilthey c'è questa distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito, Dilthey non nega affatto che anche per il sapere sull'uomo si possa dare una strutturazione scientifica. E questo lo distingue profondamente da Bergson. Diciamo che l'esito del pensiero di Bergson per quanto riguarda il sapere sul mondo umano è piuttosto quello che si direbbe intuizionistico, anche forse irrazionalistico. Cioè non c'è un vero sapere scientifico che ci parli del mondo umano in termini rigorosi. Dilthey in fondo si preoccupa invece da un lato di riconoscere che il metodo scientifico sperimentale, matematico, di previsione, eccetera, non ha tanto senso se applicato al mondo degli affari umani, ma dall'altro che a questo mondo si può comunque applicare in qualche maniera una forma di sapere rigoroso che egli si sforza di definire. E questo è il senso del discorso dilthayano, in qualche modo, anche se è un discorso che non si conclude tanto. Dilthey ha scritto una quantità di opere che sono rimaste incompiute. Una delle più... Intanto Dilthey, mettiamo a posto le date come al solito, nasce nel 1833 e muore nel 1911. Come vedete è persino un po' precedente a Bergson e quindi le strutture cronologiche di queste successioni sono relativamente arbitrarie. Metto prima Bergson e dopo Dilthey, ma perché sostanzialmente la loro opera si diffonde più o meno negli stessi anni e appartengono alla stessa temperie spirituale. Una delle prime opere di Dilthey è intitolata Introduzione alle scienze dello spirito e esce nel 1883. Come al solito vi faccio vedere anche l'edizione italiana, che invece non esce affatto nel 1883, ma è pubblicata nel 1974, tradotta e introdotta da Gian Andrea De Toni, pubblicata dalla Nuova Italia, 1974, Introduzione alle scienze dello spirito. Quest'opera è anch'essa tra le opere di Dilthey incompiuta, ma non è ad essa principalmente che vorrei riferirmi oggi, perché questa è significativa soprattutto perché introduce un termine che è fondamentale per tutto il discorso dilthayano, e cioè quella di scienze dello spirito. In tedesco, scriviamolo che ci divertiamo un po' a scrivere, Geisteswissenschaften, proviamo, Geisteswissenschaften, Schaften, Geisteswissenschaften. Vi può servire se volete imitare, fingere una cantata wagneriana. Geisteswissenschaften. E vuol dire scienze, Wissenschaft, plurale, Wissenschaften, Geistes, dello spirito, Geist e lo spirito. Termine molto importante da ricordare anche in tedesco, perché talvolta nei testi sulla filosofia dilthayana, sullo storicismo, sulla filosofia del Novecento, si indica così. Cosa sono le scienze dello spirito, come si caratterizzano e come si distinguono dalle scienze della natura o Naturwissenschaften? Non ve lo scrivo, risparmiamoci la scrittura.
parte di questa distinzione la potete già trovare nell'introduzione alle scienze dello spirito, che

però, in quanto è un'introduzione, non arriva poi a teorizzare il punto principale di questa distinzione. E poi la trovate soprattutto in una quantità di altri scritti di Diltei, che sono alcuni appunto molto complicati da mettere insieme perché sono abbozzi, inizi, eccetera, di cui c'è una raccolta antologica in italiano molto utile, a cui mi riferisco oggi, che è intitolata, ecco qua, Critica della ragione storica, spero che si veda bene. Diltei, Critica della ragione storica, a cura di Pietro Rossi, edita da Einaudi nel 1954 e poi ristampata varie volte negli anni successivi, quindi si trova facilmente. E ad alcune pagine di dei saggi raccolti in questo volume, che io mi riferirò principalmente in questa lezione, e che potete andare a vedere nei testi antologizzati. Dunque, noi prenderemo qui un saggio intitolato, un capitolo del saggio intitolato La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito, e propriamente il capitolo intitolato Scienze della natura e scienze dell'imitazione delle scienze dello spirito. Perché è importante sottolineare questo, perché capire bene che cosa Diltei intende, perché si vedono sia le differenze, per esempio, da uno come Bresson, sia le difficoltà interne che ci sono in questa teoria delle scienze dello spirito. Insomma, è uno dei contenuti su cui poi la filosofia novecentesca ritornerà molto spesso, fino ancora agli anni più recenti, quando viene di moda un orientamento che si chiama ermeneutica. Intanto, la parola spirito nel titolo dilteiano ha un significato specifico, che non è soltanto lo spirito come quello che esala dalla nostra bocca quando tiriamo le cuoia. Lo spirito è preso da Diltei soprattutto nel senso in cui ne parlava Hegel. Quando Hegel fa la sua filosofia dello spirito, ci mette dentro per esempio lo Stato. Come mai c'entra? Cosa c'entra lo Stato o il diritto o la famiglia nella filosofia dello spirito hegeliano? Dove c'entra anche l'arte, la religione, la filosofia. Perché per Hegel spirito è tutto, diciamo, sono tutti i prodotti della cultura. Quindi le scienze dello spirito sono le scienze dei prodotti della cultura. Ma se noi diciamo che sono i prodotti della cultura, cioè un codice, un'opera d'arte, un poema, anche un sistema istituzionale, la Costituzione italiana è oggetto delle scienze dello spirito. Se diciamo che sono i prodotti della cultura o le espressioni della cultura, troviamo anche il modo per giustificare il fatto che si dia una scienza, perché se lo spirito fosse soltanto quello che esala dalla bocca quando si tirano le cuoia, oppure quello che circola appunto in noi quando parliamo, sarebbe ben difficile farne una scienza. Si può farne una scienza se chiamiamo spirito questo insieme di prodotti culturali che si sono cristallizzati nel tempo. Ed ecco che nelle pagine 152, 151 e seguenti del testo della Critica della ragione storica dell'antologia appunto curata da Pietro Rossi, che voi trovate tra i documenti del corso, avete proprio l'idea di che cosa Diltei ricava da tutto questo. Cioè dice: ma di cosa parliamo quando parliamo di scienze umane, di scienze dello spirito? Parliamo di scienze che hanno da fare con degli oggetti, il diritto, l'arte, la politica, la storia, gli eventi, però anche gli eventi, non che cosa Giulio Cesare pensava quando andava in Gallia, ma i suoi commentari del Bello Gallico, cioè sono dei documenti, delle espressioni. Le scienze dello spirito sono caratterizzate, per non farla tanto lunga, ma riassumo le cose che troverete in queste poche pagine che ho antologizzato di Diltei, sono costituite, sono dirette al nesso tra esperienza vissuta, espressione e comprensione. Per esempio, se voi vi trovate di fronte al codice di Giustiniano, se lo consideraste soltanto dal punto di vista delle scienze della natura, dovreste pesare l'eventuale libro in cui è scritto, poi guardare se

è stampato, è scritto a mano, cioè fareste una descrizione esterna di questo oggetto. E se qualcuno vi domandasse ma qual è il destino del codice di Giustiniano, in termini puramente fisicistici, voi dovreste dire ma questo libro quanti anni durerà? È peribile, l'ho perso, cioè fareste un discorso che non c'entra niente con il codice Giustiniano. Lo capite, cioè ne parlate adeguatamente soltanto se lo considerate come scrittura di qualcuno che voleva dire qualche cosa in un momento determinato della storia che poi si può prendere come vero o falso ancora oggi. Cioè, questa roba che voi avete davanti quando fate le scienze dello spirito è un oggetto fisicamente individuato che esprime una esperienza di qualcuno e a cui voi dovete guardare con un atteggiamento che non è descrittivo esterno, pesarlo, misurarlo, eccetera, ma è comprensivo. E questo è fondamentalmente quello che Diltai vuole sottolineare in tutto questo discorso. Definisce cioè le scienze dello spirito come guidate dalla comprensione, che in tedesco si dice Verstehen, che è anche importante perché forse comprensione in italiano ha più da fare con il prendere insieme, con quello che in tedesco si chiamerebbe Begreifen, abbracciare. Invece Verstehen, adesso non vorrei fare delle etimologie fantasiose, ma la filosofia spesso ha fatto questo, sembra piuttosto come trasferirsi in. Stehen vuol dire stare, e Fer magari possiamo intendere che significhi mi sposto in qualcuno. Comprendere vuol dire più che altro immedesimarsi, partecipare. E la scienza invece che fa? Spiega. Le scienze positive, spiegare o erklären, si dice in tedesco. Lo rifletto in tedesco anche perché, sì, queste sono tematiche particolarmente della filosofia tedesca, del resto Dilthey in quella filosofia lavorava, ma ve le mostro anche in tedesco perché spesso le trovate indicate così. Talvolta si dice la disputa Verstehen, erklären. La disputa cioè sulla distinzione tra la comprensione e la erklären in tedesco vuol dire spiegazione. Cosa significa spiegare poi? Perché le scienze spiegano? Non nel senso che mi dicono perché, ma riconducono, e questo in realtà che si chiama erklären per quanto riguarda la spiegazione scientifica, riconducono casi particolari a leggi generali che permettono di classificarli, generalizzarli e anche di prevederli in qualche modo. Allora, le scienze dello spirito sono quelle in cui l'erklären non ha senso, non potete generalizzare tutti i codici di Giustiniano dicendo che poi dureranno solo 10 anni perché la carta su cui sono scritti perisce dopo 10 anni. Dovete, oppure addirittura non potete dire che tutte le guerre galliche di Cesare, visto, mettiamo che sia stata una sola, o tutti i trattati di Versailles, visto che ce n'è stato uno solo, funzionano così e tutti i trattati di Versailles in futuro andranno così. Non ha nessun senso. Dovete capire quell'evento determinato. Quell'evento determinato si può però conoscere con un certo rigore in quanto ha lasciato delle tracce. Il Trattato di Versailles è effettivamente un documento scritto, firmato da quelli che l'hanno firmato, eccetera. Però se lo guardate come oggetto fisico non capite niente, dovete prenderlo come espressione di un evento storico dove erano coinvolti degli uomini, quindi espressione di quella gente, di una situazione che parlavano ad altri nella loro epoca, eccetera, eccetera. E allora prenderlo così significa comprenderlo, Verstehen e non erklären. È possibile, Diltai era un neocantiano, vedere nell'enciclopedia, in un'enciclopedia filosofica, in un manuale, il neocantismo. E per questo si chiama Critica della ragione storica questa sua antologia, perché è come se volesse produrre, diciamo, mostrare la possibilità di scienze diverse dalle scienze fisiche. Nell'ipotesi di Diltai, Kant aveva spiegato com'è possibile la fisica come scienza e lui si riserva il compito di spiegare com'è possibile la storia come scienza, o tutte le discipline storico-critiche, filologiche, eccetera, compresa la filosofia, come saperi rigorosi. Non va molto oltre queste distinzioni che abbiamo detto, nel senso che la possibilità della storia come scienza è fondata da Diltai sul fatto che tutti noi abbiamo nella nostra vita

come dire, funzioniamo nello stesso modo come la nostra vita interiore funziona nello stesso modo come funziona la produzione dei documenti di cui si occupano le scienze dello spirito. C'è una parola chiave che anch'essa è bene ricordare, cercare di ricordare in tedesco, Erlebnis. Erlebnis noi lo traduciamo generalmente abbastanza adeguatamente come esperienza vissuta, esperienza in atto, esperienza vivente. Che è una specie di continuativo, iterativo della parola Leben, che vuol dire vita in tedesco, e dunque Erlebnis, vita che si sperimenta. È possibile per noi capire, diciamo, fare una scienza della storia perché la nostra vita interiore è fondamentalmente storica. Ogni momento vissuto, quello che Bersón chiamava dato immediato della coscienza, è denso di ricordo del passato, di aspettativa del futuro e noi viviamo coscientemente solo nella misura in cui costruiamo continuamente l'autobiografia, anche se non esplicitamente, però ognuno di noi esperisce qualche cosa soltanto nella misura in cui si comprende e in qualche modo questa comprensione la esprime anche in parole, in forme. Io so chi sono. Quello che sto dicendo in questo momento si lega a ciò che ho ripassato ieri sera per venire qui a fare questa chiacchierata, eccetera, eccetera. Cioè, la possibilità delle scienze dello spirito riposa sulla struttura sostanzialmente storica di ogni momento vissuto nostro. Ecco perché, tra l'altro, in questo libro troverete delle bellissime pagine sull'autobiografia, che è una specie di punto di riferimento chiave per Diltei per capire, come si articola poi la storiografia? Noi possiamo fare storiografia perché facciamo sempre, naturalmente e inevitabilmente, autobiografia. Questa distinzione, ripeto, difficile poi dire se Diltei si sia mai tradotto in un metodo della storiografia, perché poi anche Kant, quando faceva, qui mi riferisco a Kant, chi ne sa qualcosa bene, chi no, vada a leggersi la voce Kant nell'Enciclopedia Filosofica. Anche Kant, quando faceva la teoria della fisica, non è che poi prescrivesse dei metodi ai fisici. Così Diltei, quando fa la teoria della storiografia, non credo che dia poi dei metodi applicabili nella storia. È più che altro il problema logico di capire come è possibile una scienza, un qualche discorso ragionevole, che non sia articolato secondo il metodo delle scienze sperimentali della natura. Naturalmente questa domanda che Diltei si fa, come è bene che ricordiamo continuamente, è condotta e posta dal punto di vista di quel problema generale del primo Novecento che era rivendicare la libertà contro il livellamento delle scienze naturali, della tecnologia che ne deriva, eccetera, eccetera. Cosa c'entrerà in questo discorso Benedetto Croce, che è l'ultimo punto del nostro schema, del nostro sommario che andiamo a rivedere? Scienze naturali ridotte alla pratica. Mentre Bergson in fondo negava la possibilità che ci fosse un approccio scientifico al mondo umano e tendeva a lasciare in questo campo agire soprattutto l'intuizione, e Diltei distingueva già le scienze della natura dalle scienze dello spirito, ma che erano anche per lui scienze, Croce tiene una posizione in qualche senso conseguente a questa, ma più radicale, perché afferma decisamente la superiorità delle scienze dello spirito sulle scienze della natura. Prendiamo l'opera di Croce, intanto mettiamo a posto le date di Croce, che è nato nel 1866 e morto nel 1952, dunque siamo sempre lì a cavallo tra 8 e 900, e prendiamo l'opera di Croce che commenteremo un momento in quest'ultima parte di questa lezione. Croce, voi sapete, è noto principalmente nella cultura comune come autore dell'estetica, come teorico dell'estetica. La sua Estetica esce nel 1902, intitolata anche qui molto emblematicamente Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, perché Croce identifica la nascita del linguaggio con la poesia, in qualche modo, ecco perché si dice linguistica generale. E naturalmente espressione perché l'arte è fondamentalmente intuizione e espressione per lui. Diciamo che il discorso che ci interessa qui di Croce non è principalmente quello dell'estetica, anche se è molto collegato. Se andate a vedere in

qualche manuale, il capitolo su croce, troverete subito spiegata la teoria dei distinti, dei quattro momenti dello spirito. Croce distingue come due grandi forme della vita spirituale, la teoretica e la pratica. La teoretica è quella diretta alla conoscenza, la pratica è quella diretta all'azione, ovviamente. Ognuna di queste due forme dello spirito ha ancora una suddivisione in due. Da un lato, l'estetica, nella teoretica ci sono due momenti, estetica e logica, e nella pratica ci sono altri due momenti, economia e etica. Queste distinzioni sono legate al fatto che il momento teoretico può essere o centrato sull'individuale, conoscenza e intuizione dell'individuale, e allora è l'estetica, o conoscenza dell'universale, e allora è la logica o il sapere autentico. Universale, teoretico nel senso pieno. A sua volta la pratica può essere o diretta al particolare, ed è allora l'economia, l'abolizione del particolare, oppure l'abolizione dell'universale, prescindere dai propri interessi, eccetera, ed è l'etica. Queste distinzioni sono state importanti nella cultura novecentesca italiana, ma non solo italiana, perché poi oltretutto il discorso sulle distinzioni si ritrova in molta filosofia anche recente, perché diventano poi dei modi di organizzare i campi della cultura e dei modi di esercitare il giudizio appropriato nei singoli campi. Forse qualcuno di voi in liceo, ai miei tempi almeno si usava molto. Si diceva, ma il Decameron di Boccaccio è un'opera immorale, allora sarà un'opera d'arte o no? E già, se noi applichiamo al campo dell'arte i predicati dell'etica che appartengono al secondo momento della pratica, mentre il campo dell'arte sta nel primo momento della forma teoretica dello spirito, se noi applichiamo questo facciamo un errore. E Croce infatti veniva evocato per dire no, per quanto riguarda le opere d'arte noi dobbiamo soltanto domandarci se sono belle o brutte. Non se sono utili o dannose o inutili, se sono vere o false, perché altrimenti anche lì, quando uno ci racconta la favola di Cappuccetto Rosso, magari lo racconta artisticamente, ma certo è una favola, non è vera. Ma potremmo obiettare che non ci piace perché non è vera, no, eccetera. Allora, queste distinzioni hanno avuto molta importanza nella cultura, perché hanno permesso di mettere in ordine i giudizi, di organizzare in qualche modo i saperi sul mondo spirituale, sulle attività dell'uomo. Però la cosa che ci interessa di più oggi qui, come conclusione del nostro discorso, è quella che Croce illustra soprattutto in un'altra sua opera, che è la logica come scienza del concetto puro, che esce nel 1905, cioè più o meno, eccola qua, adesso qui ne faccio vedere una edizione recente di La Terza, una ristampa recente di La Terza, dove Croce enuncia proprio questa tesi che ho riassunto nella riduzione, come riduzione della scienza alla pratica. Cioè, il vero sapere non sono le scienze della natura. C'è un solo vero sapere, che è quello della filosofia identificata con la storia. Com'è questo fatto? Tutto ciò con cui noi abbiamo da fare, non solo, a Monte di Croce ci sta Giovan Battista Vico, e Giovan Battista Vico era un pensatore che nel Settecento aveva teorizzato che l'uomo può conoscere davvero solo la storia perché è quella che fa lui. La natura l'ha fatta Dio e quindi noi non ci abbiamo tanto da fare, insomma, è molto più difficile per noi conoscere la natura. Ma la storia che ha fatto l'uomo la può conoscere. E Croce condivide in parte, condivide intanto inizialmente questa posizione di Vico, ma soprattutto, per Croce, tutto ciò con cui abbiamo da fare al mondo esiste storicamente, è storico. Anche una pietra non è insensibile al passare del tempo, si consuma, entra in contesti diversi, magari è un mattone che, o una pietra che è servita alla costruzione del Colosseo, che poi via via è arrivata fin qua, eccetera, eccetera. Dunque, la verità anche della pietra, anche dell'oggetto naturale più apparentemente neutrale rispetto alla storia, è storia. Quando uno fa invece il mineralogo, fa della mineralogia, prende una quantità di pietre e le classifica, le prende astraendole dalla loro storicità. Quando uno fa dunque ogni tipo di scienza naturale generalizzante,
o che sia anche di eventi che però devono essere considerati come omogenei. L'acqua bollirà magari dopodomani a 100 gradi, ma è sempre omogenea con le bollitura che si sono realizzate in questi, per la scienza, che si sono realizzate in laboratorio.

finora, fa un sapere di tipo non vero, non dice la verità su queste bollitture o su questi eventi naturali o anche su questa pietra. Generalizza, e generalizza non per amore della verità, perché la verità sarebbe cogliere effettivamente la cosa nel suo momento storico determinato e preciso, generalizza per scopi pratici, per ricordarsi, per poter poi vendere una collezione di pietre dell'Africa rispetto a una collezione di pietre dell'Asia, ma non dice la verità su quelle cose. Le tratta soltanto o praticamente per ricordarsele meglio, metterle in ordine, e poi soprattutto per usare queste conoscenze nella pratica, classificare, organizzare, mettere insieme. La scienza ha una funzione principalmente pratica, non solo perché serve alla tecnica, secondo Croce, ma anche perché in quanto tale non dice la verità sulle cose, ma le esamina, le colleziona, le mette insieme, le accosta unicamente per ricordarsi meglio, e si deve ricordare meglio per avere a disposizione queste nozioni soltanto per motivi pratici. Questo fa sì che l'unico vero sapere sia quello storico. Ma la filosofia cosa c'entra? La filosofia è giusto quella disciplina che ci insegna ad applicare giustamente quelle categorie che dicevo prima, bello, brutto, vero, falso, utile, inutile, buono, cattivo, nei campi appropriati. A giudicare correttamente, gli eventi storici ci aiuta la filosofia distinguendo i vari settori d'attività. La filosofia, in qualche modo, come diceva Croce, si identifica con la metodologia della storia, cioè ci insegna ad usare bene i predicati universali da applicare ai singoli fatti, questo è bello, questo è brutto, eccetera, eccetera, e questo tipo di giudizi sono gli unici giudizi teoreticamente validi, cioè l'unica vera verità. Questo però cosa finisce per stabilire? Stabilire, dal punto di vista almeno della conoscenza, una superiorità netta dei saperi umanistici, della storia e di ciò che con essa ha da fare, perché anche la storia dell'arte è storia, anche il giudizio sulla politica è un giudizio storico, eccetera. Cioè, quelle che erano le scienze dello spirito di Diltay diventano per Croce storia e filosofia e sono l'unico vero sapere. Anche questo problema della superiorità delle scienze dello spirito sulle scienze della natura, o come si dice in Croce, l'unica conoscenza davvero universale è quella della storia-filosofia, anche questo problema non è affatto dimenticato nel dibattito contemporaneo. Ancora oggi, intorno diciamo, a quella che si chiama l'ermeneutica e che illustreremo in una delle prossime lezioni, in fondo si arriva a questa problematica. Una, distinzione tra scienza della natura e scienza dello spirito, due, eventuale gerarchia tra di esse. E la questione non è ancora completamente risolta. Torniamo un momento al nostro sommario in conclusione e credo che ormai almeno questi termini ci sono diventati chiari. L'egemonia filosofica del positivismo del secondo Ottocento con la spiegazione del punto centrale della dottrina di Comte, poi le ragioni e i modi in cui i principali filosofi che hanno polemizzato contro il positivismo, si sono appunto collocati in questa polemica. La rivendicazione della libertà e del tempo vissuto in Bergson, la distinzione in Diltay tra scienze dello spirito e scienze della natura e la finale, conclusiva solo in un certo senso, anche qui per ragioni logiche le abbiamo messe in quest'ordine, affermazione della superiorità delle scienze dello spirito sulle scienze naturali che sono solo un fatto economico, pratico in qualche modo, da parte di Croce.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che, prima di tutto, possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta.

opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone, non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera. Ma insomma, sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così. Perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima. L'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi, perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente, perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro, che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto. L'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golf che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, me ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso. Penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualche cosa, appunto, che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni, o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose, non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica,

e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfio, conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? Prego Dio che mi liberi da Dio. Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali. E indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. E la fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via. E però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, e allora
per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende.

segna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola. Ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco, e poi più avanti. C'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo. Solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi
rispetto a quello di un altro.

Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto che un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua. Diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento, di tutti questi sentimenti. No. Tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua. Senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto ha mille altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare. E siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. Beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. Ma no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo pure, la sfera del corpo. Là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure, la sfera più della psiche, della

l'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, no, la parola forte qui è beatitudine, beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine, che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa. Divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi che sono il denaro, il commercio e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno, allora in questo proposito, che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uni Nettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo. Dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uni Nettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno, uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa prima lezione di filosofia. Io mi chiamo Armando Massarenti, sono un giornalista, ho una formazione filosofica, sono laureato in filosofia della scienza e da una ventina d'anni curo le pagine che si chiamano Scienza e Filosofia per il supplemento culturale della domenica del Sole 24 Ore, quindi di un giornale finanziario che però da così tanto tempo si

occupa anche di questioni filosofiche. Ora, la mia idea della filosofia, che cercherò di trasmettervi in questa lezione introduttiva, è un'idea della filosofia che non deve essere troppo alata, diciamo. Deve proporci sì i grandi problemi della filosofia, però può farlo anche a partire dalle piccole cose, insomma, dagli affari quotidiani che ci riguardano tutti quanti. Sono affari che riguardano la vita quotidiana di tutti, oppure anche la vita di chi svolge certe professioni piuttosto che altre, professioni più o meno relative al mondo dell'economia. Perché questo? Perché io credo che la filosofia debba un po' scendere. Ecco, io nel mio stile, nel mio modo, vorrei che non ci fosse niente di realmente cattedratico, ma questo non significa essere meno rigorosi, anzi, forse a volte può anche aiutarci a vedere le cose nella maniera più limpida e più chiara, cosa che a volte certi modi di presentare la filosofia non fanno, anche e soprattutto quando la filosofia prende il largo per la scena pubblica. Noi troviamo argomentazioni filosofiche e filosofi che si occupano in prima persona di questioni pubbliche, ormai li troviamo dappertutto sui giornali, alla televisione. Non sempre il tenore del dibattito filosofico è quello che può soddisfare di chi ha una vita normale, diciamo, e che magari non ha mai studiato filosofia. La mia scommessa è che invece la filosofia serve proprio alla vita, serve proprio alla vita di ogni giorno. Allora, io per cercare di partire in qualche modo dal basso, dalle piccole cose, mi sono inventato alcuni anni fa una piccola rubrica che si chiama, non a caso, Filosofia Minima. Ora, scrivere di filosofia e di grandi problemi in breve offre alcuni vantaggi, a mio parere. Offre il vantaggio di essere molto diretti e molto incisivi e di arrivare subito al dunque. Perché che cosa fa la filosofia fin dall'antichità, in fondo? Fa delle domande che possono essere delle domande scomode. E quello che faceva Socrate, il primo dei grandi filosofi, andava in giro, proprio poneva delle domande strane, magari scomode, proprio ai professionisti, alla gente che lavorava, che aveva certe mansioni di un certo tipo. E sapete bene la storia di Socrate, che appunto poneva domande del tipo che cos'è questo, che cos'è quello, ma anche che cos'è la professione che tu stai esercitando, e arrivò alla conclusione di essere il più sapiente degli uomini. Ma qui c'era dell'ironia in realtà, e questa ironia, quando si parla di cose filosofiche, va assolutamente sempre tenuta presente e mantenuta. L'ironia dell'essere, come gli aveva peraltro detto l'oracolo di Delfi, di essere appunto, gli aveva detto: tu sei appunto il più saggio, il più sapiente tra gli uomini. In realtà questa sapienza consisteva nel sapere di non sapere. Ora, noi possiamo ulteriormente ironizzare, come ha fatto per esempio uno scrittore satirico come Achille Campanile, ironizzare a nostra volta su questo sapere di non sapere di Socrate. E Achille Campanile, in un suo famoso racconto, si immagina che ci sia un allievo di un esame di maturità, appunto Socrate, che come unica risposta dice sempre appunto: no, io so di non sapere. Allora il professore lo incalza e dice: ma insomma, saprai pure qualche cosa, non so, qualche nozioncina la saprai. No, no, l'unica cosa che io so è di sapere di non sapere, e naturalmente verrà bocciato all'esame di maturità. Ma non è questo in realtà, sia pure molto divertente, molto anche penetrante, questo modo di Achille Campanile di raccontare la storia. Non è questo il senso in cui dovevamo intendere la storia di Socrate. Cioè, la storia di Socrate era far capire dall'interno, ponendo le domande, le giuste domande, che in realtà, anche quando noi pensiamo di sapere alcune cose, in realtà non le sappiamo veramente, e anzi, sapere di non sapere risulta più saggio rispetto appunto al continuare a pensare di conoscere molto bene che cosa si sta facendo, quali sono i concetti che noi stiamo maneggiando. Allora, per me la filosofia è innanzitutto un esercizio

scettico, cioè bisogna che partiamo da alcune riflessioni, alcune affermazioni che ci paiono non discutibili e invece proviamo a vedere che l'ambito problematico che queste espressioni invece ci propongono. Insomma, adesso per non rischiare di essere troppo serioso, io ho pensato che questi esercizi di filosofia minima, appunto filosofia minima lo dicevo al titolo della mia rubrica, potessero essere in qualche modo raccolti in un volume. Anzi, a dire il vero, devo dire che io ho pensato a questa rubrica proprio nella prospettiva di poter costruire una sorta di panorama di tutti i temi filosofici che potevano essere interessanti per il cittadino di oggi, insomma, con un intento anche un pochino pedagogico, ma non troppo, naturalmente senza mai scadere nel paternalismo, perché a mio parere chiunque si metta nella strana condizione di voler insegnare qualcosa a qualcun altro deve anche sapere quando è il momento di finirla, nel senso che una volta che ha spiegato i concetti fondamentali, ciò che e questo ha a che fare proprio con la filosofia, è colui che ha imparato, che dovrà a quel punto cavarsela da sola, pensare da sé, pensare con la propria testa. Allora, dicevo, ho pensato di raccogliere, anzi ho progettato molti di questi piccoli esercizi che durano poche righe, sono tipo 30-35 righe, di giornale, di farli diventare una sorta di mappa dei temi filosofici che riguardano il mondo d'oggi, coprendo quindi tutte le possibili questioni a partire da domande su parole filosofiche che sono diventate anche di moda, pensate a relativismo, per esempio. Cosa significa essere relativisti? Cosa significa essere nichilisti oppure credenti o miscredenti? O anche atei agnostici, anche questo riguarda la filosofia, riguarda questo ambito. Cosa significa essere liberi, per esempio? Domanda classicissima della filosofia, oppure che cosa significa semplicemente conoscere il mondo in una maniera appropriata, cioè che cos'è la conoscenza? Oppure altre domande, ma siamo gli esseri umani in generale, sono naturalmente buoni o naturalmente cattivi? Hanno bisogno quindi di autorità morali che correggano il loro comportamento, oppure in qualche modo anche nella morale se la possono cavare da sé molto più di quanto noi pensiamo. O poi io mi sono inventato altre domande, ma a partire da questioni che venivano dalla cronaca, non so, per esempio una volta mi è capitato di sentire Luciano Moggi che diceva che lui mentiva sempre, mentiva anche a se stesso. Allora mi sono posto questa domanda: ma è possibile mentire a se stessi? Insomma, le domande filosofiche ce le possiamo anche inventare lì per lì, non è necessario che ci riferiamo, come io invece comunque farò, a domande appunto altisonanti, come che cos'è la verità, ci sono, i fatti sono qualcosa di oggettivo oppure sono tutta interpretazione, come avrebbe detto un filosofo come Nietzsche, e che peraltro inaugurando una moda che è stata in auge per moltissimo tempo anche in Italia, la moda cosiddetta dell'ermeneutica, cioè di questa idea per cui appunto non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. È giusto pensare in questi termini. Ora, questa mappa che io ho disegnato dei temi della filosofia è diventata anche un libro che ha un titolo tutto fuorché serio o serioso e che probabilmente sembra anche non c'entrare molto con la filosofia, si intitola il libro Il lancio del nano e sottotitolo E altri esercizi di filosofia minima. E appunto lì si spazia tra i vari problemi e temi della filosofia che ho elencato prima. Ora, lasciamo da parte un attimo il titolo, Il lancio del nano, che credo sia un titolo, che incuriosisca, chissà cosa sarà questo lancio del nano. Partiamo invece dal sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima, dove ogni parola è insomma, ben pensata. Innanzitutto, diciamo come va intesa la filosofia minima. La filosofia minima non va intesa come una filosofia minore, o anzi è una filosofia che intende valersi delle più raffinate discussioni filosofiche di oggi in campo
della filosofia anglo-americana, la cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, anche nell'ambito della filosofia cosiddetta continentale, cioè quella europea. Non è filosofia minima nel senso quindi di filosofia minore, ma più forse nel senso di, potremmo dire, di una filosofia minimalista che, come se dilagasse con la continuità il ritmo delle onde, come accade per esempio con la musica minimalista tipo Philip Glass, ecco, per intenderci. Però si tratta, come dicevo prima, di andare al nocciolo delle questioni soprattutto, cioè è minima anche nel senso di, come si dice per esempio in matematica, no? Quando si dice matematica elementare non vuole dire che sia una matematica minore, vuol dire che sono gli elementi fondamentali, quelli veramente importanti da cui si può partire per fare tutti gli altri discorsi. Quindi minima in questo senso, in questi sensi anzi. Vediamo la parola esercizi. Perché esercizi di filosofia minima? Perché la parola esercizi è molto importante per la storia della filosofia. Ora, io penso agli esercizi di filosofia minima come a qualche cosa che deve servire direttamente alle nostre vite. Deve servire a che cosa, sostanzialmente? A fare in modo che le nostre vite siano, come diceva Platone, anzi Socrate, il suo personaggio principale nei dialoghi, che le nostre vite siano delle vite pensate, cioè siano delle vite piene di riflessione, perché altrimenti se non sono vite pensate, in questo senso rischiamo di avere, di vivere delle vite appunto ben poco filosofiche, ma soprattutto, il che non sarebbe un male, insomma, visto, ma che poi filosofica non sappiamo ancora bene cosa possa voler dire, ci rimanda comunque ancora a cose abbastanza, diciamo, forse complesse, lontane dalla vita. No, filosofica nel senso di appunto vita in cui noi siamo padroni di noi stessi, amiamo riflettere su tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci circonda, in maniera da non farcene travolgere, cioè da non farci travolgere semplicemente dal corso degli eventi, dal corso delle cose. Quindi appunto vivere una vita pensata, piena di riflessioni. Che esercizi bisogna fare? Ora, gli antichi avevano capito molto bene che anzi distinguevano appunto una vita da filosofo da una vita da non filosofo proprio in questo senso. Le scuole antiche, che partono tutte praticamente da Socrate, da Platone, poi le scuole che poi si svilupperanno soprattutto nel periodo ellenistico, avevano questo in comune, che appunto avevano un orientamento pratico, cioè si trattava di fare la scelta di vivere non una vita come tutti gli altri, una vita più normale, più rutinaria, ma fare una vita da filosofo significava partecipare ad una serie di esercizi cosiddetti, potremmo chiamarli esercizi spirituali, anche se c'è una connotazione religiosa che va tolta alla parola spirituale, perché erano gli esercizi che ogni giorno il filosofo, colui che voleva diventare filosofo, all'interno della sua scuola, fosse essere la scuola, poteva essere la scuola stoica, la scuola scettica, la scuola epicurea, ma tutte queste scuole avevano in comune appunto questa idea di un esercizio pratico della filosofia, anche quando parlavano di cose che sembrerebbero teoretiche o che sembrerebbero appunto fare riferimento ad altri ambiti che non a quello invece pratico ed etico, in realtà facevano ancora dell'etica, facevano ancora della filosofia pratica, anche quando parlavano come gli stoici, per esempio, distinguevano la filosofia in tre branche, dicevano che era fatta di logica, fisica ed etica, appunto, ma anche quando parlavano di logica e di fisica parlavano in realtà ancora di etica, cioè si davano degli esercizi rigorosi per appunto migliorare la propria tempra morale, la propria tempra etica, e quindi il tutto faceva parte di un esercizio pratico. Ora, questa idea degli esercizi spirituali fatti dagli antichi in questa maniera è una scoperta interessante, importante, di un filosofo francese dei nostri giorni che si chiama Pierre Hadot, che appunto ha scritto un libro come Esercizi spirituali e filosofia antica e altri anche molto belli, molto anche introduttivi alla filosofia antica stessa, come appunto un libro che si intitola Che cos'è la filosofia antica. Entrambi sono pubblicati
da Einaudi. In questi libri, appunto, cosa fa Hadot? Riscrive tutto.

tutta la storia della filosofia antica a partire da questa idea. Cioè, dice, non dobbiamo pensare che i filosofi antichi facessero le cose che hanno fatto poi invece i filosofi, molti filosofi della modernità, cioè creassero delle concezioni del mondo, delle teorie filosofiche e ce le presentassero così, come appunto con un aspetto anche molto razionale, sistematico, come se noi dovessimo abbracciare in toto quella idea, quella teoria, così ben costruita, così ben congegnata, ma invece ci proponevano qualche cosa che apparentemente sembra un po' più disordinato, soprattutto se guardiamo appunto agli, come si presentano gli scritti di questi filosofi. Pensate a Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio era un imperatore che era anche il fondatore, insieme tra l'altro ad un altro personaggio che invece era uno schiavo, era stato uno schiavo come Epitteto. Entrambi sono i fondatori della scuola stoica, dello stoicismo. Ecco, nello stoicismo, anzi nel libro fu importante, che non si sa mai neanche bene come intitolarlo, a volte si intitola A se stesso, a volte si intitola semplicemente Ricordi, quello di Marco Aurelio, ecco, lì la stessa difficoltà di dare un titolo a questi fogli sparsi, che appunto non sono sicuramente un trattato, indica che c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa che appunto ci rimanda a ciò che dice appunto Pierre Hadot. Cioè che lì si trattava di esercizi, di cose che ci si ripeteva ogni giorno, che incalzavano la vita dell'uomo più o meno d'azione, o semplicemente ce n'è una molto commovente anche di Marco Aurelio, in cui dice semplicemente quando ti alzi, anzi ti svegli la mattina e non hai voglia di magari di alzarsi, pensa con tutta la tua forza a dover fare il tuo mestiere di uomo. Ecco, ripetersi anche frasi di questo genere significava appunto darsi coraggio, darsi appunto delle regole di vita quotidiana. Gli esercizi però, appunto, lo dicevo prima, possono essere di vario genere, non solo sono di questo tipo così direttamente pratico, anche se per esempio con Ovidio pensiamo a dover fare un viaggio stellare, per esempio. Ecco, in questo caso noi possiamo descrivere la realtà, magari la realtà astronomica, pensare di volare su nel cielo e poi visitare o attraversare mondi diversi, pianeti, stelle, eccetera, e poi ritornare sulla Terra. Ecco, questo, e nel frattempo magari descrivere tutto questo, descriverlo anche con grande accuratezza, ecco, tutto questo può essere molto utile dal punto di vista conoscitivo, ma è anche un modo, e qui ritorna l'aspetto pratico, per farci sentire quello che siamo, cioè molto piccoli al cospetto di un universo immenso, con tutto quello che può significare dal punto di vista del rendere molto più modesta la nostra collocazione nel mondo, cosa che poi nella modernità sarebbe stata fatta da Copernico, da Galileo, con il passaggio da un sistema dove la Terra e l'uomo erano al centro di tutto a un sistema come quello copernicano, in cui invece si perde questo centro. Avremmo avuto poi altre perdite di centro, della centralità dell'uomo, con per esempio Darwin e anche con Freud. Darwin perché ci ha fatto capire che l'uomo è una parte, è all'interno di un gioco più ampio della natura, che c'è una grande continuità nel vivente e che non ci rende appunto così diversi dal resto della natura animata, e Freud ci avrebbe dato un'altra lezione facendoci capire che quella coscienza che si è, quella idea, no, della coscienza così adamantina, che per millenni forse è stato un po' il mito della filosofia e che ci ha fatto così inorgoglire, anche quella è pervasa da tanti altri aspetti, appunto quello dell'inconscio, che lui ha portato così bene alla luce, non è stato il primo. Ma questa, considerate una piccola digressione, era un esercizio, un piccolo esercizio, quello di Ovidio, quello del viaggio stellare, che appunto cosa serviva? A descrivere il mondo, a descrivere magari come stanno le cose
astronomiche, ma nello stesso tempo era un esercizio pratico. Lo stesso vale per la logica, dicevo, gli stoici sono dei logici, sono importanti, molto importanti anche per la logica. E che cosa pensavano che servisse la logica? Serviva appunto a chiarirsi le idee, a chiarire bene quali sono i buoni argomenti e distinguerli dai cattivi argomenti, e anche questo chiaramente ha una forte connotazione di tipo morale. Io aggiungo, per tornare al mio stile filosofico, uno stile che un po' mi sono creato, che ha dei precedenti, ma insomma che comunque è qualcosa che oggi ho cercato di proporre io in prima persona. Anche la brevità, secondo me, ha questo tipo di carattere pratico. Ma vi vorrei leggere l'ultimo dei miei esercizi, gli ultimi degli esercizi che sono contenuti il lancio del nano, per farvi un po' capire che cosa intendo quando dico che la stessa brevità, la stessa concisione e lo stile che ne deriva, uno stile chiaro, diretto, che va subito al dunque, possono avere appunto un'importanza morale. Vi leggo uno di questi esercizi, dentro il quale io cito un grandissimo scrittore. Allora, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che per fare della buona filosofia non è necessario partire o parlare sempre solo di filosofi. Si può parlare, ci sono molti scrittori e molti artisti anche che hanno fatto della ottima filosofia, forse senza saperlo. Non è il caso di Calvino, di Italo Calvino, che è appunto l'autore di questa citazione, che ne era invece ben consapevole, ma qui non parla affatto di filosofia. Allora, questa uno dei temi che io amo trattare e che secondo me dà anche il tono dell'utilità di questo modo di fare filosofia, uno dei temi è quello dei costumi degli italiani, cioè come oggi, quale sia la reale tempra degli abitanti di questo paese, quale sia la loro moralità o immoralità, o a qualche, insomma, in certi casi la loro sistematica, diciamo, immoralità. E allora qui faccio riferimento a Luciano Moggi, il famoso Luciano Moggi, che dovrebbe essere un indicatore abbastanza interessante e sensibile per questo tipo di riflessioni. Allora, leggo. Quando Luciano Moggi, travolto dagli scandali calcistici, ha dichiarato in lacrime che gli avevano ucciso l'anima, ho pensato al peggio dei nostri costumi nazionali e a quanto certi modi di esprimersi ne siano parte integrante. Questa esplosione della peggiore italianità mi ha fatto pensare ad un piccolo scambio epistolare di Italo Calvino. In una lettera del 1 marzo del 1954, lo scrittore Domenico Rea gli parlava della propria attività di scrittore e alla fine gli domandava: «E tu, come stai? Perché non hai fiducia in me? Lo so, faccio una brutta impressione di persona, ho una maschera volgare e superficiale, ma non è così l'anima mia, nel mio spirito, nei miei ideali», eccetera, eccetera. Risposta di Calvino: «Caro Rea, mi domandi perché sono laconico? Per più di una ragione. Primo, per necessità, perché scrivo in ufficio, sottoposto al febbrile ritmo della produzione industriale che governa e modella i nostri pensieri. Poi, per elezione stilistica, cercando per quanto possibile di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi, per indole, in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant'altre mai sdegnosa di effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale, perché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere, migliore da ogni espansione incontrollata e ingannevole. Eppure, aggiungerei, per polemica e apostolato, perché io vorrei che tutti a questo metodo si convertissero. E quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia, si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti». E ora, io ho sempre pensato che essere anti-italiani sia una cosa difficile, probabilmente un'impresa
impossibile. L'anti-italiano, chiudo poi in questo modo questo mio piccolo esercizio,

soprattutto se si dichiara tale, finisce per assorbire buona parte di quei tic culturali che dice di combattere. In fondo neanche Intro Montanelli lo era fino in fondo, lo era anche un po' furbescamente. Giorgio Bocca ha fatto addirittura un libro che si intitola L'anti-italiano, ma anche quello non mi convince del tutto. Ecco, tra i filosofi, quello che invece mi convince di più è il Norberto Bobbio, che amava dire, da buon torinese, esagerum anen, cioè non esageriamo, e mi sembra veramente il candidato più sicuro per l'anti-italianità a cui faccio riferimento e che Italo Calvino secondo me rappresenta molto bene. E si racconta di questa episodio molto divertente di un intervistatore che alla Fiera di Torino, l'intervistatore era Alain Elkann, un personaggio famoso, assai famoso, uno scrittore a sua volta, che si avvicinava a Norberto Bobbio esordendo con lei che è un maître à penser, e a quel punto Bobbio si gira e risponde con un splendido ma va là. Allora immaginate questo grande filosofo italiano, appunto, che dice ma va là a qualcuno che vuole apostrofarlo come un maître à penser. Insomma, essere anti-italiano è un'impresa impervia, è sconsigliabile soprattutto per chi voglia godere di un minimo di popolarità, ma chi volesse comunque provare a diventarlo, consiglierei di cominciare con il prendere sul serio ogni sillaba di quella laconica morale calviniana che abbiamo letto poco fa. Ed è un po' questa la morale e il senso pratico che io cerco di mettere in questi esercizi di filosofia minima. Finora siamo stati molto seri in realtà, però si può fare della filosofia anche scherzando un po'. E allora proviamo a vedere qualcuno di questi esempi di come si possa, e qui torno di nuovo a spiegare cosa significa appunto partire da fare della filosofia minima, che significa anche partire dalle piccole cose, o partire da cose che tutti quanti conosciamo bene l'entità. Faccio un esempio. Quando è uscita la legge che impedisce di fumare nei locali pubblici, a me è venuta in mente questa, la seguente riflessione. Ora non la leggo, poi vedete, leggere e raccontare sono due cose diverse, insomma io mi sono abituato anche a raccontare queste filosofie minime. Naturalmente quando sono lette, così come ho letto quella che in realtà è un regalo che mi ha fatto Italo Calvino, è già tutta lì la filosofia minima in quelle poche parole, vedete però quanti concetti e quante idee filosofiche si possono esporre e si possono rendere con chiarezza. Provo a raccontarle, raccontate tra l'altro sono sempre un po' più lunghe di quanto appaiono invece nella scrittura, e questo ci dovrebbe far riflettere anche su come siano diversi questi due linguaggi, quello della scrittura e quello della parola appunto enunciata verbalmente. Quando uscì la legge sullo smettere di fumare nei locali pubblici, io ho pensato a questa riflessione. Cosa avrebbero pensato due filosofi dell'antichità come Platone e Aristotele? Ebbene, avrebbero pensato due cose molto diverse tra loro. Platone ci avrebbe detto che se io conosco la virtù, so che cosa è bene per me, se so che è bene smettere di fumare, che cosa potrò altro fare se non smettere di fumare? Perché? Perché Platone pensa che nel momento in cui io so che appunto cos'è la virtù, cioè quello che è il cosiddetto intellettualismo etico, cioè se io conosco la virtù non potrò che eseguirla, altrimenti vuol dire semplicemente che non ho capito bene, che non mi è chiara l'idea di che cos'è veramente la virtù. Aristotele avrebbe detto no, troppo facile. Io posso anche sapere che non fumare è una buona cosa, e quindi che smettere di fumare sarebbe un'ottima cosa per me, ma assolutamente non ci riesco. Come mai? Perché appunto individuava dei fenomeni importanti per il nostro senso morale che riguardano appunto la nostra incapacità di fare il bene anche quando lo conosciamo bene. E quindi in questo era... Sì, amico di Platone.

per dirla con una famosa citazione, ma più amico della verità, cioè della verità di come stanno veramente le cose nella morale e nei nostri comportamenti effettivi. E lui aveva individuato un concetto greco, si chiama akrasia, che si può tradurre con la debolezza della volontà, che significa appunto che se noi siamo deboli e non riusciamo per debolezza o anche perché siamo dominati da una serie di passioni, oltre che dalla ragione e dalla conoscenza, e non riusciamo a realizzare quelle virtù che in realtà abbiamo ben capito che farebbero il nostro bene. Allora cosa dobbiamo fare? Poiché non è così istantaneo ottenere ciò che vogliamo dal punto di vista morale, dobbiamo mettere in atto, come tutti sanno, sanno tutti quelli che cercano di smettere di fumare, delle piccole strategie, una sorta di legarsi le mani, un po' come aveva fatto Ulisse quando appunto si era fatto legare all'albero per poter sentire comunque il canto delle sirene, e quindi quando si sa che si sarebbe deboli in una certa situazione non resta che appunto legarsi le mani per esempio creando delle nuove abitudini, per esempio non passando mai davanti, facendo delle strade molto più lunghe per non passare davanti al tabaccaio, oppure cercando di creare altri vincoli di vario genere. Quindi che cosa succede se noi mettiamo in atto queste astuzie? Aristotele, al contrario di Platone, capiremo qual è la vera essenza in realtà della morale e dei comportamenti etici e della virtù. Cioè significa che noi costruiremo un'abitudine e noi agiremo a un certo punto in maniera virtuosa perché l'abitudine, una nuova abitudine, avendo sradicato quella vecchia che non ci piaceva, ma non senza fatica, avremo ottenuto un modo naturale di comportarci che include il non fumare e avremo, come dire, realizzato una seconda natura che era già implicita nella nostra propensione ad essere virtuosi, ma che andava comunque coltivata, e lo stesso vale per noi stessi, per il nostro carattere, eccetera. Ecco, naturalmente oggi saremo anche un po' scettici sul fatto che la virtù in generale sia qualcosa di perseguibile di per sé, oppure dobbiamo anche capire quali sono le virtù. In un senso che sembra aristotelico, per esempio, si può riassumere quasi tutta la vita di un altro grande filosofo, per esempio Agostino, che a un certo punto nelle sue confessioni dice che a un certo punto aveva fatto una preghiera che era questa: Signore, fammi casto, ma non subito. Ora capite che anche qui c'è l'idea di sì, io riuscirò un giorno forse ad essere casto, ho capito che la castità è qualcosa di importante, ma ci riuscirò immediatamente, e tutta la vita di Sant'Agostino, fatta appunto, che appunto raccontata non a caso in un libro che si chiama Le Confessioni, è qualcosa che riguarda questa difficoltà di realizzare subito la virtù. Tra l'altro Agostino era molto più platonico che aristotelico, Aristotele lo conosceva, non lo conosceva quasi, e questo ci fa capire che magari certe idee poi prendono vie diverse. Tornando allo smettere di fumare, noi potremmo anche pensare di riuscire a smettere di fumare, ma forse ci verrebbe in mente quella frase di Woody Allen che dice: ho smesso di fumare, vivrò 15 giorni in più e durante i quali pioverà sempre. Ora, questa idea di Platone però è un'idea che ci rimanda, non possiamo abbandonarla così in realtà, ci spinge a fare altre riflessioni. Citavamo all'inizio l'idea degli stoici ed è proprio attraverso gli stoici che l'idea di Platone poi ha fatto molta strada. Se noi pensiamo, molta strada non solo nel pensiero. L'idea di Platone era quella che il saggio, colui che sa, in realtà è come non solo sviluppa immediatamente la virtù, ma è come se fosse riparato da tutte le ingiurie della sorte, perché sapendo qual è il proprio comportamento, che il proprio comportamento è corretto e dettato da una saggezza interna, tutto ciò che gli può capitare non può che essere un accidente, qualche cosa di... Questo ha a che fare con l'unico modo
forse in cui noi usiamo nel linguaggio comune, per partire proprio da, appunto, da una filosofia minima che più minima non si può, quando noi diciamo prendila con filosofia, in fondo ci riferiamo esattamente a questo. Quando si dice, ah sì, ti

Sono capitate queste cose spiacevoli, il solito ausiliario della sosta che ti ha dato la multa, oppure il vicino fastidioso, eccetera. Prendila con filosofia, naturalmente lo si dice spesso anche con ironia, ma dietro c'è proprio questa lunga tradizione che ci rimanda proprio a Platone e agli stoici, cioè il saggio che la sa prendere con filosofia perché si cura poco degli accidenti che gli capitano. Per capire bene questa cosa, e dicevo prima, cerchiamo di allenarci anche a prendere come fonti filosofiche le cose più strane. Per esempio, c'è un famoso sketch di Totò che dice molto bene cosa significa prenderla con filosofia. È il famoso sketch in cui parla di un tale Pasquale. Lui sta raccontando ad un amico che un tale Pasquale ha cominciato a prenderlo a schiaffi, a sberle, e semplicemente lui, che non era Pasquale, lo guardava attonito, diceva, continuava a prenderla, e con l'altro continuava: "E Pasquale, prenditi anche questa." E l'amico a cui Totò sta raccontando questa cosa dice: "Ma scusa, ma perché non gli hai detto la verità, che tu non c'entravi niente con questo tale Pasquale?" E lui ha detto: "È perché volevo vedere quello stupido fin dove voleva arrivare. E poi mica sono Pasquale." Ecco. Quindi vedete che anche la comicità, in fondo, implicitamente ci fa vedere, si collega implicitamente a tutto un discorso filosofico, che sta proprio alla radice dei nostri modi comuni di vedere le cose. Poi pensate voi a come applicarli nella vostra vita quotidiana e quanto prenderla con filosofia a volte sia saggio, a volte è meno. Ora, l'intento fondamentale di questi esercizi, però lo avrete già capito, è quello soprattutto di aprire delle domande, di fare delle domande e di aprire delle questioni. Non è quello di dare delle soluzioni, anche se a volte la filosofia ci dà delle soluzioni. Un caso in cui non abbiamo una soluzione è proprio quello che dà il titolo a questo mio libro. Forse sarebbe crudele non spiegarvi che cosa significa questo strano titolo, Il lancio del nano. Il lancio del nano già di per sé intanto ha una sua efficacia, credo, come titolo, perché è una specie di micro racconto, già ci dice qualcosa, già ci dice che qui si lanciano dei nani. Allora poi uno si può chiedere, è un po' come quei micro racconti, se vi ricordate, che per tornare ancora a Italo Calvino, che piacevano tanto a lui, tipo quello che era il suo preferito: "Quando si svegliò il dinosauro era ancora lì", cioè in una sola frase c'è tutto un mondo, tutto un racconto che può farci immaginare tante cose diverse e tante cose molto significative. Il lancio del nano vuole essere una cosa di questo tipo. Ma cos'è il lancio del nano? È uno sport. Ebbene, nella realtà io non ci credevo quando me l'ha raccontato la prima volta, ma di fatto è uno sport che si è sviluppato in Australia, nei pub, a quanto pare si divertono gli avventori si divertono a vedere lanciare questi nani in carne ed ossa da alcuni energumeni che hanno lo scopo semplicemente di lanciarli il più lontano possibile. Ora, questa pratica, che a noi sembra non particolarmente simpatica, hanno cercato di importarla in Francia, e a quel punto il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente, proibendo questa pratica come lesiva della dignità umana. Ora voi direte: meno male, perché insomma non è che sia bello vedere lanciare nani, forse non è bello neppure chiamare dire nano al nano, nel senso di chiamarli nani, perché potremmo porci una serie di questioni di political correctness del tipo: magari potremmo pensare di chiamarli, non so, verticalmente svantaggiati, cose che sono state proposte realmente, o diversamente alti, anche altra proposta di definizione politically correct. Ma lasciando perdere questa questione, torniamo alla sostanza. È giusto proibire questa pratica? L'ONU ha dato ragione al Consiglio di Stato francese
Però, se siamo tutti d'accordo su questo, sembriamo.

essere tutti d'accordo e perché non abbiamo ancora sentito chi sono il parere dei protagonisti, cioè dei nani, i quali infatti sono intervenuti immediatamente di fronte a questi divieti dicendo

fine, in questo, cioè, qui ci si appella ad un diritto molto chiaro, sono qualche cosa forse di più sofisticato, più complicato di quello che potremmo pensare. Nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, dignità umana e diritti umani vengono interpretati quasi come fossero sinonimi. Invece il caso del lancio del nano ci fa vedere che c'è una tensione, che c'è un dilemma. Ecco, molti dei casi interessanti dal punto di vista della morale sono appunto dei dilemmi, sono tensioni tra concetti che entrambi positivi, entrambi assolutamente condivisibili, sostenibili, ma che magari entrano in conflitto tra loro. E questo è il vero esercizio di filosofia minima ed esercizio di scetticismo che può esserci utile nelle nostre vite, magari anche con appunto una risata che può emergere dagli esempi che si possono fare. Io credo che la nostra prima lezione possa concludersi qui con questi accenni su vari ambiti della filosofia, ma soprattutto su uno stile di fondo che deve essere quello appunto della concisione, della capacità anche un po' di divertirsi, della capacità di cogliere tutte le occasioni possibili per la riflessione. E quindi è con questo che vi lascio e vi rimando ad una prossima occasione.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and the

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata Abuso di posizione dominante nei mercati digitali, parte 1. Vediamo gli argomenti che affronteremo. Parleremo dell'abuso di posizione dominante e ne capiremo significato e analizzeremo i principi della normativa. E poi parleremo dell'abuso di posizione dominante nei mercati digitali con una introduzione. Quindi faremo una panoramica sui temi che riguardano la concorrenza e quindi le dinamiche concorrenziali con specifico riferimento ai mercati digitali. Iniziamo con il primo argomento, l'abuso di posizione dominante, significato e normativa. In questo primo argomento quindi tratteremo di cosa significa abuso di posizione dominante, come misuriamo e come andiamo a verificare nella realtà il crearsi di una situazione di questo tipo e poi ne capiremo quindi nel dettaglio il significato e faremo alcuni richiami in termini di normativa nazionale ed europea. Vediamo un po' alcuni richiami. Nell'analisi antitrust, quando si analizzano comportamenti anticoncorrenziali, si seguono normalmente alcuni step. In sostanza, le autorità antitrust, o comunque chi si occupa di analisi sulle dinamiche concorrenziali, quando devono andare a verificare se in un determinato mercato esistono dei comportamenti che vanno a ledere la concorrenza, seguono determinati strumenti e determinate procedure. Vediamole assieme. Chiaramente il primo step è quello di identificare il mercato di riferimento, ossia il mercato è quel luogo fisico o virtuale in cui avviene la competizione. Quindi vediamo con quali modalità di norma si vanno a identificare i mercati. Innanzitutto il primo step è quello appunto di identificare il cosiddetto mercato rilevante. Come possiamo definirlo? È il più piccolo contesto come insieme di prodotti o come area geografica nel cui ambito è possibile, tenendo conto delle esistenti opportunità di sostituzione, la creazione di un significativo potere di mercato. Quindi, il primo step, vi dicevo, è quello di identificare il mercato di riferimento che nella normativa e nella procedura antitrust viene definito come mercato rilevante. Quindi è il più piccolo contesto dove io so che possono esserci opportunità di sostituzione, ossia determinati beni, come vedremo di qui a breve, possono far parte dello stesso mercato e quindi chiaramente ponendo come riferimento

del mercato rilevante, poi potremo analizzare, attraverso gli strumenti che vedremo a breve, se ci sono o meno comportamenti anticoncorrenziali. Quindi la prima cosa da tenere a mente è il fatto che bisogna focalizzarsi su un primo

prodotto e quello che si riferisce all'area geografica di riferimento. Quindi andiamo a vedere il mercato geografico. Quindi, come si identifica il mercato rilevante? È la domanda che ci siamo posti poco fa. Il mercato geografico, che è il primo dei criteri che abbiamo visto nella slide precedente per andare a identificare il mercato rilevante. Quindi si identifica questo mercato geografico, che appunto è un'area, intesa in senso appunto fisico, geografico, in cui si può sviluppare il processo concorrenziale. Quello che dobbiamo capire è come possiamo identificarlo, questo mercato geografico. Di norma si seguono alcuni criteri per andare a delimitare questo tipo di mercato. Innanzitutto si fa riferimento ai costi di trasporto, da valutare in rapporto al valore aggiunto del bene considerato, esempio calcestruzzo. Si fa riferimento poi alla disponibilità degli acquirenti a spostarsi e poi si parla della presenza di barriere di natura tariffaria e non tariffaria negli scambi. Quindi vediamo nel dettaglio questo cosa significa. Dunque, i costi di trasporto. È chiaro che il costo di trasporto è un elemento che dobbiamo considerare quando andiamo a valutare il mercato geografico, perché sappiamo che i costi di trasporto in alcuni casi potrebbero assumere dei valori piuttosto elevati. Quindi, se al prezzo di vendita si aggiunge questa componente del costo di trasporto, sappiamo intuitivamente che difficilmente un certo bene potrà trovare un mercato molto ampio geograficamente. Immaginate, ad esempio, se per portare della merce, dico un esempio a caso, in un paese del continente asiatico paghiamo un costo di trasporto magari che è triplo rispetto a quello che ho in Europa, sicuramente l'effetto che ne ho è che il mercato di riferimento molto probabilmente sarà soltanto il mercato europeo. Quindi questo è un elemento di cui bisogna tenere strettamente conto, anche perché c'è da fare un'altra precisazione. Quando parliamo di beni, molti beni possono essere ad alto valore aggiunto e molti altri beni invece hanno un basso valore aggiunto. Vi ho fatto l'esempio poco fa del calcestruzzo. Calcestruzzo è un materiale diciamo che costa poco, è un materiale quindi che ha un valore aggiunto piuttosto limitato. Quindi capirete che materiali come appunto il calcestruzzo non ha senso che siano inseriti nel contesto di un mercato geografico molto ampio, perché sappiamo ad esempio che il calcestruzzo italiano non sarà acquistato in Cina, proprio per il tema dei costi di trasporto. Quindi il primo elemento da tenere in considerazione è proprio questo. Poi, nell'identificazione del mercato geografico, bisogna anche andare a riflettere sulla disponibilità degli acquirenti a spostarsi. Ossia, se io so che per acquistare quel determinato bene ho un gruppo significativo di soggetti che sono pronti a muoversi rispetto alla propria residenza, allora posso immaginare che il mercato geografico sia un pochino più ampio. Se invece al contrario questa disponibilità non la rinvengo, è chiaro che allora il mercato geografico sarà più piccolo. Quindi, secondo elemento da prendere in considerazione è la disponibilità dei soggetti a muoversi per acquistare quel determinato bene. Se sono disposti a muoversi, avrò un mercato geografico più ampio. Se non lo sono, avrò un mercato geografico per quel prodotto sicuramente più ristretto. E il terzo elemento che invece devo prendere in considerazione sono la presenza, dicevamo, di barriere di natura tariffaria o non tariffaria negli scambi. Quindi qui mi concentro sulle eventuali barriere create artificialmente, evidentemente dai singoli Stati membri, quando ad esempio impongo il pagamento di una tariffa alle importazioni. In questo caso sto creando dei costi aggiuntivi e dunque sto anche automaticamente escludendo da un mercato geografico i paesi in cui diciamo, applico queste barriere tariffarie, ma anche non tariffarie. Dunque, questi sono i tre criteri che di norma le autorità che si occupano di antitrust tengono a mente nell'identificazione del mercato geografico. Quindi, come potete capire, il mercato rilevante e nel caso di specie il mercato geografico sono tutti i contesti che le autorità devono tenere a mente caso per caso, valutando cioè prodotto per prodotto e anche tempo per tempo, perché ad esempio dei mercati, anche grazie appunto ai mercati digitali, dei mercati che prima erano molto distanti, adesso sono invece più di prossimità, per cui anche la definizione stessa di mercato geografico e quindi di mercato rilevante può essere oggetto di cambiamenti nel corso del tempo. Ciò detto, andiamo a identificare il mercato rilevante facendo riferimento al mercato del prodotto, il secondo driver che abbiamo introdotto.

prodotto all'inizio di questa lezione. Quindi si identifica il mercato del prodotto, che è elemento chiave, è la sostenibilità di due prodotti, quindi faccio riferimento all'elasticità incrociata di due beni. Quindi quando faccio riferimento al mercato del prodotto, devo andare a capire, cioè, se due beni fanno parte o meno dello stesso mercato. E questo lo posso fare utilizzando una misura che è sicuramente molto utile, ossia il grado di sostituibilità di due prodotti. Quindi, intuitivamente, se due prodotti sono sostituibili, allora avrò sicuramente che questi due prodotti faranno parte dello stesso mercato del prodotto e quindi dello stesso mercato rilevante. Se invece vedo che due beni non sono tra loro sostituti, allora avrò sicuramente come elemento di indicativo che questi due beni fanno parte di due mercati del prodotto diversi e quindi di due mercati rilevanti diversi. Ora, il quesito che ci dobbiamo porre in questo momento è capire come faccio a misurare il grado di sostituibilità di due prodotti. Abbiamo uno strumento in realtà che conosciamo molto bene dagli studi legati alla microeconomia, che è l'elasticità incrociata di due beni. Quindi, per diciamo, rinfrescare queste nozioni che abbiamo acquisito nel corso del tempo, vediamo e ricordiamo cos'è l'elasticità incrociata di due beni. Vediamola in maniera rigorosa. Quindi, cos'è l'elasticità incrociata della domanda? Allora, possiamo identificarla attraverso questa equazione. Epsilon è l'elasticità quindi incrociata della domanda dista per domanda di due beni, il bene x e il bene y. Quindi epsilon di xy sarebbe l'elasticità della domanda facendo riferimento a due beni che chiamo x e y. Vediamo quindi come la possiamo definire. È la variazione della quantità domandata del bene x rispetto alla variazione del prezzo del bene Y. Quindi, cioè, io vado a vedere come mi cambia delta Qx su Qx rappresenta la variazione della quantità domandata, che è rapporto alla variazione del prezzo del bene Y, quindi delta PY fratto Y. Quindi, cioè, che cosa mi dice questa equazione? Mi va a misurare come varia, ripeto, la quantità domandata del bene X al variare del prezzo del bene Y. E abbiamo degli esiti informativi che vi riassumo di qui a breve. Se questo valore dell'elasticità incrociata è maggiore di 0, allora in questo caso i beni possiamo definirli dei sostituti. Se invece è minore di 0, abbiamo dei beni che possiamo definire complementari. Se invece questa elasticità è pari a 0, abbiamo dei beni indipendenti. Dunque, perché se è maggiore di 0? Se il prezzo del bene Y aumenta sostanzialmente ed ho come contropartita un incremento della quantità domandata dell'altro bene, del bene X, significa che essendo aumentato il prezzo del bene Y, il consumatore preferirà abbandonare il consumo del bene Y e andare invece a incrementare il consumo del bene X in quanto lo ritiene sostituto. Quindi questo significa allora che se questo valore dell'elasticità è maggiore di 0, ho beni sostituti. Quindi se i beni sono sostituti, possono far parte dello stesso mercato rilevante. Se invece abbiamo un valore che è minore di 0, ho dei beni complementari. Questo perché a variazione del prezzo del bene Y, io non ho una variazione in incremento del bene X. Quindi significa che i due beni non possono definirsi parte, dal nostro ragionamento, dello stesso mercato rilevante. Se invece abbiamo un valore che è sostanzialmente pari a 0, i beni sono totalmente indipendenti e in questo caso, ancora una volta, non possiamo dire che fanno parte dello stesso mercato rilevante. Quindi l'elasticità della domanda incrociata ci dà un'informazione molto diretta e molto marcata per identificare appunto il nostro mercato rilevante. Quindi, ricapitolando, vale il principio che quanto più l'elasticità incrociata è alta, tanto più i due beni possono configurare un mercato. Ora, vediamo anche qual è uno strumento che viene utilizzato per andare a misurare e quindi andare a dare una rappresentazione del mercato rilevante. Lo strumento più utilizzato è lo SNP test. E questo è lo strumento più utilizzato, dicevamo, e SNP test sta per Small But

not but significant, not transitory increase in price, ed è stato definito dalle Merger Guidelines del 1997 del Department of Justice e dalla Federal Trade Commission, chiaramente facciamo riferimento al contesto degli Stati Uniti. Quindi questo test, chiamato SNP test, Small but Significant Not Transitory Increase in Price, è uno strumento che è stato definito nell'ambito degli Stati Uniti dalle Merger Guidelines, che sono delle linee guida che furono preparate ed emanate dalle autorità competenti in tema di concorrenza negli Stati Uniti nel 1997, e che hanno poi fatto in realtà diciamo un po' scuola rispetto anche a determinati strumenti da utilizzare nell'ambito dell'analisi della concorrenza e dell'analisi antitrust. Dunque, questo test, dicevamo, è il test più utilizzato, è un test abbastanza semplice, come vedremo, anche insomma, se bisogna tenere a mente alcune accortezze quando si utilizza questo tipo di strumento. E questo tipo di strumento, ripeto, è importante per l'analisi concorrenziale di tutti, i mercati, chiaramente anche quelli digitali di cui, poi noi parleremo. Dunque, come funziona questo SNP test? Deve essere scelto uno standard di aumento di prezzo rispetto al quale esaminare le reazioni dei consumatori al comportamento dell'ipotetico monopolista di aumentare il prezzo. Quindi, che significa, cioè, questa frase? Che quando vado ad effettuare questo SNP test, come mi dice l'acronimo stesso, io devo andare a verificare che cosa accade rispetto a un certo aumento del prezzo del bene Y rispetto al bene X. E quindi l'unica cosa che devo fare è cercare di capire come e quale tipo di incremento in termini quantitativi devo mettere sul campo per andare a vedere come reagisce la domanda dell'altro bene. Quindi il tema che ci si pone è qual è la soglia di incremento di prezzo del bene sostituto, ipotetico sostituto, che devo mettere sul campo per vedere come reagisce la quantità domandata dell'altro bene? E questo, insomma, non è una domanda banale. E allora lo SNP test ci fornisce una soluzione. Perché parlo poi ipotetico monopolista? Perché è chiaro, noi sappiamo che negli ambiti concorrenziali applicare dei prezzi più alti rispetto al costo marginale si identifica normalmente con mercati diversi dalla concorrenza perfetta e anche, ad esempio, i monopoli nei casi più estremi. Quindi per questo noi facciamo riferimento a questa figura utilizzata nella teoria, che è quella del comportamento di un ipotetico monopolista, cioè di un soggetto che avrebbe la facoltà di applicare dei prezzi superiori sicuramente al costo marginale. Dunque, secondo queste Merger Guidelines che abbiamo ricordato, l'incremento di prezzo da utilizzare in questo test è pari al 5% rispetto al prezzo concorrenziale o al prezzo di riferimento. Quindi quello che possiamo dire è che è sicuramente importante scegliere bene il prezzo di partenza. Dunque, che significa questo? È che quando vado ad effettuare l'analisi dell'elasticità della domanda, nel SNP test faccio riferimento, secondo quello che mi dicono le Merger Guidelines, faccio riferimento a un incremento pari al 5%. Quindi aumento il prezzo del bene Y, ad esempio, del 5% e vedo come si comporta la domanda rispetto a quella di altri beni. Allora, è importante in questo caso poi scegliere bene il prezzo di partenza, perché sappiamo che il prezzo di partenza mi può influenzare sicuramente l'esito di questo test. Perché è chiaro che se prendessi a riferimento un prezzo di partenza che fosse già il prezzo di monopolio, è chiaro che un ulteriore incremento di questo prezzo mi porterebbe necessariamente il consumatore ad abbandonare proprio il consumo di quella tipologia di beni. Quindi mi andrebbe cioè a mettere sul campo il rischio di avere un mercato rilevante troppo ampio rispetto a quello che effettivamente è la realtà. E questo tipo di casistica ci è stata poi mostrata da un caso che ha fatto scuola, che è quello della cellophane fallacy, che ci ha proprio messo in evidenza questo tipo di problematica. Quindi, punto di attenzione per chi fa analisi di questo tipo è prendere il giusto prezzo di partenza, che non deve essere un prezzo di monopolio, perché altrimenti ho un risultato sballato, potrei avere un risultato sballato nell'identificare quindi il mercato rilevante, ossia potrei identificarlo troppo ampio rispetto a quello che è nella realtà e quindi potrei a quel punto non andare a identificare diciamo, effettivamente il comportamento anticoncorrenziale.
Quindi ripeto,

Quando facciamo questo test, è importante avere a mente il prezzo di partenza. Facciamo un esempio per capire come funziona questo sniff test. Due imprese effettuano un'operazione di fusione. L'impresa A produce mele, mentre l'impresa B produce banane. Si vuole capire qual è il mercato rilevante. Dunque, seguiamo due step. Quindi lo step 1 mi dice che se è profittevole per il produttore di mele aumentare il prezzo del 5%, vediamo che conseguenza ho. Quindi la domanda prima che faccio, è profittevole per il produttore di mele aumentare del 5% il prezzo, conseguendo cioè un extra profitto? Quindi ripeto, abbiamo un mercato, due beni, inizio a considerare mele e banane. Faccio il primo step di questo test, incremento il prezzo delle mele del 5% e vedo che cosa succede sul mercato. Quindi, se è profittevole aumentare questo prezzo di partenza di riferimento del 5%, allora ho che il mercato rilevante è solo quello delle mele, ossia, seppur aumento il prezzo, ho i consumatori che ancora mi consumano quel determinato bene dal prezzo aumentato, allora significa che non ci sono sostituti e quindi il mercato di riferimento è soltanto quello delle mele. In caso contrario, allora significa che con tale aumento di prezzo la domanda si sposterà in parte sulle banane. Questo significa che anche le banane allora fanno parte dello stesso mercato rilevante. Quindi, se incrementando di una certa percentuale che è pari al 5% nello sniff test, o che mi si riduce il consumo delle mele a favore delle banane, allora o che le banane fanno parte dello stesso mercato rilevante. Poi vado avanti, quindi il test si ripete con un ipotetico monopolista che produce mele e banane e vado ad aggiungere gradualmente un altro frutto, potrei aggiungere un kiwi, quindi vedo che cosa succede se aumento prezzo e bene banane rispetto alla domanda del kiwi. E così via, fino a quando non arrivo al punto in cui non ho più il grado di sostenibilità e quindi chiudo un paniere, un set di prodotti che posso considerare parte dello stesso mercato rilevante. Quindi quello che vediamo è che sicuramente lo sniff test è un test interattivo, dunque che è legato anche ad altri parametri che vanno considerati nell'analisi, come il tipo di domanda, se parliamo di mercati stagionali e il contesto di riferimento. Quindi, in questo modo, abbiamo quindi uno strumento per andare a definire il nostro, mercato rilevante. Abbiamo visto cioè che si identifica facendo riferimento all'analisi geografica, quindi vado ad analizzare il mercato geografico, ma anche all'analisi di prodotto. In questo caso, quindi vado a vedere, a delimitare il mercato del prodotto, con che lo faccio? Con uno strumento più, in uso, che è lo sniff test, di cui abbiamo visto poco fa il funzionamento e che è legato chiaramente al concetto di elasticità incrociata della domanda con un incremento di prezzo, del 5%. Dunque, vediamo un po' adesso di addentrarci nel tema dell'abuso di posizione dominante. Quindi è proprio dopo aver definito il mercato rilevante, che si possono analizzare i comportamenti anticoncorrenziali e quindi si può valutare l'esercizio di potere di mercato da parte di un'impresa. Dunque, abbiamo visto, fatto il primo step di identificare il mercato rilevante, una volta costituito si va a effettuare l'analisi sull'eventuale comportamento anticoncorrenziale e l'eventuale appunto abuso di posizione dominante, che è una delle fattispecie che possiamo avere in termini di comportamenti anticoncorrenziali. Vediamo che cos'è l'abuso di posizione dominante. Si ha una posizione dominante quando un'impresa detiene una rilevante quota di mercato accanto a una moltitudine di imprese più piccole. Dunque, questo significa che queste imprese hanno di norma una leadership di prezzo e che tali imprese tenderanno a mantenere nel tempo questa posizione, rendendo difficoltosa o svantaggiosa l'entrata nel mercato in cui appunto questa stessa impresa opera. Dunque, quando è che in generale abbiamo una posizione dominante? Perché è il primo step che dobbiamo andare a seguire per poi identificarne l'abuso. Quindi abbiamo visto cos'è il mercato rilevante, vediamo che cos'è una posizione dominante. Se è una posizione dominante, quando appunto c'è un'impresa che detiene una importante
quota di mercato, e quando su quello stesso mercato però al contempo c'è una moltitudine

piccole imprese, di imprese che sono necessariamente piccole, ma sicuramente di più piccola dimensione rispetto a quella dominante, che comunque hanno una quota di mercato, ma che è sicuramente più piccola rispetto a quella che ha l'impresa che si trova in una posizione dominante. Quali sono le caratteristiche delle imprese che hanno questa posizione? Che di norma hanno appunto una leadership di prezzo, cioè sono in grado di decidere il prezzo da applicare indipendentemente dalle strategie o dalla quantità prodotta o di prezzo che viene dunque seguita dalle imprese più piccole e concorrenti. Cosa farà poi di norma l'impresa che ha una posizione dominante? Nel corso del tempo tenderà a mantenerla. È proprio per questo che diciamo, tenterà di rendere svantaggiosa l'entrata sul mercato di nuove imprese e anche di evitare che ci siano delle posizioni che possano andare a contrastare la sua posizione. Ora, quello che dobbiamo però ricordare nella nostra analisi è che di per sé la posizione dominante non identifica un comportamento anticoncorrenziale. Quello che dobbiamo tenere a mente, su cui dobbiamo fare attenzione, è l'eventuale abuso di posizione dominante. Quindi ripeto, la posizione dominante di per sé non è un qualcosa che viene contrastata dall'antitrust e dal diritto della concorrenza. Quello che viene punito è l'abuso di posizione dominante. Quindi, cioè, quando si va a ledere chiaramente il normale gioco della concorrenza sui mercati. Dunque, l'impresa dominante può, ad esempio, agire creando barriere all'entrata al mercato. Quali possono essere delle barriere all'entrata? Rendere difficoltoso al consumatore il passaggio di consumo a un bene offerto da un ipotetico nuovo entrante. Oppure la produzione di un'elevata quantità di prodotti della stessa gamma. Pensate, ad esempio, al settore dei biscotti e delle merendine, che rende l'investimento di entrata ancora più rilevante, oppure delle strategie di prezzo. Quindi, l'impresa dominante potrebbe dar luogo a una serie di comportamenti che tendono a evitare l'entrata sul mercato di concorrenti, che potrebbero, ripetere, andare a ledere quella sua posizione e quindi andare a sottrarre di fatto poi quote di mercato. E potrebbe, ripeto, rendere difficoltoso al consumatore cambiare domanda. Cambiare quindi la scelta del bene, ad esempio i famosi switching costs, che posso dirvi, passare ad esempio da un piano tariffario o di telefonia mobile rispetto a un altro, qualche anno fa era più difficoltoso e quella poteva essere per gli switching costs importante e quindi quello poteva essere un esempio di barriera all'entrata. Oppure switching costs elevati ce li ho anche nell'ambito dei mercati digitali, quando ad esempio scelgo di utilizzare un social network rispetto ad un altro, faccio degli investimenti in termini di tempo, ad esempio per creare follower e faccio sì che la piattaforma sa che creando follower io fidelizzo il creatore di contenuti e quindi diciamo, cercare di dare più visibilità in questo senso fa sì che un soggetto non sia orientato a cambiare piattaforma social se ha consolidato una certa posizione in un'altra, quindi insomma queste sono tutte dinamiche che riguardano i nostri switching costs. Poi chiaramente qual è un'altra strategia dell'impresa dominante? Potrebbe mettere sul campo tanti prodotti diversi in modo da andare a saturare il mercato anche con delle differenziazioni di prodotto e far sì che se un altro soggetto vuole entrare sul mercato, deve già andare a servire tutto quello che abbiamo visto poco fa, ad esempio biscotti, merendine o altri prodotti da forno dolci, e questo richiederebbe degli investimenti in entrata piuttosto elevati, che potrebbero quindi portare un'impresa che è new entrant a diciamo, abbandonare il piano di entrare in quel mercato. E poi ci sono anche delle strategie di prezzo di cui vedremo in maniera più approfondita nel proseguio. Vediamo alcuni richiami normativi per chiudere questo primo argomento della lezione. Vediamo la normativa nazionale che ci dice in tema di abuso di posizione dominante e facciamo riferimento in particolar modo all'articolo 3 della legge 287 del 1990, che è la legge che ha istituito di fatto la disciplina della concorrenza a livello nazionale e che vieta l'abuso di una o più imprese di una posizione dominante all'interno di un mercato nazionale e di una sua parte rilevante. Quindi, ripeto, il divieto di abuso di posizione dominante viene definito dalla normativa nazionale, dall'articolo 3 della legge 287 del 1990.
A livello europeo, invece, dobbiamo ricordare l'articolo

102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale, di questo. Quindi vediamo che, a livello europeo di fatto il principio della concorrenza e quindi nel caso specifico il divieto dell'abuso di posizione dominante è proprio previsto all'interno del trattato. Quindi questo perché? Perché sappiamo molto bene che il principio della concorrenza è un principio fondante che l'Unione Europea ha deciso sin dalla sua costituzione come comunità economica europea di andare a proteggere e a diciamo, mettere sul campo il più possibile, convinta insomma, dei benefici che le dinamiche concorrenziali possono portare ai sistemi economici in termini di efficienza allocativa produttiva, ma anche in termini di tutela del consumatore. Dunque, dobbiamo ricordare che la normativa antitrust, ripeto, non punisce la posizione dominante di per sé, ma il suo abuso, quindi ne deriva che la violazione dell'articolo 3 a livello nazionale va valutata caso per caso, secondo un approccio che è noto come rule of reason. Quindi, quando sentite parlare nell'ambito del diritto della concorrenza o quando leggete delle casistiche che riguardano l'abuso di posizione dominante, ricordiamo sempre che per quanto riguarda questa specifica casistica, si fa riferimento a un approccio caso per caso che è definito come rule of reason. Dunque, vediamo adesso, al termine di questo primo argomento, gli spunti di riflessione. Cosa è il mercato rilevante? Perché è importante definirlo ai fini dell'analisi antitrust? Cosa è il mercato geografico? Quali sono le principali leve che si usano per andare a definirlo? Cosa è il mercato del prodotto? Cosa è lo sniff test? Cosa si intende con posizione dominante e con abuso di posizione dominante? Quali riferimenti normativi europei e nazionali? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, l'abuso di posizione dominante nei mercati digitali, un'introduzione. Vediamo alcuni richiami. Abbiamo visto le principali caratteristiche dei mercati digitali. Ricordiamo in particolare che i mercati digitali sono dei mercati definiti in due parti e con forti esternalità di rete. In realtà sicuramente abbiamo i mercati digitali che hanno determinate caratteristiche che li rendono peculiari anche nell'analisi antitrust, ma sicuramente quello che è importante rilevare è che sono per la gran parte, in realtà non nella totalità, ma per la gran parte, sono mercati in due parti, quindi two-sided markets, e abbiamo delle forti esternalità di rete. Questo lo abbiamo già detto, ossia noi troviamo che i mercati digitali diciamo, si sviluppano, crescono, qualora ovviamente ci siano tanti più soggetti che operano in un versante e nell'altro, creando così degli effetti di rete e che rendono vantaggioso far parte di quella piattaforma. L'esempio del social network. Chiaro che se ci fosse un soggetto che diciamo, si iscrive a quella piattaforma, ma sa che ci sono pochi utenti, probabilmente l'effetto di rete è molto limitato. Invece piattaforme che hanno tanti iscritti hanno degli effetti di rete molto importanti e che vanno chiaramente poi anche a interessare imprese e non soltanto quindi, soggetti singoli. Quindi diciamo, ricordiamo. Ricapitolando, che i mercati digitali sono per la gran parte mercati in due parti e hanno o si caratterizzano per la presenza di forti esternalità di rete. Ora andiamo a vedere, ciò detto, le principali pratiche abusive, elenchiamole, anche rispetto chiaramente ai mercati digitali. Queste sono sei. Abbiamo in particolar modo il refusal to deal, le vendite esclusive e le loyalty discounts, il tying e il bundling, il margin squeeze, le pratiche predatorie e l'abuso di sfruttamento. Quindi le principali cause e fattispecie che riguardano l'abuso di posizione dominante, che vedremo poi nel corso delle prossime lezioni rispetto ai mercati digitali, sono sostanzialmente sei. Il refusal to deal, che abbiamo già in qualche modo visto anche nelle lezioni precedenti, che riguardano il rifiuto di accesso o il rifiuto di contrarre da parte di un'impresa dominante rispetto a nuovi entranti.
Abbiamo vendite esclusive e loyalty discounts, in cui cioè noi creiamo come impresa dominante dei vincoli di fornitura o di acquisto a fornitori o a nostri clienti, proprio per andare a evitare che questi soggetti contrattino e abbiano delle relazioni commerciali con altre piattaforme. Oppure applico degli sconti importanti se si acquista una quantità rilevante di un certo prodotto dall'impresa dominante. E quindi questo chiaramente induce un soggetto a fidelizzarsi con un'impresa rispetto alla concorrente, se sa che acquistando di più ha più scontistica. Il tie-in e il bundling anche consiste nelle vendite abbinate, che è anche un'altra metodologia per cercare di fidelizzare, di costringere, tra virgolette, il cliente ad acquistare più prodotti nello stesso pacchetto. Abbiamo il margin squeeze, che diciamo, è un tipo di fattispecie che si applica, come vedremo poi nel dettaglio, a imprese verticalmente integrate, che operano a monte e a valle, che consistono quindi di fatto nell'applicare prezzi di favore alle proprie imprese che operano a valle rispetto ai concorrenti. Abbiamo pratiche predatorie che riguardano sempre l'applicazione di prezzi specifici anche al di sotto del costo marginale per far uscire di fatto concorrenti o scoraggiare anche l'entrata di soggetti che stanno per avvicinarsi a un certo mercato. E poi abbiamo anche l'abuso di sfruttamento che riguarda un'altra pratica sempre legata alla posizione dominante. Quindi teniamo a mente queste pratiche abusive perché sono quelle che poi andremo a analizzare più nel dettaglio rispetto anche ai mercati digitali. Allora, vediamo ora quali sono le fonti da cui ricavare le informazioni per la nostra analisi. Analisi quindi di eventuali abusi di posizione dominante, ce ne sono diverse e servono per valutare al meglio in questi come in altri mercati, diversi appunto dal digitale, che tipo di eventuali comportamenti anticoncorrenziali possono essere messi sul campo. Vediamoli adesso bene nel dettaglio, facendo un commento, così che diciamo, possiamo anche avere un maggior polso di quelle che poi sono effettivamente i tipi di lavori che vengono messi sul campo da chi si occupa di concorrenza e quindi sostanzialmente anche dalle autorità che appunto si occupano di antitrust. Allora, in questa tabella, che è ripresa da un lavoro dell'OECD del 2020, che si occupa proprio dell'abuso di posizioni dominanti nell'ambito dei mercati digitali, ci suggerisce una serie di potenziali sorse di prove e quindi informative per stabilire eventuali posizioni dominanti nei mercati digitali. Vediamo un po' di guardare meglio sinteticamente questa tabella. Sulla prima colonna vediamo i temi che devono essere valutati e nella seconda colonna ci sono le fonti che possono essere utilizzate per dare evidenza di eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Iniziamo dalla prima tema e la definizione del mercato. E vediamo se ad esempio il mercato è una piattaforma. Se fosse così, quindi bisogna capire se siano mercati a più versanti o a due versanti e quindi capire che tipo di legami eventualmente ci sono tra questi mercati. Quindi possiamo andare ad esempio a raccogliere informazioni che riguardano i business model della piattaforma, andare a vedere ad esempio documenti interni, analisi di report, oppure si possono evidentemente chiedere anche delle informazioni direttamente ai soggetti. Poi possiamo ad esempio anche andare a vedere il secondo tema, la definizione del mercato, quindi se si incorporano anche dimensioni di competizione diverse dal prezzo e in questo caso dovremmo andare come fonte a guardare le preferenze dei consumatori, in che modo? Attraverso delle surveys, attraverso anche dei report disponibili, attraverso delle interviste. Spesso anche le autorità antitrust mettono sul campo interviste dirette anche ai soggetti interessati. Oppure possiamo anche andare a vedere degli altri documenti interni, in questo caso ad esempio per vedere e raccogliere informazioni sull'impresa e sui suoi competitors, per vedere diciamo, qual è la dimensione su cui effettivamente si fanno concorrenza, prezzo, non prezzo, quantità, scontistiche. Oppure si può anche fare riferimento ad altre informazioni riguardanti l'innovazione. Poi si passa a quel punto a definire
la sostituibilità dal lato della domanda, l'abbiamo visto nel corso di questa lezione. Quindi dovremo cercare di raccogliere, in

informazioni rispetto al grado di sostituibilità di due beni. Quindi, ad esempio, si può fare riferimento alla presenza di switching costs, che possono essere misurati e analizzati attraverso ancora una volta dei sondaggi, interviste, la valutazione di documenti interni delle imprese. Oppure si può anche andare a misurare l'elasticità della domanda. Abbiamo insomma diversi metodi per farlo di raccolta dati e anche facendo eventualmente sul campo case studies. Poi si verifica ad esempio la barriera all'entrata per gli eventuali potenziali concorrenti per quel mercato. E in questo caso anche bisogna tener conto di interviste, anche facendo riferimento a potenziali entranti o a coloro, a imprese che hanno fallito nell'entrare in un mercato. Oppure si può raccogliere informazioni per vedere se ci sono effettivamente barriere all'entrata, oppure altri dati che riguardano la presenza di effetti di rete molto alti, quindi che di fatto impediscono, visto gli elevati switching cost, l'entrata di un concorrente perché è troppo, diciamo, poco profittevole. Poi si va a guardare anche il tema della profittabilità e anche in questo caso dobbiamo fare riferimento ai dati collezionati dalle imprese. Si può calcolare il tipico indice che abbiamo già visto nell'ambito di questo corso, l'indice di Lerner, con il quale vado a identificare se effettivamente l'impresa sta applicando un prezzo superiore al costo marginale, quindi se effettivamente ha un potere di mercato. E poi posso anche andare a identificare altri documenti finanziari e di analisi interna proprio per farmi un'idea sulla posizione di dominanza. E poi possiamo anche andare a effettuare un lavoro di analisi delle quote di mercato. E anche qui abbiamo bisogno di dati che riguardano l'impresa rispetto alle vendite stessa, oggetto di analisi, ma dei suoi anche competitor. E quindi fare anche vedere se ci sono anche delle altre strategie che vengono messe sul campo dall'impresa, diverse da quelle di prezzo. Quindi con questa tabella volevo darvi una sintesi un po' operativa di quello che succede effettivamente nell'ambito delle autorità antitrust, ma anche diciamo da chi volesse semplicemente anche a titolo di ricerca analizzare un certo settore, questo dà una sintesi abbastanza efficace di quello che riguarda anche i mercati digitali. Dunque, vediamo ora gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le principali pratiche abusive rilevate su questi mercati? Quali sono le principali fonti di informazione dalle quali ricavare elementi per valutare i comportamenti anticoncorrenziali? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il mercato rilevante? Perché è importante definirlo ai fini dell'analisi antitrust? Che cosa è il mercato geografico? Quali sono le principali leve che si usano per andare a definirlo? Cosa è il mercato del prodotto? Cosa è lo sniff test? Cosa si intende con posizione dominante e con abuso di posizione dominante? Quali riferimenti normativi europei e nazionali? Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le principali pratiche abusive rilevate su questi mercati? Quali sono le principali fonti di informazione dalle quali ricavare elementi per valutare i comportamenti anticoncorrenziali? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo. Grazie per l'attenzione.

Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E,

questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso, in particolare, ci occuperemo di branded culture e entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Diciamo così, queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione del corso affronteremo, a scopo di esercitazione, il problema del controllo della velocità di crociera di un veicolo. La lezione si articola nei seguenti argomenti. Innanzitutto il calcolo della funzione di trasferimento del sistema, quindi del veicolo da controllare PDS, con opportuna scelta dell'ingresso U e dell'uscita V. La velocità da controllare. Poi l'argomento della sintesi per tentativi, vale a dire per tentativi successivi andiamo a controllare la velocità di crociera del veicolo soddisfacendo una serie di specifiche di progetto. Dopodiché vediamo come si compensa un eventuale ritardo presente nell'attuatore che precede il processo da controllare. E infine vedremo uno schema di realizzazione del sistema di controllo complessivo e ne analizzeremo le performance mediante la visualizzazione della risposta indiciale. Il primo argomento è quello del calcolo della funzione di trasferimento del sistema. L'obiettivo di questo primo argomento è quello di capire come modellare il veicolo del quale dobbiamo controllare la velocità di crociera. E tra i tanti modelli elementari che voi avete esaminato nell'arco dell'intero corso, ce n'è uno in particolare che può rappresentare per approssimazione il veicolo che vogliamo controllare e nello specifico rispetto al quale vogliamo garantire che la velocità di crociera sia una certa velocità di crociera costante, per esempio 130 km orari. È questo quindi il problema del cosiddetto cruise control, il controllo della velocità di crociera. E assumiamo quindi di avere un veicolo che ha una massa di 1000 kg, per esempio, ed è azionato tramite una forza di controllo U, che ipotizziamo essere generata dall'interfaccia tra la strada e lo pneumatico, ignorando tutta una serie di aspetti come la dinamica del motore, delle ruote e di altri elementi che sono coinvolti nella generazione della forza. Quindi ricordo che il modello che adesso andremo a utilizzare per rappresentare il processo del veicolo del quale vogliamo controllare la velocità è un modello elementare tra i modelli elementari che sono stati visti nell'arco dell'intero corso e che quindi rappresenta questo veicolo e il suo comportamento fisico per approssimazione. Poi nella realtà chiaramente il veicolo avrà una modellistica molto più complessa. E oltre alla forza che

trascina il veicolo in avanti, abbiamo delle forze che lo spingono verso negativo, e che sono l'attrito volvente, radente e viscoso, che si oppongono al moto e supponiamo di raccogliere in un'unica forza meno b per v, dove v è la velocità del veicolo e b è un coefficiente di attrito che assumiamo pari a 10 newton per secondi su metri. Quindi le equazioni che rappresentano il comportamento dinamico di questo veicolo in moto lungo l'asse orizzontale sono m per la derivata temporale della velocità più b per la velocità è uguale alla forza U che è la forza agente sul veicolo, questa è la cosiddetta seconda legge della dinamica, e y di t uguale a v di t è la scelta di misurare come uscita del nostro sistema la velocità del veicolo stesso. Eseguendo la trasformata di Laplace di queste equazioni nel dominio del tempo, otteniamo le seguenti due equazioni, ms per vds più b per vds uguale a uds e yds uguale a vds. A questo punto, dividendo l'uscita nel dominio di Laplace per l'ingresso nel dominio di Laplace, abbiamo quindi il modello elementare caratterizzato dalla presenza di un solo polo in S uguale a meno B su M, che è nella cosiddetta forma canonica di Bode rappresentato dalla funzione di trasferimento 0,1 su 1 più 100S. Quindi quello che abbiamo fatto in questa slide è stato partire dai principi primi, quindi dalla seconda legge della dinamica, dal comportamento dinamico del veicolo, per risalire a una rappresentazione del veicolo nello spazio di stato e quindi alla sua funzione di trasferimento, che si può modellare per approssimazione e come un guadagno e un polo elementare negativo, quindi nella parte sinistra del piano complesso, pari a meno b su m. A questo punto possiamo esercitarci nel tracciamento dei diagrammi di Bode, dei diagrammi di Nyquist e del luogo delle radici. Per esempio, tramite un programma come MATLAB o Octave al calcolatore, le istruzioni sono equivalenti, quindi definendo il processo da controllare con l'istruzione sys uguale TF che sta per transfer function e listando i coefficienti del numeratore, in questo caso 1, e i coefficienti del denominatore 1010, in ordine grado decrescente. Chiamando il metodo Bode con argomento sys avremo il tracciamento del diagramma di Bode, il metodo Rlocus con argomento sys ci darà il tracciamento del luogo delle radici e il metodo Nyquist con argomento sys ci darà il tracciamento del diagramma di Nyquist. Per esempio, vediamo il diagramma di Bode del modulo e della fase del processo PDS uguale KP su 1 più tau S, tracciato mediante MATLAB, e da qui possiamo vedere come il modello che stiamo utilizzando è un modello elementare caratterizzato da un solo polo e in S uguale a meno 1 su 100 e un guadagno costante pari a 0,1 KP. E quindi il diagramma di Bode avrà un comportamento che è costante pari al 20 logaritmo in base 10 di 0,1 fino alla cosiddetta pulsazione di rottura del polo e dopodiché intervenuta la pulsazione di rottura del polo che è pari a 1 su il modulo di tau, quindi a 1 su 100, vale a dire 10 alla meno 2, il diagramma di Bode del modulo comincia a scendere verso meno infinito con una pendenza negativa di meno 20 dB per decade. E invece possiamo vedere che il comportamento della fase è il classico comportamento che la fase dà quando è presente solo un polo elementare, e in questo caso una discesa da 0 a meno 90 gradi o meno π greco mezzi, che
interviene

una decade prima, quindi a 0,1 su 100, e termina una decade dopo, quindi a 10 su 100, rispetto alla cosiddetta pulsazione di rottura, e questa discesa avviene in modo graduale con una pendenza di meno 45 gradi per decade. A questo punto abbiamo visualizzato i diagrammi di Bode del modulo e della fase del solo processo.

con il medesimo modello elementare, nell'arco del corso sono stati esaminati vari modelli elementari, quello che abbiamo visto per il veicolo è uno specifico, lo si può riutilizzare anche per rappresentare altri sistemi fisici. Passiamo ora al secondo argomento, che è quello della sintesi per tentativi. E vale a dire, noi adesso affronteremo una serie di passaggi di sintesi, quindi di progetto di un controllore, che consenta di raggiungere realisticamente la velocità di crociera. E quindi l'obiettivo che ci poniamo è quello di avere la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso, altrimenti questa velocità di crociera non può essere raggiunta. E ci poniamo l'obiettivo di raggiungere un errore nullo a regime permanente rispetto al set point di velocità di crociera desiderato, per esempio 120 km/h, e poi vogliamo minimizzare le oscillazioni. E vale a dire fare in modo che questo raggiungimento della velocità di crociera avvenga in modo dolce e quindi in modo tale da evitare un comportamento brusco, che in gergo si dice bumpy, per cui la velocità viene raggiunta ma poi non viene mantenuta immediatamente, ma comporta lo spostamento brusco tra valori diversi di velocità. Quindi, riducendo le oscillazioni, abbiamo un comportamento più dolce possibile di raggiungimento della velocità di crociera. E poi si pone anche il problema di avere l'astatismo rispetto ai disturbi, vale a dire, in presenza di disturbi che possono agire sulla trasmissione del comando dal controllore di velocità di crociera al veicolo, è importante che la velocità di crociera desiderata venga mantenuta correttamente e che non ci siano errori neppure nella misura della velocità effettiva del veicolo, altrimenti tali errori si riproducono nell'azione di controllo, portando a una velocità diversa da quella desiderata. Affronteremo, attraverso passi successivi, tutti questi problemi per arrivare alla progettazione del controllore desiderato. Quindi, per realizzare il cruise control e in particolar modo un sistema di tipo 1, vale a dire la riproduzione di un riferimento a gradino di ampiezza desiderata, quindi una velocità desiderata, per esempio, di 120 km/h, utilizziamo uno schema di controllo in cui, mediante interconnessione a retroazione negativa unitaria, controlliamo il processo PDS e attraverso un controllore RDS. E la prima cosa che dobbiamo considerare è l'obiettivo della stabilità del sistema ad anello chiuso, che deve essere raggiunta garantendo il tipo 1, quindi che il riferimento a gradino sia riprodotto correttamente dall'uscita, e questo si ottiene ponendo un polo nell'origine. Quindi, mediante una scelta del controllore RDS uguale KR su S con KR reale e positivo, abbiamo garantito la riproduzione a regime del set point desiderato di velocità e, tra l'altro, trovandosi questo polo nell'origine a monte del punto di accesso di un eventuale disturbo agente sull'ingresso del processo, abbiamo anche l'astatismo rispetto a questo disturbo. Vediamo ora se la scelta di questo controllore consente di raggiungere stabilità oppure no, e capiamo come recuperare l'eventuale insufficienza di stabilità. La funzione di trasferimento in catena diretta diventa quindi RDS per PDS, vale a dire uguale a 0,1 per KR su S per 1 più 100S. Lo studio della stabilità ad anello chiuso si può effettuare andando a tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della frequenza della funzione di trasferimento ad anello aperto, RDS per PDS. E dalla scelta del controllore deduciamo che la F è strettamente propria, e quindi il grado del denominatore è strettamente maggiore del grado del numeratore, e tra l'altro non ha poli a parte reale maggiore di 0. E la pulsazione di attraversamento, vale a dire la pulsazione in corrispondenza